0: finiamo, punto e basta.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: gente c'è,
1: porta chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: porta chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve...

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: È quasi una negazione.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Radio tutta italiana.
2: Sì, noi sì, noi che qui.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, è una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare gli angoli.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Non capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: L'attacco sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota omanita ha aggredito il comandante, poi l'intervento di passeggeri e agenti e l'atterraggio d'emergenza. Netanyahu evoca l'11 settembre, voleva far cadere l'aereo, e terrorismo. E cara energia spinge l'inflazione, la Premier Meloni scrive all'Unione Europea, serve flessibilità a sostegno di famiglie e imprese. Pisa rientrata la rivolta nel carcere Don Bosco, la ribellione dei detenuti dopo il ritrovamento di microspie nelle celle, la protesta trasmessa in diretta su TikTok, video rimosso. Calcio nazionale, Diana Bianchetti si dimette da capodelegazione in polemica col ministro dello sport Abodi, domani l'Italia sfiderà Francia in Nations League. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque la tragedia sfiorata nei cieli del Medio Oriente, il volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv poteva essere un nuovo 11 settembre, afferma Israele. Gli Emirati aprono un'inchiesta per il governo dello Stato ebraico e terrorismo, ed il premier si precipita al Ben Gurion, allo scalo di Tel Aviv, dove incontra i sopravvissuti.
2: All'aeroporto di Tel Aviv, Netanyahu accoglie passeggeri appena sbarcati dal Fly Dubai. Siete degli eroi. 174 uomini, donne e bambini partiti da Dubai e diretti a Tel Aviv, scampati alla morte in quella che poteva essere una nuova tragedia dei cieli. Erano circa le 6, ora del Golfo, ieri, quando l'aereo della compagnia emiratina è decollato verso l'aeroporto Ben Gurion. Sui cieli della Giordania il Boeing inizia ad oscillare e a cadere in picchiata, mentre i passeggeri gridano terrorizzati nella cabina di pilotaggio. Il primo pilota, l'emiratino di origine indiana Sumit Mashashar, è stato accoltellato, ma reagisce anche se perde sangue. La mano che lo ha colpito è quella del copilota di nazionalità omanita. Gli attimi successivi sono una sequenza da thriller. Due passeggeri si gettano nella cabina di pilotaggio, uno di loro riesce a tirare sulla cloche e a stabilizzare l'aereo. Interviene un pilota britannico che prende il controllo. Si lancia il Mayday, il volo viene deviato all'aeroporto di Tobruk in Arabia Saudita, mentre il copilota dell'Oman è immobilizzato. Tutti salvi. Il copilota, assunto pochi mesi fa, viene descritto come un fanatico religioso. Per Israele è certamente terrorismo, un attacco agli accordi di Abramo. Da chiarire se si tratti di un'iniziativa isolata o un piano organizzato. Claudia Stamerra, GR1.
1: E nel frattempo Netanyahu ha anche sentito al telefono il presidente americano Trump. Secondo quest'ultimo, il responsabile dell'atto potrebbe essere un terrorista oppure un matto. Il capo della Casa Bianca torna anche a minacciare l'Iran. Forse li faremo saltare in aria, ha detto, impossibile trattare con gente irrazionale e folle. Siamo in Italia, il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2% su base annua, il dato più alto dal 2003 quando toccò il 5,3%, a pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. Sul fronte carburanti, intanto, dopo le mosse di Eni, IP e Kuwait, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel. E intanto la Premier Meloni scrive alla Commissione Europea.
3: Riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese, lo chiede Giorgia Meloni a Bruxelles alla luce dell'aumento dell'inflazione. Per questo la Premier ha scritto con l'omologo ceco Babiš alla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La Presidente del Consiglio insiste anche sulla modifica radicale del meccanismo degli ETS, i rimborsi per le emissioni inquinanti, e specifica che gli oltre 14 miliardi di flessibilità già ottenuti dall'UE per il caro energia saranno investiti per abbassare in modo strutturale i prezzi energetici per le imprese. Verso la manovra quindi la conferma delle priorità.
4: Su salari e difesa del potere acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute.
3: Impegni da confermare e puntellare, pur la sottolineatura della Premier, avendo ereditato una situazione dei conti non rosea. Quindi la conferma dell'impegno a portare a termine il lavoro del quinquennio di governo. Nel mio futuro la promessa della Premier c'è sempre la stessa cosa, fare il massimo, dice, per la nazione. Francesco Macaro, GR1.
1: Ma si discute anche di legge elettorale che arriva al rush finale, argomento che anima il confronto tra i partiti.
5: Primo test. Sulle pregiudiziali di costituzionalità ci sarà quasi certamente il voto segreto con cui a luglio il governo andò sotto. Ma il centrodestra in aula si mostra compatto, condivide gli stessi argomenti sintetizzati così dall'azzurro Paolo Emilio Russo.
6: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese.
5: E poi c'è la stabilità. Ovvio che la legge elettorale non piaccia alla sinistra, dicono da Fratelli d'Italia. Sono abituati a governare senza vincere. vincere, ma per le opposizioni l'obiettivo è un altro, un premierato di fatto. Per questo, prevedono PD e Italia Viva, il testo sarà bocciato dalla Consulta. Finte preferenze e finta alternanza di genere, denunciano i 5 Stelle. La destra ha paura degli elettori. Chiara Appendino.
0: Voi avete il terrore di perdere il potere. Quella che cercate non è la stabilità del paese, è la stabilità delle vostre poltrone.
5: Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen, è la stessa che ha firmato il patto di stabilità, chiede ironico, le elezioni fanno miracoli. Lucio Bondi, GR1.
1: Scuola, il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione del PNRR, sulla formazione superiore e la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri, norme queste ultime che varranno però a partire dal prossimo anno scolastico. Il capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. È ricoverato da ieri sera in terapia intensiva Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, già parlamentare e sottosegretario alla cultura. Secondo il Policlinico Gemelli di Roma, che lo aveva già curato l'anno scorso, le sue condizioni sono serie. È tornata sotto controllo la situazione nel carcere di Pisa, siamo alla cronaca, dopo la rivolta dei detenuti scoppiata nella tarda serata di ieri. Disordini e scontri con gli agenti ripresi con il telefonino e diffusi in diretta sul web.
7: Hanno tenuto in scacco un intero reparto dell'istituto di pena, detenuti in rivolta fuori le celle, stendini, reti e materassi usati per creare delle barricate, a terra sporcizia e rifiuti. Tutto in diretta social. Un detenuto di origine albanese si è collegato con un telefonino il cui uso è vietato dietro le sbarre per riprendere quanto accadeva lungo i bracci, a scatenare le proteste, l'individuazione di alcune cimici installate a fini investigativi. La direzione dell'istituto di pena nei giorni scorsi aveva fatto uscire carcerati dalle celle con la scusa di alcune prove di evacuazione. Nel corso della diretta social, i detenuti a viso scoperto e senza evidenti segni di percosse hanno denunciato di essere stati picchiati. All'esterno si sono radunati parenti ed amici, poi l'arrivo di carabinieri e polizia. La struttura viene cinturata dai reparti speciali. Nelle immagini si notano agenti in tenuta antisommossa, con scudi e manganelli su una scala di collegamento tra i vari piani. Le condizioni della struttura sono precarie da anni e complicate dal sovraffollamento e dalle carenze igieniche. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e scontro sui test del DNA di Chiara Poggi trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Per la procura di Pavia e carabinieri del RIS hanno nascosto i risultati. I legali di Sempio contestano gli ultimi sviluppi.
8: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
9: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
10: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
9: Claudio Vigolo, GR1.
1: La strage di Ustica, atteso nelle prossime ore il via libera del giudice alla richiesta di revoca dell'istanza di archiviazione presentata dalla procura, sviluppo questo che segue la decisione della Francia di collaborare con le autorità italiane, inviando documenti utili a far luce sull'aereo dell'Italia precipitato la notte del 27 giugno di 46 anni fa. Le vittime, lo ricordiamo, furono 81. Sentiamo Alessandro Gamberini, uno degli avvocati dei familiari delle vittime.
11: La Francia ha avuto un atteggiamento ostruzionistico in questa vicenda. Ci daranno spiegazioni di questo, daranno spiegazioni dell'accaduto. Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? Ovviamente, intanto è ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
1: Allarme sigarette elettroniche, un prodotto che sembrava innocuo, ora una ricerca scientifica ne sottolinea i pericoli, soprattutto per gli adolescenti.
12: danneggiano la salute fisica ma anche quella mentale. La scienza torna a occuparsi delle sigarette elettroniche, lo fa questa volta attraverso uno studio pubblicato sulla rivista Nature. I rischi riguardano soprattutto gli adolescenti. In Italia un minorenne su tre fuma sigarette tradizionali, prodotti a tabacco riscaldato o sigarette elettroniche. Tra gli effetti rilevati, problemi respiratori, patologie orali e dentali e un aumento delle allergie. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
13: Ci parla di danni per la salute mentale dei ragazzi, quindi l'associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
12: Flaminia Gullo, GR1.
1: A Genova, ora, dove oltre 1000 imbarcazioni sono in mostra al 66° Salone Nautico che apre oggi fino al 6 ottobre, l'occasione per fare il punto su uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy. L'inviata.
14: Archiviata la crescita a doppia cifra degli anni passati, il comparto della nautica galleggia con una crescita del giro d'affari dell'1,4% nel 2025, mentre i ricavi per i costruttori segnano un record. Marina Stella, direttore generale Confindustria Nautica.
15: Quest'anno abbiamo una crescita, molto bene le esportazioni, più di un'imbarcazione su due nei mari del mondo e Made in Italy.
14: La cantieristica esporta il 90% della produzione, ma le imbarcazioni prodotte in Italia prendono nuove rotte. Sugli Stati Uniti pesano i dazi, sui paesi del Golfo l'incertezza, mentre si fa sempre più largo nel nostro paese il divario fra il mercato delle imbarcazioni di lusso e quelle pensate per la classe media. Ancora Stella, Confindustria Nautica.
15: Un andamento a due velocità: da una parte abbiamo le imbarcazioni dai 24 ai 30 metri che riescono a mantenere dei tassi elevati di crescita. Per quanto riguarda invece la piccola e la media nautica, risente di più di quella che è la situazione di incertezza.
14: Da Genova, Amalia Carosi, GR1.
1: Oggi, 1 ottobre, si celebra la giornata internazionale del caffè, un rito quotidiano tra i più identitari del nostro paese. Sentiamo Francesco Sanapo, esperto di caffè.
16: Tutti abbiamo iniziato la nostra giornata bevendo e sorseggiando un buon caffè. Abbiamo dato vita alla socializzazione incontrandoci per un caffè. Anche i luoghi dove questo viene consumato fanno parte della nostra cultura. Senza il caffè un italiano non vive, o quantomeno vive diversamente, e bisogna festeggiarlo.
1: E siamo allo sport. Il calcio. Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione della nazionale. La decisione dell'ex campionessa di scherma arriva dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Bodi, che aveva parlato di frizioni nella giunta del CONI. Aveva ricevuto l'incarico lo scorso agosto. Intanto l'Italia, dopo la vittoria contro la Turchia, si prepara alla sfida di Nations League con la Francia domani a Parigi. Le emozioni della vigilia nelle parole di Giorgio Scalvini, difensore azzurro e della Atalanta.
17: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Noi siamo positivi, siamo coraggiosi comunque, siamo l'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio. Penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno insieme ai suoi volontari, oltre 700 i luoghi che apriranno eccezionalmente le loro porte al pubblico in oltre 350 città italiane, con un'attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti del nostro paese.
18: Se ad essere visitabili fossero solo teatri, chiese e giardini, le giornate FAI forse non avrebbero avuto così tanto successo per 15 anni. Ad essi infatti si aggiungono luoghi inediti e curiosi. La direttrice culturale del Fondo Ambiente Italiano, Daniela Bruno.
19: Navi, fari, scuole e un particolare filone dedicato all'artigianato italiano e al Made in Italy.
18: A Milano si entra nel settecentesco Palazzo Dugnani o si visita il cantiere di un moderno grattacielo. A Roma l'attrezzeria Rancati, che da più di 150 anni produce armature e gioielli per cinema e teatro.
19: Oppure si sale in cima al faro di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, o si scende per le vie del Borgo di Burgio in provincia di Agrigento, che ha addirittura due musei, uno delle mummie e uno della ceramica. E ancora si entra nella tomba di Giuseppe Mazzini nel museo a cielo aperto del cimitero monumentale di Staglieno. Oppure si sale nell'auditorio a forma di bolla progettato da Renzo Piano in cima all'ex stabilimento Fiat dell'Ingotto.
18: Silvio Vitelli, GR1.
1: E chiudiamo con la musica. Billy Joel festeggia i 50 anni da Turnstiles, l'album in cui l'artista trovò la sua strada. James, do you like your life? settembre uscirà un cofanetto con decine di demo e versioni inedite, oltre alla registrazione di un concerto e un libretto pieno di foto mai pubblicate. Un album che segnò, dopo il dorato periodo californiano, il ritorno del musicista a New York, sua città natale, suo rifugio e sua musa. Sono le 7:15, ora ci sono GR regionali, poi Radio Anch'io, che questa mattina trasmette dall'Aquila, capitale italiana della cultura, per la 78esima edizione del Pre Italia, il concorso internazionale per radio, podcast, TV e digital, prima parte dedicata al caro carburanti. Noi ci risentiamo alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata.
20: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
21: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 1 ottobre. Al nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, con rinforzi da nord sul Salento e da sud-est sul canale di Sardegna, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul canale di Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
20: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
22: Le 7:17, un buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, da Serena Mancarella in regia. Iniziamo la nostra programmazione proponendovi un'audizione svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. L'audizione è quella di Antonio Marco Appella, comandante del centro sportivo della Guardia di Finanza, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport.
23: L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione del generale di divisione Antonio Marco Appella, comandante del centro sportivo della Guardia di Finanza, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Ricordo inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta sia dell'audito sia dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web TV. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto al generale Appella, ringraziando per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione. Prima di dare la parola al nostro ospite, mi preme ricordare che il Centro Sportivo della Guardia di Finanza, che ha sede a Castel Porziano, è il punto di riferimento per i gruppi sportivi Fiamme Gialle, la sezione della Guardia di Finanza dedicata all'atletica e alla preparazione di atleti di alto livello e olimpiadi. L'origine dei gruppi sportivi delle Fiamme Gialle è assai risalente e affonda le origini nei provvedimenti di fine Ottocento, quando la pratica ginnica e lo scherma furono inserite nella formazione delle giovani leve. Oggi gli atleti delle Fiamme Gialle competono in numerose discipline olimpiche e paraolimpiche, sia estive che invernali, e nel corso degli anni hanno conquistato medaglie olimpiche, mondiali ed europee, contribuendo al prestigio dello sport italiano. Per fare qualche nome, Gianmarco Tamberi e Antonella Palmisano per l'atletica leggera, Valentina Vezzali per lo scherma e numerose ginnaste della squadra delle farfalle della ritmica. I gruppi sportivi delle Fiamme Gialle, promuovendo il valore dello sport come strumento educativo e di inclusione sociale, costituiscono oggi una componente significativa del movimento sportivo nazionale e dell'immagine dell'Italia nelle competizioni internazionali. Fatta questa breve e doverosa premessa, do la parola al generale Appello, rinnovando il ringraziamento per il contributo e pregando di contenere l'intervento entro i 15 minuti al fine di consentire domande da parte dei parlamentari e concludere entro le ore 9. Ricordo che il generale Appello ha mandato un contributo scritto che poi condivideremo con i componenti della commissione. Grazie, prego generale.
2: Buongiorno, gentile presidente, onorevoli senatori e deputati, componenti della commissione, buongiorno e grazie dell'invito a questa audizione in qualità di comandante del centro sportivo della Guardia di Finanza, da cui dipendono i gruppi sportivi Fiamme Gialle. Il centro sportivo è parte della componente addestrativa della Guardia di Finanza e dipende gerarchicamente dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione, a sua volta incardinato ordinativamente sotto il comando generale della Guardia di Finanza nella veste di organo di alta direzione, coordinamento e controllo delle attività sportive e agonistiche del corpo, sempre finalizzate nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati alla Guardia di Finanza. Al giugno del 2026 i dati relativi alla forza del centro sportivo, la componente di personale ammonta a 529 unità, di cui abbiamo il 72,4%, oltre 383 uomini e 146 donne. Gli ufficiali in servizio sono al momento 11, di cui 8 uomini e 3 donne. Vorrei a riguardo specificare una cosa: la struttura del centro sportivo è una struttura complessa, è una struttura di secondo livello, quindi equiparata a un comando regionale, con la componente di Stato Maggiore di supporto di gestione del personale, supporto tecnico, logistico, amministrativo delle attività. È una componente operativa che in questo caso è la componente tecnico-agonistica, a cui è demandata tutta l'attività sportiva di alto livello più la gestione delle attività giovanili. A riguardo devo dire che la Guardia di Finanza sin dal 1962 ha attivato le sezioni giovanili, che oggi sono una realtà importante, attraverso la quale, come vedremo, si svolgono tante attività di carattere sportivo, ma finalizzate alla divulgazione di valori di legalità, di eguaglianza e di inclusione, proprio per il valore che oggi lo sport ha come volano di distribuzione e di conoscenza di valori. Il centro sportivo ha una struttura dal punto di vista organizzativo complessa, come dicevo, è strutturato su una componente di Stato Maggiore e poi su una componente tecnico-agonistica che a sua volta vede 5 nuclei, 2 nuclei alla sede di Castel Porziano, che trattano atletica leggera, skateboard, il primo nucleo, il secondo nucleo, la parte polisportiva, quindi tiro a segno, tiro con l'arco, tiro a volo, taekwondo, judo, karate, nuoto, scherma. Un terzo nucleo che ha sede a Sabaudia per quanto riguarda la canoa e il canottaggio. Il quarto nucleo che ha sede all'interno della scuola nautica della Guardia di Finanza a Gaeta per la vela, vela olimpica e d'altura. E il quinto nucleo a Predazzo perché è competente sulle attività invernali e sull'arrampicata, che rientra un po' nel DNA della Guardia di Finanza in relazione poi alle attività del soccorso alpino in montagna. Poi abbiamo una sezione paralimpica, una sezione a sé stante, la Guardia di Finanza e i gruppi sportivi Fiamme Gialle sono presenti nel paralimpico dal 2012 e per primi nel 2022 hanno tesserato, contrattualizzato i primi atleti paralimpici e grazie poi alla sinergia tra il comando generale e il nostro ministro si è riusciti a inserire nella norma che disciplina la sezione paralimpica inserita nel decreto legislativo 36 del 2021, una norma che consente ai nostri atleti paralimpici che abbiano svolto almeno 3 anni di attività la possibilità di essere inseriti poi, ovviamente secondo la normativa che disciplina le riserve di posti, nei ruoli delle amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
16: È importante sottolineare come la presenza, la nostra organizzazione favorisca la in linea con quella che è stata la presenza femminile nelle forze armate dall'inizio del 2000, la presenza femminile nell'ambito della nostra organizzazione. I primi arruolamenti avvennero nel 1999, tra il 1999 e il 2025 noi abbiamo arruolato oltre su complessivi 602 atleti, abbiamo arruolato 237 donne, pari quasi al 40%. Oggi l'organico di atleti agonistici di alto livello è pari a 266 unità, di cui 106 sono donne spalmate nelle diverse discipline. Le discipline che praticate dai gruppi sportivi Fiamme Gialle sono 30, quindi immaginate che l'organizzazione in ciascuna disciplina prevede una serie di incarichi in cui è questa la peculiarità della nostra organizzazione. I militari appartenenti al centro sportivo quindi rivestono lo status militare nell'ambito dell'organizzazione militare del centro, ma rivestono anche un ruolo nell'ambito delle società sportive legate ad ogni disciplina praticata. Per ogni gruppo vela, gruppo scherma, gruppo atletica leggera è stata creata una SD, una società sportiva, che è sottoposta alle normative e alle regole previste dalle singole federazioni, dagli organi sovraordinati dal CONI. Quindi il vicecomandante, che è anche responsabile della organizzazione tecnico-logistica, è anche presidente delle singole ASD. I comandanti di nucleo sono vicepresidenti, ci sono i comandanti di sezione che rivestono quindi un ruolo nell'ambito della società, per arrivare poi ai vari tecnici, agli allenatori e ai tesserati, ai singoli atleti. Questo ci consente di lavorare bene anche sotto il profilo della gestione e del controllo delle attività, soprattutto con riferimento alla gestione dei minori. Noi nelle nostre sezioni giovanili, che vanno dagli 8 ai 18 ai 17 anni, abbiamo 577 tesserati, di cui oltre il 36%, 270 ragazze tesserate, che vengono seguiti dai nostri tecnici per quanto riguarda l'atletica leggera, la canoa, il canottaggio e le sezioni giovanili di sci. Quindi anche noi dobbiamo recepire la normativa in materia, abbiamo recepito la materia in materia di safeguarding introdotta dal secondo comma dell'articolo 33 del decreto legislativo 39 del 21. Questo è molto importante perché, come vedremo successivamente, per noi certe attività sono un po' insite in quello che è la nostra attività già di controllo di tutte le attività, di tutta l'organizzazione delle attività del centro sportivo, e ci facilita sotto certi punti anche nella gestione delle attività di tanti giovani. Pensate non solo agli allenamenti, ma alle trasferte che vengono gestite con mezzi e con personale della Guardia di Finanza, attività che vengono messe a disposizione per i giovani gratuitamente dal corpo, quindi tutto grava sulle risorse del centro sportivo. Un'attività complessa, la presenza femminile che garantisce quindi alle nostre atlete di entrare, quindi una stabilità economica di base che è molto importante, ma consente anche loro di entrare poi nei ruoli e nelle varie mansioni svolte nell'ambito dell'organizzazione tecnico-agonistica del corpo, del centro sportivo. Mi preme dire, noi abbiamo su 5 comandanti di nucleo, che poi sono i comandanti di attività operativa, dal punto di vista proprio della gestione dell'attività, noi ne abbiamo due, come ho detto, due comandanti che vengono donne, di cui una, il comandante del secondo nucleo, che è quello, diciamo, dal punto di vista gestionale, quello più impegnativo perché è il polisportivo, che proviene proprio dalla carriera tecnico-agonistica ed è quello che noi cerchiamo di realizzare invogliando tutte le nostre atlete a studiare e a trovare poi, dopo la carriera agonistica, un indirizzo che possa consentire loro di esplicitare le proprie capacità, le proprie attitudini. Questo è molto importante. Pensiamo che il comandante del secondo nucleo, quindi, ha questa responsabilità che sta svolgendo in maniera assolutamente costruttiva e positiva, proprio perché lei conosce le dinamiche non solo da ufficiale, ma le dinamiche tecnico-agonistiche di una disciplina importante, essendo stata atleta di livello internazionale. L'altro ufficiale comanda il quinto nucleo, che è un nucleo che si occupa di tutte le attività collegate sullo sci e sul ghiaccio, quindi parliamo di tante discipline complesse e quindi la responsabilità e la conoscenza che l'ufficiale ha consentono di gestire l'importanza di queste attività. Non solo, nell'ambito del centro sportivo c'è una componente tecnico-agonistica, ho detto, ma nella componente di Stato Maggiore, e questa scelta è data un po' dalla lungimiranza della nostra gerarchia, che è sempre vicina alle attività del centro sportivo, è stata inserita una sezione di medicina sportiva con un medico che è una dottoressa che è in fase di specializzazione nella medicina sportiva, che segue tutte le attività dei nostri atleti e che in prospettiva dovrà avere relazioni con i medici delle varie federazioni per garantire l'efficacia dell'attività di sanitaria nei confronti dei nostri atleti. Non solo. Un ufficiale che fa parte dello Stato Maggiore è stata individuata come safeguarder, è un consigliere giuridico militare, quindi ha uno skill adatto, è una legale abilitata, conosce le problematiche, vive la realtà tecnico-agonistica ma fa parte di un'altra struttura. E questo è uno dei temi che vengono un attimino all'attenzione. La novella del 2021, il decreto legislativo 39 e 36 inseriscono la figura del safeguarding, del safeguarder, però inseriscono i moduli organizzativi di controllo e gestione, però oltre a definirli, diciamo che andrebbe individuata, e questa, consentitemi, è una criticità del sistema, andrebbe individuata lo skill professionale di chi deve esercitare questa funzione, che è essenziale, è divenuta strutturale in un fenomeno che riguarda un'attività sportiva che ormai è molto diffusa a tutti i livelli. Ma sappiamo anche, come l'indagine Change Game ci insegna, che oltre il 35% di casi di violenza riguardano il rapporto esistente all'interno della relazione tra atleta e allenatore. Non dobbiamo demonizzare la figura dell'allenatore, però va svolta un'attività molto molto importante dal punto di vista formativo e culturale, però è importante, e credo che questo sia un po' il tema, che la figura del safeguarder, io non la vedo personalmente, questa è una mia riflessione, non la vedo inserita e nominata all'interno della singola società, perché immaginiamo in un certo contesto la difficoltà di qualcuno di dover denunciare l'atleta di rilievo della società, un proprio allenatore, un proprio dirigente. Sappiamo bene che la violenza di genere nell'ambito dello sport si struttura in una dimensione interpersonale, in un sinallagma interpersonale di relazioni che è fondata oggettivamente su poteri asimmetrici. Chi ha fatto sport sa bene il potere che ha l'allenatore rispetto alla gestione del proprio atleta, e mano a mano che l'età degli atleti si abbassa o per determinate discipline questo potere è dato, è svolto, anche condiziona un po' tutta la vita di questi ragazzi e di queste ragazze che vedono nello sport la possibilità di poter realizzare la propria passione. È un tema molto molto delicato sul quale noi abbiamo ci siamo attenuti alle disposizioni, abbiamo regolato il nostro codice di condotta che consente di seguire le attività. Vi dico ad esempio, all'interno della nostra struttura c'è tutta una struttura logistica suddivisa, controllata rigidamente, di divisione nelle camere quando vanno in trasferta, tutta una serie di cose per garantire i nostri allenatori. Abbiamo la fortuna che i nostri allenatori, uomini e donne, vengono dallo sport e hanno una facilità di contatto con i ragazzi e con le ragazze, e questo è fondamentale. Quindi figura del safeguarder, secondo me, da rivedere dal punto di vista della strutturazione, perché poi è importante che sottolineare che il sistema poi verte e lo snodo fondamentale sono le singole federazioni. Pur essendoci in capo al CONI un osservatorio, sono le federazioni che poi devono svolgere un potere di controllo sulla effettiva messa in opera delle disposizioni. E questo è importante. Come è importante, non abbiamo disponibili, almeno noi non li abbiamo, dati sull'applicazione della normativa che siano normativa da quando è entrata in vigore ad oggi. Sarebbe interessante avere dei dati, verificare, perché il fenomeno, come ben sapete, è un fenomeno in cui il sottoreporting è diffuso per i motivi che ho detto prima. Quindi, nell'interesse delle attività delle nostre ragazze, dei nostri ragazzi, è importante che si strutturi un sistema che consenta di avere una visione completa del quantomeno attendibile del fenomeno, per porre in essere non legislazioni straordinarie, ma per porre in essere nell'ambito della legislazione ordinaria delle nuove norme dei correttivi che siano più attinenti alla capacità di intercettare in maniera adeguata, senza né demonizzare, senza né sottovalutare le patologie che ci possono essere del fenomeno, perché possono succedere, ma noi dobbiamo essere bravi a gestirle, e gestirle significa avere, creare formazione, creare una cultura, creare un meccanismo di controllo che non deve essere un meccanismo rigido, ma è importante che il safeguarder, la figura come la immagino io, sia in capo a una, sia nominata in capo a persone che non appartengono alla società, che possano girare liberamente. Gli vengono assegnate, non so, dalla federazione, tot società, e possano capire le dinamiche, perché noi viviamo una realtà privilegiata, strutturata in un ambito di gruppo sportivo militare istituzionale, quindi per noi è molto più semplice gestire questo tipo di problema. Immagino, anch'io sono sportivo, sono iscritto a una società civile, è difficile, soprattutto quando si ha a che fare con ragazzi e ragazzi in questo momento storico. È molto più semplice. Io sono figlio di un insegnante di educazione fisica, maestro di scherma. Era molto più semplice prima intercettare certe situazioni, soprattutto in realtà dove l'attività era svolta da insegnanti che erano maestri di vita, non erano tanti, ma erano maestri di vita. Oggi è diverso, si è molto diffusa la cosa, c'è un tecnicismo, c'è un'esasperazione a volte diretta all'individuazione del al raggiungimento del risultato agonistico, e questo è il discrimine. Noi sui nostri ragazzi, che noi tesseriamo nelle sezioni giovanili. Noi facciamo sport, ma facciamo cultura della legalità, dell'uguaglianza, contro ogni tipo di discriminazione. Le attività che noi svolgiamo in questo, e l'onorevole Presidente lo sa, noi primi un po', e ce ne vantiamo di questo, tra tutti i gruppi sportivi, noi redigiamo un bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del terzo settore, della normativa sul terzo settore, non siamo obbligati a farli, in cui noi riportiamo i dati statistici sulle nostre attività agonistiche. Non parliamo di medaglie, parliamo di attività fatte con le scuole, fatte con le istituzioni, fatte sul territorio, in cui, collaborando con la Presidente in alcune attività, abbiamo focalizzato l'attenzione anche contro ogni forma di discriminazione, contro la violenza di genere. Questo è fondamentale, per noi è un plus valore di cui noi siamo orgogliosi. Tutto questo è lavoro. Parlavo prima di organizzazione complessa. Pensate a gestire l'alto livello, le sezioni giovanili, le problematiche che l'alto livello e le sezioni giovanili possono dare sotto il profilo dei rapporti di genere e di possibili patologie. Tra l'altro è importante sottolineare che questo ci consente comunque di avere sempre rapporti con professionisti di settore, quindi c'è un interscambio, anche perché le nostre attività vengono svolte sulla base anche di protocolli d'intesa con il CONI, con il Comitato Italiano Paralimpico e con Sport e Salute. Io direi che la strada è importante, noi viviamo un modello sicuramente efficace, un modello che è a disposizione anche nelle proprie attività di essere visionato, di essere un riferimento per poter affermare una cultura dell'uguaglianza vera anche nel mondo dello sport, e che possa un po' garantire l'efficacia di un sistema che porta a tanti risultati, ma che deve essere attento anche alle dinamiche interne, a dinamiche che riguardano giovani, che non è detto diventino atleti di alto livello, ma che debbano mantenere al loro interno e acquisire una cultura rispetto alle discriminazioni, al contrasto, alla prevenzione, al contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza anche nello sport.
23: Grazie generale, io mi permetto di fare, adesso chiedo se ci sono delle domande, una riflessione, perché io non conoscevo il generale Appella, l'ho conosciuto circa 3 anni fa, ho visitato ovviamente il centro sportivo delle Fiamme Gialle, mi permetto di fare una riflessione anche pratica, perché poi moltissimi dei suoi

0: in tantissime attività del Centro delle Fiamme Gialle e la maggior parte di queste iniziative erano, come dire, indirizzate da atleti maschi sul tema della violenza di genere. Chiedo se ci sono, prego, onorevole Lancellotta.
1: Grazie Presidente, buongiorno. Buongiorno, grazie Generale Appella per essere stato qui e per averci informato del lavoro che il suo centro sportivo fa, ma soprattutto per aver evidenziato quanto questa indagine conoscitiva sia sì fondamentale, importante e rivolta al contrasto della violenza di genere nel mondo dello sport, ma quanto il focus di questa indagine conoscitiva sia l'importanza dello sport per il contrasto alla violenza di genere. Quindi io la ringrazio per il lavoro che lei svolge, la ringrazio per averci parlato di elementi importanti. Ho ascoltato, e glielo dico anche da consigliera nazionale del CONI, tecnico, maestro di vita. Ecco, questo è quello a cui noi dobbiamo arrivare. Noi dobbiamo continuare a sottolineare quanto di buono c'è nel mondo dello sport e quanto si può migliorare, no? E quanto lo sport sia un'agenzia educativa al pari di scuola e famiglia, perché noi questo lo dobbiamo sottolineare. Ho parlato personalmente con il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, il quale con la presidente abbiamo già iniziato a lavorare su una strutturazione della figura del safeguarder, perché è fondamentale che tutto il mondo dello sport possa, a norma di legge, avere, programmare, strutturare questa figura all'interno dello stesso. Quindi noi stiamo lavorando a questa indagine conoscitiva con dei consulenti che ci aiuteranno a dar luogo ad un lavoro che sia preciso e puntuale e che abbia contezza di tutte queste audizioni che arricchiranno il nostro lavoro. Però quello che io vorrei chiederle è quali progetti, quali programmi avete voi come centro sportivo, come Fiamme Oro, per scusate, Fiamme Gialle, per contrastare la violenza di genere grazie al mondo dello sport.
2: Allora, noi abbiamo una serie di iniziative che svolgiamo nel corso dell'anno. Per dirle, c'è un progetto Sport e Legalità con l'assessorato della Regione Lombardia allo Sport e Giovani, in cui è un progetto che poi partito dalle Fiamme Gialle, originato dai miei predecessori, in particolare da Enzo, dal generale Parrinello, e già il generale Gola prima avevano uno spaccato di questo progetto. È un progetto fatto con l'assessorato della Lombardia, che vede, premia non i più bravi, premia vengono individuate dall'assessorato, quindi dall'ufficio scolastico regionale lombardo, una serie di scuole individuate in zone della Lombardia con delle problematiche diverse, situazioni un po' disagiate. Queste classi trascorrono con noi una settimana alla sede di Castel, dove abbiamo maggiore capacità ricettiva, a Castel Porziano, a Predazzo, a Sabaudia. Ovviamente pensate l'impatto iniziale di ragazzi che hanno una loro visione di chi indossa una divisa, venire all'interno di questo, ragazzi e ragazze, venire all'interno delle nostre strutture, dove poi conoscono la realtà sportiva, ma conoscono anche la realtà dell'attività operativa della Guardia di Finanza. Li portiamo a guardare, a vedere i nostri reparti aeronavali, i nostri reparti di unità cinofile, ma allo stesso tempo li avviciniamo al rispetto verso l'istituzione, al rispetto tra di loro, a staccarsi un po' dall'utilizzo dei social. Guardate, ho avuto nella mia carriera, io e i miei colleghi abbiamo anche, svolgiamo le funzioni di presidente di commissione negli arruolamenti. La mia generazione sapeva saltare chiunque, una buona parte sapeva saltare, sapeva correre in maniera coordinata, sapeva fare una capriola.

0: Oggi lo spaccato della nostra gioventù purtroppo non è questo. C'è gente che corre, molti ragazzi e ragazze sono scoordinati perché l'attività motoria tralascia un po' quelli che sono i movimenti di base dell'attività motoria. Noi vogliamo, e qui purtroppo devo dire una cosa perché lo vediamo direttamente noi, vogliamo subito il campione, la campionessa. Non va bene. C'è un'età tra i 17, i 16, i 17, i 18 anni in cui lo skill fa capire al tecnico, al bravo allenatore, quale potrebbe essere il futuro agonistico di una ragazza, di un ragazzo. Ma tutti gli altri non dobbiamo far sentire loro la sensazione di essere che non servono. Questo è fondamentale. Cioè, al di là del realizzare il proprio sogno, il mondo non deve finire lì. Ma questo deve essere la società, l'allenatore a farglielo capire. Tornando a noi, questi ragazzi e queste ragazze vengono poi portate sul mondo della legalità. Gli parliamo di legalità, di rispetto. Ragazzi di classi con di etnie diverse, alcuni non si parlavano tra di loro, sono usciti che erano sicuramente molto più legati tra di loro. Alcuni hanno fatto domanda nelle forze di polizia e nelle forze armate. Capite che questa è una nostra pianificazione. Ci sono tante attività, come diceva l'onorevole, che vengono pianificate dai nostri atleti, e noi a volte mandiamo atleti maschi a fare queste conferenze o queste dimostrazioni a favore di donne e di ragazzi. L'attività è complessa, però noi ci siamo e cercheremo di ampliare anche il ventaglio di queste iniziative, e sicuramente sono certo che le Fiamme Gialle daranno il contributo anche in questo campo.
1: Grazie generale Appella, se non ci sono altre domande io ringrazio, poi eventualmente allegheremo anche il bilancio sociale, così certo. Sono evidenti tutte le varie attività. Io ho seguito anche un corso contro la violenza di genere realizzato nel vostro centro, quindi grazie generale Appella e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: GR1.
2: Il caro energia spinge l'inflazione, Giorgia Meloni scrive all'Unione Europea, ci vuole più flessibilità per sostenere famiglie e imprese. L'attacco sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota accoltella il comandante, tutti salvi grazie a passeggeri e agenti. Israele è stato terrorismo, voleva far precipitare l'aereo. Rivolta in diretta TikTok dal carcere Don Bosco di Pisa, i detenuti protestano per il ritrovamento di microspie, poi la situazione torna sotto controllo e il video viene rimosso. Garlasco, gli avvocati di Sempio preparano la memoria difensiva, i legali di Stasi, l'istanza di revisione del processo, ancora scontro sul RIS e il DNA sui pedali della bicicletta. A Stoccolma i Nobel alternativi assegnati per ambiente, sviluppo sostenibile, difesa dei diritti umani, premiata anche la ricercatrice licenziata da Google per la denuncia dei pericoli dell'intelligenza artificiale. Dolce, amaro, senza caffeina, macchiato freddo o caldo? Gustiamo il caffè come preferiamo nella sua giornata internazionale. Tom Cruise, spietato magnate che provoca la fine del mondo, arriva in Italia Digger, la commedia apocalittica di Alejandro Iñárritu. Calcio nazionale, Diana Bianchetti lascia il ruolo di capodelegazione in polemica col ministro Abodi, domani la sfida alla Francia in Nations League. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2% su base annua, sulla spinta del caro energia e l'iniziativa della Premier Meloni che ha scritto alla Commissione Europea per chiedere più flessibilità.
3: La lettera a firma Italia e Repubblica Ceca è già arrivata a Bruxelles. Ora Giorgia Meloni attende dalla Commissione Europea risposte sulla flessibilità in più chiesta per far fronte alle conseguenze dell'inflazione.
4: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
3: La Premier si dice contenta che molte questioni poste dall'Italia siano state ora recepite da altri paesi e chiarisce dove il governo intenda investire gli oltre 14 miliardi di flessibilità per il caro energia già ottenuti dall'UE.
4: Particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
3: La Presidente del Consiglio ricorda anche la situazione dei conti non rosea ereditata dai precedenti esecutivi e ribadisce l'impegno a mettere le poche risorse disponibili sulle priorità del Paese. Salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi per la natalità e salute. Obiettivi assicura anche della prossima manovra. Giorgia Meloni, che oggi sarà a Genova per inaugurare il Salone Nautico, conferma di essere concentrata per portare a termine il lavoro di 5 anni e sul proprio futuro, dice, lo decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: Si accennava alla fiammata dei prezzi per quanto riguarda quelli di benzina e gasolio, sono in calo per il tetto del prezzo fissato da Eni, IPE, Kuwait, ma il caro energia pesa, lo dicevamo, sull'inflazione e sul versante carburanti intervengono anche alcuni enti locali.
5: Non solo le grandi catene di distribuzione dei carburanti. Contro il caro benzina e gasolio si muovono anche gli enti locali. In Sicilia via libera ai decreti che definiscono i parametri per assegnare 15 milioni di contributi contro il caro gasolio per sostenere le imprese dell'agricoltura e della pesca. In Basilicata il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza, interviene invece con un bonus carburante comunale da 150.000 euro destinato alle famiglie. L'intervento, finanziato con il fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi, sarà modulato in base alla fascia di reddito. Il caro energia fa salire inoltre l'inflazione, che a settembre ha toccato il 4,2%, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. L'analista di mercato di Banca Patrimoni Sella, Adele Mantegazza.
6: Nei prossimi mesi avremo il tetto ai prezzi dei carburanti, che dovrebbe frenare la componente energetica. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2.
5: Gelsomina Testa, GR1.
2: E si discute anche di legge elettorale che arriva alla rush finale, argomento che anima il confronto tra i partiti.
7: Si mostra compatta la maggioranza per respingere le pregiudiziali di costituzionalità presentate alla riforma elettorale. La parola d'ordine è scongiurare quanto avvenne a luglio, quando a scrutinio segreto venne bocciato per un solo voto l'emendamento sulle preferenze. Fratelli d'Italia insiste, una legge che ha come obiettivo la stabilità. Luca Sbardella.
8: Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni, anche quando gli italiani non le conferiscono il mandato di governare l'Italia, non può condividere questa riforma.
7: Incostituzionale, insistono dall'opposizione. L'obiettivo dicono è un altro, un premierato di fatto. Per questo il testo sarà bocciato dalla Consulta. Per il Movimento 5 Stelle ci sono finte preferenze e finta alternanza di genere. Dal PD si ironizza su una legge che passa dalla categoria dei nominati a quella dei blindatissimi. Federico Fornaro.
1: Si poteva fare una legge elettorale migliore, avete ostinatamente scelto di farne una peggiore con metodo, forma e merito che ci trovano ostinatamente contrari.
7: Dal centro-sinistra intanto prosegue il confronto interno sulla scelta del leader, con la segretaria del PD Elly Schlein che dice: il programma lo scriviamo tutti insieme, se saranno primarie siamo pronte a vincerle. Alessandra Allegra, GR1.
2: Scuola, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio dell'anno. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione del PNRR, sulla formazione superiore e la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri, norme queste ultime che varranno però a partire dall'anno scolastico 2027-2028. Il capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. È ricoverato da ieri sera in terapia intensiva Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, già parlamentare e sottosegretario alla cultura. Secondo il Policlinico Gemelli di Roma, che lo aveva già curato lo scorso anno, le sue condizioni sono serie. Israele considera un atto di terrorismo il tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, celebrati come eroi il pilota di origine indiana e i passeggeri.
9: Sono giunti sani e salvi all'aeroporto di Tel Aviv i 174 passeggeri, in gran parte israeliani, scampati ad una spaventosa tragedia grazie all'eroismo dei passeggeri che hanno sentito le urla provenienti dalla cabina del Boeing 737 partito da Dubai e mai arrivato a Tel Aviv. Il copilota originario dell'Oman ha accoltellato il pilota indiano, il quale sanguinante è riuscito però ad aprire la porta della cabina prima di cadere a terra. Tre passeggeri israeliani hanno fatto irruzione e immobilizzato il copilota, che intendeva far schiantare l'aereo e stava cercando di distruggere i comandi del velivolo. Mentre l'aereo precipitava, un pilota fuori servizio però ha stabilizzato il velivolo e ha portato in salvo i passeggeri con un atterraggio di emergenza nell'aeroporto saudita di Tabuk. Il copilota ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite, che indagano per terrorismo. Se per il ministro della difesa israeliano Katz si tratta di attentato jihadista, il premier Netanyahu afferma: è troppo presto per stabilire chi ci sia dietro, di sicuro il copilota odia agli israeliani, ha affermato il premier. Rafforzati i controlli sui piloti sui voli diretti in Israele. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: E sulla vicenda del volo Fly Dubai c'è stato un contatto telefonico tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. L'inviata.
10: I did speak to Bibi Netanyahu.
11: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice:
10: we blow them up.
11: Forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. 7 morti negli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore. La capitale Kiev bersagliata tutto il giorno ieri con droni e missili. Nella capitale russa intanto si è conclusa la missione del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa per la soluzione del conflitto. Zuppi ha avuto un incontro con prigionieri di guerra ucraini e ha discusso con le autorità russe su diversi aspetti umanitari. Ascoltiamo.
12: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti le questioni umanitarie anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oreschi, per vedere tutte le soluzioni possibili per limitare le conseguenze terribili sulla popolazione.
2: Alle 8 e 9 minuti su Rai Radio 1 la cronaca. Situazione sotto controllo al carcere Don Bosco di Pisa dopo la rivolta dei detenuti nella tarda serata di ieri. I disordini sono avvenuti nel reparto giudiziario, cioè quello dei non condannati in via definitiva.
13: La rivolta va in diretta via social. Un detenuto di origine albanese riprende quanto accade all'interno dell'istituto di pena. In mano un cellulare vietato dietro le sbarre, spiega che i disordini sono cominciati quando alcuni detenuti hanno individuato delle cimici piazzate nelle celle a fini investigativi. Hanno tenuto in scacco un intero reparto per diverse ore, barricate con stendini, reti e materassi, a terra sporcizia e rifiuti. A viso scoperto e senza evidenti segni di percosse, denunciano di essere stati picchiati con i manganelli. Gennarino De Fazio è il segretario generale di Wilpa Polizia Penitenziaria.
14: Grazie all'intervento dei gruppi speciali, ma soprattutto dei negoziatori della Polizia Penitenziaria, è stata ripristinata la sicurezza e soprattutto la vivibilità dell'istituto. È stato necessario trasferire alcuni detenuti.
13: Una rivolta che è specchio dello stato delle carceri italiane, dice ancora De Fazio.
14: Abbiamo un sovraffollamento importante, ormai di 20.000 detenuti. Mancano 20.000 agenti della Polizia Penitenziaria, strutture decadenti, mentre si parla di fantomatici piani carcere, ma i posti detentivi sono sempre meno.
13: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Gli sviluppi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Prosegue lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.
15: Forse non è stato dato il peso che meritavano. A dirlo ai PM di Pavia 3 settimane fa è Alberto Marino, l'ufficiale del RIS che ha eseguito gli esami sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi 19 anni fa. Si riferisce alle due controanalisi negative che, se rese note, avrebbero forse potuto aiutare a scagionare il fidanzato di Chiara Poggi, poi condannato per il suo omicidio. Marino dichiara di aver informato di quei test la scala gerarchica, che allora era il comandante del reparto, Luciano Garofano. Quest'ultimo però esclude di esserne stato al corrente e oggi commenta: mi sembra una campagna mediatica basata sul nulla. Intanto gli avvocati dell'indagato Andrea Sempio sono al lavoro su una memoria difensiva da presentare in procura. Conterrà due nuove testimonianze a suo favore, annunciano i legali. Tra le perizie depositate dai magistrati c'è quella dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che già aveva ricollocato la finestra temporale in cui sarebbe avvenuta la morte di Chiara e che ora delinea un'aggressione protratta con una difesa da parte della vittima. I legali di Alberto Stasi lavorano invece alla richiesta di revisione della condanna a 16 anni. Claudio Vigolo, GR1.
2: E c'è un nuovo capitolo anche nelle indagini sulla strage di Ustica. 46 anni di distanza dall'aereo dell'Itavia precipitato nel Tirreno meridionale con 81 persone a bordo. Dopo la collaborazione annunciata dalla Francia, si attende ora il via libera alla revoca dell'istanza di archiviazione.
16: Quella della Francia è un'apertura che non si può rifiutare. Sono chiare le parole del procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, che al giudice per le indagini preliminari chiede la revoca della richiesta di archiviare l'indagine su Ustica. La novità è che stavolta Parigi vuole collaborare e invierà documentazione che va dal 1981 al 1994. Nel materiale ci sono 9 file e 2 documenti del Ministero della Difesa francese. Ma c'è anche l'esplicita disponibilità a collaborare ancora. In passato ben 14 rogatorie non avevano ricevuto risposta dalla Francia, al centro dell'attenzione per due motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la possibile presenza nell'area della portaerei General Foch. Soddisfatte ma caute le associazioni dei familiari delle vittime. Uno dei legali, Alessandro Gamberini.
17: Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
16: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Caso Regeni, dopo la condanna dei 3007 egiziani, il ministro per gli affari europei Foti annuncia che il governo chiederà il risarcimento per il sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano quando la sentenza sarà passata in giudicato. Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto e di Al-Sisi, dicono i genitori di Regeni in un'intervista al quotidiano La Repubblica. Negli Stati Uniti, ora in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali Chris Pike, la donna condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni. Secondo i suoi avvocati, l'esecuzione è fallita a causa di problemi con l'accesso alle vene e con il farmaco. La donna è stata ricoverata in ospedale. Le 8 e 14 minuti a Stoccolma, assegnati i Nobel cosiddetti alternativi, perché si dedica alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla difesa dei diritti umani. Tra loro anche una ricercatrice etiope licenziata da Google per aver denunciato i pericoli dell'intelligenza artificiale.
18: Lo hanno chiamato il Nobel Alternativo, riconoscimento nato 40 anni fa a Stoccolma proprio dall'idea che i grandi premi internazionali non bastavano più a raccontare il coraggio di chi resiste, da solo o in prima linea, alle ingiustizie del proprio tempo. Il Right Livelihood Award premia ogni anno risposte pratiche alle sfide più urgenti in ambiti come diritti umani, ambiente, pace e sviluppo sostenibile. Tra i 4 premi appena assegnati nell'ultima edizione c'è anche Timnit Gebru, ricercatrice informatica specializzata nell'intelligenza artificiale. Nata in Etiopia da una famiglia di origini eritree, Gebru è emigrata negli Stati Uniti a 15 anni. Ha lavorato ad Apple e Microsoft prima di entrare in Google, dove guidava il team specializzato sull'etica dell'intelligenza artificiale. Licenziata nel 2020, dopo aver reso pubblici studi sui rischi e pregiudizi nascosti nei grandi modelli linguistici, ha messo insieme una comunità di ricercatori afrodiscendenti per poi fondare un istituto di ricerca indipendente dai grandi colossi tecnologici. Paola Guarnieri, GR1.
2: È la giornata internazionale del caffè, uno dei consumi più identitari della società italiana in un mercato globale da 34 miliardi di dollari.
19: Un rito quotidiano inscalfibile per gli italiani. Moka a casa, espresso al bar o cialda in ufficio, non importa. Perché il rapporto con la tazzina di caffè è quasi sacro.
20: J'aime ta couleur café.
19: I dati aggiornati raccontano di un paese che beve ancora molto, con il consumo regolare di almeno una tazzina, stimato tra il 90 e il 95%. A sorpresa non è il sud a registrare la maggiore concentrazione di consumatori abituali. In vetta c'è infatti il Lazio, seguito da Lombardia e Campania. Con preferenze generazionali molto marcate, espresso per gli adulti, cappuccino per i giovani. Francesco Sanapo, esperto di caffè.
21: Le usanze stanno cambiando proprio dalle nuove generazioni che sono molto più attente a qualcosa che faccia bene e poi ad eliminare sempre più l'alcol dalla loro quotidianità.
19: E allora dolce, amaro o senza caffeina, oggi si celebra un rituale che appartiene davvero a tutti.
21: Tutti abbiamo iniziato la nostra giornata bevendo e sorseggiando un buon caffè. Anche i luoghi dove questo viene consumato fanno parte della nostra cultura. Senza il caffè un italiano non vive, o quantomeno vive diversamente.
19: Mauro Zanda, GR1.
2: La musica popolare, i dialetti, l'enogastronomia, i viaggi, l'artigianato, la storia dell'arte, le bellezze e la ricchezza culturale del nostro paese. Di tutto questo si occupa il nuovo canale Rai, che debutta oggi.
22: Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è il 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza.
2: Sulla digitale terrestre, quindi, ma anche su Rai Play, si parte con un palinsesto di programmi già in onda sulle altre reti Rai e con materiale delle teche. Poi nel 2027 anche le produzioni originali, ha spiegato il direttore dell'intrattenimento Daytime, Angelo Mellone. Sentiamolo.
23: Innanzitutto mette insieme quello che c'è già, cioè lo straordinario e straordinariamente enorme patrimonio che la RAI ha, il servizio pubblico già possiede, relativo a quello che noi chiamiamo il grande racconto italiano, con linguaggi nuovi, in modo tale per dire ai ventenni o ai trentenni: guardate che c'è un canale, c'è un'offerta, c'è una piattaforma, c'è un laboratorio di contenuti che vi possono mettere in viaggio, prima con la fantasia, poi con la memoria e magari anche col corpo. Per noi costruiamo programmi che dicono alle persone anche: spegnete la televisione e mettetevi in viaggio, conoscete qualcosa. Cosa anche a 10 km da casa vostra.
2: E a proposito dello straordinario patrimonio italiano, sabato 10, domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno, 700 luoghi solitamente chiusi al pubblico in oltre 350 città del nostro paese. Si apriranno chiese, giardini, palazzi storici come il settecentesco Palazzo Dugnani a Milano, a Roma la storica Attrezzeria Rancati, a Genova la tomba di Giuseppe Mazzini. Sentiamo la direttrice culturale del Fondo Ambiente Italiano, Daniela Bruno.
24: Il ventaglio è ampio, dai teatri alle chiese, dai borghi ai giardini, ma anche navi, fari, scuole, collezioni d'arte e architetture sia storiche che contemporanee. E un particolare filone dedicato al Made in Italy, per scoprire che il patrimonio culturale è anche fatto di imprese, di botteghe artigiane, di saperi, di lunga tradizione e di prodotti che rappresentano l'Italia nel mondo.
2: Arriva al cinema uno dei film più attesi di questa stagione, Digger, con un sorprendente Tom Cruise invecchiato e imbalsito d'arte. Commedia apocalittica d'autore con la regia di Alejandro Iñárritu.
25: Hai appena sommerso metà continente.
26: Un
0: petroliere, a forza di trivellazioni, porta il mondo verso il cataclisma. Ma complice un presidente degli Stati Uniti, interpretato da John Goodman, vuole accreditarsi come l'uomo che salva il pianeta. Digger è un film sorprendente. Usa farsa, commedia, grottesco, ma il futuro che racconta ha i temi del presente. Alejandro Iñárritu, per indicarci l'abisso nel quale stiamo per precipitare, usa un attore sinonimo di soluzioni di missioni impossibili. Tom Cruise, invecchiato, imbolsito, decisamente scorretto. Un personaggio così non l'avevo mai visto, dice Cruise. Un film così originale che nelle pause restavo sul set a guardare gli altri. Che oltre a John Goodman sono Riz Ahmed, Sandra Hüller. Un film con più letture per il pubblico, aggiunge. Il clima, le responsabilità individuali e collettive e una gran prova d'attore per Cruise. Critica tiepida, ma adesso tocca al pubblico. Miriam Mauti, GR1.
2: Dal cinema alla musica, dopo la vittoria della Targa Tenco come miglior album opera prima con il suo disco d'esordio Mi piace, Anna Castiglia torna con un nuovo progetto discografico, La paura in tasca. La nostra intervista.
3: Non voglio più cultura, voglio solo canzoni.
4: Anna Castiglia, un secondo album che parla delle nostre paure, quando diventano delle opportunità.
5: Quando diventano delle amiche, delle opportunità, delle compagne, perché tanto non te ne liberi, quindi tanto vale farsele amiche, no?
4: C'è quella Targa Tenco che può essere anche una pressione.
5: Ti mette delle aspettative. È stato faticoso realizzare questo secondo disco con alle spalle il primo. Nel primo ti lanci senza sapere davvero dove andrai, quindi sei incosciente, l'incoscienza ti rende felice. Il secondo invece vuoi controllare tutto perché appunto arrivano le ansie che fanno d'antagonista, invece le paure possono essere protagoniste.
3: Ed è tanto che non dico ti amo.
4: Qual è la tua paura più grande?
5: Due cose opposte, una è la paura della stasi, quindi di restare la copia di me stessa, e l'altra invece è la paura di crescere, il desiderio di cambiare, ma pure la paura del cambiamento che ti fa venire le vertigini quando ti rendi conto che sei un'altra e nemmeno ti riconosci.
4: Marcella Sullo, GR1.
2: Cimeli, opere d'arte, strumenti, oggetti dal mondo della musica per un'asta di beneficenza. C'è anche John Lennon davanti alla Statua della Libertà, storica foto scattata da Bob Gruen tra i piccoli tesori di Turn It Up, asta annuale dell'associazione Housing Works, e poi una maglietta autografata di Ringo Starr, quadri di David Byrne e di John Baez, un tamburo firmato di Rick Allen, nessuna cifra da record, ma tanti appassionati che puntano e rilanciano online fino a stasera per aiutare i senza tetto e i malati di AIDS.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno di nuovo, bentrovati all'ascolto. Le 8 e 23 minuti di questo giovedì 1 ottobre 2026. La nostra edicola, al microfono Stefania Benigni, in regia Alessandro Adriani. Siamo pronti con la nostra mazzetta dei quotidiani e partiamo come di consueto dal Corriere della Sera. Naturalmente le aperture dei quotidiani si dividono sulle varie notizie, ma certamente quella commentata e della quale vengono utilizzate anche fotografie è quella che riguarda il volo Dubai-Tel Aviv. Il Corriere della Sera titola "Terrore sul volo per Tel Aviv, il copilota accoltella il comandante, giù per 4267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti". Questo aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia. Ancora poi dal Corriere della Sera l'altro titolo, quello che riguarda l'inflazione. In Italia sale al 4,2%, Meloni alla UE, flessibilità, il caro energia e l'impennata dei prezzi. Repubblica apre su due notizie internazionali, sia quella dell'attacco sul volo Dubai-Tel Aviv, nei cieli torna la paura, poi anche il caso Regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, di Giuliano Foschini. C'è un'intervista ai genitori di Giulio Regeni dopo la sentenza: il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi. Foti dice risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. La stampa, due aperture, una appunto che riguarda l'attacco sul volo, terrore sull'aereo, Israele, un attentato, e poi l'altra apertura è quella sui prezzi che volano. La Premier chiede alla UE più flessibilità, inflazione al più 4,2%, lettera von der Leyen, servono aiuti. Ancora lancia la stampa in prima un'intervista alla ministra Roccella: le famiglie sono insostituibili, Meloni un sogno femminista, un'intervista realizzata da Simonetta Sciandivasci. Il Sole 24 Ore apre naturalmente sull'inflazione, ma la estende all'analisi anche degli altri paesi europei. Inflazione, shock in tutta Europa, la corsa dei prezzi. Il caro carburanti spinge a 4,2% il costo della vita in Italia a settembre, Germania al top dal 2023, rally in Francia e Spagna, USA al 3,4% sotto le attese. E naturalmente anche qui poi la notizia del Boeing diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza appunto in Arabia per questo attacco al comandante. Andiamo al Messaggero. Inflazione, Meloni scrive alla UE, l'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino. Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti. Lettera della Premier von der Leyen, chiesta nuova flessibilità. Anche qui poi terrore in volo, sventato nuovo 11 settembre, le fotografie appunto dell'attentato. Il Manifesto ha un'altra apertura invece, divisioni militari, è il titolo che campeggia su una fotografia che ritrae l'ingresso al posto comando durante un momento di un'esercitazione militare congiunta tra stati europei e Brindisi. La spiegazione del titolo, divisioni militari: in Europa la spesa per le armi è a un livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. La Commissione UE se lo dice da sola: investiti 550 miliardi, ma 2 euro su 3 sono acquisti nazionali senza coordinamento e la Germania guida la corsa. Sulle armi a Kiev, poi, in prima del manifesto, lanciata un'intervista al portavoce di AWS, rappresentante di AWS, Angelo Bonelli. Armi a Kiev, no agli out-out, e qui però si riferisce naturalmente anche al dibattito all'interno del centro-sinistra, del cosiddetto campo largo. E sempre a proposito del centro-sinistra, il secondo titolo in prima del manifesto, con fotografia di Elly Schlein: il PD non dice no alla legge censura, il DDL antisemitismo va avanti, opposizione divisa e i Dem non partecipano al voto in commissione. E poi, tra voti segreti e precettazioni, il Melonellum arriva agli atti finali, in prima del manifesto anche la legge elettorale. Il Fatto Quotidiano, fotografia con appunto, che ritrae Giorgia Meloni e von der Leyen: inflazione boom al 4,2%, guerre conto da 140 miliardi, numeri horror, Meloni butta la palla in UE, più flessibilità. Rincari salati, prezzi, l'impennata autunnale impegna aumenti in doppia cifra per carburanti, bollette, frutta e verdura, impatti pesanti in tutta l'Europa. Il Giornale invece apre sulla torna la jihad, l'islamismo che colpisce ancora, torna la jihad dei cieli. Il copilota omanita coltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia. I Mossad volevano un nuovo 11 settembre e i colleghi confermano: è un estremista. Il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. Anche sulla prima del Giornale, poi, la notizia dell'inflazione: Meloni in pressing, l'Europa ci dia flessibilità, lettera a Ursula von der Leyen. Avvenire, oltre all'apertura sul terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato, il grande titolo che campeggia centrale in prima di Avvenire è Diplomazia umana. Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. In Europa intanto il riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Il cardinale Zuppi ha visitato un campo di detenzione e ha avuto diversi colloqui con le autorità russe. Il Domani: lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni, doccia fredda dell'Istat, costo della vita balzato al più 4,2%, la Premier alla UE, più flessibilità, il Melonellum in aula con la legge, Fratelli d'Italia vuole mangiarsi alleati e vannacci, il PD la Consulta lo boccerà. Per quanto riguarda poi il caso Regeni, scrive ancora in prima il Domani, il balletto del governo sul risarcimento da chiedere all'Egitto. No, sì, forse. L'altro titolo è Panico nei cieli, Israele sventato attacco jihadista, lotta con giallo tra i due piloti. E vi segnalo anche un'analisi, un editoriale di Giorgia Serughetti, sempre in prima di Domani: male assoluto se NASA non è solo denuncia, un film sull'abisso dell'animo. Andiamo al Dubbio. Le primarie si faranno, è un virgolettato. Elly Schlein è convinta, ma mezzo PD non le vuole. E poi c'è anche un commento accanto di Antonio Noto, direttore dell'omonimo istituto di sondaggi Noto: Conte sfavorito, ma gli elettori non vogliono i gazebo. Anche sul Dubbio: terrore sul volo diretto a Tel Aviv, volevano un 11 settembre. Infine il Foglio, tanti i contributi come sempre. Dalla Francia il messaggio è chiaro: la Chiesa rinasce ascoltando il cuore del popolo, non con eterni cantieri sinodali e vani piani pastorali. E ancora, eroi contro il terrore in volo su Israele, ampia attenzione appunto alla vicenda avvenuta, diciamo, al dirottamento dell'aereo per Tel Aviv. Queste in estrema sintesi le prime pagine dei quotidiani. Tra l'altro oggi l'edicola andrà in onda solo nella sua prima parte. Siamo pronti poi alle 9 a dare la linea in diretta all'aula della Camera dei Deputati. Andiamo subito a vedere insomma, i principali articoli. Direi di partire dalla inflazione, direi di partire dal Sole 24 Ore, perché questo quotidiano appunto pone grande risalto a quanto sta accadendo non solo in Italia ma in tutta Europa, tant'è che l'apertura del quotidiano, andiamo a pagina 2 e 3, il caro carburanti spinge l'inflazione al 4,2%, il dato più alto da 3 anni, nuovo record a settembre con il gasolio che passa da più 26,7% a più 34,9%, rincari trasmessi anche agli altri prodotti, sale il carrello della spesa più 1,7%, dato acquisito per il 2026 già al 3,1%. E appunto le mosse poi del governo. Leggiamo questo articolo a doppia firma, Manuela Perrone e Gianni Trovati, a pagina 3 del Sole 24 Ore. Meloni a von der Leyen contro i prezzi, più flessibilità per imprese e famiglie. Nel giorno in cui l'Istat certifica un'inflazione volata al più 4,2% su base annua, da più 3,3% di agosto, Giorgia Meloni prende di nuovo carta e penna e scrive a Ursula von der Leyen: obiettivo, mettere sul tavolo dell'Ecofin della prossima settimana in Lussemburgo il riconoscimento agli stati membri di una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale. La questione non è nuova, scrivono Perrone e Trovati, il governo italiano l'aveva già posta in sede Ecofin a marzo dello scorso anno, e qui c'è anche un virgolettato del ministro Giorgetti, il ministro dell'economia, all'epoca aveva detto: per l'Europa non ci sono le condizioni di emergenza, invece per noi dovrebbe valutare l'adozione di misure straordinarie. E adesso però diciamo viene rifatta la stessa richiesta, anche perché scrivono Trovati e Perrone, i numeri aggiornati dei prezzi da Madrid a Berlino e da Parigi a Roma, che portano al 3,2% l'inflazione su base annua sia nella UE sia nell'Eurozona dal 2% di inizio anno, suggeriscono anche a Bruxelles che l'emergenza a questo punto è arrivata. È lungo l'articolo, lo scorriamo. Qui c'è un virgolettato di Giorgia Meloni, naturalmente l'articolo parla anche sempre della vicenda degli ETS, la revisione insomma degli ETS, sulla quale l'Europa finora diciamo non ha dato risposte se non negative. E il virgolettato della Premier in questo articolo, della Premier italiana: non possiamo continuare a gravare con un'extra tassazione ambientale sulle nostre imprese manifatturiere, danneggiandole ulteriormente nella loro capacità di competere in un mercato globale nel quale i nostri principali concorrenti non sono sottoposti allo stesso livello di costo del carbonio e agli stessi vincoli. Ancora le parole della Premier: non capirlo significa condannare l'Europa alla deindustrializzazione. Così le parole della Premier Meloni, riportate in questo articolo del Sole 24 Ore a pagina 3. abbiamo detto che appunto è diciamo un argomento questo trattato ovviamente nelle prime pagine un po' da tutti i giornali, anche Repubblica: i prezzi volano, inflazione record, Meloni alla UE più flessibilità. Si parla anche ovviamente del caro carburanti, il tetto ai carburanti, con la risposta positiva di Eni e anche di altre compagnie. Ma da Repubblica vi segnalo soprattutto un'intervista realizzata da Rosaria Amato a Mauro Lusetti, vicepresidente di Confcom. Confcom adesso è la nuova denominazione della Confcommercio, ma insomma, che appunto prevede i prossimi mesi difficili, e dice che bisogna aiutare le famiglie, perché l'esecutivo appunto deve ragionare e metterci in condizioni di investire sulle fonti green. Noi acceleriamo sul rinnovo dei contratti contro il caro vita, ma insomma è il ceto medio che va in questo momento tutelato. E a questo proposito andiamo anche sulla Stampa, e anche qui si parla di inflazione. Addirittura l'apertura proprio della Stampa, pagina 2 e pagina 3: l'inflazione vola al 4,2%, Meloni all'Europa più soldi contro i rincari, sì della Premier ai 14 miliardi per l'energia, ma serve flessibilità aggiuntiva, il governo dice, un dialogo ben avviato con Tamoil per tagliare i prezzi dei carburanti. E a pagina 3 della Stampa: tutele, offerte e propaganda, la giungla delle tariffe elettriche, un dossier molto interessante sul mercato appunto dell'energia, che dice il titolo è in subbuglio con aggravi sui costi, Irene A2A, offerte più vantaggiose già in campo, più 21,5% è l'aumento del prezzo dell'elettricità sul mercato libero italiano a settembre. E oltre a questo vi segnalo una diciamo per quanto riguarda così il problema legato all'energia, sul Corriere della Sera un retroscena firma di Marco Galluzzo, siamo a pagina 9 del Corriere della Sera: Meloni e la rete della diplomazia, da Baku al Kuwait la partita sui prezzi, i risvolti interni della politica estera. Questo retroscena ci racconta di una Giorgia Meloni che viaggia tantissimo in giro per il mondo, tant'è che a Palazzo Chigi tengono il conto dei chilometri volati dalla Premier da quando si è insediata, è un record anche quello, oltre a quello della longevità istituzionale, ma è uno dei pallini del suo staff, è un indicatore sensibile per una Premier che nei primi 4 anni del suo mandato ha dedicato alla politica estera almeno un tempo equivalente a molti dossier interni, e c'è un virgolettato attribuito proprio a lei: con la politica estera fai anche politica interna, così ama dire Giorgia Meloni. E insomma, in tutti questi viaggi in Medio Oriente, anche tra l'altro dove le democrazie, scrive Galluzzo, non abbondano, mi fate incontrare solo dittatori, pare abbia sbottato una volta proprio Meloni con il suo staff. E però oggi dice questo articolo, dopo l'ENI anche una rete di distribuzione del Kuwait e un'altra, l'IP, che ha il suo quartier generale in una partecipata di Baku, hanno accolto gli appelli del governo. Le relazioni chiave costruite dalla Premier hanno giocato un ruolo nel tetto dei carburanti. E tra l'altro, a proposito dei carburanti, andiamo anche sul Messaggero, che non solo il Messaggero, ma insomma parla anche dell'attore, diciamo, americano. Quindi andiamo a pagina 14, qui siamo già nelle pagine di economia, proprio il primo titolo delle pagine economiche del Messaggero: diesel, Trump minaccia l'Europa, gli USA all'Italia, usate le scorte. Il ministro Pichetto Frattin che dice: il segretario degli Stati Uniti Wright mi ha detto di utilizzare le riserve strategiche per abbassare i prezzi, come hanno fatto loro. Lo stop all'export USA ha ributtato la palla nel nostro campo, e quindi c'è un po' il racconto che fa Roberta Moruso di questo messaggio, scrive, non incoraggiante dagli Stati Uniti per l'Europa. La Casa Bianca non solo non ha escluso ma nemmeno confermato l'intenzione di limitare le vendite all'estero di gasolio pur di calmierare i prezzi del mercato interno con le elezioni di midterm alle porte, ma ha perfino indicato alla UE, Italia compresa, una rotta quasi obbligata: utilizzare le riserve strategiche di gasolio per abbassare i prezzi. A confermare il messaggio arrivato dalla Casa Bianca è stato ieri il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Frattin, riportando il risultato del confronto avuto martedì con il segretario all'energia USA Chris Wright. Pagina 14 de Il Messaggero. E a proposito di questa crisi dei prezzi, torniamo anche sulla stampa, tra l'altro diciamo le difficoltà del ceto medio, se ne occupa la Repubblica e già da un po', anche con il racconto di storie personali di persone che fanno dei lavori normali, insomma, che raccontano le loro difficoltà.

poi nella sua prosecuzione a pagina 21 e si intitola «Oggi la realtà è la vera opposizione». Stavolta davanti al balzo dell'inflazione Giorgia Meloni non se l'è presa con l'Istat come è accaduto una settimana fa quando è stato certificato che l'Italia resta inchiodata alla procedura di infrazione, ma ha preannunciato che chiederà all'Europa, oltre ai 14 miliardi già previsti per i rincari dell'energia, un secondo canale di flessibilità per l'inflazione in vista della manovra, l'ultima con incorporata la partita politica del voto. Richiesta e postura meno baldanzosa disvelano l'allarme. È uno shock energetico, quello appunto che sta subendo l'Italia, che si trasferisce sull'economia reale. Non finisce cioè alla pompa o alla bolletta, entra nei costi delle imprese e successivamente nei prezzi finali. Su quelli della produzione industriale registra un aumento del 13,5 sul mercato interno, al netto dell'energia è solo del 3,3. E questa sicuramente è la fotografia, diciamo, del motivo principale della crisi, però scrive ancora De Angelis: pochi chilometri di mare possono condizionare i flussi di energia e commercio, incidendo su prezzi, rotte e sicurezza ben oltre il Medio Oriente. È la deterrenza nel mondo interconnesso. La superiorità militare non basta a garantire il risultato geopolitico. E qui poi arriviamo alla politica interna. Campagna elettorale già iniziata, la vera opposizione a Giorgia Meloni è la realtà, con i suoi numeri, le sue inquietudini, le sue file ai distributori, mentre l'opposizione politica è in altre faccende affaccendata, persa nel suo mondo a parte, dove si registra il picco di autoreferenzialità e inconcludenza. E nulla scuote l'andazzo, nemmeno il conclamato affanno che ha portato la Premier a varare una sorta di rimpasto di fatto, ravvisati i limiti della sua squadra. È nato sull'emergenza di una sorta di governo Meloni Descalzi, presidente dell'ENI. È mossa senza dubbio abile per rompere il fronte delle aziende energetiche sugli sconti alle pompe e in bolletta. Positivo che ENI faccia la propria parte, ma il ricorso quasi emergenziale alle grandi partecipate rivela anche qualcosa di più profondo. In assenza di una politica industriale, lo Stato finisce per utilizzare le proprie aziende come un bancomat anticrisi. E sempre di tamponi si tratta, come del resto il bollo auto, che non compensano il resto. Mentre ARERA certifica un forte rincaro trimestrale per i clienti vulnerabili, la questione è quali misure strutturali il governo intenda adottare per ridurre il costo dell'energia per tutte le famiglie, non soltanto per chi può accedere a singole offerte commerciali. Con questi dati dall'Istat la questione diventa industriale prima ancora che fiscale. Approvvigionamenti rinnovabili, reti, accumuli, contratti energetici di lungo periodo, riconversione delle imprese energivore. È qui che si misura una politica energetica. Attorno alla parola protezione, la destra ha costruito le sue fortune elettorali, promettendo lo scudo dello Stato-nazione contro le iniquità del globalismo. Sull'energia il re è nudo. Le misure spot ci sono, la protezione no, se non finisce la guerra. Così Alessandro De Angelis sulla Stampa, siamo a pagina 1 e poi prosegue a pagina 21. E a questo punto andiamo invece, cambiamo argomento e nei pochi minuti che ci rimangono andiamo ad affrontare il tema della legge elettorale. Lo facciamo tornando sul Corriere della Sera, che ospita un racconto e anche un'intervista al ministro Ciriani. Siamo a pagina 10 e pagina 11. Qui c'è anche la nota di Massimo Franco a pagina 10. Opposizione determinate a delegittimare la riforma. Questo è il titolo della nota, appunto, di Franco. E rimane da capire, scrive, se quella in discussione oggi alla Camera sarà la stessa sulla quale si andrà a votare di legge elettorale. E che cosa accadrà da qui a quel momento? Gli avvertimenti che continuano ad arrivare da Fratelli d'Italia, il partito della Premier, agli
alleati in caso di mancata approvazione, segnalano un filo di residua incertezza. Se viene bocciata, Giorgia Meloni ne prenderà atto e si andrà tutti a casa anticipando le elezioni, avvertono da Palazzo Chigi.

E bisogna poi anche considerare, scrive Franco, l'accoglienza che questa riforma riceverà dalla Corte Costituzionale, visti i dubbi diffusi su alcuni punti qualificanti e la reazione di opposizioni che parlano di colpo di Stato elettorale. Il segretario della CGIL Maurizio Landini evoca rivolte non violente a difesa della Costituzione. Riccardo Maggi di Più Europa annuncia uno sciopero della fame e si profilano ricorsi ai tribunali. E questo, dice Franco, è il risultato anche del muro contro muro che si è consumato in 4 anni tra Palazzo Chigi e le sinistre, con riflessi anche nei rapporti tra gli alleati di governo, con Giorgia Meloni decisa a ottenere un sì all'unica riforma quasi fatta e con i vice premier Antonio Tajani di Forza Italia e Matteo Salvini della Lega costretti ad assecondarla. E anche qui si parla di questa inflazione salita al 4,2% che contribuisce a creare una miscela tossica, scrive Franco. La Premier cerca di scansare questa miscela chiedendo flessibilità alla Commissione UE. Certo, sentir dire alle opposizioni che prima si va alle urne meglio è, quando non hanno concordato né un programma né una candidatura a Palazzo Chigi, è paradossale. Ancora poi la pagina 10 del Corriere della Sera, appunto il racconto di Adriana Logroscino, legge elettorale, rush finale alla Camera, lo slalom tra 2 voti segreti e 3 di fiducia, ieri al via la discussione sulle modifiche al testo, giovedì prossimo atteso il sì a Montecitorio. C'è un retroscena di Marco Cremonesi, chi sospetta, chi finge tranquillità, le vedette e le controvedette nella partita dei franchi tiratori. Vedette e controvedette, metodo Maroni e metodo Franceschini, inutile negarlo, sul melonellum o stabilicum che sia, la lancetta della tensione è ormai a fondo scala, il rischio che tiratori anonimi abbattano la legge elettorale al suo apparire in aula non lascia tranquillo nessuno. Fino a ieri sera la richiesta di voto segreto non era stata ancora presentata, non vuol dire nulla, basta che qualsiasi momento un deputato si alzi e consegni alla presidenza la richiesta scritta e fine del cinema. Chi vota cosa resterà un segreto, o almeno dovrebbe. La presidenza della Camera ha disposto una regola nuova. Nella tribuna stampa, proprio al centro sopra l'emiciclo, sarà vietato l'ingresso agli addetti stampa dei partiti, giornalisti o non giornalisti. Una novità nata all'indomani del voto sulle preferenze dello scorso luglio. L'Associazione della Stampa Parlamentare protestò con i questori perché 3 funzionari del gruppo di Fratelli d'Italia avevano ripreso il voto dalla tribuna stampa. E comunque prosegue l'articolo, che è lungo. Fatto sta che da questa mattina a mezzogiorno l'accesso alla tribuna stampa ai funzionari è stato interdetto e per evitare le vedette ci saranno alcune controvedette inviate dalla presidenza della Camera a salvaguardia della segretezza del voto. Andiamo verso la fine dell'articolo. Tutto per evitare che il voto sul melonellum, come lo chiamano a sinistra, o stabilicum, come lo chiamano a destra, si aggiunga alla serie di voti segreti clamorosi come quelli che fermarono la corsa al Quirinale di Romano Prodi e di Franco Marini. Certo è che se la legge elettorale fosse bocciata, come dice Maurizio Lupi, sarebbe un problema istituzionale oggettivo che lascia una strada obbligata, la caduta del governo. E l'intervista di Virginia Piccolillo, sempre a pagina 10-11, al ministro Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, che dice che la maggioranza ci sarà o avremo conseguenze serie e importanti, io vigilerò in aula, ognuno farà i conti con la propria coscienza. Tra l'altro si dice in molti articoli dei quotidiani che di fatto è scattata la chiama, insomma, vari messaggi a tutti i deputati per ottenere la presenza massima. E dice, leggiamo qualche stralcio da questa intervista comunque al ministro Ciriani, alcune domande. Ministro Ciriani, oggi la legge elettorale inizia l'ultimo passaggio alla Camera, è sicuro che passerà? Noi pensiamo proprio di sì, avremo massima vigilanza.
Farete votare con un solo dito per controllare che non spingano il tasto sbagliato? Ma no, invitiamo tutti ad essere presenti, poi ogni parlamentare eletto farà i conti con la propria coscienza. O con Meloni, che pare, come pare dicano i vostri messaggini, è una leggenda metropolitana. Ricordiamo a tutti di stare in aula dalla mattina, tra le 12.30 e le 13 si votano le pregiudiziali. Quando volete chiudere? Speriamo tra il 7 ottobre sera e l'8 mattina. Ma i malumori e la paura di una non riconferma ci sono, non temete il voto segreto. La paura dei parlamentari di una non riconferma è normale nelle ultime fasi di una legislatura, è fisiologica. Domande anche sul futuro nazionale di Vannacci, a proposito delle ultime recenti elezioni in Calabria, chiede Virginia Piccolillo al ministro Ciriani se anche lei, che naturalmente è di Fratelli d'Italia, senatore di Fratelli d'Italia, ex, visto che è ministro, bisogna far partire dall'obiettivo che si era prefissato Vannacci, far perdere il centrodestra per dimostrare di essere il kingmaker dei futuri equilibri. Abbiamo vinto noi, quindi per lui è stato un flop, così come lo è stato per i suoi alleati di sinistra. Alleati? Sì, alleati, perché hanno tutti un unico obiettivo: battere la Meloni e far perdere il centrodestra. A proposito poi nuovamente della legge elettorale, viene richiesto se non si teme la consulta per appunto profili di possibile incostituzionalità, e risponde ancora Ciriani: rispetto al testo base ci sono stati vari cambiamenti per andare incontro alle obiezioni di costituzionalità. Il premio non è ancora abnorme, è stato molto limato, risponde ancora il ministro Ciriani. Trovate l'intervista a pagina 11 del Corriere della Sera. Andrei anche su molto molto velocemente, perché abbiamo 5 minuti scarsi. Andiamo sul Manifesto, pagina 2 e pagina 3, l'apertura è proprio sulla legge elettorale per questo quotidiano. Broglio di Ricino, Melonello, magliatti finali tra voti segreti e precettazioni. Da oggi il testo blindato arriva alla Camera per le pregiudiziali di costituzionalità. E ancora ci racconta questo articolo di Giovanni Innamorati che appunto le opposizioni sono unite da Italia Viva, da VS nell'esprimere il proprio no alla legge, un premio sproporzionato quello di maggioranza. E poi ancora l'introduzione surrettizia del premierato attraverso l'indicazione del candidato premier, le finte preferenze con il capolista bloccato nei collegi proporzionali, l'eliminazione della parità di genere tra i capilista, la quadruplicazione delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentare il simbolo. Queste tutte le principali critiche da parte dell'opposizione per questa riforma della legge elettorale. Per Filiberto Zaratti di AVS la riforma andrebbe denominata azzeccagarbuglium, visto che l'elettore non capirà nulla e non saprà mai chi sarà eletto e dove, anche per le pluricandidature. Ci penserà la Corte Costituzionale a eliminare i punti di dubbia costituzionalità, ha detto in aula Federico Fornaro del PD, uno dei quattro relatori di minoranza, assieme a Riccardo Maggi di Più Europa, Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle e Zaratti. Questa è una delle novità in aula rispetto alla prima lettura a luglio, quella appunto della presentazione della presenza di quattro relatori di minoranza. In estate solo Maggi decise di svolgere questo ruolo, mentre gli altri partiti di opposizione avevano preferito non farlo fare a un proprio deputato per evitare che dessero pareri diversi su emendamenti diversi. E poi ancora, sempre da pagina 2 e pagina 3 del Manifesto, vi segnalo anche sul DDL antisemitismo, il PD aspetta a dire no, Schlein riunisce la segreteria.
I Dem non hanno partecipato al voto in commissione per mostrarsi dialoganti. E poi ancora Rai, autonomia e manovra, l'ultimo miglio della destra, i dossier da chiudere in Parlamento prima del ritorno alle urne. E da questo quotidiano andiamo poi a segnalare, ma è solo una segnalazione perché ormai siamo arrivati proprio agli sgoccioli della nostra rassegna stampa, andiamo anche su Repubblica, pagina 18 e pagina 19. Melonellum, si parte alla Camera, primo esame per il centrodestra, oggi voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dall'opposizione, deputati di maggioranza precettati, Bignami avvisa, se salta la legge si va alle urne. Il pezzo è di Serena Riformato, pagina 18 appunto di Repubblica. Presenza obbligatoria richiesta da praticamente tutti i partiti. E a pagina 19 PD, Schlein, Serra, Iranghi, avanti con il programma, al tavolo pure i centristi. Qui Giovanna Vitale scrive questo articolo sulla leader che in segreteria prepara la direzione di domani. Evitiamo polemiche con gli alleati, vincerò le primarie. I 5 Stelle dicono siamo pronti. E poi un'intervista ancora di Serena Riformato a Stefano Graziano, capogruppo del PD in Vigilanza Rai, sulla riforma che, dice Graziano, è anti-UE, in azienda comanderà la politica, insomma molto molto critico sulla proposta di riforma che secondo Graziano non recepisce assolutamente il regolamento europeo Media Freedom Act, che invece appunto dovrebbe essere recepito per la riforma della governance Rai. E ci fermiamo, vedo che è già puntualissima la diretta per la Camera dei Deputati.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E allora, come detto, è iniziata puntuale la nuova seduta nell'aula della Camera dei Deputati. All'ordine del giorno l'istituzione della giornata della meraviglia, il seguito della discussione del disegno di legge sugli imballaggi speciali e naturalmente poi della PDL di riforma della legge elettorale.
2: Serracchiani, Mauri, Benzoni, Davide Bergamini, Piccolotti, Barabotti, Alessandro Colucci, Padovani, Maschio, Del Barba, Gentile ed Enrico Costa. La seduta, sospesa alle 16.05, è ripresa alle 16.18. La Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Si passa alla discussione sulle linee generali della proposta di legge numero 2822B, nella quale intervengono i relatori Pagano per la maggioranza e Fornaro, Maggiorien, Mezzaratti di minoranza, i deputati Paolo Emilio Russo, Giacchetti, Sbardella, Manes, Bordonali, della Vedova, Toni Ricciardi, Appendino, Forgiuele, Grimaldi, Ghio, Tucce, Calderone. Dopo una breve sospensione intervengono i deputati Zanella, Mauri, Pavanelli, Ravetto, Piccolotti, Ciani, Cappelletti, La Carra, Alifano, Aiello, Ferrara, Pierantoni e Dell'Olio. Chiusa la discussione replicano il relatore per la maggioranza Angelo Rossi e la ministra Alberti Casellati. Il presidente avverte che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità, ma immagine numero 1, Bonafede numero 2, Alfonso Colucci numero 3, Zaratti numero 4 e Boschi numero 5, che saranno esaminate e poste in votazione prima di passare all'esame degli articoli del provvedimento. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Il Presidente comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta il trasferimento alla 7ª Commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 2239, nonché della proposta di legge 1738, al fine di consentirne l'abbinamento. Interviene a fine seduta la deputata Marino. La seduta termina alle 21.10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 1 ottobre 2026.
3: Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 92, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Davide Bergamini, ne ha facoltà, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Oggi chiedo appunto questo intervento per la richiesta di un'informativa urgente al Ministro Valditara per un grave fatto che è successo ieri all'interno di un istituto scolastico a Ferrara, il liceo Ariosto, dove un ragazzo di 15 anni all'interno della scuola, all'interno dei bagni dell'istituto, è stato aggredito da un estraneo armato di coltello e fortunatamente il ragazzo è riuscito a vincolarsi e fuggire riportando solo lievi ferite. L'adulto che è entrato all'interno dell'edificio scolastico e poi è stato arrestato dai carabinieri, che vogliamo ringraziare perché prontamente sono riusciti ad identificarlo e ad arrestarlo, ma quello che ci chiediamo e vorremmo che il Ministro venisse con urgenza appunto a riferire all'interno di quest'Aula come possa essere accaduto un fatto di questa gravità, perché riteniamo che la scuola debba essere un luogo sicuro per i nostri ragazzi e non riusciamo a capire come un estraneo possa introdursi all'interno di un edificio addirittura armato di coltello. Chiediamo appunto come Futuro Nazionale che sia fatta chiarezza su quello che sono il rafforzamento dei controlli all'interno degli istituti scolastici. Con questo non vogliamo sicuramente andare incontro al personale, che sappiamo che è in forte carenza di organico, quindi a volte anche il personale scolastico non riesce ad andare a ricoprire tutte quelle che sono le mansioni a causa della carenza di organico, ma crediamo che sia necessario fare chiarezza su questo episodio e che il Ministro debba assolutamente venire a riferire in quest'Aula per capire quali sono le possibilità di rafforzare i controlli sulla sicurezza e anche i famosi metal detector, perché crediamo che appunto in situazioni come queste sia fondamentale avere un presidio di sicurezza che permette ai nostri ragazzi di poter andare all'interno della scuola e alle famiglie di sapere che i ragazzi vivono in un luogo sicuro, perché non è ammissibile che un ragazzo di 15 anni vada a scuola e possa venire accoltellato da un estraneo all'interno dell'edificio. Grazie.
3: Grazie onorevole, riferirò al Presidente della richiesta di informativa appena esplicitata. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Benzoni. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, per chiedere credo l'ennesima informativa sullo stesso tema al Ministro Nordio, ed è quella sulla situazione carceraria nel nostro Paese. Stanotte, penso l'abbiate visto tutti, è avvenuta l'ennesima rivolta in un carcere italiano, in particolare in quello di Pisa. Credo che sia ancora in corso la rivolta, quindi ci tenevo intanto a esprimere solidarietà a tutte le forze della Polizia Penitenziaria che sono impegnate in questo momento a sedare la rivolta, ma dall'altro ci sono due temi che sono molto importanti. Le condizioni di sovraffollamento di quel carcere erano oltre il 150%, è un tema che continuiamo ad affrontare. Stava subendo pesanti nuovi arrivi dal carcere di Sollicciano, che come sappiamo ha ricevuto anche una sentenza di chiusura di parte dei padiglioni. La situazione di quest'estate è stata degenerante dal punto di vista delle continue rivolte in tutte le carceri italiane e delle aggressioni alle forze di polizia penitenziaria. Continuano a mancare formazione e lavoro all'interno dei nostri penitenziari e il governo parla con il gioco delle tre carte dei 10.000 nuovi posti nelle nuove carceri. Da 4 anni sono sempre quelli che girano, ma non se ne vede neanche uno attuato. Credo che sia arrivata l'ora che il Ministro Nordio non abbia paura di venire in quest'Aula e affrontare una discussione da questo punto di vista con il Parlamento su quello che sta accadendo e su una realtà così complicata. Grazie.
3: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Ciani.
6: Grazie Presidente, ci associamo a questa richiesta di informativa urgente. Purtroppo le notizie che arrivano dal carcere di Pisa sono notizie gravi, ma si uniscono alle tante notizie che arrivano quotidianamente da differenti istituti penitenziari italiani. Nonostante in questi anni si siano annunciati più che fatti tanti provvedimenti, la situazione delle carceri è una situazione molto grave. Ed è una situazione, come abbiamo denunciato e fatto presente molte volte, che colpisce tutto l'universo carcerario, i detenuti, gli agenti di polizia penitenziaria, il personale civile, il personale sanitario, i cappellani, i volontari, perché il carcere è un microcosmo e quando si sta male tutti. Allora, la rivolta chiaramente è un episodio deprecabile, ma è anche a denunciare, a sottolineare una situazione di vita impossibile. Ho sentito questa mattina un'intervista di un sindacalista della Polizia Penitenziaria che, nel ricordare il problema risolto questa notte di quella sollevazione, ricordava pure i 20.000 detenuti in più rispetto all'accoglienza, il fatto che il piano di costruzione di carcere è rimasto sulla carta e i 20.000 poliziotti in organico mancante. Credo che siano risposte che, a parte quelle che ci ha dato fino ad oggi, decisamente carenti, il Ministro deve venire a dare all'Aula, ai parlamentari, ma soprattutto al Paese. Grazie.
3: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Quartini. Prego onorevole.
7: Sì, grazie Presidente. Mi associo anche noi come Movimento 5 Stelle a questa richiesta di informativa. La situazione delle carceri purtroppo sappiamo essere particolarmente esplosiva e lo abbiamo visto stanotte. Per fortuna sembra che sia tutto rientrato nella normalità. C'è un'agenzia di stampa di 7 minuti fa appunto che ci dice che sul carcere di Pisa è successo questo. Certo è che la presenza di microspie, la presenza di cellulari che hanno ripreso in diretta quello che stava succedendo inquieta perché all'interno delle strutture penitenziarie sappiamo che ci sono delle condizioni esistenziali assolutamente drammatiche. Si parlava prima di 20.000 detenuti in più, del sovraffollamento, delle condizioni igieniche, delle condizioni sanitarie, delle condizioni climatiche all'interno di quasi tutte le carceri nazionali, ed è una cosa assolutamente insostenibile e assolutamente difficile da contenere. Credo che il governo ha fatto tante promesse, ha fatto tante uscite anche rispetto alla situazione penitenziaria, ma abbia delle responsabilità oggettive rispetto a questa gestione così scellerata delle strutture penitenziarie in questo paese. Sollicciano sta esplodendo, Sollicciano è una struttura assolutamente ingestibile e assolutamente fatiscente, con situazioni di degrado importanti. L'abbiamo visto a Lucca, lo abbiamo visto ora a Pisa con tutte queste situazioni. Credo davvero che sia doveroso per l'ennesima volta che Nordio venga in aula a spiegare le strategie che questo governo intende portare avanti rispetto alle strutture penitenziarie. Grazie.
3: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Maggi, prego, ne facoltà.
8: Grazie signora Presidente, ci uniamo alla richiesta di un'informativa urgente al ministro Nordio sulla situazione esplosiva delle carceri nel nostro paese. Il governo è latitante. Il governo spesso in quest'aula ha negato l'esistenza di un problema e ha fatto poi delle promesse e adottato dei provvedimenti che non hanno prodotto alcun miglioramento. Allora è necessario che il governo si faccia carico di questa situazione per tutelare gli agenti e tutto il personale che lavorano nelle carceri, per garantire i diritti fondamentali alle persone recluse. In questo momento nelle carceri italiane, e ormai da molto tempo, la Costituzione italiana non esiste. L'esecuzione penale ha perso la finalità che la nostra Costituzione, la nostra legge le assegnano, ed è quindi urgentissimo che il ministro Nordio venga in quest'aula.
3: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte dai gruppi. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di proposta di legge a Commissione in sede legislativa. Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la 12ª Commissione ha chiesto il trasferimento in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92,6 del Regolamento. Senato 737. Senatori Pirovano ed altri, istituzione della Giornata Nazionale della Meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di proposta di legge a Commissione in sede legislativa. Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la 7ª Commissione ha chiesto il trasferimento in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92,6 del Regolamento. Senato 983. Senatori D'Elia ed altri, dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rio Nero in Vulture. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito. Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del Regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge Amendola, dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rio Nero in Vulture nella provincia di Potenza. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3118, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026 numero 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Ricordo che nella seduta del 30 settembre si è conclusa la discussione generale, il relatore e la rappresentante del governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto legge. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento il gruppo Italia Viva Casa Riformista è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il rappresentante del governo a esprimere il parere sugli emendamenti segnalati per la votazione. Prego, relatore.
9: Il parere è contrario a tutti gli emendamenti presentati.
3: Grazie, governo. Non si è sentito, scusi, ha detto conforme?
10: Sì, sì, perfetto. Parere conforme, mi scusi.
3: No, scusi, lei non funzionava il microfono. Passiamo ai voti. Emendamento 01.02 Ferrari, parere, prego, collega Evi, chiede di intervenire. No?
11: Vedi che andiamo sotto.
3: Rinuncia a intervenire, collega? Non ho capito, chiede di intervenire.
12: Rinuncia a intervenire.
3: Rinuncia a intervenire. Bene, allora diceva emendamento 01.02 Ferrari, parere contrario commissione e governo, la votazione è aperta. È il primo voto, portiamo un po' di pazienza. Io, colleghi, ricordo sempre che il preavviso serve per prendere la scheda per votare. Ci sono diversi colleghi e colleghe che stanno entrando. Affrettatevi, colleghi, perché qui siamo in votazione nel frattempo, essendo le 9:17. Lì abbiamo Curti, Mauri, Manzi, Rosato, Toni, Ricciardi. Di qua ne abbiamo molti altri. Siamo in votazione, colleghi, eh? Se riuscite ad affrettarvi a raggiungere i posti. Li vedo Iaria, Donno e Carmina. Rapidamente, colleghi. Dai. Colleghi, dovete affrettarvi ai posti perché i vostri colleghi stanno aspettando voi. Ha ragione, collega Amendola. Filippin, Sumaoro, Tabacci, Marino. Colleghi, raggiungete rapidamente il vostro posto, così chiudiamo la votazione appena ci siete arrivati. Aspettiamo il collega Sumaoro e poi chiudiamo. Sì, aspetto che il collega Sumaoro raggiunga il suo posto.
13: Deve prendere anche la scheda Mari.
3: Adesso arrivo, Amendola. Finché ci sono colleghi in aula che stanno andando al posto, capisce che è difficile. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 93, contrari 125. La Camera respinge. 01.03 Curti, parere contrario, commissione e governo. La votazione è aperta. Adesso andiamo un po' più spediti. Mancini. Collega Mauri si aiuta il collega Mancini a raggiungere il suo posto. Dori, Lai. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 96, contrari 125, la Camera respinge. 01.04 Curti, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Ferrari e Laus, con lei affrettatevi che siamo in votazione da qualche minuto. Stumpo. Rotondi ha votato? Ok. Stumpo. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 99, contrari 125, la Camera respinge. 1.1 Gadda, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi. Cappellacci. Ci siamo, colleghi, avete votato tutti? La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 65, contrari 163, la Camera respinge. 1.3 Bonelli, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votiamo l'1.3 Bonelli. Ci siamo, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 129, la Camera respinge. 1.4 Del Barba, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Avete votato tutti, colleghi? Sì, la votazione è chiusa. Astenuti 89, favorevoli 13, contrari 129, la Camera respinge. 1.5 Gadda, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 65, contrari 163, la Camera respinge. Gli identici 1.6 Bonelli e 1.7 Ilaria Fontana, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, no, sta salendo il collega, lo aspettiamo. Anche Gusmeroli deve votare, Presidente, deve votare, aspettiamo. Votato tutti, no, Giachetti. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 10, favorevoli 93, contrari 131, la Camera respinge. 1.9 L'Abbate, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Gusmeroli non riesce a votare, sta arrivando il tecnico. Aspettiamo che il tecnico risolva il problema del terminale del collega Gusmeroli. Sottani, Saccani. La collega Saccani deve prendere la tessera, sì. De Micheli e Saccani stanno prendendo la tessera, nel frattempo tanto il tecnico sta risolvendo il problema del collega Gusmeroli, quindi aspettiamo la collega Saccani che sta andando a votare.

0: Sì, collega Saccani, lo vedo che non riesce a votare. Il tecnico può andare. Ecco, adesso forse si è acceso, no?
1: Sì.
0: Adesso si è acceso, grazie collega Gentile, ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 99, contrari 133. La Camera respinge 1.10 Ilaria Fontana, parere contrario, Commissione Governo, votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 101, contrari 132, la Camera respinge 1.11 Bonelli, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 10, favori 94, contrari 131, la Camera respinge 1.12 Ilaria Fontana, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 99, contrari 133, la Camera respinge, 1.1000 Benzoni, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 101, contrari 131, la Camera respinge, 1.1001 Benzoni, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 101, contrari 131, la Camera respinge 1.03 Del Barba, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. De Bertoldi non riesce a votare? No, ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 56, favorevoli 14, contrari 168, la Camera respinge. Avverto che consistendo il disegno di legge di un solo articolo non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del governo ad esprimere il parere. Glieli chiamo io, sottosegretario. 1. Girelli. No, lei mi deve dire il parere.
2: Non accoglibile.
0: Scusi, parere?
2: Non accoglibile.
0: Contrario, quindi.
2: Sì.
0: 2. Zaratta.
2: Accoglibile con riformulazione, a continuare e il resto rimane invariato.
0: Bene, favorevole con riformulazione. Se mi dice contrario o favorevole, sì, è più facile perché okay. Ci siamo più abituati.
2: Perfetto.
0: 3. Piccolotti.
2: Favorevole.
0: 4. Bonelli.
2: Favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il governo a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame in materia di responsabilità estesa del produttore con ulteriori iniziative volte a rafforzare nell'ambito dei successivi interventi normativi e regolamentari in materia di responsabilità estesa del produttore il principio secondo cui i sistemi EPR assicurano la copertura dei costi necessari alla gestione dei rifiuti di imballaggio di loro competenza determinati secondo criteri oggettivi, trasparenti, verificabili e coerenti con il principio di efficienza di quell'articolo 8 bis della direttiva 2008-98 Comunità Europea e promuovere anche nelle competenti sedi europee strumenti di sostegno temporaneo e mirato per le frazioni a basso valore quali le poliofeline miste e il plasmix, nonché soluzioni per gli scarti di selezione non riciclabili coerenti col principio della responsabilità estesa del produttore e con la gerarchia dei rifiuti. Promuovere anche attraverso...
0: Scusi, sottosegretario, prego. Noi la sentiamo malissimo. C'è troppo caos in aula e non si riesce a sentire quello che dice il sottosegretario. Se lei avvicina un po' il microfono... Ok. Fate silenzio, colleghi, perché davvero non si capisce il parere, poi sennò dobbiamo ripeterli tutti. Prego.
2: Dopo la gerarchia dei rifiuti rimane tutto invariato, fino al termine.
0: Poi magari se serve lo rivediamo, colleghi, questo 4. 5. Ferrari.
2: Favorevole con riformulazione.
0: 6. Evi. Ah, me lo deve leggere, scusi. Mi deve leggere la riformulazione, sì, colpa
2: okay.
0: mia.
2: Impegna il governo compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, in linea con le finalità del provvedimento in esame, a proseguire nell'ambito del tavolo plastiche istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e anche nelle competenti sedi europee le iniziative di competenza volte a favorire nel rispetto delle competenze dei comuni in materia di organizzazione del servizio di raccolta, il regolare il ritiro e l'avvio a riciclo dei rifiuti di plastica conferiti dai comuni e dai gestori, anche attraverso il coordinamento con i sistemi di responsabilità estesa del produttore, così da scongiurare le conseguenze che eventuali interruzioni potrebbero avere sull'ambiente, sul decoro urbano, sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini, nonché il contenimento dei relativi maggiori costi a carico della tariffa rifiuti. Non ho finito, mi perdoni. Individuare misure per il contenimento dei costi industriali della filiera del riciclo delle plastiche, con particolare riguardo ai costi energetici e di trattamento, e sostenere la domanda di materie prime e seconde anche nell'ambito degli strumenti di responsabilità estesa del produttore nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Tutto il resto è invariato. Favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo a monitorare l'applicazione dell'articolo 14 bis del decreto legge 19 del 2026 anche alla luce degli orientamenti della Commissione europea dell'8 settembre 2026 al fine di verificare l'idoneità dei parametri tecnici ivi previsti a garantire l'effettiva riutilizzabilità dei prodotti interessati, ad adottare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ulteriori iniziative per rafforzare in attuazione della direttiva UE 2019-904 la sensibilizzazione dei cittadini sulla riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso e sul corretto utilizzo e conferimento delle alternative riutilizzabili, nonché a potenziare per quanto di competenza. Il resto rimane invariato.
0: 7 di Sanzo.
2: Favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo, in linea con le finalità perseguite dal provvedimento, a proseguire, e tutto il resto rimane invariato.
0: Bene, 8 Braga.
2: Favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e d'intesa con le amministrazioni competenti, volte a garantire la continuità e il completamento degli interventi finanziati nell'ambito della linea C della missione 2, componente 1, investimento 1.1 del PNRR, relativi all'ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti innovativi per il trattamento e il riciclo dei rifiuti complessi, anche valutando il ricorso a fonti di finanziamento alternative, ivi inclusi gli strumenti europei quali la Banca Europea per gli investimenti e il Fondo Europeo per la Competitività. Il resto rimane invariato.
0: 9 Simiani.
2: Favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a proseguire le iniziative di competenza in coerenza con il regolamento UE 2024/1252. Il resto rimane invariato.
0: 10 Curti.
2: Contrario.
0: 11 Forattini.
2: Favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a proseguire le iniziative. Il resto rimane invariato, salvo l'ultimo periodo, l'inserimento della parola prima di materiali, e favorendo l'effettivo utilizzo delle risorse destinate alla copertura dei costi del servizio.
0: 12 Sottanelli.
2: Favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il resto rimane invariato.
0: 13 D'Alessio.
2: Favorevole.
0: 14 Benzoni.
2: Favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il resto rimane invariato.
0: 15 Ruffino.
2: Favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo, nell'ambito delle iniziative volte a dare attuazione agli obiettivi del regolamento dell'Unione Europea 2025/40 in materia di prevenzione, raccolta, riutilizzo e riciclo degli imballaggi e relativi ai rifiuti, e valutare anche alla luce degli esiti del programma sperimentale Mangia Plastica, di cui all'articolo 4 quinquies del decreto legge 14 ottobre 2019 numero 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 numero 141, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, previa verifica della sostenibilità dei costi di implementazione e della fattibilità tecnica e organizzativa, l'opportunità di ulteriori iniziative volte a favorire. Il resto rimane invariato.
0: 16 Per Antoni.
2: Contrario.
0: 17, Ilaria Fontana.
2: Favorevole con la seguente riformulazione. Impegni al Governo ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con iniziative di competenza atte a favorire, nel rispetto delle competenze dei comuni in materia di organizzazione del servizio di raccolta e regolare il ritiro dei materiali, anche attraverso il coordinamento con sistemi di responsabilità estesa del produttore, a prevenire la saturazione dei siti di stoccaggio e dei centri di raccolta nei contesti territoriali più critici e a favorire l'avvio a riciclo dei rifiuti correttamente differenziati, a proseguire i lavori del tavolo plastica istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, valutandone la stabilizzazione al fine di garantire un flusso informativo costante e aggiornato sullo stato degli impianti e definire tempestivamente eventuali interventi per garantire la piena operatività del sistema, a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ulteriori iniziative volte a introdurre strumenti di sostegno economico a favore della filiera del riciclo e dei comuni al fine di mitigare l'impatto dei maggiori costi di gestione e stoccaggio, a proseguire le iniziative volte a promuovere la domanda di plastica riciclata anche attraverso l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, sostenendo altresì in sede europea l'introduzione dei criteri obbligatori di contenuto riciclato negli appalti pubblici e il rafforzamento dei controlli, nonché a valutare, e il resto rimane invariato.
0: 18, l'Abbate.
2: Favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto della normativa europea, ulteriori iniziative. Questo, Presidente, devo leggerlo tutto perché ci sono diversi inserimenti e altrimenti non si capirebbe bene il senso delle modifiche adottate.
0: L'unica cosa, colleghi, dobbiamo fare silenzio perché faccio fatica io a sentire il sottosegretario, quindi immagino i presentatori degli ODG cosa possano capire.
2: Quindi, ripeto, prego. Valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto delle normative europee, ulteriori iniziative atte ad introdurre misure di sostegno volte a ridurre i maggiori costi sostenuti dalle imprese agricole, ortofrutticole e di confezionamento per la progressiva sostituzione degli imballaggi in plastica convenzionale monouso, con particolare riferimento sia all'acquisto di imballaggi alternativi sia all'adeguamento alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti e delle linee di confezionamento, a favorire, ove tecnicamente idoneo nel rispetto delle esigenze di conservazione, sicurezza alimentare, integrità dei prodotti e prevenzione dello spreco alimentare, l'impiego di imballaggi riutilizzabili a base cellulosica, biodegradabili e compostabili certificati e di altre soluzioni innovative a ridotto impatto ambientale, a sostenere la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione finalizzata allo sviluppo di soluzioni di imballaggio capaci di ridurre l'impiego di plastica convenzionale monouso, garantendo contemporaneamente la conservazione e la sicurezza dei prodotti e la competitività delle imprese, a sostenere la ricerca, l'innovazione e gli investimenti della filiera nazionale delle bioplastiche biodegradabili e compostabili certificate, favorendone l'impiego nell'applicazione delle quali risultino tecnicamente e ambientalmente appropriate e funzionali i sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica, a promuovere nella valutazione e nello sviluppo delle diverse soluzioni di imballaggio l'applicazione di metodologie basate sulla valutazione del ciclo di vita al fine di considerare gli impatti ambientali generati nelle diverse fasi e individuare le soluzioni che consentono un'effettiva riduzione complessiva dell'impiego delle risorse, delle emissioni e delle produzioni di rifiuti, ad adottare iniziative coerentemente con gli obiettivi europei e internazionali di contrasto all'inquinamento da plastica, volte alla progressiva riduzione dell'impiego non necessario di imballaggi in plastica convenzionale monouso, favorendo prevenzione, riuso, innovazione dei materiali, progettazione circolare e riciclo, a proseguire anche nell'ambito del tavolo plastica istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, le iniziative di competenza volte a favorire, nel rispetto delle competenze dei comuni in materia di organizzazione del servizio di raccolta, la continuità del ritiro, della selezione e del riciclo degli imballaggi in plastica, favorendo il contenimento di interruzioni della filiera o di maggiori oneri a carico dei comuni, delle imprese e dei cittadini. A proseguire le iniziative volte a rafforzare e stabilizzare il mercato della materia prima, seconda derivante dal riciclo, favorendone l'effettivo utilizzo nei processi produttivi anche attraverso strumenti economici, criteri ambientali negli acquisti pubblici e misure dirette a sostenere la domanda di materiali riciclati, a valutare nel rispetto della disciplina europea l'adozione di iniziative volte a rendere maggiormente competitivo l'impiego di materia prima seconda proveniente dalle filiere nazionali ed europee rispetto all'utilizzo di materia prima vergine e di materiali riciclati provenienti dai paesi extra UE, garantendo condizioni di concorrenza coerente con gli standard europei, a rafforzare anche nell'ambito dei sistemi di responsabilità estesa del produttore le misure di competenza volte a favorire il ritiro e l'avvio al riciclo dei materiali raccolti, adoperandosi affinché eventuali crisi di mercato non interrompano il ciclo della raccolta differenziata né determinino il trasferimento dei maggiori costi sui comuni e sui cittadini, a promuovere anche nelle competenze sedi europee misure strutturali volte a consolidare il mercato delle materie prime seconde e a garantire che la raccolta differenziata e il riciclo si traducono nell'effettivo reimpiego dei materiali nei nuovi cicli produttivi secondo i principi dell'economia circolare, a proseguire anche nell'ambito del medesimo tavolo il monitoraggio dell'andamento del mercato delle plastiche riciclate e delle materie prime seconde, coinvolgendo le amministrazioni competenti, i sistemi di responsabilità estesa dei produttori, i gestori, i ricicladori e le rappresentanze delle imprese, e a promuovere in sede europea l'istituzione di un osservatorio dei mercati delle materie prime seconde al fine di individuare tempestivamente situazioni di criticità e prevenire nuove crisi della filiera.
0: No, collega Rosato, non si può. 19 Sergio Costa, poi vediamo come consegnare i pareri ai gruppi, perché è un
2: favorevole
0: po' complicato.
2: Con riformulazione. Impegna il Governo a proseguire le iniziative volte a dare piena e tempestività attuazione della legge 17 maggio 2022 numero 60, cosiddetta salvamare, a valutare l'opportunità di adottare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tutto il resto rimane invariato.
0: Colleghi, silenzio che già è difficile. 20 Santillo.
2: Contrario.
0: 21 Casu.
2: Favorevole con la seguente riformulazione. Impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative di competenza e il resto rimane invariato.
0: 22 Gadda.
2: Favorevole.
0: Di 3 del Barba.
2: Contrario.
0: Adesso proviamo a passare i voti, poi se vediamo che c'è un problema con le riformulazioni capiamo come distribuirle, perché mi pare di capire che alcuni non siano riusciti a coglierla. Grazie sottosegretario. 1 Girelli, parere contrario. Chiede di intervenire. Prego collega Girelli.
1: Grazie Presidente. Tramite lei vorrei invitare il Governo a un ripensamento, perché lo invito veramente a valutare il merito di questo ordine del giorno, che volutamente non è stato presentato il tema sotto forma di emendamento, perché mi rendo conto che è un po' appiccicato l'argomento, però riguarda la sicurezza degli imballaggi degli alimenti distribuiti negli istituti di cura e nelle RSA, perché vorrei ricordare che tra il febbraio e il marzo di quest'anno su 558 visite dei NAS ben il 42% di queste realtà hanno mostrato delle criticità che hanno un forte impatto sulla contaminazione, hanno impatto sulla trasmissione di virus attraverso questo meccanismo, hanno a che fare con la necessità di fare di più riguardo questa questione. Quindi trovo davvero poco comprensibile che il Governo non accetti semplicemente di poter esaminare meglio la vicenda e stabilire delle norme specifiche che vadano a migliorare la situazione di questo. Ecco, la salute passa anche attraverso questa forma di sicurezza ed è un fatto anche importante riuscire nello stesso tempo a tenere assieme quello che è una prossimità di cura con quello che è un concetto più generale di tutela dell'ambiente attraverso un modo diverso di pensare al modo di concepire gli imballaggi. Invito davvero il Governo.

0: essere controllate, e ritengo che il contenuto proposto dal collega Girelli sia attuale. Penso anche che il governo non debba e il ministero competente sostenere alcun costo aggiuntivo, semplicemente una vigilanza più accurata con degli schemi predefiniti che possano ovviamente portare al raggiungimento dell'obiettivo legato alla tutela degli ospiti, sicuramente i più fragili, quindi strutture per non autosufficienza, centri socioterapici ed altro ancora. Quindi mi associo e chiedo davvero al governo una riflessione in tal senso.
1: Grazie onorevole Ruffino, se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'ordine del giorno 1 Girelli col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Colleghi, stiamo in aula che abbiamo teoricamente un po' di voti se ci riusciamo.
2: Andreuzza
1: lassù, Bordonali, Giacone, Lazzarini, Maccanti. Votato tutti, no? Sì, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 119, contrari 144, la Camera respinge. 2 Zaratti, favorevole con riformulazione, va bene. 3 Piccolotti, favorevole. 4 Bonelli, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 5 Ferrari, favorevole con riformulazione, va bene? No, lo votiamo. Ah, chiede di intervenire il collega Simiani. Prego, onorevole Simiani. Tanto stiamo facendo fare le copie dei pareri, se ci riusciamo.
3: Scusate, prego. Ma vorrei sentire la riformulazione perché non si capiva, Presidente.
1: Appunto.
3: Scusi.
1: Adesso il sottosegretario non ce l'ha perché gli abbiamo noi chiesto di poter fare delle copie, quindi a questo punto devo sospendere per qualche minuto in modo poi da potervi consegnare. No, colleghi, non c'è... Ancora non può, come è arrivata? Non abbiamo fatto le copie, lei Giachetti ci legge nel pensiero. Adesso stanno arrivando, intanto magari questa gliela diamo così ce la legge e poi proviamo a fare le copie immediatamente dopo. Allora era il 5 Ferrari, colleghi stiamo provando a tenere insieme tutto ma stamattina è complicato.
2: Di leggere...
1: Sì, deve rileggerla perché la collega Ferrari e il collega Simiani che sono i firmatari non hanno sentito. Avvicini bene il microfono, colleghi facciamo silenzio, se no andiamo avanti tutta la mattina così. Prego.
2: Impegna,
1: colleghi silenzio lì.
2: Impegna il governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, in linea con le finalità del provvedimento in esame, a proseguire nell'ambito del tavolo plastico istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e anche nelle competenti sedi europee le iniziative di competenza volte a favorire, nel rispetto delle competenze dei comuni in materia di organizzazione del servizio di raccolta, il regolare ritiro e l'avvio a riciclo dei rifiuti di plastica conferiti dai comuni e dai gestori anche attraverso il coordinamento con sistemi di responsabilità estesa del produttore, così da scongiurare le conseguenze che eventuali interruzioni potrebbero avere sull'ambiente, sul decoro urbano, sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini, nonché il contenimento dei relativi maggiori costi a carico della tariffa rifiuti. Individuare misure per il contenimento dei costi industriali della filiera del riciclo delle plastiche, con particolare riguardo ai costi energetici e di trattamento, e sostenere la domanda di materie prime seconde anche nell'ambito degli strumenti di responsabilità estesa del produttore nel rispetto della disciplina europea in materia degli aiuti di Stato. Il resto rimane invariato.
1: Grazie sottosegretario, collega Ferrario, collega Simiani no, chiede di intervenire, prego.
3: Grazie Presidente, intervengo, ringrazio il sottosegretario di aver ripetuto la riformulazione, ma non pensiamo che sia giusta perché noi al di là dell'intento del governo di poter, diciamo, in questo caso aiutare il processo anche di possibile riciclo dei materiali per i comuni che in questo caso hanno difficoltà a poter smaltire, visto che in questo momento c'è questo rischio, soprattutto dopo il decreto imballaggi, nel rapporto con l'Europa, quello che non ha accolto il governo era tutto il resto che riguardava l'emergenza che oggi il settore ha per quanto riguarda il riciclo. Sappiamo benissimo che il nostro paese è

0: oggi all'avanguardia, è il big player europeo per quanto riguarda il riciclo. Tuttavia oggi c'è un problema oggettivo, cioè quello che i mercati, in questo caso asiatici, fanno pagare molto meno la plastica della nostra, che in questo caso è riciclata. Ecco perché questo settore, che logicamente è stato diciamo veramente fondamentale, comunque non solo per l'ambiente ma anche per un motivo di sviluppo, un motore di economia che comunque ha attivato non solo in Italia ma in tutta Europa. Ecco perché noi vorremmo un'attenzione particolare, sottosegretario, perché crediamo che su questo tema si doveva fare di più. Noi sappiamo benissimo che la direttiva imballaggi, anzi il regolamento, c'è dallo scorso anno. Questa direttiva logicamente che va nell'intento di abbattere fortemente i rifiuti ha bisogno di dover dare risposte certe per il supporto alle imprese, non solo per l'esistente ma anche per i nuovi settori che oggi sono nella possibilità di poter riciclare le terre rare e altri sistemi che oggi sono in campo. Che noi vorremmo un supporto maggiore da parte del governo. Ecco perché noi non accetteremo questo ordine del giorno, anzi chiediamo al sottosegretario, suo tramite presidente, se può accantonare per poter magari riformulare meglio l'ordine del giorno, perché crediamo che oggi, al di là del decreto che non ritiamo assolutamente importante, è opportuno affiancare una politica di supporto alle imprese, visto che oggi i consorsi e soprattutto le imprese dei consorsi hanno detto più volte a questo governo, e il tavolo lo dimostra, che c'è difficoltà. Grazie.
1: Grazie collega Simiani. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'ordine del giorno 5. Peluffo lo sottoscrive. Ah, ha chiesto l'accantonamento, ma vedo che il governo non è d'accordo. No, non, basta che mi fa un cenno, sottosegretario. No. Quindi 5 Ferrari, parere contrario. La votazione è aperta. Furgiuele. Aspettiamo il collega Furgiuele che sta salendo al suo posto. Voti collega, se ce la fa. Non ce la fa. Il tecnico sta venendo ad aiutarla, se lei nel frattempo risolve in autonomia meglio, se no sta arrivando. Al tecnico sta andando ad aiutare il collega Furgiuele. Tanto stanno arrivando i colleghi Calovini e Ottaviani. Siamo in votazione, colleghi. Furgiuele ha votato, il collega Ottaviani, aspettiamo lei. Il collega Calovini sta votando, aspettiamo il collega Ottaviani. Votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 120, contrari 156, la Camera respinge. 6 Evi, favorevole con riformulazione, anche lei ha bisogno di riascoltare. Stiamo facendo le copie, colleghi, dovete portare un po' di pazienza perché sono molte pagine. Sottosegretario, intanto mi rilegge il 6 Evi, poi spero che per il prossimo arrivino le copie. In silenzio, colleghi, perché se no non riusciamo a sentire. 6 Evi.
2: Impegna il Governo a monitorare l'applicazione dell'articolo 14 bis del decreto legge 19 del 2026 anche alla luce degli orientamenti della Commissione europea dell'8 settembre 2026 al fine di verificare l'idoneità dei parametri tecnici ivi previsti a garantire l'effettiva riutilizzabilità dei prodotti interessati, ad adottare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ulteriori iniziative per rafforzare, in attuazione della direttiva UE 2019/904, la sensibilizzazione dei cittadini sulla riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso e sul corretto utilizzo e conferimento delle alternative riutilizzabili, nonché a potenziare, per quanto di competenza, tutto il resto rimane invariato.
1: Grazie, collega Evi. Va bene. 7 di Sanzo, favorevole con riformulazione, anche lui. Adesso stanno arrivando le copie, comunque intanto, sottosegretario, le chiedo, spero per l'ultima volta, di rileggere il 7 di Sanzo, mentre ringrazio gli assistenti che stanno distribuendo le copie dei pareri. Prego.
2: Impegna il governo, in linea con le finalità perseguite dal provvedimento, a proseguire, tutto il resto rimane invariato.
1: Bene, di Sanzo va bene? Sì. 8 Braga, favorevole con riformulazione, va bene. 9 Simiani, favorevole con riformulazione, va bene. 10 Curti, parere contrario. Se nessuno chiede di intervenire, lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Votiamo il 10 Curti col parere contrario. Adesso aspettiamo la collega Baldino, che ha un problema col sistema di voto. Vedo che magari un tecnico può andarla ad aiutare. Ah, siamo riusciti. Bene.
3: Sta andando.
1: Deborah Bergamini.
3: Messina.
1: Messina. Aspettiamo il collega Messina, che è su in piccionaia. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 118, contrari 157, la Camera respinge. 11 Forattini, favorevole con riformulazione, va bene. 12 Sottanelli, favorevole con riformulazione, 12 Sottanelli, collega Sottanelli, va bene. 13 D'Alessio, favorevole. 14 Benzoni, favorevole con riformulazione, va bene. 15 Ruffino, favorevole con riformulazione, va bene. 16 Perantoni, parere contrario, nessuno chiede di intervenire, lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Votiamo il 16 per Antoni col parere contrario del governo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 112, contrari 155, la Camera respinge. 17 Ilaria Fontana, favorevole con riformulazione, la sta guardando, portiamo un attimo di pazienza, fa prima lei a guardarla che credo a rileggerla, penso. Sì, sì, collega Fontana, l'attendiamo un attimo. Le copie sono arrivate pochi istanti fa, quindi proviamo a portare pazienza noi. Abbiamo introdotto un nuovo metodo. Questo fa precedente la lettura in diretta della riformulazione. No, non va bene, lo votiamo. Chiede di intervenire? No, lo votiamo col parere contrario. La votazione è aperta. No, scusi. Ah, Colucci mi stava prendendo in giro. La votazione è aperta, votiamo il 17 col parere contrario del governo. Il prossimo è l'abate, così almeno ve lo dico intanto se dovete guardare la riformulazione. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 121, contrari 158, la Camera respinge. 18, l'abate, favorevole con riformulazione, collega l'abate. Chiede di intervenire,
4: sì,
1: quindi
4: Presidente,
1: non accetta,
4: sì.
1: Immagino. Non accetta.
4: No, prego. No, no. Presidente, un attimo. Volevo solo ringraziare il sottosegretario perché l'ha spiegato punto punto e ho capito che qualche passo avanti è stato fatto.
1: Va bene,
4: perché
1: no.
4: Ci sono cose importanti e io lo accetto. Grazie.
1: Benissimo, allora è accolto. 19, Sergio Costa, favorevole con riformulazione, va bene? No, lo votiamo col parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 120, contrari 159. La Camera respinge. 20 Santillo, parere contrario, chiede di intervenire. Prego, collega Santillo.
5: Presidente, grazie, perché con l'ordine del giorno andiamo a toccare un nervo che è aperto all'interno dell'intera filiera del riciclo degli imballaggi in plastica. Si lamenta di una questione che non è più. E capisco che finalmente posso parlare davanti a un ordine del giorno ad un'aula che è piena perché si parla di rifiuti e non di legge elettorale, e quindi c'è un grande vantaggio parlare di questo oggi di ambiente. Però ecco, restiamo un poco sintonizzati, perché diceva il collega Colucci, a cui mi rivolgo attraverso di lei, Presidente, che c'è un collegamento tra gli imballaggi e la legge elettorale e i rifiuti. E quindi dicevo, interessa l'intero sistema del riciclo, perché questo problema può paralizzare anche il servizio comunale. Mi sto riferendo in particolare all'accumulo incontrollato e prolungato di imballaggi in plastica, perché mette in seria sicurezza.
6: Non gli piace l'argomento.
1: Colleghi, il collega Santillo sta provando a intervenire. Abbassiamo il tono di voce almeno. Vedo proprio che siamo presi in conversazioni, per carità, però almeno a voce bassa, perché io non riesco a sentirlo, immagino che per lui sia complicato. Collega Bergamini, collega Battilocchio, colleghi, ce la facciamo a stare in silenzio un attimo? Se no, Casasco, grazie. Prego, collega Santillo.
5: Sarà qualche trattativa in corso. Cioè, si mette a rischio seriamente la sicurezza degli impianti, oltre che aumentare il rischio incendio degli stessi impianti, perché noi parliamo di accumuli di plastica che in alcuni siti hanno raggiunto, come nel caso di Airola a Benevento, 70 volte il limite giornaliero. Immaginate quanta plastica in questi siti, che poi prende un fuoco. Presidente, vedo che veramente è difficile oggi parlare. Io...
1: Collega, immagini quanto è difficile per me. Colleghi, per cortesia, so che ciascuno pensa di parlare a bassa voce, ma la somma di tutte le voci fa un caos che rende impossibile sentire il collega e per lui parlare. Quindi dobbiamo stare in silenzio mentre parla. Facciamo questo sforzo. Aspetti, proviamo a vedere se... Bene, collega Santillo.
5: Allora, grazie. Volevo ricordare gli ultimi accadimenti. 9 luglio 2025, Pastorano, provincia di Caserta, il capannone dell'azienda Sacco. 16 agosto 2025, Teano, provincia di Caserta, deposito della Campania Energia sotto sequestro dal 2018, cioè da 7 anni controllata dallo Stato. 12 luglio 2026, San Giorgio Alliri, Frosinone, stabilimento Remat. 31 agosto 2026, Airola, Benevento, impianto Eco Energy, prima sotto amministrazione giudiziaria e poi sottoposta a sequestro dal 2024. Cari colleghi, stiamo dicendo che abbiamo siti che sono soggetti prima ad amministrazione giudiziaria e poi messi sotto sequestro che prende un fuoco. Com'è possibile? Questo controllo dove sta? E sto parlando di siti che sono in una vasta area che è piuttosto però... lì geograficamente individuata, l'Alto Casertano, Beneventano e il Frusinate, il Basso Lazio. Quindi io vorrei capire perché il governo, che oggi ha dato parecchi pareri favorevoli e riformulati, non accantona questo ordine del giorno, all'interno del quale ci sono 3-4 linee di indirizzo, alcune delle quali io penso che siano condivise anche dai colleghi della maggioranza che sono eletti nel Frusinate, nel Casertano, nel Beneventano, nel Basso Lazio, perché attraverso questi incendi non solo si inquina l'aria, non solo si inquinano i prodotti agricoli, l'intera filiera del settore produttivo, del food, del cibo, non solo si inquinano i suoli ma anche le falde. Perché ci devono essere intere aree dell'Italia che non hanno incendi da rifiuti, soprattutto di plastica? Che qui sì. Perché? E vi do un'altra informazione con cui chiediamo l'impegno, sottosegretario, su cui potrebbe accantonare e rivedere almeno questo. Perché non provare ad aggiornare le linee guide ministeriali per la prevenzione incendi, che sono fermi al 2019, per cui alcuni di questi impianti dove il sistema antincendio non funziona e quindi prende un fuoco e non viene spento subito, gli stessi vigili del fuoco non possono andare a controllarlo semplicemente perché non rientra all'interno dell'elenco dei siti che devono essere costantemente controllati. C'è una fortissima preoccupazione della filiera del riciclo degli imballaggi, delle persone che abitano lì, e noi chiediamo anche che ci sia un tavolo di coordinamento tra i vari ministeri affinché vengano poste in essere delle misure concrete, certe. Ecco, io mi rifiuto di pensare che i colleghi, almeno eletti in questi territori, non facciano pressione sul governo per rivedere che cosa? Non un emendamento, un impegno. Sono 3-4 linee, sottosegretario, le chiedo per cortesia di accantonare e di darci un parere favorevole almeno alla prima di queste, rivedendola, perché veramente non riesco a comprendere come un governo che dice di avere a cuore la salute dei cittadini poi si gira dall'altra parte davanti ad un impegno così semplice. Grazie.
1: Grazie, Iaria.
7: Grazie, io chiedo al mio collega di sottoscrivere, ma proprio perché ha centrato il punto, perché creare queste crisi sul fatto che non si trova una soluzione per il rifiuto plastico non fa altro che alimentare il ricorso a nuovi inceneritori, perché il rifiuto plastico è quello più appetibile dagli inceneritori perché ha un alto potere calorifico. Quindi cosa fa questo governo, cosa fa il governo che non vuole andare verso la gestione dei rifiuti moderna? Fa in questa maniera, non gestisce il discorso del recupero del scarti della differenziata del plastica e crea queste enorme bombe che sono chiaramente pericolose dal punto di vista ambientale e anche della sicurezza, per poi dire dobbiamo fare per forza un nuovo inceneritore, voi siete contro il progresso, eccetera eccetera. Io lo dico perché nella mia precedente esperienza lavorativa in provincia di Torino si era partito con un'esperienza molto interessante di aumento della differenziata che costava molto meno di un inceneritore, che finanziava i comuni e che aveva iniziato un percorso che purtroppo poi negli anni si è fermato, ma per volontà politica di tutti quelli che sposano come al solito una soluzione costosissima, impattante, che porta chiaramente tanti soldi verso un unico operatore che sono gli inceneritori. Questo è il percorso che questo governo chiaramente non ha ostacolato, anzi ha anche evidenziato e anche messo come punto di programma tra i principali per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, e devo dire che questo non farà non bene al pianeta, ma creerà ancora un altro problema da risolvere, un'altra criticità ambientale che chi governerà in futuro sarà costretto a prendere in considerazione. E se saremo noi, sicuramente, come abbiamo già dimostrato in passato, abbiamo delle soluzioni molto diverse che possono funzionare rispetto a quello che si sta facendo adesso. Grazie.
1: Grazie, Morfino sottoscrive, Graziano, anche Pellegrini sottoscrive, anche Alifano, anche per Antoni. Graziano invece chiede di intervenire.
8: Grazie Presidente. Per sottoscrivere, se il collega lo permette, ma anche per chiedere al Governo un'attenzione su un tema che è diventato molto, ma molto forte da questo punto di vista. Io penso che un minimo di riflessione, almeno di accantonamento, su quello che è un impegno si potrebbe tentare di fare. Faccio appello anche ai colleghi di maggioranza del nostro territorio per andare in questa direzione. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora, collega Zanella chiede di intervenire, prima mi ha detto che... Prego.
9: Grazie Presidente. Innanzitutto chiedo al collega Santillo di sottoscrivere la proposta di ordine del giorno da parte mia e di tutto il gruppo. Secondo, mi appello al Governo per l'accantonamento. Credo che sia interesse del Governo che venga fatta una riflessione e che venga organizzata una risposta a una questione che assolutamente è urgente. E quindi mi auguro che venga accolto questa richiesta che viene da più gruppi dell'opposizione. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sottosegretario sull'accantonamento chiede di intervenire. Prego.
2: No, confermo il parere contrario del Governo per due ordini di motivo. Perché così come è formulato l'ordine del giorno risulta eccessivamente oneroso e ci sono anche delle complicazioni di carattere normativo, per cui non posso far altro che reiterare il parere contrario.
1: Grazie. Carmina chiedeva di intervenire. Prego, collega.
10: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo. Io mi permetto di insistere sull'accoglimento di questo ordine del giorno che è di estrema importanza, perché giustamente il collega Santillo ha sottolineato come la questione degli incendi si ponga, degli impianti di stoccaggio si ponga soprattutto in alcune zone del paese ed in particolare in Sicilia, fra queste, dove noi comprendiamo bene che c'è una questione legata al rapporto della gestione dei rifiuti e la mafia, perché questo è uno dei problemi di fondo che attanagliano certe zone del paese. E allora si crea anche a seguito di questi incendi un'emergenza ambientale e amministrativa, come noi abbiamo un esempio concreto, il caso dell'incendio dell'impianto di stoccaggio Omnia Delicata del 20 gennaio del 2024, e la questione è ancora aperta, perché fra l'altro la Regione Siciliana ha scaricato sul Comune l'obbligo di sostituirsi nella bonifica della zona, invece, come a volte capita, i comuni non hanno le risorse finanziarie per provvedere, fra l'altro un incendio molto vasto che ha anche un rischio idraulico perché compromette il fiume Salso che scorre lì in prossimità, e quindi è una situazione piuttosto grave. Per cui la richiesta fatta che il governo attenzioni e preveda anche dei fondi per sostenere le bonifiche in questi casi è una questione non solo ambientale ma anche di legalità e di salute dei cittadini, per cui non ci può essere indifferenza rispetto a una questione di tale gravità e di tale importanza anche con riferimento alla legalità e alla sicurezza dei cittadini a tutto tondo. Grazie.
1: Grazie. L'Abbate. C'avevo prima la collega L'Abbate e poi la collega Alifano. Prego.
4: Sì, grazie Presidente. Io vi do proprio dei numeri chiari, perché c'è chi mi fa un elenco di tutti gli incendi e nel 2026 siamo arrivati a più di 30. E non è normale che 30 roghi in impianti che gestiscono la frazione di plastica. Teniamo presente che poi parliamo di un materiale che appunto all'interno la plastica, ci sta anche il cloro, ci stanno le diossine e gli idrocarburi policiclici aromatici che sono cancerogeni per i cittadini. È vero che avvengono in modo puntuale, mi sono sentita con l'ARPA perché qualcosa è scaduto anche in Puglia, con l'ARPA Puglia mi ha detto ok, fortunatamente è una cosa puntuale che va lì per alcuni giorni, abbiamo il picco di diossina o di idrocarburi che sono cancerogeni ma poi scende. Ma un problema di fondo, io ne dico due sono. Uno, io lo dico chiaramente perché mi è stato detto, questi impianti nel momento in cui ci sono i roghi non c'è nessuno lì, cioè non sono sorvegliati da nessuno. Vogliamo utilizzare un sistema di controllo, vogliamo utilizzare i droni per il controllo delle centraline che con la temperatura quando mi aumenta si rendono conto che c'è un incendio e si evita che appunto poi vada a finire sia sul territorio sia sulla salute dei cittadini. Il secondo punto è perché ci sono gli incendi. Io ti dico solo una cosa, sono 3 interrogazioni che faccio parlamentari da 2 anni fa. Perché purtroppo se non creiamo un mercato chiaro di materia prima, seconda, del riciclato che viene fuori dalle nostre imprese, economia circolare, e il prezzo deve essere competitivo, quello che facciamo in Italia rispetto a quello che arriva dall'estero, tipo dalla Cina, dalla Turchia, eccetera, problemi di questo tipo ne possiamo avere, come ha detto il collega, come ha detto anche l'altro collega, anche sui comuni che bloccheranno la raccolta. E tutto insieme, guardate, tutte queste cose sono tutte collegate. Cioè, come possiamo fare? Allora, facciamo una cosa, visto che i dazi non li possiamo mettere, al materiale che arriva dall'esterno, tipo dalla Cina, eccetera, possiamo richiedere che abbia delle caratteristiche particolari. Ok? Perché i nostri impianti in Italia riciclano con delle norme specifiche di sostenibilità e hanno delle caratteristiche, diciamo, buone ed è particolare. Mettiamo queste caratteristiche a quello che arriva dall'esterno, che sicuramente non lo fanno come lo facciamo noi con i nostri parametri interni, in modo tale che non può entrare e le imprese italiane possono quindi vendere il proprio.
1: Grazie. Allora Carmina sottoscrive, Alifano chiede di intervenire.
11: Grazie signora Presidente. Io trovo veramente sconfortante il disinteresse della maggioranza per questo tema, perché parliamo della salute dei cittadini, parliamo della salubrità di interi territori. Ora, signora Presidente, qui almeno nel mio territorio assistiamo a un appuntamento di fine estate. In genere tra luglio, agosto, inizi settembre proliferano i roghi. intere famiglie costrette a non poter uscire di casa, a tenere chiuse le finestre. Ma dico io, è mai possibile che nessuno si interessi realmente di questo problema? Come è possibile che anche i parlamentari di maggioranza che sono stati eletti in provincia di Caserta e in provincia di Benevento, ebbene, tacciono, non dicono nulla su questo tema? È veramente sconfortante.
1: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'ordine del giorno 20 Santillo col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi. Giachetti, Messina, Dara, Comaroli, Amici, Zucconi. Ha votato, collega Amici ha votato, ha votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 119, contrari 163, la Camera respinge. 21 Casu, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 22 Gadda, favorevole, 23 Del Barba, parere contrario, lo pongo in votazione. La votazione è aperta.

0: Tutti, no?
1: Ciancitto
0: e Giaccone. Votato, la votazione chiusa. Astenuti 111, favorevoli 13, contrari 166. La Camera respinge. Passiamo al voto finale. Facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Del Barba. Collega a solita fortuna del primo, direi, visto il caos che c'è.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Presidente, prima di iniziare la dichiarazione di voto, volevo sottolineare come un provvedimento che appare di natura essenzialmente tecnica, in realtà è un provvedimento che chiama in causa la mozione degli affetti, chiama in causa la dimensione familiare, chiama in causa le generazioni. Le confesso che non ho potuto fare a meno nell'approcciarmi a questi emendamenti, nel pensare alla mia giovinezza, in particolar modo le vacanze estive delle scuole primarie, quando con la famiglia ci si recava nelle case di montagna. Ebbene, Presidente, la mattina la mamma mi chiedeva di andare a prendere il latte e non mi dava le 100 lire, anche perché lei può immaginare me ne sarei andato in America con quelle 100 lire. Mi dava il secchiellino del latte e io me ne andavo lungo il prato.
3: Ragazzi, oi!
0: Collega Giachetti, no, questo ci penso io però. Allora, collega Costa, colleghi di Forza Italia, se non volete ascoltare dovete uscire, io non so più come dirvelo, se no dovete... Collega Costa, per favore, almeno lei mi aiuti, la prego. Prego, collega Del Barba.
2: Presidente, eravamo rimasti al...
0: Intanto liberiamo anche i banchi del governo, collega Girelli. Collega Girelli, deve liberare i banchi del governo. Bene, grazie, prego.
2: Grazie Presidente, eravamo rimasti al secchiellino del latte e il latte lo si andava a prendere con questo secchiellino di alluminio e magari nella stessa giornata, anzi era molto probabile, si prendeva al pomeriggio un secchiello molto più grande per andare a raccogliere i mirtilli. I mirtilli si prendevano a chili un paio di volte all'anno e quelli che erano un po' più passiti si mangiavano sul posto, tant'è che si tornava con le mani viola e le labbra completamente viola. E capitava talvolta di trovarli in negozio, perché noi ci riversavamo queste secchiellate di mirtilli, ma solo nei negozi di prossimità e solo nelle grandi cassette di legno, sempre a chili. Ecco, oggi siamo in un'altra realtà. Sono passati, Presidente, più di 50 anni. Lo so, non mi guardi così, anche io penso che siano 30 e non di più. Però sono passati più di 50 anni, non si direbbe, e naturalmente tutto questo è lontano dal nostro orizzonte. Ma di fronte ai temi di questo provvedimento è lecito chiedersi: torneremo verso una società di quel tipo? Torneremo al prodotto sfuso, a chilometro zero, a imballaggio zero, o rimarremo nella società del packaging, della plastica che sia riciclabile, biodegradabile, andando a ottimizzare il luogo in cui siamo? Non è una domanda così peregrina e nemmeno una domanda dettata dalla nostalgia. E il tema è che noi non dobbiamo rispondere a questa domanda, ma dobbiamo rispondere a quello che ci chiede il periodo della transizione, altrimenti sarebbe una risposta nell'aula data dalla mozione degli affetti più che dalla responsabilità di dover guidare la nostra nazione. Allora io credo che la domanda che ci dobbiamo fare oggi, e vede che bisogna anche mettere gli occhiali per testimoniare il cambiamento di questo passaggio, siamo davvero così bravi nel compostabile ed avere una buona ragione per continuare a utilizzare alcuni imballaggi di plastica monouso che l'Europa dal 2030 vorrebbe invece eliminare? Perché il punto è questo. Conviene chiarirlo subito, perché altrimenti rischiamo di discutere di un'alternativa che qui non esiste, che è quella tra plastica riciclabile e plastica compostabile. Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, per alcune specifiche categorie, compie una scelta più radicale, dal 1 gennaio 2030 vieta determinati formati di imballaggi in plastica monouso, quelli per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, alcuni imballaggi per alimenti e bevande consumati nei locali per la ristorazione, le monoporzioni di condimenti, salse, panne, eccetera, alcuni imballaggi in monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene nelle strutture ricettive. Sono precisamente queste le categorie richiamate dal provvedimento italiano. E il tema è: ma perché arriva questo provvedimento italiano? Se un regolamento è immediatamente esecutivo, ma perché il regolamento una volta tanto non è ottuso e dice agli stati: sentite, qui è vietato usare la plastica. Se però voi stati avete un sistema consolidato, efficiente, lungo tutta la filiera, che vi consente di usare una plastica compostabile, ecco, allora in quel caso potete fare delle eccezioni. È quella cosiddetta regola del nonno, una grandfather clause. L'Europa quindi ci dà questa possibilità, non siamo noi ad andare in deroga. Il tema è che ovviamente c'è una scadenza per dire: ma quando uno Stato deve avere questo sistema consolidato? Era entro il 12 agosto. E qual è il punto debole di tutta questa vicenda, che rende anche la domanda che ci siamo posti sull'oggi poco romantica? E il punto è che lo Stato arriva 5 giorni prima a fare un decreto d'urgenza per mettere in piedi questa filiera consolidata della plastica compostabile, creando le eccezioni nei settori che ho appena ricordato. Allora la domanda è: non è che forse lo Stato, o meglio questo governo, arriva tardi perché come al solito è distratto, cialtrone, e gli si deve tirare la giacchetta per poter dimostrare che l'Italia ha anche delle virtuosità? E questo purtroppo lascia anche dei dubbi su queste virtuosità. Perché se il governo avesse fatto bene il suo lavoro, ci avesse portato dei numeri, avessimo potuto vedere quali sono le quantità di plastica compostabile che completano il ciclo, che viene effettivamente compostata e non va a finire in altri tipi di smaltimento, allora avremmo potuto votare con una certa leggerezza d'animo, pensando nostalgicamente a una società che non c'è più, ma anche pensando responsabilmente al fatto che non stiamo devastando quel ricordo, ma stiamo preparando una società migliore per i nostri figli, avremmo potuto pensare che tutte queste novità trovano un loro preciso fondamento. Noi comunque ci abbiamo voluto credere, anche con gli emendamenti che hanno voluto addirittura migliorare questa possibilità di una transizione verso il compostabile. E però la domanda, siamo davvero ancora così bravi nell'intero ciclo del compostabile, rimane. E lo avrebbe dovuto dimostrare il governo, categoria per categoria. Posso comprendere la logica di un piccolo imballaggio fortemente contaminato da residui alimentari e naturalmente destinato a seguire il rifiuto organico. È meno immediato comprendere il vantaggio ambientale di conservare una confezione monouso per un chilogrammo di frutta, quando in quella confezione in determinate circostanze potrebbe non esserci affatto, ma sappiamo bene dell'eccezione di alcuni casi dove, pensando anche ai mirtilli che noi avevamo la fortuna di consumare sul posto, giocando a renderci le mani e le labbra viola, che evidentemente non si presta per chi di noi uscirà in pausa pranzo per mangiare qualche mirtillo, non potrà tornare qui in queste condizioni.
0: Sottosegretario, le devo chiedere di sedersi ai banchi del governo. Prego, collega Del Barco.
2: Il sottosegretario voleva subito uscire a prendere i mirtilli, perché capisco che stiamo parlando di cose irresistibili. Mi faccia vedere le mani se sono viola. E l'imballaggio è realmente necessario? Quale soluzione produce il miglior risultato ambientale lungo il suo intero ciclo di vita? Ecco, avremmo voluto ritrovare questo metodo nel provvedimento italiano: distinguere, misurare, motivare. Purtroppo questa programmazione non la leggiamo, leggiamo solo la necessità e l'urgenza con i quali il governo arriva il 7 agosto a portare questo provvedimento, che ci auguriamo poi sappia accompagnare lungo l'intera filiera con provvedimenti che dimostrino che non si è trattato mettere attenzione a dei posti di lavoro e a una filiera industriale a discapito dell'ambiente, ma si è trattata di una vera scelta di transizione che peraltro fa onore anche a quella che è la storia del nostro paese. Ecco, tutti questi motivi, anche un pochino nostalgici ma sicuramente di responsabilità verso il futuro, ci hanno portato a esaminare il provvedimento che in ritardo colposamente da parte del governo, con l'idea di contribuire a costruire una transizione corretta. Il governo non ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto e questo giustifica il nostro voto di astensione.
0: Grazie onorevole. C'è stato un disguido nelle iscrizioni, quindi adesso do la parola al collega Pierro. Prego onorevole.
4: Onorevoli colleghi, diciamolo con franchezza, questo decreto non è un atto di governo, è un atto di obbedienza. Il regolamento europeo sugli imballaggi ci concedeva di salvaguardare la nostra filiera delle bioplastiche a una condizione precisa, che l'obbligo di compostabilità fosse in vigore prima del 12 agosto 2026. La scadenza era conosciuta, il governo lo sapeva da mesi, eppure si è atteso che fosse la Commissione il 6 luglio a richiamare l'Italia su questo punto. Da quel momento è iniziata una corsa contro il tempo, conclusa con un decreto d'agosto entrato in vigore appena 4 giorni prima del termine previsto. E questo è il primo aspetto che contestiamo. La straordinaria necessità e urgenza dovrebbe servire ad affrontare situazioni che richiedono davvero un intervento immediato. Qui parliamo invece di una scadenza nota da tempo che poteva essere affrontata con maggior anticipo e con un confronto parlamentare più ampio. C'era il tempo per lavorare con ordine, esaminare il problema e arrivare al provvedimento senza questa corsa finale. Si è scelto un altro percorso. E allora, signor Presidente, chiamarla straordinaria necessità e urgenza è un insulto all'articolo 77 della Costituzione. L'unica urgenza qui è quella di chi ha dimenticato di fare i compiti. Il problema però non riguarda soltanto il ritardo con cui si è intervenuti. Il conto di questa rincorsa lo paga anche il Parlamento. Il testo ci arriva dal Senato e deve essere convertito entro il 6 ottobre. Il Parlamento deve poter discutere una legge, approfondirla, valutarne gli effetti e, se necessario, modificarla. Fa parte del nostro ruolo. Arrivare a ridosso della scadenza riduce inevitabilmente questo spazio e debolisce il confronto parlamentare. Il risultato alla fine è racchiuso in poche parole. Non ci si chiede di legiferare, ci si chiede di firmare. Poi c'è il merito del decreto. Si proclama la tutela di un'eccellenza italiana, quelle delle bioplastiche. Parliamo di una filiera nella quale le nostre imprese hanno investito, hanno sviluppato competenze e hanno costruito negli anni una presenza importante. Proprio per questo sarebbe stato necessario dare a queste aziende un quadro più chiaro e più stabile. Da una parte si sostiene la compostabilità e si cerca di tutelare chi ha investito in questo settore, dall'altra rimane il divieto del piatto monouso previsto dalla direttiva europea, che non distingue tra plastica che inquina e quella che si composta. Le nostre imprese restano così aggrappate a una deroga nazionale che Bruxelles non ha mai accettato. Ed è qui che il problema diventa molto concreto. Un'impresa deve programmare, deve decidere dove investire, quali prodotti sviluppare, quali macchinari acquistare e quali costi sostenere. Per farla ha bisogno di conoscere le regole e soprattutto di sapere che quelle regole abbiano una prospettiva stabile. Un quadro incerto rende inevitabile e più difficile ogni scelta. Una situazione simile riguarda l'ortofrutta. Il decreto concede delle esenzioni, ma anche in questo caso tutto resta legato alle decisioni che potranno essere assunte successivamente dalla Commissione europea. Si interviene quindi senza riuscire a eliminare quelle condizioni di incertezza che pesa proprio sui soggetti che il provvedimento dovrebbe tutelare. Poi arriviamo alle sanzioni. Si parla di importi fino a 25.000 euro, che in alcuni casi possono essere quadruplicati. Dietro questi numeri ci sono ristoratori, albergatori e imprese. Ci sono persone che ogni giorno devono fare i conti con costi, adempimenti, investimenti e responsabilità. È giusto chiedere a chi lavora di rispettare le regole, ma quelle regole devono essere chiare e devono permettere a chi ha un'attività di sapere cosa lo aspetta. Nel decreto invece si rinvia tutto al 2030 ed è qui che emerge una delle contraddizioni più evidenti. Un obbligo che nessuno è tenuto a rispettare per 4 anni è davvero un obbligo? E cosa accadrà se nel frattempo la Commissione europea dovesse assumere una posizione diversa? Potremmo ritrovarci con imprese che hanno sostenuto costi, modificato processi produttivi, affrontato nuovi adempimenti e fatto investimenti senza aver ottenuto alla fine quella certezza di cui avevano bisogno. Noi di Futuro Nazionale poniamo una questione chiara. Chi produce e chi lavora deve contare su regole certe, tempi definiti e condizioni che permettano di programmare il futuro. La tutela di una filiera italiana passa anche da qui. Occorre muoversi per tempo nelle sedi europee, difendere gli interessi delle nostre imprese e costruire una normativa che possa essere applicata senza lasciare operatori economici e Parlamento nell'incertezza. In questo caso il Governo ha rincorso una scadenza che già conosceva. Il Parlamento si trova ad esaminare il provvedimento con margini estremamente ridotti e le imprese intanto continuano ad avere davanti diversi interrogativi. E questo è il risultato che contestiamo. Le nostre filiere produttive meritano una politica capace di programmare e di affrontare i problemi prima che diventino emergenze. Qui siamo arrivati alla fine del percorso, con poco tempo a disposizione e molte questioni ancora aperte. Per queste ragioni, signor Presidente, Futuro Nazionale esprimerà voto contrario sul provvedimento. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Colucci. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Il gruppo dei Nuovi Moderati voterà a favore della conversione in legge del decreto imballaggi perché questo testo rappresenta, a nostro avviso, un esempio di quella linea che da sempre rivendichiamo. Tutela dell'ambiente senza ideologia, rispetto delle regole europee senza subalternità, difesa delle filiere italiane senza chiusura protezionistica. Il regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è già in vigore e si applica dal 12 agosto del 26. A partire dal 1 gennaio 2030 l'articolo 25 vieta l'immissione sul mercato di alcune tipologie di imballaggi in plastica monouso, quelli per meno di 1,5 kg di ortofrutta fresca preconfezionata, quelli per alimenti e bevande destinate al consumo nei locali della ristorazione e del catering, le porzioni individuali di condimenti, gli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene nelle strutture ricettive. È un quadro rigido, esiste però una deroga precisa. Gli Stati membri possono imporre che questi stessi formati siano messi a disposizione per la prima volta sul proprio mercato, solo se compostibili. A due condizioni. La prima è che l'obbligo di compostabilità sia stato introdotto prima del 12 agosto di quest'anno. La seconda è che esistano sistemi di raccolta e impianti adeguati a far confluire quegli imballaggi nel circuito dei rifiuti organici. Senza questo decreto legge l'Italia avrebbe perso la finestra temporale. Lo ha riconosciuto la Commissione europea nelle osservazioni formulate dopo la notifica TRIS. La deroga non è un diritto automatico, è esercitata nei tempi e nei modi previsti dal regolamento. Il Governo ha fatto bene a intervenire con urgenza. Il decreto è stato pubblicato il 7 agosto di quest'anno, quindi prima della data di applicazione del regolamento europeo. Non è un dettaglio burocratico, è la condizione giuridica che consente al nostro Paese di non subire un divieto secco e di valorizzazione, invece un'infrastruttura che già esiste. L'Italia infatti non parte da zero, dal 31 dicembre 21 la raccolta differenziata dell'organico è obbligatoria. L'articolo 182 ter del codice dell'ambiente già prevede che i rifiuti anche di imballaggio certificati conformi alle norme siano raccolti e riciclati insieme alla frazione umida. Abbiamo una filiera industriale del compostaggio, un sistema di responsabilità estesa del prodotto dedicato ai manufatti biodegradabili e compostabili, un'industria della bioplastica che in Europa è un'eccellenza riconosciuta. Ignorare tutto questo in nome di una lettura meramente restrittiva del regolamento sarebbe stato un errore politico e un danno economico. Il provvedimento quindi non salva la plastica monouso, dice una cosa diversa e più seria. Se certi imballaggi devono ancora circolare perché servono a proteggere il prodotto, a garantire l'igiene o a evitare sprechi alimentari, allora devono essere certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostibili secondo gli standard europei o standard equivalenti. Non dichiarazioni di comodo, non etichette vaghe, non greenwashing, ma certificazione. E per gli imballaggi flessibili del settore ricettivo il Senato ha giustamente aggiunto una condizione ulteriore. Deve essere certificato anche il prodotto contenuto, sia biodegradabile e compostibile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio. Non ha senso immettere nel circuito dell'organico un flacone compostabile se ciò che contiene non lo è. Altrettanto importante è ciò che il testo non fa. Rimane ad esempio il divieto di immissione sul mercato dei piatti di plastica monouso previsto nella disciplina nazionale di recepimento della direttiva europea sulla plastica monouso anche quando siano compostabili. Questo chiarisce un punto fondamentale. Compostabile non significa automaticamente consentito. Il lavoro del Senato ha migliorato il decreto in tre direzioni che per noi sono decisive. La prima è il realismo agricolo. Nelle more degli orientamenti che la Commissione dovrà applicare entro il febbraio 2027, il nuovo comma 2bis elenca i prodotti ortofrutticoli freschi per i quali transitoriamente l'obbligo di compostabilità non si applica. È il riconoscimento di un dato tecnico. Alcune produzioni, se private di un imballaggio adeguato, perdono acqua, turgore, integrità oppure espongono il consumatore a rischi igienici. Lo stesso allegato 5 del regolamento europeo ammette esenzioni quando sia dimostrata quella necessità. Il Parlamento italiano ha fatto ciò che un legislatore responsabile deve fare, non attendere passivamente gli orientamenti di Bruxelles mentre le imprese restano nell'incertezza. La seconda direzione è la tutela delle microimprese e della ristorazione. Il comma 2, come riscritto, prescrive che microimprese del settore alberghiero, della ristorazione e del catering possono continuare a usare certi formati se è dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescinderne o accedere a un sistema di riutilizzo. Ospedali, cliniche e residenze sanitarie restano tutelati per ragioni igieniche. Gli asporti pronti al consumo immediato restano fuori dall'obbligo. È il punto di equilibrio tra obiettivi ambientali e funzionamento concreto di un settore che in Italia è fatto di piccole imprese. E la terza ed ultima direzione è la giustizia sanzionatoria. Le sanzioni scatteranno dal 1 gennaio 2030, saranno da 2.500 a 25.000 euro fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantitativi superiori al 10% del fatturato. Sono sanzioni serie e devono esserlo, perché le dichiarazioni false e le diciture elusive vanificano lo scopo della norma. Ma il Senato ha introdotto una clausola di buona fede: non si applica la sanzione base all'operatore che dimostri di avere acquistato gli imballaggi sulla scorta di documentazioni idonee del fabbricante, dell'importatore o del distributore, salvo che fosse a conoscenza della non conformità o che questa fosse evidente. È una correzione di civiltà giuridica, non si può scaricare sul ristoratore o sul piccolo commerciante la responsabilità di un vizio originario della filiera a monte. Restano fermi, e lo sottolineiamo, gli obiettivi sui materiali a contatto con gli alimenti e le regole già vigenti sulla gestione dei rifiuti compostabili. Nessuna scorciatoia sanitaria, nessun onere nuovo a carico della finanza pubblica. Colleghi, c'è un modo sbagliato di fare ambientalismo, quello che misura la bontà di una norma dal numero di divieti, indipendentemente dagli effetti su sprechi alimentari, filiere agricole, turismo e lavoro. C'è un modo altrettanto sbagliato di fare politica industriale, quella che chiede sempre un rinvio, sempre un'eccezione, sempre un dopo vedremo. Questo decreto sta in mezzo, usa lo spazio per l'Europa, concede agli Stati usa lo spazio che l'Europa concede agli Stati che hanno già costruito un sistema di raccolta dell'organico, impone uno standard certificato, lascia tempo alle imprese perché le sanzioni arrivano nel 2030, protegge i prodotti più fragili in attesa degli orientamenti europei, non tocca i divieti della direttiva sulla plastica monouso, non costa un euro al bilancio dello Stato. Per non moderati questa è la linea giusta, l'Italia non deve subire la transizione ecologica come un catalogo di interdizioni scritte altrove, deve governarla con le proprie infrastrutture, con la propria industria della chimica verde, con il proprio sistema agroalimentare. Per queste ragioni il gruppo di Unione Dati esprime un voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto. Grazie.
0: Grazie onorevole, è iscritta a parlare la deputata Zanella, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente. Il provvedimento in esame nasce, come è stato già detto, dall'entrata in applicazione del regolamento europeo sugli imballaggi, sui rifiuti da imballaggio. È un regolamento molto complesso, articolato, con un obiettivo molto chiaro: produrre meno rifiuti da imballaggio, eliminare quelli superflui, ridurre il monouso, aumentare il riutilizzo e la ricarica. Il decreto legge nel suo testo iniziale, pur limitando questo obiettivo di fondo, seppur timidamente, stabiliva obblighi e incompatibilità per alcune tipologie di imballaggi. Per questo motivo, pur rimanendo ferma la nostra critica, eravamo disponibili, come lo sono state tutte le opposizioni, ad un confronto, dimostrato dalla presentazione di emendamenti precisi e atti di indirizzo presentati al Senato e che oggi abbiamo qui riproposto, direi quasi inutilmente. Durante l'esame al Senato, vorrei sottolineare, sono stati approvati dalla maggioranza emendamenti che, diversamente dal collega che mi ha preceduto, a nostro giudizio hanno notevolmente peggiorato il provvedimento, aggiungendo agli obblighi una lunga serie di eccezioni. Licenziando un provvedimento che oggi ci si chiede di approvare, in cui sia le eccezioni che le deroghe svuotano sostanzialmente l'obiettivo che si sarebbe dovuto perseguire: produrre meno rifiuti da imballaggio, eliminare quelli superflui, ridurre il monouso, aumentare il riutilizzo e la ricarica. Io direi che tutto ciò si rivela in perfetta armonia con la cultura ecoambientale e anche europeista di questa maggioranza. Quanto vi apprestate ad approvare azzera le finalità del provvedimento, rendendolo peraltro sostanzialmente inapplicabile, o comunque talmente confuso da risultare difficilmente gestibile. In pratica si rischia di produrre l'effetto contrario rispetto a quello che si voleva perseguire, o meglio che si doveva perseguire. La contraddizione più grande continua ad essere che qui si discute di quali materiali utilizzare per un imballaggio che spesso potremmo evitare del tutto. Su questo ovviamente non c'è quasi nulla, sottolineo che con questo regolamento entrano in vigore i divieti negli imballaggi alimentari, e questa è una misura importantissima che avrebbe dovuto veramente imporre un drastico cambio di passo nell'approccio a tutto, a tutta la materia, e quindi alle soluzioni che vengono proposte in questo provvedimento. E le modifiche che hanno peggiorato

0: Parlare anche oggi, affermare di tutela dell'ambiente senza ideologia. Cosa questa frase fatta voglia dire? Il governo e la maggioranza potrebbero finalmente spiegarlo, che è veramente una definizione che nulla ha a che fare con la gravità del problema che siamo qua chiamati a risolvere. Ricordo che secondo i dati ISPRA ogni italiano e italiana al giorno, neonati compresi, producono 507 chili di rifiuti all'anno. Questo è il problema che noi dobbiamo assolutamente affrontare e risolvere. E il fatto che non sia stata assunta in tutta la sua gravità la crisi della filiera del riciclo che si vive, che abbiamo sotto gli occhi in Italia, e che il testo invece moltiplica e rischia di penalizzare le imprese stesse non affrontando di petto la questione così che si è andata aggravando sempre di più. E le imprese stanno affrontando problematiche significative sul riciclo, non tanto per quanto riguarda la questione della compostabilità, quanto per il fatto che il derivato dal petrolio costa meno della materia che risulta oggetto del ciclo del riciclo della plastica. Quindi, come ricordano e sottolineano le associazioni, le priorità dovrebbero essere innanzitutto quella della riduzione dei rifiuti. Qui non c'è nessuna politica che vada in questo senso, degna di questo nome, soprattutto per far fronte alla disomogeneità anche che abbiamo in Italia, che pure è un paese che ricicla, è un paese che ha affrontato questa politica, grazie soprattutto alle ottime pratiche di molti comuni e anche regioni in Italia. E quindi qui non si affronta uno dei problemi principali, cioè il contrasto che ci deve essere, che è possibile effettuare con le tecnologie a disposizione, gli imballaggi inutili e costruire sistemi di riutilizzo e di vuoto a rendere. Il vuoto a rendere è una cosa semplicissima che si potrebbe fare subito. Quindi è il rifiuto che è già stato prodotto prima del riciclo e del compostaggio che deve essere la questione iniziale e principale. Noi ovviamente riconosciamo il valore del lavoro, della ricerca, delle competenze di tutta la filiera del riciclo. Ne siamo stati promotori e promotrici. Tuttavia riteniamo che l'obiettivo non possa che essere la sua riduzione, la riduzione dei rifiuti. Per questo e per le altre ragioni che sono state illustrate anche dai colleghi dell'opposizione, noi il nostro voto sarà contrario. Grazie.
1: Grazie onorevole, saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Santa Sofia di Civitavecchia che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti. È iscritta a parlare la deputata Ruffino, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente, colleghe e colleghi e governo. Il provvedimento che oggi siamo chiamati a votare affronta un tema sul quale crediamo sia necessario partire da una posizione molto chiara, che è quella della sostenibilità ambientale. La riduzione dei rifiuti, una migliore qualità della raccolta differenziata e la progressiva trasformazione degli imballaggi sono obiettivi che ovviamente condividiamo. E crediamo anche che su questi temi serva pragmatismo. La transizione ecologica funziona se è sostenibile non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico, industriale e sociale. Questo decreto interviene sull'obbligo di compostibilità per determinate tipologie di imballaggi, già questa è una rivoluzione, e lo fa in un quadro che è profondamente interessato dalla nuova disciplina europea. Riteniamo che ogni innovazione nella gestione dei rifiuti deve essere accompagnata

0: accompagnata dall'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri che finiscono sulle bollette. Quindi efficienza ambientale ed efficienza economica devono procedere insieme. Troppi obblighi e pochi incentivi molto probabilmente potrebbe non funzionare, non raggiungere gli obiettivi che il governo, ma penso anche noi come gruppo, tutta la politica italiana si dovrebbe porre. La transizione non dovrebbe funzionare quindi soltanto attraverso le prescrizioni e le sanzioni. Per accelerare il cambiamento servono l'innovazione di cui ho parlato prima, l'innovazione industriale, la ricerca sui materiali è importantissima, gli adeguamenti degli impianti e gli incentivi ai comportamenti virtuosi. Durante l'esame parlamentare sono stati introdotti alcuni correttivi che giudichiamo positivamente. Penso ad esempio alle esclusioni previste per alcune categorie di prodotti ortofrutticoli, ad esempio, che per le loro caratteristiche e per le esigenze di conservazione richiedono una maggiore attenzione. O ancora alla necessità di evitare che un operatore economico possa essere sanzionato quando abbia acquistato un prodotto sulla base di una documentazione che ne attestava la conformità e non avesse ragione di conoscere la non conformità. Sono correzioni queste di buon senso, ma è proprio il numero delle correzioni e delle eccezioni introdotte che ci porta a una prima considerazione. Intanto il decreto nasce per raccordare la disciplina italiana con il regolamento dell'Unione Europea 2025-2040, applicabile dal 12 agosto 2026. Parallelamente però il governo ha già una delega per l'adeguamento complessivo della normativa nazionale che deve essere esercitata entro dicembre 2026. Questo offre un primo argomento. Si interviene d'urgenza su un pezzo specifico, mentre purtroppo il riordino generale è ancora in corso. E allora ci permettiamo di dire che è un quadro normativo poco lineare. Le imprese hanno bisogno di sapere con chiarezza quali materiali utilizzare e quali investimenti fare. E poi c'è il tema di cui ho parlato prima, dell'adeguamento degli impianti. Se ci saranno troppe eccezioni, molto probabilmente gli impianti avranno tempi lunghi per l'adeguamento. E poi c'è il ruolo dei comuni, che è troppo debole. Questo, secondo noi, è uno dei punti politici più utili per il nostro intervento. A mio parere occorrerebbe parlare sottovoce, perché è difficile intervenire con un sottofondo così pesante. Dicevo che il ruolo dei comuni è troppo debole e l'efficacia ambientale, questo è un altro tema importantissimo che purtroppo ha dei costi, è quello della raccolta, della corretta separazione dei rifiuti, della disponibilità degli impianti e della capacità territoriale di trattamento. E allora, in sintesi, cosa serve e come occorre lavorare per raggiungere questi obiettivi? Intanto un aspetto, quello della premialità alle imprese, e i territori debbono raggiungere dei risultati migliori. E poi serve coinvolgere le attività, le imprese, ma anche i cittadini, perché, e questo è provato, nessun sistema di raccolta differenziata funziona se non c'è la collaborazione delle persone. E se noi chiediamo ai cittadini di modificare le proprie abitudini, dobbiamo spiegare perché lo chiediamo, dobbiamo rendere semplice farlo e dobbiamo anche fare in modo che possano vedere un beneficio concreto, anche economico, non soltanto per le imprese, ma per i cittadini. Lo diciamo da tanto tempo, ci deve essere una riduzione del costo in bolletta. Ciò non succede e ogni anno il conto è più salato. Quindi un cittadino che differenzia correttamente, che produce meno rifiuti e che contribuisce a un sistema più efficiente dovrebbe, come dicevo, veder riconosciuto il proprio comportamento. La transizione ambientale poi deve diventare una grande operazione di partecipazione e di innovazione, non solo una successione infinita di nuovi adempimenti. E poi dobbiamo evitare un altro errore: pensare che compostabilità e riciclo, riuso e riduzione degli imballaggi siano sinonimi. Non è così, perché sono strumenti diversi. E poi ancora un obiettivo strutturale importante: gli imballaggi dovranno essere progettati per essere riciclabili con requisiti progressivi. Ad esempio, per la plastica vengono introdotte percentuali minime di materiale. Per esempio, dal 2030 le bottiglie monouso in plastica dovranno contenere almeno il 30% di plastica riciclata. Quindi, semplificando molto, il Parlamento e il legislatore europeo dovrà cercare di passare da un produco, consumo, raccolgo e provo a riciclare a un evito l'imballaggio inutile, lo riduco, lo riuso quando conviene, progetto quello restante perché possa essere ben riciclato. È un cambio abbastanza significativo e può avere delle conseguenze industriali importanti per le aziende italiane, per Conai, per i produttori di plastica e carta, di vetro e grande distribuzione. Durante il negoziato il governo italiano ha sostenuto la necessità di lasciare flessibilità agli stati e alle imprese rispetto al riuso e monouso riciclabile. Ha inoltre sostenuto che alcuni impieghi di monouso riciclabile possano avere delle prestazioni ambientali competitive e ha difeso le filiere nelle quali l'Italia ha investito molto, compreso quelle delle plastiche riciclabili, compostabili e delle tecnologie del riciclo. Questa è una posizione che è stata dichiarata dal governo, in parte sia sull'impianto sia su queste dichiarazioni, con le riserve che ho detto, ci riconosciamo e quindi annunciamo il nostro voto di astensione. Grazie.
1: Grazie onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma che assistono ai nostri lavori dalle tribune. È iscritta a parlare la deputata Ilaria Fontana. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Colleghi, io vorrei chiarire subito una cosa. Il Movimento 5 Stelle non è contrario ovviamente ai materiali compostabili, non siamo contrari all'innovazione, alla bioeconomia o alle filiere italiane che hanno investito nella sostenibilità. Noi siamo contrari invece a un'impostazione che rischia di confondere il mezzo con il fine, perché il fine della politica ambientale non può essere sostituire un prodotto usa e getta con un altro prodotto usa e getta. Ma il fine deve essere quello di produrre meno rifiuti, di investire nella prevenzione, di ridurre gli imballaggi, eliminare quelli inutili, favorire il riuso e solo dopo, per tutto ciò che noi non possiamo evitare, non possiamo riutilizzare, allora costruire delle filiere efficienti di riciclo e di recupero. Ed è la stessa gerarchia indicata dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi ad indicarci la strada, a dirci proprio questo. E allora noi ci chiediamo e chiediamo al governo: ma dov'è la visione in questo decreto? Dov'è la strategia per la prevenzione? Dov'è la riduzione strutturale del monouso? Dove sono le misure per rendere il riuso economicamente e anche materialmente conveniente? Perché poi questo decreto sceglie di derogare agli obblighi di riciclabilità per determinate categorie di imballaggi monouso in vigore dal 1 gennaio del 2030. Stiamo parlando di imballaggi per alimenti, per bevande, le monoporzioni di condimenti. Quindi il problema non è tanto dire quando il monouso è necessario, allora il compostabile può rappresentare effettivamente una soluzione. Il grande tema è trasformare un'eccezione in una strategia. Ecco, anche perché non possiamo neanche raccontare ai cittadini e alle cittadine che compostabile vuol dire in maniera automatica sostenibile. Non possiamo dirlo perché non è vero. Un imballaggio compostabile rimane sempre un imballaggio perché richiede materie prime, energia per essere prodotto, una raccolta corretta e un circuito comunque di trattamento adeguato e soprattutto rimane un prodotto comunque destinato prevalentemente a essere utilizzato una volta sola e poi diventa rifiuto. La vera economia circolare invece comincia prima che rifiuto venga prodotto, anche perché ricordiamo sempre che rifiuto è un errore di progettazione. Però c'è poi un altro punto che per noi è fondamentale ed essenziale chiarire. Cioè, noi non intendiamo neanche alimentare una contrapposizione tra plastica tradizionale e bioplastica e neanche intendiamo mettere in discussione una filiera nella quale l'Italia ha un know-how importantissimo, ha sviluppato competenze industriali, tecnologiche e ambientali molto importanti. Vedete, i prodotti e gli imballaggi realizzati in plastica biodegradabile e compostabile rappresentano da anni una componente significativa dell'innovazione italiana. Questa esperienza è cresciuta insieme anche alla qualità, alla diffusione della raccolta differenziata della frazione organica e alla filiera del compostaggio, resa possibile grazie anche a misure che avevamo introdotto noi. Penso ad esempio all'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici, della previsione che i rifiuti anche di imballaggi aventi ovviamente analoghe proprietà di compostabilità e biodegradabilità possano essere raccolti e riciclati insieme. E guardate, questa è una peculiarità che dobbiamo valorizzare, anche perché soprattutto oggi con i cambiamenti climatici produrre compost di qualità cosa significa? Significa restituire sostanza organica ai suoli e quindi ridurre il ricorso a input di origine fossile, dentro però una più ampia strategia di bioeconomia circolare nazionale, che è quello che manca e che questo governo non ha assolutamente visione. Ed è proprio questo motivo per il quale noi riteniamo sbagliato anche una guerra tra filiere. Il problema vero è capire quale direzione vogliamo dare al sistema produttivo italiano nei prossimi anni. E poi c'è un prima e un dopo di questo decreto, perché è arrivato in Senato, il testo originale aveva utilizzato la possibilità prevista di imporre quindi la compostabilità a una serie di categorie di imballaggi, e poi è intervenuto con un emendamento pessimo il Senato, ed è qui che si apre una contraddizione che il governo ad oggi non ha ancora risposto. È stata introdotta una disciplina transitoria che esclude dall'obbligo di compostabilità gli imballaggi in plastica monouso per il confezionamento di un elenco enorme di prodotti ortofrutticoli. Noi capiamo che il settore ortofrutticolo è quello che rappresenta ovviamente tantissimo, no, questo tema. E poi rimane comunque un dubbio, perché ancora non si è chiarito se queste nuove esenzioni rientrino poi nella regola tecnica notificata dalla Commissione Europea, cioè entriamo di nuovo in un'infrazione per aver accettato queste nuove deroghe. Quindi questo è un dubbio che noi abbiamo, e allora chiediamo di nuovo: qual è la strategia industriale di questo governo, dove la bioeconomia circolare rientra al 100%, dovrebbe rientrare, perché da qui non si vede assolutamente luce da quello che state portando avanti, anche perché un quadro normativo da risvolti applicativi così incerti rappresenta un fattore di instabilità per le imprese. Ed è questo anche un punto importantissimo, perché le imprese hanno bisogno di sapere su quale tecnologia investire, quali impianti riconvertire, quali materiali sviluppare e quali saranno le regole da qui al 2030, ai prossimi anni. Ecco perché non serve una guerra tra plastica tradizionale e la bioplastica, ma serve una politica industriale della transizione. E guardate, transizione non è una parolaccia, come non è una parolaccia Green Deal, ma sono una chiara visione e programmazione di dove si dovrebbe andare, ed è un percorso la transizione. Noi dobbiamo accompagnare le imprese verso la riduzione del monouso, il riuso, il riciclo di qualità, e anche valorizzare le bioplastiche compostabili, la bioeconomia italiana, che veramente è un nostro know-how. Questa battaglia deve essere portata con forza, ma io dico anche con orgoglio, in Europa, perché la transizione deve tenere insieme gli obiettivi ambientali e anche la capacità di innovazione delle nostre imprese, dove la bioeconomia rientra a pieno regime. Ma proprio per questo motivo servono delle regole chiare, stabili, coerenti, ma non continui cambi di direzione. E poi, come sappiamo, non basta scrivere solo compostabile, no, perché scrivere compostabile su un imballaggio vuol dire che c'è un intero sistema di regole e responsabilità, servono autenticità e controlli sulle certificazioni e sui marchi, una raccolta di qualità, una filiera industriale efficiente che accompagni il materiale dalla produzione al corretto riciclo, il coinvolgimento dei comuni, il rispetto dei CAM, dei criteri ambientalmente minimi e soprattutto una corretta informazione ai cittadini, perché guardate, un materiale è davvero circolare solo se tutta la filiera funziona dall'inizio alla fine. La compostabilità ha senso dal punto di vista ambientale se il materiale viene correttamente intercettato e trattato nel circuito per il quale è progettato. E proprio qui emerge il limite di questo decreto, perché interviene solo su un singolo segmento senza invece costruire un'intera strategia, una strategia complessiva. Se vogliamo seriamente parlare di economia circolare, dobbiamo intervenire non solo sugli imballaggi ma anche sui sistemi attraverso cui gli imballaggi vengono utilizzati, restituiti, riutilizzati. Io penso al deposito cauzionale, ad esempio. Ecco, portiamo avanti anche questo tema del deposito cauzionale. Soprattutto serve un cambio di paradigma e bisogna considerare oggi l'imballaggio come una risorsa, perché conserva un valore e può tornare nel ciclo produttivo. L'economia circolare non può diventare un'etichetta da applicare a valle, no, perché deve cambiare tutto ciò che noi facciamo a monte. Invece, ancora una volta, noi andiamo ad introdurre regole senza accompagnarle, con una politica industriale anche ambientalmente adeguatamente sostenuta. Ecco, serve una strategia coerente, anche le imprese ne hanno bisogno, con regole certe, una politica industriale che è capace di accompagnare la transizione, lo dicevo prima, ricordando sempre che il rifiuto ambientalmente migliore resta quello che noi non produciamo. Ed è questa la visione complessiva che questo provvedimento purtroppo non mette insieme, cerca di mettere una toppa ma la mette anche male, tra l'altro. Quindi per queste ragioni noi non possiamo che votare voto contrario a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Battilocchio, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte a un provvedimento di grande importanza per le filiere italiane di produzione di plastiche compostabili che, come è noto, sono tra le più avanzate al mondo. Il comunicato del Consiglio dei Ministri del 4 agosto ha chiarito che la misura in esame è volta a preservare la continuità produttiva della filiera nazionale delle bioplastiche compostabili e dei settori economici che ne impiegano gli imballaggi, garantendo il valore industriale ed economico degli investimenti effettuati negli anni nell'ambito delle tecnologie dedicate alla biodegradazione e alla compostabilità dei materiali. Se non fosse stato prontamente emanato il decreto legge, il sistema nazionale avrebbe subito, a partire dal 12 agosto 2026, un divieto di commercializzazione di alcuni contenitori, quindi sarebbe venuta meno la possibilità di applicare alcuni requisiti nazionali di compostabilità alle categorie di imballaggi individuati. L'Italia, è importante ricordarlo, è tra i paesi più avanzati nella gestione della frazione organica, con una rete di impianti di compostaggio industriale che permette di chiudere il ciclo dei materiali biodegradabili. Il nostro paese è leader europeo nella produzione di bioplastiche e compostabile certificato. Alcuni numeri. La filiera italiana delle bioplastiche compostabili conta oggi 252 aziende, 2.838 addetti dedicati, 119.100 tonnellate di manufatti prodotti e un fatturato complessivo di 656 milioni di euro. Rispetto all'anno precedente, 2025, ha visto una diminuzione del numero di imprese, dell'occupazione, del fatturato e dei volumi produttivi. Hanno continuato a pesare la concorrenza della produzione cinese, la diffusione dei prodotti contraffatti e il contesto di regole europee incerte. Il tavolo plastiche del 28 luglio scorso presso il Ministero dell'Ambiente ha registrato una perdita di capacità di trattamento di circa 12.000 tonnellate al mese nell'ultimo anno e 26 impianti di incenerimento su 30 sono già saturi. Un'Italia ha segnalato addirittura il rischio di sospensione della raccolta differenziata in alcuni territori per la saturazione dei punti di raccolta e la mancanza di sbocchi a valle. Dunque ci troviamo di fronte a un provvedimento che, esercitando il diritto di deroga previsto in maniera esplicita dall'articolo 9 del regolamento europeo numero 40 del 2025, nelle more degli orientamenti che la Commissione europea dovrà pubblicare entro il 12 febbraio del 2027, stabilisce che potranno essere immesse sul mercato le confezioni di ortofrutta fresca sotto il chilo e mezzo, gli imballaggi monouso per ristorazione e catering, le monoporzioni dei condimenti e i prodotti monouso alberghieri, a condizione che l'imballaggio sia compostabile e sia disponibile una filiera per il suo smaltimento e riutilizzo. Opportunamente, quindi, il testo in esame stabilisce che il regime sanzionatorio relativo a queste nuove regole sia applicabile dal 1 gennaio 2030, prevedendo quindi un congruo periodo transitorio. Nel dibattito al Senato l'urgenza del provvedimento è stata condivisa da tutti gli schieramenti. L'opposizione ne ha contestato l'insufficienza e la frammentarietà del testo. Siamo consapevoli che ci si trova di fronte a un provvedimento emergenziale e che va sviluppato un sistema industriale in cui tutti gli attori, produttori, raccoglitori e riciclatori esercitino un ruolo strategico per realizzare una filiera circolare che sia competitiva. Ma ci troviamo in una fase che le aziende private operanti nel settore dell'igiene ambientale, dei servizi ecologici, dell'economia circolare e delle bonifiche definiscono di tempesta perfetta. Mentre l'industria a valle si ferma, la raccolta differenziata urbana continua a crescere, più 7,3% nel 2025 su base annua, con picchi del più 10,4 a dicembre del 2025. Si crea così un imbuto, il materiale entra nel sistema spinto dalla raccolta civica, ma non esce sotto forma di prodotto rigenerato. Il governo Meloni, che ci onoriamo di sostenere, ha ben compreso queste dinamiche e sta lavorando sia in Italia sia in sede comunitaria per disinnescare questi aspetti problematici delle politiche green unionali. Non vengono posti in discussione gli obiettivi, sono poste in discussione le modalità con cui si intendono raggiungere questi obiettivi. Il provvedimento in esame è quindi un tassello importante di questa impostazione e per tali motivi Forza Italia voterà a favore del provvedimento.
1: Grazie onorevole. Iscritto a parlare il deputato Pizzimenti. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente, rappresentante del Governo, colleghi. Il gruppo Lega Salvini Premier voterà a favore della conversione in legge del decreto imballaggi perché si tratta di un provvedimento indispensabile per poter garantire la competitività delle nostre imprese in seguito all'entrata in vigore del regolamento imballaggi dell'Unione Europea del 2025 numero 40. Senza questo decreto legge l'Italia avrebbe perso definitivamente la facoltà di poter ricorrere alla deroga prevista dallo stesso regolamento e poter applicare oltre alla riciclabilità anche i requisiti di compostabilità di alcuni imballaggi a tutela della filiera delle bioplastiche in cui è leader d'Europa. Si tratta di ben 252 imprese e circa 2.800 addetti, con fatturato sceso di oltre il 20% in 2 anni, tra dumping e incertezza normativa, che ora rischiavano di chiudere definitivamente. Col decreto legge 143, il governo è riuscito a far entrare in vigore la possibilità di biodegradabilità e compostabilità per alcuni imballaggi entro il 12 agosto del 26. Data ultima per usufruire delle deroghe concesse dall'Unione Europea. Si tratta di imballaggi di packaging, ortofrutta, dell'acronimo Horeca, eccetera, in plastica monouso, spesso a contatto con residui di cibo e dunque gestibile pienamente assieme all'umido urbano, che purtroppo, che pertanto ora possono essere destinati alla raccolta e successiva gestione nella filiera del compostaggio per produrre fertilizzanti naturali per il suolo. Ciò in quanto l'Italia già dispone delle infrastrutture adeguate di trattamento organico per gestire tali imballaggi, contribuendo altresì agli obiettivi di decarbonizzazione grazie all'uso di materie prime rinnovabili. Il Governo ha voluto garantire continuità e certezza alle nostre imprese, rispettando la normativa europea, valorizzando eccellenze industriali e innovazione, che riducono l'utilizzo di determinate plastiche monouso e indirizzano specifici imballaggi verso materiali compatibili con il trattamento della frazione organica. Così si incide positivamente sulla transizione ecologica del nostro Paese, contestualmente tutelando il nostro sistema produttivo e occupazionale, creando sviluppo e competitività. Il testo approvato dal Senato ha cercato di trovare un giusto equilibrio, quindi, tra compostaggio e riciclo. Infatti, l'Italia vanta una filiera del riciclo e del recupero di materiali, ed in particolare della plastica e della carta, tra le più avanzate d'Europa. Un'eccellenza industriale e civile costruita in anni di investimenti, che va assolutamente difesa e valorizzata. Ora l'Europa chiede a tutti gli Stati membri di spingere sia sulla riduzione dei volumi complessivi di packaging, sia sul riuso e sia sul riciclo, per una reale promozione dell'economia circolare. Sono stati infatti individuati una serie di prodotti ortofrutticoli freschi e preconfezionati ai cui imballaggi non si applica l'obbligo di compostaggio, nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea, che dovrà pubblicare entro il 12 febbraio 2027. Si tratta di modifiche introdotte accogliendo le istanze degli operatori economici verso la sostenibilità e l'economia circolare. Concludo infatti dicendo che, secondo il nostro gruppo, la sostenibilità ambientale non deve essere pura ideologia, ma deve garantire anche la sostenibilità economica, la competitività industriale e l'occupazionale. Per questi motivi annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier al decreto 143 del 2006, come modificato al Senato.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Simiani. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Decreto imballaggi è stato così presentato alla Camera dei Deputati, come sappiamo benissimo, pochi giorni fa. Abbiamo avuto pochissimi giorni per poterlo discutere, ragionare, credo che anche al Senato sia avvenuta la stessa cosa, e questo è un vero peccato, perché credo che il lavoro che noi potevamo fare anche qui era molto più esteso. Poteva essere più accurato, soprattutto non solo sul percorso che l'Europa ci chiede di questo importante regolamento, che può dare un grande aiuto soprattutto alla diminuzione del monte rifiuti, ma quell'aiuto doveva essere anche, come dire, non solo affrontato nell'ambito culturale, nel rapporto con i cittadini e con le cittadine, ma soprattutto con le imprese. E guardate, abbiamo avuto un anno di tempo, perché, come sappiamo benissimo, il regolamento è stato emanato lo scorso anno, e solo oggi, solo oggi la Camera e il Senato lo stanno discutendo con limiti e diciamo abbastanza importanti. Non dico che oggi non ci sia stato comunque un'attenzione su alcuni punti, perché comunque un regolamento di fatto è subito applicabile da parte del governo, ma ci sono state delle mancanze vere che io voglio in questo caso elencare. Al di là della deroga, la deroga sicuramente è un tema in cui si vuole salvaguardare una filiera molto importante, quello del riciclo. Credo però che quella deroga doveva essere accompagnata anche qui da una concertazione vera con il Parlamento, con le forze politiche, col sistema associativo. Io so che su questo tema ci sono forti critiche anche dal mondo ambientalista e non solo. Tuttavia questo percorso che comunque porterà il nostro Paese a smaltire in maniera diciamo migliore e soprattutto a dare una risposta concreta al riciclo, ma soprattutto alla possibilità di poter rendere compostabili molte dei materiali che oggi noi utilizziamo tutti i giorni. Ricordo che la deroga tocca alcuni materiali che noi utilizziamo quasi tutti i giorni, come quando andiamo a fare la spesa al supermercato o andiamo a mangiare un prodotto in qualsiasi bar o in qualsiasi fast food. Ecco perché o un ristorante. Noi sappiamo benissimo che oggi quello che è stato fatto è un punto di partenza, ma noi oggi però poniamo un ulteriore problema, cioè quello dell'industria del nostro paese, perché il riciclo oggi, come ho detto anche prima, è una importante industria del nostro paese che dà molti posti di lavoro e che rende sicuramente l'elemento dell'economia circolare un fatto assolutamente attuale. E per fare questo però non c'è stato da parte del governo, ripeto, un sostegno alle imprese nell'ambito non solo della formazione. I bandi sono scaduti per la formazione il 30 aprile, suo tramite Presidente, lo dico al sottosegretario, così come altri bandi di sostegno. Ecco, tutta questa cosa, tutto questo percorso, perché si parlava del regolamento già da diverso tempo in Europa, doveva essere fatto tutto molto prima, perché quel periodo transitorio che comunque oggi ci porta e rende applicabile questo regolamento da subito, insomma anche nel nostro paese dal 12 agosto, non oggi non è stato corrisposto nel percorso che noi abbiamo anche indicato in molte discussioni, non solo nelle interrogazioni, non solo negli elementi. Basta pensare il deposito delle bottiglie di plastica. Noi sappiamo benissimo che il DRS, la questione del raggiungimento nel 2029 di tutte le bottiglie che dovranno essere riciclate, oggi sappiamo benissimo che è al di sotto delle aspettative. Noi nel 2025 il 77%, siamo oggi neanche al 70%, e questo è molto rischioso, perché se noi nel 2029 non arriveremo al 90%, noi dovremmo introdurre il deposito, e questo logicamente attiverà anche nel rapporto con i cittadini un ulteriore elemento di difficoltà logicamente con il DRS. Ecco perché credo che su questo tema il governo anche questa volta è arrivato tardi. E poi un'altra cosa sugli incentivi che riguardano la riconversione degli impianti. Ecco, questo è un tema reale. Guardate, noi oggi abbiamo un problema, e abbiamo discusso, il tavolo che citava prima anche il sottosegretario è un tavolo che sicuramente porterà alcune decisioni. Posso dire però una cosa, oggi noi abbiamo una serie di azioni che dovremo fare anche per tutta una serie di materiali che oggi non sono ancora utilizzati o riciclati. Si parlava di materie prime critiche, c'è la questione del tessile, che oggi è un tema che è sotto la lente di ingrandimento, visto le difficoltà che ci sono in molte città italiane per lo smaltimento. Ci sono altri settori in cui oggi, se noi lavoriamo insieme ai consorzi, insieme alle imprese, noi possiamo creare tutto quell'aiuto, diciamo, che oggi è per le aziende che sono in difficoltà, visto che oggi è stato chiaro, è stato detto più volte, le aziende, e l'ha detto anche il collega precedentemente, le aziende hanno una difficoltà oggettiva, perché la concorrenza della plastica vergine che proviene dall'Asia costa assolutamente meno. E noi dovremmo qui, e credo che forse nelle prossime azioni o in un decreto apposito o anche nella prossima legge di bilancio, dovremmo creare delle condizioni utili per sostenere e per supportare queste imprese. E poi un'altra cosa, lo dico perché credo che l'economia circolare è una grande intuizione che è stata criticata da molti di voi, io insomma dovremmo guardare i video nelle varie legislature di molti di voi che hanno criticato l'economia circolare. Come avete visto, era come l'acqua che si ferma con le mani. Dovevamo per forza andare lì, perché era un'opportunità non solo di occupazione e di lavoro, ma soprattutto è una difesa importante per il nostro paese. Noi abbiamo fatto un grande lavoro, una grande scommessa politica, anche come Partito Democratico, quando molte persone non ci credevano, e invece no, noi ci abbiamo creduto, e oggi molti risultati stanno arrivando. E siccome noi ci sono degli obiettivi che vogliamo rispettare, come quello di chiudere le discariche nei prossimi anni, vi ricordo insomma il 10%, che dovremo arrivare insomma nei prossimi anni, ecco, quegli obiettivi noi dobbiamo raggiungerli, ma se non riusciamo a raggiungerli, perché pensiamo che oggi alcune scelte, anche dello smaltimento dei rifiuti, devono essere quelle tradizionali, ecco, io credo che noi ancora non abbiamo capito quali possano essere le soluzioni che invece noi dobbiamo mettere in campo, cercando di lavorare sulla pianificazione, cercando di lavorare sul rapporto anche con le regioni, perché le regioni devono attivare piani regionali che in questo caso per lo smaltimento dei rifiuti, che siano attuali alle norme europee, che possono in questo garantire processi e un ciclo dei rifiuti che si possa veramente chiudere. E dicendo anche un aspetto che ho visto anche in molte vostre dichiarazioni: l'Europa è un fatto negativo per voi. No, l'Europa ha dato risposte positive. Quando c'è un regolamento, quando c'è una direttiva, c'è sempre stata una risposta utile, non solo dal punto di vista della salute dei cittadini e delle cittadine, non solo dal punto di vista dello sviluppo delle imprese del nostro paese, non solo per quanto riguarda elementi di trasparenza, non solo elementi di concorrenza, in cui più volte avete criticato, invece quando la concorrenza oggi è un elemento fondamentale per un'Europa sempre più complicata, più larga, ma che può essere una grande opportunità. Sicché, ecco, io credo che molto lavoro abbiamo da fare sul tema ancora dell'economia circolare. Noi ce la metteremo tutta, ci investiremo molto anche dal punto di vista dell'approfondimento politico, e credo che questo decreto che noi ci asterremo a questo decreto, perché pensiamo che il regolamento comunitario sia stato una grande partita, un grande obiettivo. Credo che però molto lavoro, come dicevo prima, ancora da fare. Grazie.
1: Grazie onorevole. Iscritto a parlare il deputato Benvenuti Gostoli, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie mille, signora Presidente, colleghi e colleghe. Siamo al voto finale sul decreto legge che, in adeguamento alla norma europea, interviene sulla disciplina degli imballaggi, in particolare sulla possibilità di utilizzare determinati imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Credo sia utile, prima di tutto, dire con chiarezza che cosa stiamo facendo oggi. Non stiamo approvando una norma che in qualche maniera liberalizza la plastica, né stiamo facendo un passo indietro rispetto alla tutela dell'ambiente, come qualcuno pretestuosamente vorrebbe lasciare intendere. E nemmeno stiamo mettendo in discussione gli obiettivi europei di riduzione di rifiuti, di riciclo e di economia circolare. Ho sentito nelle dichiarazioni di voto addirittura parlare di azzeramento delle finalità del regolamento UE da parte del gruppo AVS. In verità stiamo utilizzando una possibilità che lo stesso regolamento europeo riconosce agli Stati membri, per adattare queste regole alla realtà dei nostri territori, delle nostre imprese, dei nostri consumatori e dei nostri sistemi di raccolta dei rifiuti. E questo dovrebbe essere riconosciuto da tutti come un modo normale con cui uno Stato membro affronta la legislazione comunitaria. L'Europa stabilisce obiettivi comuni, ovviamente, gli Stati membri li applicano tenendo conto delle proprie caratteristiche e delle proprie necessità peculiari, ben inteso quando e nei limiti con cui il diritto europeo lo consente. E oggi, nell'ambito del provvedimento che trattiamo, il regolamento europeo lo consente espressamente. Il nuovo regolamento UE sugli imballaggi prevede, in linea generale, una drastica limitazione dell'utilizzo della plastica degli imballaggi monouso e stabilisce dal 2030 il divieto di alcune specifiche tipologie di imballaggio monouso. Ma lo stesso regolamento, all'articolo 9, riconosce agli Stati membri la possibilità di imporre a determinate condizioni l'utilizzo di imballaggi compostabili. Ed è esattamente quello che fa questo decreto. Non inventiamo una deroga italiana, utilizziamo una possibilità prevista dal legislatore europeo. E questo è il primo punto che credo debba essere chiaro. Il secondo riguarda la specificità italiana. L'Italia è uno dei primi paesi che ha costruito una disciplina molto articolata sulla raccolta dell'organico e sull'impiego dei materiali compostabili. Questo va detto e va riconosciuto. Nel nostro ordinamento esiste già una disciplina che consente la raccolta di rifiuti organici attraverso sacchetti compostabili certificati, secondo la norma europea, e il decreto si inserisce esattamente dentro questo sistema, richiedendo per gli imballaggi interessati una certificazione di biodegradabilità e compostabilità, secondo la stessa norma e secondo gli standard europei equivalenti. Può essere quindi utilizzato soltanto un prodotto che rispetta determinati requisiti tecnici e che sia certificato. Questa distinzione è fondamentale, perché parlare genericamente di plastica in quest'aula e con i cittadini non aiuta né l'ambiente né gli italiani. Esistono materiali, utilizzi e caratteristiche molto diversi tra loro, ovviamente, e una norma seria li deve saper distinguere. Ma c'è anche un'altra ragione per la quale questo provvedimento giustamente tiene particolarmente in considerazione le peculiarità italiane. È la nostra realtà alimentare. L'Italia ha una filiera agroalimentare straordinariamente articolata, una grande distribuzione di prodotti freschi, un patrimonio enogastronomico che rappresenta una parte importante della nostra identità e della nostra economia. Siamo un paese nel quale fortunatamente si consumano moltissimi prodotti freschi, a differenza che in altri posti d'Europa. Frutta, verdura, ortaggi, prodotti della gastronomia, alimenti pronti e prodotti destinati al consumo e nella ristorazione. E quando parliamo di questi prodotti dobbiamo ricordarci una cosa molto semplice. L'imballaggio non serve soltanto a contenere l'alimento, serve a proteggerlo, serve a garantirne l'igiene, serve a conservarlo, serve a proteggerlo durante il trasporto e la distribuzione e in molti casi serve a evitare che un prodotto alimentare venga danneggiato, diventi inutilizzabile prima che arrivi al consumatore. Questo non significa che ogni imballaggio sia indispensabile, significa che la riduzione degli imballaggi deve essere intelligente e deve tenere insieme tutela ambientale, sicurezza alimentare, conservazione del prodotto e sostenibilità economica. È proprio questo equilibrio che il provvedimento cerca di realizzare. Infatti l'articolo 1 individua categorie precise, alcune confezioni per prodotti ortofrutticoli freschi, determinati imballaggi utilizzati nella ristorazione nel settore alberghiero, confezioni monodose di condimenti e alcune confezioni flessibili destinate ai prodotti per l'igiene degli ospiti. Non stiamo quindi parlando di una deroga generalizzata, stiamo parlando di categorie puntualmente individuate. E c'è un altro elemento che mi sembra importante ricordare, signora Presidente, anche perché nel dibattito di questi giorni ho sentito qualche ricostruzione che francamente mi sembra un po' semplicistica. I piatti monouso restano nella categoria dei prodotti vietati, anche se compostabili, lo dice espressamente il provvedimento. Quindi non è corretto raccontare questa norma come se introducesse una generale possibilità di continuare a utilizzare qualsiasi prodotto monouso in plastica purché lo si definisca green. Non è così. La direttiva europea sulla plastica monouso continua ad applicarsi e i prodotti esclusi rimangono tali. E allora io credo che su questo tema dovremmo provare, almeno qualche volta, a lasciare da parte gli slogan. È molto facile dire siamo per l'ambiente, vogliamo eliminare la plastica. È invece molto più difficile, ma più serio, scrivere una norma che consideri le reali necessità e stabilisca quale plastica biodegradabile sia consentita, per quale utilizzo, con quali caratteristiche, con quali certificazioni, con quale sistema di gestione del rifiuto. Questo decreto prova a fare proprio questo e lo fa anche introducendo un elemento importante di tutela per gli operatori economici. Dal 2030 sono previste sanzioni amministrative significative per chi mette sul mercato imballaggi non conformi, da 2.500 a 25.000 euro con possibilità di aumento fino a 4 volte il massimo in determinate condizioni. Ma proprio perché le regole devono essere chiare, il Senato ha giustamente previsto una tutela per la buona fede, ovvero per l'operatore che abbia acquistato gli imballaggi confidando in una documentazione adeguata di conformità fornita dal produttore, dall'importatore o dal distributore, salvo che la conformità non ci fosse e fosse evidente che non ci fosse. È un principio di buon senso, perché la transizione ecologica non può essere costruita trasformando l'impresa che si comporta correttamente nell'ultimo anello della catena su cui scaricare comunque ogni responsabilità. Poi c'è un ulteriore elemento di prudenza che giustamente è stato introdotto. Le regole devono essere rigorose, certamente, ma devono anche essere comprensibili e applicabili. Il provvedimento prevede una disciplina transitoria, come è stato più volte detto in quest'Aula, che in attesa degli orientamenti della Commissione europea, con specifiche esclusioni per determinate categorie di prodotti freschi. E anche questa è una scelta di responsabilità, perché quando cambiano contemporaneamente regole europee, norme nazionali, certificazioni e procedure di mercato, bisogna evitare che imprese e operatori si trovino improvvisamente nella confusione, nell'impossibilità di sapere quale prodotto possano utilizzare e quale no. La certezza delle regole è essa stessa una forma di tutela ambientale, perché permette alle imprese di investire nella direzione giusta invece di inseguire continuamente modifiche normative. E allora, colleghe e colleghi, il punto politico di questo provvedimento è molto semplice. Dov'è la visione? Chiedeva il gruppo Movimento 5 Stelle. Noi crediamo nella transizione ecologica, certo, ma crediamo in una transizione ecologica che non sia fatta di divieti astratti, una transizione che tenga conto della realtà delle imprese, della realtà dei consumatori, della realtà dei nostri territori, della sicurezza degli alimenti e della realtà dei nostri sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti. Questa non è una battaglia tra chi ama l'ambiente e chi non lo ama. Si tratta di capire come raggiungere gli obiettivi ambientali senza imporre soluzioni che nella realtà quotidiana producono nuovi problemi invece di risolverli. E permettetemi in conclusione una considerazione. In questi anni abbiamo spesso sentito dire che l'Italia deve semplicemente recepire ciò che viene deciso da Bruxelles. Abbiamo sentito dire certo che l'Italia deve adeguarsi sempre a quello in maniera pedissequa a quello che viene deciso da Bruxelles, ma poi quando il governo utilizza una facoltà che Bruxelles stessa riconosce agli Stati membri per adottare quelle regole alla realtà nazionale, qualcuno denuncia indignato l'eccezione italiana come se non fosse una cosa consentita. Delle due l'una: o vogliamo un'Europa capace di fissare regole comuni, lasciando agli Stati lo spazio che trattamenti e regolamenti riconoscono loro, oppure pensiamo che ogni scelta nazionale sia per definizione sospetta e illegittima. Noi scegliamo ovviamente la prima strada. Regole europee certamente, ma applicate con buon senso, responsabilità e attenzione alle nostre peculiarità nazionali. E questo decreto va esattamente in quella direzione ed è per queste ragioni che il Gruppo d'Italia esprime il proprio voto, convintamente il proprio voto favorevole su questo provvedimento. Grazie.
7: Grazie onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 3118, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026 numero 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. La votazione è aperta. Stiamo votando, colleghe e colleghi. Messina, Gentile. Cappellacci, Bicchielli. Di Ruba, collega, la stiamo aspettando. Iaria. Io parto da qualche minuto. Rubano. Aspettiamo il collega Rubano e poi chiudiamo. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 79, favorevoli 178, contrari 57. La Camera approva. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 12 con il seguito della discussione della proposta di legge numero 2822B, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 12.
8: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Bentrovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del testo manuale dell'incidente stradale scritto dall'avvocato Domenico Musicco, fondatore e presidente dell'Associazione Vittime Incidenti Stradali sul Lavoro e Malasanità, tra i massimi esperti sugli incidenti stradali. È qui con noi l'autore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Comincio subito con il chiederle, avvocato, come nasce l'idea di questo manuale?
1: È nato perché appunto c'è stata una richiesta anche molto forte da parte degli utenti della strada, degli associati dell'associazione Vittime Incidenti Stradali e delle persone comuni che hanno chiesto appunto di dare un manuale pratico, delle indicazioni pratiche in un manuale per come regolarsi in caso di incidenti stradali, soprattutto di una certa entità, quando soprattutto ci sono feriti o incidenti stradali molto gravi. Perché in questi casi magari il cittadino e l'utente della strada non sa come muoversi, non sa a chi affidarsi e chiaramente si trova spaesato. Quindi è stato diffuso anche in tutte le edicole, quindi ha avuto una larga diffusione. Servirà soprattutto per l'utente della strada.
0: E lei in questo testo consiglia cosa fare, come difendersi, come ottenere il giusto risarcimento dei danni? Ci racconta tutto?
1: È un po' un manuale pratico, cioè in caso di incidente come muoversi, chi contattare, dalla prima fase dell'incidente, dalla compilazione della CAI, quindi del modulo di constatazione amichevole di incidente, alla raccolta delle prove, dei testimoni, quindi poi anche al discorso appunto della raccolta di tutta la documentazione medica e poi naturalmente contattare un legale esperto che possa seguire tutta la procedura senza finire magari nelle mani di opportunistiche oppure di personaggi poco credibili che possano sfruttare la situazione a loro vantaggio, quindi affidarsi sempre a dei professionisti seri, accreditati e comunque conosciuti per questa specializzazione nella materia. Poi parla anche di fasi più critiche, cioè della legge sull'omicidio stradale, di cosa ha prodotto e dell'iter che c'è stato per arrivare a una legge così importante per la punizione dei responsabili appunto veri e propri omicidi sulla strada, come capita di leggere nelle cronache quotidiane. E quindi questo poi si parla anche di, quindi non solo delle prime indicazioni pratiche, ma poi di quello che avverrà nel processo e di quello che può succedere nel corso appunto di una causa civile o di un procedimento penale.
0: Come si tutelano le vittime?
1: La vittima, prima di tutto, è in un momento di grande fragilità e quindi va assistita da tutti i punti di vista, dal legale. Quindi seguire tutte le fasi burocratiche, quindi diciamo eliminare diciamo, tutto il percorso e l'iter per raccogliere i documenti che può essere molto gravoso per chi subisce l'incidente che si trova già in un momento di difficoltà e poi naturalmente ci sarà poi tutto il discorso.

0: sappia però come comportarsi, come sollecitare l'assicurazione, che abbia un buon team di un medico legale esperto, di un ingegnere che faccia la ricostruzione dell'incidente, che insomma si dedichi a questa materia in modo prevalente, perché è una materia che comunque sembra facile, la fanno quasi tutti gli avvocati, ma in realtà è una materia molto specialistica.
1: Il nuovo codice della strada, legge numero 177/2024, introduce regole più severe per garantire la sicurezza stradale. Le novità principali riguardano la tolleranza zero per alcol e droghe, sanzioni più pesanti per l'uso del cellulare e l'introduzione della sospensione breve della patente. L'inasprimento delle sanzioni ha provocato un'inversione di tendenza sugli incidenti, secondo lei?
0: Le intenzioni del nuovo codice sicuramente sono buone, sono positive e sono nel senso di una maggiore sicurezza stradale. Poi naturalmente l'applicazione pratica delle leggi richiede una messa a punto, quindi un aumento dei controlli sulla strada, di più forze dell'ordine sul territorio che facciano rispettare questa legge, che è appunto più restrittiva e che può funzionare meglio quando naturalmente viene fatta applicare in modo più rigoroso. Naturalmente non basta la legge da sola a fare una diminuzione drastica, ottenere una diminuzione drastica degli incidenti, anche perché naturalmente ci vuole un discorso di prevenzione sul territorio, quindi di prevenire gli incidenti e non solo di appunto per reprimere il fenomeno una volta che l'incidente è avvenuto. Quindi se ci sono controlli sul rispetto delle regole, delle strisce pedonali, della velocità, della distrazione alla guida, l'uso del cellulare ad esempio, che è molto una condotta molto frequente che causa tantissimi incidenti stradali, la distrazione alla guida o l'uso appunto di sostanze stupefacenti, di alcol, e i controlli aumentano, naturalmente si riducono anche le possibilità dell'incidente stradale e quindi diminuiscono anche il numero delle vittime. La diminuzione adesso è molto leggera perché purtroppo il fatto culturale, la guida imprudente, è un fatto molto, diciamo, radicato nell'automobilista italiano. Quindi diciamo che insomma cambiare anche la mentalità del guidatore, dell'utente della strada, di chi guida la bici, il monopattino, l'auto o dello stesso pedone non è semplice. Quindi sono tutti invitati a un maggiore rispetto delle regole, però naturalmente oltre alle leggi serve anche farle applicare, serve anche, noi chiediamo anche l'educazione stradale nelle scuole, in modo da sensibilizzare fin dai giovanissimi, da sensibilizzare sulla tematica dell'incidente stradale, che è la prima causa di morte per i giovani sotto i 30 anni.
1: Lei è stato anche tra i promotori della legge sull'omicidio stradale e ha parlato anche di ergastolo della patente.
0: Sì, è stato un iter molto lungo, si è concluso nel 2016, abbiamo fatto tante manifestazioni, tante sedute in Parlamento, tante conferenze stampa, tanti movimenti, anche iniziative eclatanti, quindi manifestazione delle croci, insomma è stata una procedura molto lunga. È stata approvata nel 2016, è stata una legge di civiltà sicuramente, perché ha inasprito le pene per questo tipo di condotte criminali alla guida, soprattutto le più pericolose, l'alcol, la droga, le velocità più del doppio del consentito, insomma, o condotte veramente spregiudicate alla guida che portano alla morte di tante persone, e finalmente ci sono delle pene. Siamo riusciti a ottenere recentemente a Roma io stesso una condanna a 11 anni e 7 mesi che prima della legge, per un pirata della strada che prima di questa legge non poteva assolutamente essere prevista o prevedibile. Quindi iniziano a esserci le prime pene nel senso di pene effettive, non perché prima della legge sull'omicidio stradale, anche nei casi più gravi di ubriachi al volante, di pirati della strada, di strade stradali, non c'era di fatto nessuna pena. Quindi di fatto chi commetteva l'omicidio stradale non aveva una sanzione effettiva, erano pene che rimanevano solo sulla carta. Adesso diciamo che questo segnale c'è e ci sono delle pene anche pesanti. Non bastano neanche come la deterrenza della pena, sappiamo che non è sufficiente a

0: arginare del tutto il fenomeno, nel senso che chi è un irresponsabile tende a ripetere i comportamenti anche se le pene sono più alte. Certo, però non c'è quel senso di impunità che c'era prima del liberi tutti, in cui tutti potevano guidare a velocità incredibili nelle nostre strade o di notte completamente ubriachi o sotto l'effetto di stupefacenti. E quindi c'era una sensazione di totale impunità e non era nemmeno giusto per le vittime perché non avevano nessuna tutela anche dopo, anche quando perdevano un loro congiunto. Quindi è stata una legge sicuramente importante. Si deve andare in quella direzione, si può migliorare quella legge, bisogna incrementare la cultura della sicurezza stradale, ma è stato un passo importante.
1: Avvocato, esistono dei fondi per chi è vittima di incidenti?
0: Sì, molta gente ancora non lo sa, ma se ci sono dei casi di pirateria stradale o missioni di soccorso o delle auto che vanno in giro sprovviste di assicurazioni e ci sono gli incidenti, subentra un fondo di garanzia delle vittime della strada, che è un fondo sociale che paghiamo anche noi quando andiamo a pagare la nostra assicurazione, c'è cioè una piccola quota che viene destinata a questo fondo, che serve proprio a risarcire le vittime quando non c'è l'assicurazione o quando c'è addirittura il pirata della strada che scappa dopo l'incidente. E in questo caso si ha diritto a un vero e proprio risarcimento paragonabile a quello che sarebbe stato il risarcimento in caso di una auto assicurata. Quindi diciamo che è una norma sicuramente importante che spesso ci capita anche nella pratica legale, anche fra i casi che seguiamo noi. Di ottenere dei grandi risarcimenti da questo fondo di garanzia. Quindi magari molte persone non lo sanno, ma esiste da parecchi anni e funziona.
1: E per chi viene investito sulle strisce pedonali, l'iter è lo stesso?
0: Lì in questo discorso la prova della responsabilità dell'incidente naturalmente è superata, nel senso che chi è sulle strisce ha la presunzione assoluta di ragione, quindi non ci sono scappatoie sulla responsabilità o discussioni sulla responsabilità di chi è colpevole o responsabile dell'incidente. Quindi chi è sulla striscia ha diritto al risarcimento al 100%. Io raccomando comunque prudenza anche ai pedoni che attraversano sulle strisce perché bisogna comunque mantenere la vigilanza, non essere distratti guardando il cellulare o sentendo la musica. Invece diverso il discorso in cui si attraversa fuori dalle strisce, perché in questo caso è vero che l'automobilista ha l'obbligo di arrestare la macchina in caso di ostacoli, di pedoni, però si potrebbe configurare un concorso di colpa anche del pedone che attraversa magari improvvisamente fuori dalle strisce pedonali e quindi sicuramente crea una sua responsabilità concorsuale nell'incidente.
1: Avvocato Musicco, lei lo accennava prima, ha proposto con la sua associazione AVISL, lo ricordiamo, una ONLUS che sostiene le vittime di incidenti stradali sul lavoro e mala sanità, di introdurre l'educazione civica nelle scuole. A che punto siete con questa proposta?
0: La proposta era stata anche recepita nel nuovo codice della strada. Però si è un po' arenata, nel senso che mancano i decreti attuativi, probabilmente forse manca un pochino la coordinazione tra i vari ministeri o la volontà anche di inserirla come materia obbligatoria. Probabilmente bisogna sollecitare anche i vari ministeri perché la applichino il più presto possibile, perché è fondamentale per i giovanissimi imparare il rispetto delle regole fin da piccoli, fin dalle scuole elementari addirittura, nel senso che già i bambini possono comprendere cosa vuol dire attraversare una strada di colpo o andare in contromano magari in bicicletta e quindi il rispetto delle regole va imparato fin da piccoli e purtroppo non si può delegare solo alle famiglie questa l'educazione stradale, perché ci sono delle famiglie dove magari i genitori sono più attenti. Sono più consapevoli, ci sono delle famiglie magari in cui i genitori per varie ragioni non possono seguire o non sono in grado di dare queste indicazioni ai loro figli. Quindi la scuola sicuramente ha un ruolo fondamentale e dovrebbe diventare appunto una portatrice di questi valori della sicurezza, anche perché, ripeto, per i giovani la prima causa di morte fino ai 30 anni è l'incidente stradale, quindi per loro è anche una questione di sopravvivenza, quindi imparare bene a rispettare le regole, i semafori, a non guidare sotto l'effetto di alcol, a non fare le bravate che si fanno da giovani, che poi possono costare molto care, è molto importante. Quindi noi solleciteremo come associazione vittime incidenti stradali l'introduzione di questa ora di educazione obbligatoria nelle scuole e speriamo che ci diano ascolti i vari ministeri.
1: E allora ringrazio l'avvocato Domenico Musicco, autore del libro Manuale dell'incidente stradale, grazie ai colleghi della parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.
0: Grazie a voi.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: sei cambiata invece sì.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: 12.04 riprende dopo una breve sospensione l'aula della Camera, lo ricordo, si riparte dalla discussione delle 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni sulla riforma della legge elettorale. Poco fa i deputati hanno dato il via libera definitivo al provvedimento sulla compostabilità degli imballaggi. Buon ascolto.
3: A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, in caso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di 10 minuti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi non firmatari per non più di 5 minuti. Al termine della discussione si procederà ai sensi dell'articolo 40, comma 4 del regolamento, ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali presentate. Illustra la questione pregiudiziale di costituzionalità Maggi numero 1 il deputato Maggi. Prego, onorevole Maggi, a facoltà.
4: La ringrazio, signora Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo. Il testo di legge che stiamo esaminando modifica in profondità il sistema elettorale vigente e incide sulle condizioni di accesso alla competizione, sulle modalità di espressione del voto, sulla selezione degli eletti, sulla trasformazione dei voti in seggi e sul rapporto tra competizione elettorale e formazione del governo. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte modificazioni di particolare rilievo che riguardano in particolare l'introduzione delle preferenze ad esclusione dei candidati e delle candidate capolista e l'innalzamento abnorme del numero di firme necessarie per presentare delle liste di candidati. Le scelte contenute nel testo incidono quindi direttamente sul principio democratico e sulla sovranità popolare di cui all'articolo 1 della Costituzione, sul principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, sul carattere personale, uguale, libero e segreto del voto di cui all'articolo 48, sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale di cui all'articolo 49, sull'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza di cui all'articolo 51, sulla composizione e sull'elezione delle Camere, in particolare sulla base regionale del Senato, articoli 55, 56, 57, 58, sulla rappresentazione della nazione, sul libero mandato parlamentare, sulla nomina, sul potere di nomina da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, di cui all'articolo 92, e sul rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, articolo 94. La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, la nota come Commissione di Venezia, ha affermato che gli elementi fondamentali della legislazione elettorale non dovrebbero essere modificati nell'anno precedente al voto. Non è stato possibile perché il Parlamento, la maggioranza e il Governo con parere contrario hanno rifiutato che vi fosse in entrambe le letture una norma transitoria che prevedesse esplicitamente che qualora si dovesse andare al voto prima, a distanza di meno di un anno dall'approvazione della nuova legge, si andasse con la legge precedente. La stabilità delle regole quindi elettorali è uno dei principi fondamentali. Vado rapidamente, perché poi i colleghi possono trovare stampata la pregiudiziale, a una delle questioni che sono state introdotte al Senato e che io ritengo più incostituzionali ed antidemocratiche, ed è quella appunto dell'innalzamento delle sottoscrizioni necessarie per presentarsi alle elezioni. Grazie al combinato disposto di varie norme che sono state introdotte in parte in prima lettura e in parte in seconda lettura, si vengono a determinare almeno 3 livelli: un'esenzione totale dalla raccolta delle firme per i soggetti che possedevano il requisito di un gruppo parlamentare, non si capisce bene perché, alla data del 31 dicembre 2025, cioè si può capire perché ma non c'è una ratio intellegibile da un punto di vista costituzionale. Un obbligo ridotto, 1.500-2.000 sottoscrizioni per i soggetti costituiti in gruppi o componenti politica alla data di entrata in vigore della legge, quindi ad un altro termine che viene fotografato in un altro momento della legislatura. Poi un obbligo ordinario di 6.000, dalle 6.000 a 7.000 sottoscrizioni per gli altri soggetti politici. Faccio una piccolissimo inciso, ricordando a me stesso e a tutti i colleghi, ma anche al governo, che ogni norma dovrebbe essere motivata da una necessità, soprattutto quando va ad incidere sulla possibilità di presentare candidature in un'elezione democratica, quindi sulla possibilità di concorrere alle cariche elettive come la Costituzione, articolo 51, prevede, in condizioni di parità, cioè non in condizioni di discriminazione, di barriere discriminatorie. C'è stato detto durante i lavori, e lo ripetiamo qui a beneficio anche di eventuali valutazioni e giudizi di costituzionalità che dovessero esserci, che la motivazione, il portavoce dei relatori ci ha detto, la motivazione è evitare la proliferazione incontrollata di liste. Ora, io sono andato a vedere la serie storica delle elezioni politiche nel nostro paese. Non so se voi sapete, e mi riferisco anche al governo, ai relatori, che nelle scorse elezioni siamo quasi al minimo storico. Vedo che ridono giustamente i relatori, ma c'è poco da ridere da un punto di vista democratico. Collega Colucci, il minimo storico di liste presentati, quasi il minimo. Il minimo è stato nel 1976, quando ci sono state 21 liste ammesse alla competizione. Nel 2022 ne abbiamo avute 23. Quindi voi dovete motivare perché si arriva a richiedere 450.000 firme per presentarsi a un'elezione di fronte a questi dati, che non sono i dati di una proliferazione incontrollata di liste, sono i dati invece di un gioco democratico che già vede funzionare delle barriere all'accesso alla competizione. Ovviamente poi, se andiamo a vedere quali sono di queste, della totalità delle liste ammesse, quelle che conseguono degli eletti, sono sempre le stesse: 7, 8, 10, 7, 13 nelle ultime 5 tornate elettorali. Questo lo dico perché deve essere chiaro che non c'è nessuna ragione, non c'è nessuna ratio a questa norma, che è del tutto appunto irragionevole, discriminatoria. E su un altro punto mi rivolgo, come si dice qui per il suo tramite, ma mi rivolgo anche direttamente alla ministra Casellati, che in una seduta parlamentare ha ammesso qualcosa di, a mio avviso, estremamente grave, sostenendo che oggi non c'è, con la firma digitale, un requisito di sicurezza, di certificazione, di garanzia di sicurezza e di legalità. E glielo voglio dire che è falso questo, leggendo quanto la Corte Costituzionale ha detto nella sentenza 3 del 2025. Con riferimento alla presentazione delle liste di candidati, sussiste l'esigenza di assicurare pari condizioni tra i soggetti che aspirano alla competizione elettorale, sia di evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie all'ammissione delle liste. Tali esigenze vengono però adeguatamente tutelate anche attraverso quella stessa firma elettronica qualificata che il legislatore ha previsto in riferimento alla raccolta delle firme per il referendum, ritenendo che tale modalità soddisfi l'esigenza di avere certezza della provenienza della sottoscrizione e del titolare di quella firma elettronica. Io non so se io e la ministra Casellati abbiamo accesso a diverse fonti sulle sentenze della Corte Costituzionale, perché la ministra continua a sostenere che non ci siano garanzie di certezza, di trasparenza, di legalità di quella firma. In questo modo ci dà un allarme, ci dice cioè che nel nostro paese ogni giorno milioni di operazioni che i cittadini italiani compiono con l'Agenzia delle Entrate, con i tribunali, con l'INPS, con le ASL, sono a rischio. Ci sta dando un allarme di sicurezza nazionale la ministra Casellati dicendo queste cose. Purtroppo non è così, la ministra Casellati sbaglia e purtroppo siamo di fronte a un atto di prepotenza del governo, che sta senza ragioni impedendo l'apertura del gioco democratico. Lasciate che siano i cittadini a decidere chi votare, ma lasciate almeno che sulla scheda ci sia l'opzione se votare da altri. Mi pare che l'ossessione della governabilità vi porti a voler governare anche il risultato finale delle elezioni in anticipo. E vado quindi a concludere sottolineando un altro aspetto che a mio avviso è da un punto di vista costituzionale, lesivo delle norme costituzionali, che è quello della indicazione, concludo, del nome del Presidente del Consiglio che si vuole suggerire al Capo dello Stato di incaricare preventivamente. Ora, qua non è un'indicazione, concludo, politica, non è come scrivere sul simbolo delle liste Berlusconi presidente, Salvini premier o altre cose del genere, poi non ha mai portato bene a quelli che ce lo scrivevano, sono diventati sistematicamente premier altri, ma non è, è un vincolo giuridico, perché le liste che non fanno questa dichiarazione decadono al momento della presentazione e quindi questa è oggettivamente una lesione dei poteri e delle prerogative del Capo dello Stato, perché non è una indicazione facoltativa come avreste potuto fare, ma è un obbligo giuridico. Tutte le altre motivazioni di incostituzionalità le trovate nella pregiudiziale stampata. Grazie.
3: Grazie onorevole. Illustra la questione pregiudiziale di costituzionalità Bonafè ed altri numero 2 il deputato Cuperlo. Prego, ne ha facoltà.
0: Grazie Presidente, ma parafrasando quell'antica formula, voi potevate scegliere tra la dignità di legislatori e il potere. Avete umiliato la dignità di eletti del popolo e quale conseguenza perderete il potere. Accadrà perché questa pessima riforma elettorale non solo ignora l'ammonimento della Commissione di Venezia a non cambiare le regole elettorali nell'ultimo anno di legislatura, ma perché scegliete di stravolgere articoli della Costituzione e lo fate sacrificandoli in nome di un interesse di parte che neppure avete provato a dissimulare. Voi calpestate l'articolo 48 della Carta fondamentale che sancisce il voto sia personale ed eguale, libero e segreto. Il premio abnorme che avete previsto, 70 deputati, 35 senatori, per la coalizione che superi il 42%, è una lesione dell'uguaglianza del voto. E peraltro scegliete di farlo ignorando la sentenza 1/2014 della Consulta, che ha chiarito come l'esigenza della stabilità non può penalizzare il principio della rappresentatività popolare. In questo svuotate di sostanza anche gli articoli 56 e 57 della Carta, perché voi negate ai cittadini di conoscere gli effetti del loro voto, che si estenderà oltre i nomi indicati sulla scheda a tutti i componenti della lista premio nazionale. Voi calpestate gli articoli 49 e 92, laddove imponete l'indicazione preventiva obbligatoria del capo del governo, così violando la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi al corpo elettorale e aggredendo le prerogative di questo Parlamento e del Presidente della Repubblica. E non basta, perché incrinate anche gli articoli 67 e 94 e la previsione di governi figli di una fiducia delle Camere espressa da ciascun parlamentare che rappresenta la nazione senza vincolo di mandato. Il punto è che non avete avuto faccia e scorza per condurre a traguardo l'assurda riforma del premierato e con un sotterfugio piuttosto indegno volete trasformare la Repubblica parlamentare in qualcosa che per concentrazione del potere pretende di andare oltre la stessa logica presidenziale, il tutto simulando l'investitura popolare di un premier ma senza i pesi e i contrappesi di un vero presidenzialismo. La nomina di un capo, insomma, orfana della separazione dei poteri, una miscela esiziale, e lo fate senza contegno, aggirando l'articolo 138 sulla revisione costituzionale e vendendo per una norma di chiarezza quello che a tutti gli effetti è un mutamento della forma di governo repubblicana. E ancora, voi calpestate l'articolo 51 sugli strumenti mirati a favorire un equilibrio di genere nella rappresentanza, nessuna garanzia di bilanciamento tra donne e uomini nei capilista eletti, con l'effetto, perché questo avverrà, care colleghe della maggioranza, di stilare liste bloccate di uomini in una regressione della rappresentanza femminile nel futuro Parlamento. E tutto questo lo fate con buona pace della prima Presidente del Consiglio, che tra donne da promuovere e uomini fedeli da compiacere ha imboccato la seconda via. Voi calpestate l'articolo 3 della Carta, lo avete fatto con un colpo di mano, aumentando di 4 volte, non 2, 4 volte senza motivarne il criterio, in ispregio al principio di ragionevolezza, aumentando di 4 volte, dicevo, il numero delle firme per candidare alle elezioni liste di cittadini non già presenti in una delle due Camere con un gruppo parlamentare costituito entro il 31 dicembre dell'anno passato. Tradotto, a chi volesse presentarsi agli elettori in un pugno di settimane imponete la certificazione di un numero di firme superiore ai voti assoluti raccolti alle ultime elezioni dalla quarta gamba della vostra maggioranza. Quanto alle annunciate preferenze, state vendendo un biglietto di prima classe sul Frecciarossa di ultima generazione, ma la realtà è che sul binario avete approntato una vecchia littorina, perché la più larga maggioranza dei futuri parlamentari risulterà eletta senza alcun voto di preferenza. Quanto ai nostri connazionali all'estero, con vivo sprezzo del ridicolo, vi siete immaginati una sola circoscrizione globale, un assurdo collegio mondo voluto per sanare la ferita di 7 parlamentari sui 12 complessivi eletti dal primo partito dell'opposizione. Roba che al confronto... quelli della Spectre erano dei rubagalline. Tutto questo voi lo sapete benissimo, voi tutte queste cose le sapete benissimo dalla prima all'ultima, ma non ve ne importa nulla, perché non conta che una cosa sia vera, conta soltanto che preservi la rendita della forza di maggioranza relativa, Fratelli d'Italia. Quanto agli altri, ve lo diciamo con rispetto in quest'Aula e guardate persino con una punta di affetto, leghisti e liberali di Forza Italia, a ridosso del giorno del ringraziamento, preparatevi a fare la parte dei tacchini. Viene da chiedersi che cosa vi abbia indotto. Cosa vi abbia indotto a spingervi così oltre una linea di assennatezza? E però al fondo una ragione c'è. Voi non avete voluto questo scempio costituzionale per garantire la stabilità dei governi che verranno. Motivazione paradossale, consentitemi, se fatta dall'esecutivo più longevo della storia repubblicana. La verità è che voi tenete alla stabilità più o meno quanto vi sta a cuore il 25 aprile. Voi avete scritto, voi avete corretto, voi avete riscritto questo testo irricevibile avendo a mente un solo obiettivo: ritagliarvi l'abito più congeniale a mantenere quel potere che avete maneggiato spesso come una clava da calare su avversario dissenzienti. Abbiamo vinto e adesso fuori e dentro questo Parlamento comandiamo noi. Troppe volte abbiamo ascoltato questo istinto autoritario, lo abbiamo ascoltato, ma credeteci, non lo abbiamo mai subito, perché la democrazia non funziona così, perché il Parlamento non funziona così e perché non è cucendosi le regole elettorali su misura che si può coartare la volontà di un popolo sovrano o dettare le forme, i tempi, i contenuti del sistema politico e della sua rappresentanza. Decenni fa quel disegno fu all'origine del regime più orrendo del nostro Novecento. Voi, colleghi della maggioranza, per fortuna, e lo sappiamo anche noi, voi non coltivate di quelle intenzioni, ma la politica è fatta di scarti improvvisi e sgambetti imprevisti, come è accaduto con una legge elettorale pensata prima che una formazione neofascista sbarcasse in quest'Aula, costringendovi a cambiare in corso d'opera regole divenute rischiose pure per voi. E allora tra Chigi e Via della Scrofa avete compulsato proiezioni e sondaggi con l'incubo di aver concepito un agguato alle opposizioni rivelatosi una tagliola che avete montato in casa vostra, al punto che oggi sentite il bisogno di vigilare sui vostri stessi alleati e i vostri stessi banchi, inviando sulle tribune qualche vedetta con l'incarico di controllare la postura delle dita che voteranno a scrutinio segreto. Questo provvedimento è il provvedimento finale. E questa è la verità. Questa è la verità e lo sapete. Voi non vi fidate neppure della vostra coalizione, non vi fidate neppure dei vostri parlamentari, direbbe Osvaldo Soriano, triste, solitario, i final. Care colleghe e colleghi, pochi giorni fa ricorreva il 70° anniversario della scomparsa di Piero Calamandrei. Quel grande giurista diceva che quando il Parlamento discuteva le regole fondamentali della democrazia, la Costituzione, i banchi del governo, oggi ben pieni, dovevano rimanere vuoti. Ahimè, avete fatto l'opposto. Per stravolgere le regole e piegare la vostra immagine. Avete svuotato i banchi, sì, ma quelli del Parlamento. Pessima scelta che, ve lo assicuriamo da qui, non rimarrà priva di conseguenze. Perché se questo vostro scempio sarà approvato, e fino all'ultimo noi faremo ogni cosa in nostro potere per impedirlo, sappiate che dal giorno successivo la battaglia si trasferirà fuori da queste aule. Sarà una battaglia che vivremo nel paese, nelle piazze, e nel confronto con quell'Italia che non subisce, non china la testa, come è avvenuto a fine marzo in un referendum che avete clamorosamente perduto. E lo faremo anche con decine di ricorsi, consapevoli delle nostre infinite buone ragioni e convinti, come il mugnaio Arnold, che vi deve essere pure un giudice a Berlino. Perché se quell'antica lotta servì a difendere un semplice mulino, state certi che non avrete pace e non vi daremo tregua nella difesa della Bibbia laica della nostra democrazia, nella difesa della Costituzione repubblicana.
3: Grazie, onorevole. Illustra la questione di pregiudiziale di costituzionalità Alfonso Colucci ed altri, numero 3, il deputato Alfonso Colucci. Prego, onorevole, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Oggi questo emiciclo è pieno, ci sono tante deputate, tanti deputati e poi sottosegretari e poi ministri. La Camera oggi è davvero un pullulare di discussioni, ma pensate che discutiamo dell'inflazione che è cresciuta al 4,2%, che determina l'aumento del costo dei prodotti che compriamo al supermercato, l'erosione dei salari degli operai, dei lavoratori e delle lavoratrici italiane. Un paese nel quale ci sono 5 milioni di working poor, persone che lavorano regolarmente ma non riescono ad arrivare a fine mese. Pensate che trattiamo il tema delle lunghe liste d'attesa in sanità in un paese nel quale oltre 6 milioni di persone non riescono più a curarsi perché costa troppo? Pensate che stiamo trattando il tema delle scuole, la gran parte delle scuole italiane sono prive di agibilità e noi mandiamo lì i nostri bambini a studiare? No, parliamo di legge elettorale. Eh sì, la legge elettorale, perché questa è la priorità di questa maggioranza e di questo governo. Perché ci dice: noi dobbiamo garantire la stabilità e la governabilità. Incredibile, è il governo più longevo della storia repubblicana. Ci ricordiamo il 4 settembre quando la Presidente del Consiglio festeggiava con i suoi trombettieri a Bari il raggiungimento del limite. 4 settembre, il governo più longevo della Repubblica. È triste però, Presidente, pensare che proprio il 4 settembre a 200 chilometri da Bari c'erano 2.500 operai dell'indotto dell'Ilva con le loro famiglie che piangevano, avevano avuto lettere di licenziamento. E allora, Presidente, io penso che quando un film sia brutto è bene che sia anche breve. Questo brutto film del governo Meloni è fin troppo lungo. Ed è il motivo per cui voi cambiate le regole del gioco proprio per evitare di perdere le proprie elezioni. E nel vostro disperato tentativo di rimanere imbullonati alle poltrone, ecco a cosa serve questa legge elettorale: una legge di potere e non una legge di servizio. Nulla. Nulla per i cittadini italiani, tutto solo per voi. E ve lo illustro. Un cittadino si reca con questa legge alle urne e, barrando la casella delle preferenze, vota Maria Rossi e pensa di poter concorrere all'elezione di Maria Rossi, la quale, immaginiamo, riceve in quel collegio 300.000 preferenze. Ebbene, quel voto di quel cittadino non comporterà l'elezione di Maria Rossi, bensì di Mario Rossi, il capolista in quel collegio. Eh sì, perché avete stabilito che ci siano i capolista bloccati, che hanno la preferenza rispetto a coloro che hanno avuto le preferenze, e questo spiega perché si tratta di preferenze farlocche, una vera e propria offesa, una presa in giro ai cittadini italiani. Ma non solo, perché nel votare Maria Rossi, ma nel concorrere all'elezione di Mario Rossi, quel cittadino concorre anche all'elezione di questi 105 parlamentari, quelli del listone, quelli che non ricevono neanche un voto da nessuno, che quell'elettore, quel cittadino neanche conosce, perché si tratta di 105 personalità che riguardano tutti i collegi, e quindi quel cittadino che vota Maria Rossi nel Lazio sta concorrendo all'elezione di persone nel listone della Lombardia, della Sicilia, che non conosce, che non può conoscere, e di conseguenza si perde la possibilità per il cittadino di capire quel suo voto dove finirà e a che cosa potrà concorrere all'elezione di chi. Ed è evidente in questo la violazione dell'articolo 51 della nostra Costituzione, che conclama il diritto di elettorato sia attivo e sia passivo. I cittadini escono del tutto mortificati da questa legge elettorale. Per non parlare, Presidente, della parità di genere. Avevamo proposto delle norme attraverso emendamenti con le opposizioni unite per garantire che la partecipazione del genere meno rappresentato, la donna, potesse crescere in questo Parlamento. Attualmente alla Camera dei Deputati un terzo sono donne, gli altri due terzi naturalmente uomini. È evidente che questo non rappresenta, non fotografa la situazione del paese nel quale le donne sono in maggioranza numerica rispetto agli uomini. E quindi avevamo ipotizzato di stabilire delle preferenze al 50% in modo che si potesse favorire la partecipazione della donna alla vita politica e istituzionale del paese. E vedete, non l'abbiamo fatto per un rispetto solo della Costituzione, di una serie di norme che invece dovrebbero imporre al legislatore ordinario di favorire le donne. L'abbiamo fatto nella consapevolezza del grande apporto culturale che la donna determina e può determinare nella vita istituzionale e politica del paese. Ed è incredibile che la prima presidente del Consiglio donna di questo paese, Giorgia Meloni, offenda in tal modo la donna italiana. È un'offesa alla donna italiana. Per non parlare del numero abnorme delle firme che avete imposto a quelle forze che, non rappresentate in Parlamento, vogliano candidarsi. Le avete quadruplicate. Avete richiesto che tra Camera e Senato raccolgano non meno di 420.000 sottoscrizioni. È incredibile, 270.000 alla Camera, 130 al Senato, 130.000, oltre 400.000 sottoscrizioni. È incredibile questo se pensiamo che attualmente in Parlamento abbiamo una forza politica, noi moderati, che legittimamente è rappresentata in Parlamento avendo conseguito voti per 280.000. Quindi noi abbiamo oggi una forza politica in Parlamento che è entrata con 280.000 voti e pretende che per presentare le liste si debbano raccogliere oltre 400.000 voti. È un'assurdità. Senza considerare che in regioni piccole come il Molise, come la Basilicata, si richiede per poter accedere alle liste di avere il 2,4% delle sottoscrizioni rispetto al relativo elettorato. Quindi si richiede ad una forza che non è rappresentata in Parlamento di raccogliere addirittura un consenso del 2,4% dell'elettorato per poter accedere alla competizione elettorale. per non parlare dell'obbligo di indicare il Presidente del Consiglio incaricato nel programma, a pena di esclusione delle liste. Ma come pensate che questo non impinga, non violi i poteri del Presidente della Repubblica che sono conclamati dall'articolo 92 della Costituzione? Si crea un vincolo, certo forse non giuridico ma politico, a carico del Presidente della Repubblica. Pensate a una repubblica dei like, una democrazia di TikTok, dove il Parlamento venga eletto per trascinamento del capo di turno, e con questo introducete surrettiziamente in una legge ordinaria il premierato minor, quel premierato che era in una riforma che la Presidente del Consiglio aveva definito la madre di tutte le riforme, che era talmente scritta male da giacere fortunatamente in un polveroso cassetto del Senato. È bene che la ministra Casellati si era tanto spesa per questo fallimento. Ebbene, la verità è che voi pensate con questo premio di maggioranza di poter eleggere le più alte cariche istituzionali nel 2027, ma se voi pensate di poter portare al Quirinale Giorgia Meloni o Ignazio La Russa, noi ve lo impediremo. Noi impediremo che le più alte cariche istituzionali possano essere rappresentate da persone che non hanno mai preso davvero le distanze dal fascismo e che hanno per questo tradito quel cuore fondamentale della nostra Costituzione. Ed è per questo che noi, nel votare no, favorevolmente rispetto a questa pregiudiziale e contro questa legge elettorale, noi continueremo la nostra battaglia nel Paese a difesa della Costituzione e a difesa della democrazia.
3: Grazie, onorevole. È iscritto a illustra la questione pregiudiziale di costituzionalità Zaratti ed altri numero 4 il deputato Dori. Prego, ne ha facoltà.
6: Sì, grazie Presidente. Con questo disegno di legge il governo Meloni e la maggioranza compiono un autentico capolavoro di incostituzionalità. La legge elettorale infatti non può essere modificata in autonomia e a ridosso delle successive elezioni politiche. La legge elettorale stabilisce come si forma la rappresentanza politica, che è il nocciolo del rapporto fra gli elettori e gli eletti. Per questo motivo va discussa con trasparenza e con il più ampio coinvolgimento delle opposizioni. Non c'è democrazia senza trasparenza. La discussione è stata ridotta a una trattativa politica interna alle forze di maggioranza, peraltro una trattativa condotta e costruita sulla base dei sondaggi, delle convenienze elettorali dei singoli partiti e non certo nell'interesse generale del Paese. Nessuna legge elettorale è intoccabile, ovviamente, ma se la si modifica è per aumentare i livelli di democrazia e non per mettere al riparo la maggioranza dal rischio di perdere le successive elezioni. Il vizio originario di questa riforma è che non nasce dall'esigenza di rendere il sistema più rappresentativo, ma dal timore del risultato elettorale. E ha quindi l'obiettivo di arginare anche le forze politiche che si stanno formando fuori dagli attuali perimetri esistenti. Essa nasce dalla volontà di costruire oggi, sulla base delle convenienze di parte, le maggioranze parlamentari di domani. Noi pensiamo invece che le regole del gioco, le regole democratiche, debbano essere pensate per durare e non possono essere cucite addosso a chi governa in un determinato momento. Il primo punto critico che abbiamo segnalato tante volte e che consideriamo davvero un enorme vulnus democratico riguarda l'indicazione obbligatoria della persona garante di un programma elettorale, ma che di fatto è una proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Si introduce così con una legge ordinaria una logica di investitura diretta del Presidente del Consiglio, anche se l'indicazione non figurerà sulla scheda di voto, ma la sua indicazione sul programma elettorale non fa venir meno la questione di fondo. Si fa rientrare infatti dalla finestra quel premierato che era stato cacciato dalla porta. Si condizionano le prerogative che l'articolo 92 della Costituzione attribuisce al Presidente del Consiglio. Nel testo si afferma che le prerogative del Capo dello Stato e la libertà dei parlamentari restano salve, ma una dichiarazione inserita in una legge ordinaria non può certamente cancellare gli effetti materiali prodotti da quella stessa legge. La contraddizione è evidente. Presidente, se l'indicazione sul programma non dovesse produrre alcun effetto, allora non si comprenderebbe perché debba essere obbligatoria e perché la sua missione debba determinare l'esclusione dalla competizione elettorale. Se viceversa quell'indicazione producesse un effetto sostanziale, allora davvero si stanno comprimendo i poteri del Presidente della Repubblica e anche il libero mandato parlamentare. In entrambi i casi siamo davanti a una norma totalmente irragionevole e nel secondo caso siamo anche dinanzi a una modifica sostanziale della forma di governo che viene compiuta però senza seguire il procedimento previsto dalla Costituzione. La seconda grande criticità riguarda il premio di maggioranza, premio fisso, 70 deputati, 35 senatori, non quindi un'integrazione variabile e necessaria a raggiungere una determinata soglia, ma un blocco di seggi super bloccati, assegnato per intero, senza considerare quanto sia ampio il consenso ottenuto e nemmeno quale sia la distanza tra la prima e la seconda coalizione. Insomma, anche poche migliaia di voti di differenza potrebbero determinare un'enorme distanza in Parlamento. Ciò significa deformare il risultato elettorale. Il rischio di un risultato incerto e di un Parlamento senza una maggioranza deve essere affrontato non per via normativa ma attraverso la politica stessa, costruendo coalizioni credibili, programmi comuni, alleanze capaci di governare. Non può essere eliminato in maniera artificiale alterando il peso dei voti. La questione diventa ancora più grave per il Senato. Perché l'articolo 57 della Costituzione, come sappiamo, stabilisce che il Senato è eletto su base regionale, mentre il testo assegna i 35 seggi premiali sulla base di un risultato nazionale. Non basta distribuire preventivamente quei seggi tra le regioni per rendere regionale il premio. La misura stabilisce soltanto dove saranno collocati i seggi, ma il titolo per ottenerli resta nazionale. Può quindi accadere che una coalizione sconfitta in una regione riceva proprio in quella regione tutti i seggi del premio, perché risultata vincente a livello nazionale. La maggioranza quindi ci deve spiegare come possa essere rispettato l'articolo 57 quando i voti espressi in una regione possono essere rovesciati da un risultato formato altrove. Inoltre il premio scatta soltanto se la stessa coalizione arriva prima, se supera il 42% in entrambe le Camere. Pensate voi, se la soglia viene raggiunta alla Camera ma non al Senato o viceversa, il premio non viene assegnato in nessuna delle due. In questo modo la composizione di una Camera di fatto dipenderà dal risultato elettorale dell'altra. Due organi costituzionali autonomi vengono trattati come se fossero un unico organo. Per il Senato in particolare la forzatura è doppia, perché il voto regionale viene prima sommato a livello nazionale e poi viene subordinato anche all'esito dell'elezione della Camera. Questo meccanismo quindi comprime l'autonomia delle Camere senza neppure assicurare l'obiettivo dichiarato. Se il premio non viene attribuito, possono comunque formarsi maggioranze differenti nei due rami del Parlamento. Il terzo grande problema, Presidente, riguarda la libertà di scelta degli elettori. Non possiamo continuare a sottrarre ai cittadini ogni possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Questa legge elimina i collegi uninominali, blocca i capilista, altera la rappresentanza, lede la base regionale del Senato, riduce la libertà degli elettori, condiziona le prerogative del Presidente della Repubblica, anticipa per via ordinaria una modifica della forma di governo che la maggioranza non è riuscita a realizzare attraverso una revisione costituzionale. Pertanto la nostra contrarietà è ferma e radicale. Le regole democratiche non appartengono a chi governa, ma appartengono alla Repubblica e alla Costituzione, che non può essere aggirata con uno scambio politico, deformata attraverso una legge elettorale o piegata alla paura di perdere le elezioni. Ciò che sta accadendo con questa legge elettorale non fa altro che palesare il completo stato di confusione e di caos nella maggioranza, che ha evidentemente paura di perdere le elezioni e con esse posizioni di potere. Tutto viene calcolato e calibrato sulla base di alchimie, di possibili alleanze o non alleanze, in forza di sondaggi. Da questo punto di vista è evidente che il vostro interesse non è la democrazia rappresentativa dei cittadini, ma la democrazia rappresentativa degli interessi di qualcuno su altri. Questa legge elettorale è il frutto della paura, della vostra paura. Ma la politica è coraggio, è il coraggio di cambiare le cose, non la paura di cambiare il proprio posto. Quindi, in conclusione, Presidente, ci rivolgiamo ai deputati di maggioranza almeno quelli di Lega e Forza Italia. Questo è il momento del coraggio. Avete la possibilità di votare con la massima libertà e non per appartenenza politica. Date un segnale forte alla Premier Meloni, fatele capire che non siete politicamente ricattabili. Abbiate il coraggio di fare ciò che è giusto. Per tutte queste ragioni, quindi, Presidente, chiediamo a tutta l'Assemblea di approvare queste questioni pregiudiziali e di fermare questo provvedimento pensando alla Costituzione e non agli eventuali esiti delle prossime elezioni politiche. Grazie.
7: Grazie. Illustra la questione pregiudiziale numero 5, l'onorevole Giachetti, ne ha facoltà.
8: Grazie signor Presidente, attraverso di lei mi consenta preliminarmente di ringraziare la Presidente del Consiglio che ha evidentemente preteso che uno schieramento così vasto del Governo con ministri, viceministri, sottosegretari, vice ministri e ministri degli esteri, ho visto il Ministro dell'Economia, il Ministro dell'Ambiente, il Ministro dell'Agricoltura, il Ministro del Turismo, pari opportunità, giustizia, addirittura il Vice Ministro degli Esteri che per un fatto di gentilezza, immagino essendo io amico della Presidente del Consiglio, sono qui presenti per ascoltare me. D'altra parte, ragionando diciamo in modo concreto, che questo Paese ha dei problemi diversi da quello che stiamo affrontando, di cui occuparsi, è meglio stare qui, ascoltare, anche perché le mie argomentazioni sono sicuramente argomentazioni che aiuteranno sul piano puramente costituzionale a far magari cambiare idea al governo. Detto questo, signor Presidente, io mi concentrerò in particolare su due questioni: il tema del voto al cittadino, che riguarda secondo noi la violazione degli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione, e quello che possiamo dire è lo status di chi può essere eletto, e in particolare stiamo sulla violazione del 51, del 56 e del 58. Però vorrei toccare prima altri articoli della Costituzione, mi riferisco al 94 che riguarda il rapporto di fiducia tra il governo e il Parlamento, l'articolo 70 che riguarda la funzione legislativa, il 71, il 76 e il 77 che descrivono gli strumenti attraverso i quali il governo interviene nel procedimento legislativo. Vede, signor Presidente, colleghi, anche se questo può apparire un elemento che riguarda soltanto noi dell'opposizione, però siccome la ruota gira, un giorno potrebbe capitare anche a voi di stare all'opposizione. Io non so se qui ci sia una violazione palese degli articoli che ho richiamato dal punto di vista costituzionale. Quello che certamente si è realizzato per l'ennesima volta è l'umiliazione e la mortificazione del Parlamento e della sua funzione, usato ormai in maniera evidente anche in questo caso come organo asservito al governo e alla sua maggioranza.

è sostanzialmente inutile. Avete fatto esattamente come avete fatto quando avete fatto la riforma della giustizia. Quell'esito, ahimè, forse poteva esservi, come dire, di monito per agire in un modo diverso. Avete agito esattamente nello stesso modo. Avete fatto una legge, l'avete blindata, avete fatto una finta discussione, avete audito centinaia di persone e poi non avete accolto alcun tipo di suggerimento. E in questo ci stanno ovviamente i temi riguardanti le violazioni, a nostro avviso palesi, della Costituzione, e comincerei dal tema dell'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo. Questo è quello che dice la Costituzione, e dice che il popolo la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il voto dovrebbe essere lo strumento attraverso il quale il cittadino esercita concretamente la propria sovranità. E qui invece una parte rilevante degli eletti viene sostanzialmente predeterminata dai partiti. Il cittadino può trovarsi a votare una preferenza senza sapere se quella preferenza avrà realmente effetto sull'elezione del candidato, e il sistema delle pluricandidature e dei meccanismi di recupero può far sì che l'esito della preferenza non coincida con la scelta effettivamente determinante per l'elezione. Classico. Il limite costituzionale è molto semplice: non basta dare al cittadino una scheda e dirgli che può esprimere una preferenza. Bisogna anche fare in modo che quella preferenza abbia un rapporto reale e comprensibile con la scelta di chi siederà in Parlamento. Su questo ci sono anche sentenze della Corte Costituzionale, penso alla famosa sentenza numero 1 del 2014. Poi c'è l'articolo 3, che è quello che riguarda l'uguaglianza e la ragionevolezza, signor Presidente. Ebbene, il voto dovrebbe avere un peso sostanzialmente uguale, dovrebbe. In realtà il meccanismo del premio può attribuire una quantità molto elevata di seggi sulla base di una differenza di voti che può essere anche solo di un pugno di voti. Con un pugno di voti in più si possono avere 100 parlamentari di scarto tra uno schieramento e l'altro. Le preferenze possono avere effetti diversi a seconda della posizione del candidato e delle pluricandidature, ed alcuni elettori possono concretamente scegliere il proprio rappresentante, altri certamente no. La Corte Costituzionale, ancora in quella sentenza, ha affermato che un premio di maggioranza privo di un adeguato rapporto con il consenso ottenuto può comprimere l'eguaglianza del voto. Andiamo all'articolo 48, il voto deve essere personale, uguale e libero. Il punto che voglio sottolineare è la scarsità di candidati che saranno effettivamente scelti dagli elettori. Faccio un esempio: io voto 3 persone. Una di queste ottiene più voti di un altro candidato, ma attraverso pluricandidature, listini e meccanismi di attribuzione dei seggi può essere l'altro ad essere eletto. Segnalo anche l'ingiustizia per il fatto che chi magari prende decine di migliaia di voti, che se lo fa in modo lecito comporta anche un'esposizione economica, perché le campagne elettorali costano e via dicendo, e poi avendo preso 30-40 mila voti si trova un altro che, semplicemente perché stava nel listino, finisce al posto suo. Qui il cittadino crede di scegliere, ma non ha la certezza che la sua scelta sia quella determinante. E ancora una volta, nella sentenza del 2014, la Corte ha esaminato insieme proprio il problema del premio di maggioranza e quello dell'impossibilità per l'elettore di scegliere i candidati richiamati. Adesso veniamo al tema dello status di chi può essere eletto, e qui stiamo in particolare sull'articolo 51 della Costituzione. L'articolo 51 stabilisce che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, e che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne ed uomini. Avete messo in piedi un meccanismo in ragione del quale, per celebrare gli 80 anni dal voto delle donne in Parlamento, grande risultato storico per il nostro Parlamento, vi siete inventati un meccanismo senza neanche fingere e nasconderlo, attraverso il quale avremo la certezza che nel prossimo Parlamento ci sarà una rappresentanza di un genere, casualmente, signor Presidente.

0: Presidente, non so, provo a immaginare quello femminile, che sarà sicuramente penalizzata anche rispetto all'attuale non soddisfacente presenza del genere femminile in quest'Aula. Questo è il grande problema che vi si è aperto anche quando avete discusso all'interno della maggioranza. Sembrava che ci fosse stato da parte delle donne della maggioranza un moto d'orgoglio, perché era evidente anche a loro come era stata strutturata questa legge. Ve ne siete fregati, l'avete confermata e siamo andati avanti. E poi c'è il tema della rappresentanza parlamentare, e qui diciamo tendenzialmente mettiamo insieme la violazione del 56 e del 58, ed è importante perché questo riguarda direttamente l'elezione della Camera e del Senato, ed è il tema fondamentale, quello della rappresentatività del Parlamento. Liste bloccate, più pluricandidature, più premio, è chiaro ed è evidente che il combinato disposto dei capolista bloccati, delle liste nazionali del premio, le pluricandidature, le preferenze che riguardano soltanto una parte degli eletti, i meccanismi di recupero, il premio di maggioranza, il risultato può essere una distanza, e sarà una distanza significativa, tra il voto espresso, il candidato votato e il candidato eletto. Peraltro voglio segnalare che vi siete inventati un altro artificio, per me palesemente incostituzionale, ho finito, che è quello per aggirare quello che prevede l'articolo 57, cioè l'elezione del Senato su base regionale. È stata fatta una mezza truffa che comporterà inevitabilmente una distanza dal precetto costituzionale che nessuna legge elettorale ha potuto sormontare, perché è un blocco che sta lì, e voi l'avete fatto in maniera truffaldina. Cosa dire, ho finito signor Presidente, della circoscrizione estero? Sono intervenuti tanti altri colleghi. Spiegatemi, ha detto giustamente, non mi ricordo chi mi ha preceduto, la circoscrizione mondo, spiegatemi qual è la possibilità per un eletto di avere un rapporto con il suo elettore quando abbiamo una circoscrizione con milioni di persone. Ma potevate fare una cosa molto semplice: abolire gli italiani all'estero. Poi magari lo andavate a spiegare a qualche amico dell'onorevole Tremaglia, che ha fatto in questa Camera una grande battaglia, ed è una battaglia che non ha fatto perché c'era la possibilità che vi fossero più parlamentari di una parte piuttosto che dell'altra. L'ha fatta perché riteneva che gli italiani all'estero dovessero avere una rappresentanza eletta democraticamente. Avete messo in campo un altro modo per cui questa democraticità non c'è neanche sugli italiani all'estero. Grazie.
1: Grazie. Dunque, ha chiesto di intervenire l'onorevole Iezzi. Ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che si sono susseguiti e ho anche letto le pregiudiziali, e devo dire che rimangono forti le mie perplessità proprio su questa fase del dibattito, cioè quella delle questioni quella delle pregiudiziali di costituzionalità, perché mi sembra che oramai si ripeta un rito un po' stanco, con delle modalità che sono sempre uguali a se stesse, e non a caso le motivazioni che sono state sollevate in questa occasione sono identiche a quelle che erano state sollevate durante la prima lettura qui alla Camera. E in realtà il lavoro che noi abbiamo fatto per venire incontro a tutte le perplessità sul fronte della costituzionalità sono state tante. Io ricordo che ci sono state oltre 70 audizioni in prima lettura qui alla Camera, ce ne sono state altre decine in seconda lettura qui alla Camera, altrettante al Senato, e mi sembra che l'approfondimento che è stato fatto sui vari punti della legge elettorale siano stati notevoli, e soprattutto è stato ampio il lavoro di recepimento che come forze di maggioranza noi abbiamo fatto. E ricordo solo alcune delle questioni che sono state poste dai costituzionalisti e dalle opposizioni e che noi abbiamo toccato cambiandole. Per esempio il tetto dei parlamentari, il tetto al numero dei parlamentari eletti. Ricordo che era più alto, che l'abbiamo abbassato, in modo tale da impedire che una coalizione da sola possa raggiungere il numero, un numero tale per poter poi eleggere da sola durante i lavori del Parlamento le figure che sono esposte dalla stessa Costituzione a garanzia di tutti. Siamo intervenuti sul tema dell'indicazione del Premier, sebbene secondo me non ce ne fosse neanche bisogno, abbiamo chiarito che non è un'indicazione vincolante per il Presidente della Repubblica, però, ed è forse questo che dà fastidio alle forze di centrosinistra, è vincolante per i partiti, perché finalmente i partiti si prenderanno la responsabilità di dire di fronte alla gente, di fronte ai cittadini, da chi vogliono essere governati, il nome che faranno al Presidente della Repubblica con chiarezza e trasparenza. E io credo che sia questo che più di tutto vi preoccupa. E poi, giusto per citare un altro esempio, la riconoscibilità dei candidati nel listone che viene assegnato con il premio di maggioranza. Beh, abbiamo anche qui fatto uno sforzo, siamo venuti incontro a ciò che ci ha detto, a ciò che ci hanno detto i costituzionalisti e abbiamo reso obbligatorio la possibilità che il candidato nel listone poi venga candidato anche nei listini che concorrono per la parte proporzionale, proprio per rendere maggiormente visibile i nomi che sono oggetto di questa elezione. Vedete, io ho sentito i vostri interventi e diciamo, ci avete paragonato a dei tacchini il giorno del cenone di Natale. Beh, io vorrei, ecco, suggerirvi di non fare gli struzzi invece che nascondono la testa sotto la sabbia e di cercare di guardare quelli che sono i problemi che ci sono stati nel nostro paese negli anni passati, di capire che spesso i cittadini si sono espressi inutilmente, perché nonostante una continua sconfitta del Partito Democratico alle elezioni, lo si è sempre trovato al governo di questo paese. E allora forse bisogna un attimino cercare di porre dei rimedi a questo. Ecco, io ho sentito che avete citato tanti articoli della Costituzione e tutti in maniera assolutamente legittima e corretta. Ecco, io volevo citarne uno solo, cioè l'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. Questo è l'articolo più importante su cui si basano tutti gli altri. Non al Nazareno, al popolo. E finalmente con questa legge noi daremo la possibilità al popolo di decidere da chi essere governato, dalla coalizione che lo sostiene e dai parlamentari da cui essere rappresentati. Chiudo dicendo che noi oggi siamo qui proprio per esprimere la nostra contrarietà alle vostre pregiudiziali e poter finalmente avere una legge elettorale che rimette al centro il popolo e non le segreterie dei partiti.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole D'Alessio. Ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Noi voteremo a favore delle pregiudiziali. Innanzitutto c'è un rilievo già sollevato in prima lettura, cioè il lasso temporale tra l'approvazione definitiva del testo e il momento appunto elettorale è troppo ristretto e non è ammissibile cambiare le regole del gioco poco prima delle consultazioni elettorali, soprattutto se gli eventi politici dovessero, come si sussurra, condurre a un'ipotesi di anticipazione del voto rispetto alla scadenza naturale, si verificherebbe una modifica del sistema elettorale davvero a ridosso della consultazione, il che è da stigmatizzare per un duplice motivo. Il primo, perché bisogna garantire l'effettiva attuazione della democrazia e garantire il diritto a un voto consapevole e informato e quindi non si cambiano le regole in corso. Seconda cosa, perché i margini per un vaglio della Corte Costituzionale ci devono essere e devono essere ampi e poiché dalle audizioni che si sono avute c'è stata una palese evidenza di un rischio reale di incostituzionalità del testo, cioè il concreto pericolo di valutazioni della Corte che verrebbero ad essere comunicate a ridosso del momento elettorale o addirittura dopo. Una cosa gravissima perché ci sarebbe un'enorme, irreparabile ricaduta sulla legittimazione degli eletti e della legislatura. Se cioè la Corte Costituzionale dovesse in un momento successivo, si può verificare, alle elezioni stesse evidenziare dei profili di incostituzionalità, il futuro Parlamento dovrebbe subito lavorare per una nuova legge elettorale con conseguenziali immediate altre elezioni politiche. Non si può tacere che con riferimento al metodo c'è necessità, quando si riscrivono le regole, di creare convergenze con le forze politiche, la qual cosa non c'è stata. Probabilmente una delle leggi elettorali meno condivise sotto il profilo del coinvolgimento del Parlamento. Ricordiamo anche in questa sede che l'ultima legge elettorale aveva coinvolto il voto della maggioranza e larga parte delle opposizioni. Nel merito, il premio di maggioranza è troppo alto ed è un elemento che sbilancia tutto a discapito del criterio proporzionale e dell'esito espresso dalle urne. È stata invocata una esigenza di stabilità che sembra l'ultimo dei problemi, visto che si è celebrata la longevità del governo, e si è sbandierata per legittimare un premio di maggioranza che sbilancia il sistema e impatta patologicamente sulla rappresentatività. Si produce uno scarso collegamento tra il voto e il risultato attraverso un illegittimo meccanismo premiale di listini e listoni. Anche con riferimento poi al meccanismo, alla valutazione sulle preferenze, c'era necessità di un ben altro ampio e sereno dibattito. Invece non ci convincono i capolista bloccati, non ci convince la finta introduzione delle preferenze, perché siamo davanti a una finta introduzione delle preferenze. Si genera una mancata corrispondenza tra espressione del voto dei cittadini e i risultati elettorali. Basti pensare al caso in cui un candidato che non riporta a gradimento degli elettori si ritrova eletto a discapito di un candidato della stessa lista plurivotato che però non è stato inserito nei listini o nei listoni. Altro che voto nelle mani dei cittadini, il voto nelle mani delle segreterie dei partiti. E non è la sola incongruenza, ce ne sono tante. Tra queste tralascio la indicazione del Premier che lede assolutamente le prerogative del Presidente della Repubblica, ma un capitolo a parte e grave è quello della parità di genere. Qui c'è un tentativo di creare confusione dichiarando che la tutela di un bilanciamento di genere è prevista. Bisogna fare chiarezza. Su questo, per la verità, la collega Bonetti si sta attivando alla grande, ha parlato di macellum, ribattezzando il nome di questa riforma elettorale. Deve passare un messaggio di verità. L'articolo 51 della Costituzione è completamente disatteso. La rimozione dell'ordine delle percentuali 60 e 40 e la circostanza di non avere vincoli sulla individuazione dei capoliste, che possono essere tutti di sesso maschile o femminile, può condurre a un Parlamento composto di soli uomini. Questa è una cosa tecnicamente possibile. Dunque, dubbi rilevanti di costituzionalità, anzi certezze di incostituzionalità su questo ultimo profilo. Per questi motivi voteremo sì alle pregiudiziali. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gentile. Ne ha facoltà.
4: Colleghi, colleghe, dopo aver esaminato le questioni pregiudiziali e aver ascoltato il dibattito in quest'Aula, io partirei da un quesito semplice che vuole rispondere alla formulazione di queste questioni. Dove sarebbe la violazione della Costituzione? Non stiamo discutendo se questa legge piaccia o meno. Discutiamo se esiste una ragione di ordine costituzionale che impedisca a quest'Aula di esaminarla e di votarla oggi. La Costituzione non impone un unico sistema elettorale, proporzionale o maggioritario, ma fissa dei principi e dei limiti. Il voto deve essere libero e uguale, la rappresentanza deve essere rispettata e il pluralismo tutelato. La scelta in ordine ai sistemi proporzionali, maggioritari, proporzionali corretti da meccanismi premiali rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore ed entro questi limiti. Lo ha ricordato la Corte Costituzionale a più riprese, ma in particolare con la sentenza 35 del 2017, esaminando l'Italicum, ha ammesso la possibilità di prevedere un premio di maggioranza in un sistema proporzionale e lo ha ritenuto non manifestamente irragionevole con la soglia del 40%, richiamando il bilanciamento tra rappresentatività dell'Assemblea, stabilità ed efficienza decisionale. Bisogna dunque distinguere ciò che siamo chiamati a valutare oggi, perché occorre distinguere tra una scelta politica discutibile da una scelta legislativa lesiva dei principi costituzionali fondamentali. La stabilità è l'obiettivo di questa riforma. La stabilità, tanto decantata, tanto propugnata, non è un'esigenza astratta. Nella storia repubblicana la durata media dei governi è stata di circa 14 mesi. Un paese che cambia frequentemente maggioranza e indirizzo fatica a programmare, a realizzare riforme, a dare risposte durature alle esigenze dei cittadini e soprattutto brucia risorse pubbliche. La stabilità rafforza la credibilità del Paese e consente di affrontare con continuità le questioni economiche e sociali del nostro tempo, ed è esattamente quello che questa legge si propone di realizzare. Per questo non c'è contraddizione nel fatto che un governo che ha già dimostrato solidità promuova una riforma elettorale. È la prova che non si tratta di una regola costruita ad usum delfini, ma un'opportunità del momento, o su un'opportunità del momento o per favorire una parte politica, ma è la prova della scelta di conferire agli elettori maggiore chiarezza, conoscere prima chi chiede la loro fiducia e chi si propone di guidare il governo, chi vince e governa, chi perde svolge il ruolo di opposizione. Il voto diventa così più trasparente e direttamente legato alla responsabilità politica e soprattutto, mi sia consentito, Presidente, si pone fine a quei giochi di palazzo che hanno consentito a chi era minoranza nel Paese di divenire maggioranza di governo. Il testo non prevede un premio svincolato dal consenso, anzi lo subordina a una soglia del 42% dei voti validi. Il premio è quantificato in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Non basta quindi richiamare la presenza di un qualsivoglia effetto maggioritario per concludere che vi sia una compressione sproporzionata della rappresentanza e una distorsione del voto. Il testo mantiene il principio proporzionale e garantisce, signor Presidente, scusi, ci sono sempre quelle mosche che volano in aula, se può farle, grazie. Da un lato la rappresentatività dell'Assemblea.
1: Onorevole Iaria, per cortesia. Onorevole Iaria, dai. Silenzio, facciamo concludere l'onorevole Gentile. Prego, onorevole.
4: Col permesso, prego. Potrei terminare, grazie. Il provvedimento inoltre introduce le preferenze, offrendo ai cittadini uno strumento ulteriore di scelta e rafforzando il rapporto tra eletti e elettori. È un elemento che mancava nel nostro sistema dal 1992. E ora qualcuno in quest'aula grida le preferenze farlocche, ma mi domando perché questo qualcuno in oltre 30 anni non le ha messe le preferenze? Quanto all'indicazione della persona da proporre alla Presidenza del Consiglio, non bisogna confondere l'indicazione politica con la prerogativa costituzionale. Un conto sono le prerogative del Presidente della Repubblica, chi mai le ha toccate? L'articolo 92 della Costituzione resta pienamente operativo, altro però è l'impegno di questo governo, un impegno politico verso gli elettori, fondato su trasparenza e responsabilità. Ed è importante che questo avvenga. Lo stesso per gli allarmismi su una presunta deriva autoritaria e infine sull'ipotesi che una maggioranza possa eleggere da sola il Presidente della Repubblica. Ma questo non mi pare, signor Presidente, sia di per sé un vizio di costituzionalità. Lo prevede la stessa Costituzione, l'articolo 83. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. È la stessa Costituzione che prevede questa regola e nessuna disposizione del testo modifica tali garanzie, né tra l'altro potrebbe modificarla per legge ordinaria. Conclusivamente, Presidente, la stabilità, la rappresentanza e la libertà di voto, da sempre propugnata dal Presidente Silvio Berlusconi e portata avanti con tenacia e determinazione dal nostro segretario Antonio Tajani, meritano un confronto serio nel merito e ritengo sarà il dibattito parlamentare a determinare l'esito di questa discussione. Per queste ragioni Forza Italia voterà convintamente contro le pregiudiziali poste in quest'Aula oggi, che più che essere pregiudiziali nel merito sono pregiudiziali politiche. Grazie, Presidente.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Vinci, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Beh, dispiace aver sentito su un tema così importante le opposizioni che continuano a fare attacchi, le abbiamo sentite anche quest'oggi, sempre di natura politica e non nel merito del provvedimento. Oggi, spinti ancora di più dalla presenza di molte telecamere, dall'attenzione mediatica su questo provvedimento, si sono sbizzarriti nel fare attacchi di tipo politico e di merito che nulla hanno a che vedere con la Costituzione e con vizi di costituzionalità di questo provvedimento. Un'ennesima occasione persa che anche questa volta però finisce per svilire quello che è uno strumento che è veramente, sarebbe veramente importante, cioè la questione pregiudiziale pregiudiziale di costituzionalità. Allora entriamo nel merito di quelle che sono le, perché qui diciamo che le opposizioni sono andate oltre, qualcosa sui loro testi l'hanno dovuto scrivere. Allora andiamo a vedere che cosa hanno scritto. Hanno scritto che sarebbe incostituzionale portare da 1.500 a 6.000 le firme per la presentazione in una circoscrizione di un partito politico, di una lista. Ma vogliamo ricordare a tutti che ad esempio nelle elezioni comunali da sempre si raccoglie un numero di firme molto superiore a quello che chiediamo addirittura per le politiche, e lo stesso avviene anche normalmente per le competizioni regionali, nei quali si raggiungono e si raccolgono lo stesso numero di firme. 6.000 firme per una circoscrizione sono veramente un numero esiguo. È stato qui portato l'esempio di alcune singole circoscrizioni, ma proprio come caso estremo, quando in realtà, come si è visto, basta presentare ad esempio le firme nel 50% delle circoscrizioni previste nella norma. Quindi le liste si possono tranquillamente presentare anche se in una, due, tre, quattro, cinque, 20 circoscrizioni non riescono a essere raccolte. Quindi non vi è nessun tipo di lesione perché il numero è assolutamente esiguo, ma soprattutto perché si è voluto, perché spieghiamo le motivazioni, perché si è voluto mettere questo numero nella raccolta firme? Perché semplicemente quando si dice gli elettori non verranno rappresentati, gli elettori se si trovassero, come è successo anche nell'ultima tornata elettorale, si sono trovati delle liste che hanno raccolto lo 0,5, lo 0,8, l'1%, che probabilmente non sarebbero state in grado di raccogliere queste 6.000 firme. Beh, tutti quegli elettori non sono stati rappresentati in alcun modo in questo Parlamento, perché tutti quei voti sono andati persi senza rappresentanza. Noi in questo modo, perché tutti sappiamo che esiste lo sbarramento del 3%, noi in questo modo cerchiamo di avvicinare quella possibilità di rappresentanza dell'elettore a quei partiti che realmente possono raggiungere la soglia di sbarramento, non a tutte quelle piccole liste che invece per qualsiasi motivo vogliono, anche solo per questione ideologica, presentarsi e poi non dare nessun tipo di rappresentanza ai cittadini. Poi vi è veramente, io direi, una battuta quasi comica sul fatto che si dia un premio di maggioranza sproporzionato. Allora ad oggi chi siede in questo Parlamento è stato eletto in collegi anche solo con il 37% dei voti. Noi fissiamo un 42%, quindi addirittura 5 punti superiore per andare a ottenere il premio di maggioranza. Un premio di maggioranza che può arrivare fino al 55%, non al 62% come oggi, e ci venite a dire che questo stravolgerà completamente la rappresentanza degli elettori. È assolutamente il contrario, lo sapete benissimo, non andiamo oltre con questa farsa e per questo motivo, è terminato il mio tempo, voteremo fermamente contro questa pregiudiziale.
1: Grazie. Colleghi, un po' di silenzio in aula per cortesia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Colucci. Ne ha facoltà.
6: Alessandro.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo. Oggi discutiamo di questioni che toccano il cuore del nostro ordinamento democratico, il rapporto tra rappresentanza e governabilità, la libertà del voto e la responsabilità delle istituzioni. Lo facciamo con rispetto per chi ha presentato queste pregiudiziali, ma con chiarezza nel dire che non condividiamo l'idea che ogni scelta politica sulla legge elettorale possa trasformarsi automaticamente in un vizio di costituzionalità. La Costituzione non contiene una legge elettorale già scritta, contiene principi e garanzie entro i quali spetta al Parlamento costruire il punto di equilibrio tra rappresentanza, governabilità e libertà di scelta degli elettori. La Corte Costituzionale lo ha affermato più volte. In materia elettorale il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. Una soluzione può quindi essere politicamente contestabile senza essere per questo costituzionalmente illegittima. Per questo riteniamo che le questioni sollevate meritano il confronto parlamentare, ma non dimostrino l'esistenza di un impedimento costituzionale tale da bloccare l'esame della legge. Il Parlamento deve poter discutere, emendare e decidere nel rispetto della Carta, assumendosi la propria responsabilità. È proprio per questo che noi voteremo contro le pregiudiziali, ma da un punto di vista politico, visto che i colleghi si sono molto dilungati su questo, io vorrei sottolineare quanto respingiamo l'idea che questa legge elettorale sia stata fatta dalla maggioranza con arroganza e prepotenza, perché di emendamenti ce ne sono stati molti, ascoltando l'opposizione, ascoltando i rilievi costituzionali. E contestualmente respingiamo l'idea che questa legge elettorale sia stata fatta da una maggioranza per tornare ancora alla guida del Paese, perché è solo garanzia che chi prende un voto più degli altri avrà la maggioranza per poter governare, 220 deputati e 135 senatori. Ci sarà la chiarezza nei confronti degli elettori di qual è la coalizione, di qual è il programma di quella coalizione e quale sarà il nome, senza violare le prerogative del Presidente della Repubblica, che verranno indicate sul programma come candidato Premier da sottoporre all'attenzione del Presidente della Repubblica. Sono elementi di chiarezza importanti, elementi di chiarezza preziosi, che noi crediamo possano far esercitare in modo più serio la democrazia ai cittadini. E poi la possibilità di scegliere i parlamentari, il 65% anche per i partiti piccoli dei parlamentari verranno scelti con le preferenze, perché attraverso l'uso delle candidature, la pluricandidatura come candidati capolista permetterà di esercitare il voto e quindi di dare importanza a chi prenderà le preferenze. Allora, arrivando alla conclusione, io credo che le pregiudiziali non riguardino realmente una questione di costituzionalità, ma sono tutta una questione politica, perché il campo largo è diviso sulla politica estera, è divisa sulle riforme del lavoro, ha visioni diverse sul fisco, sul nucleare, sull'eolico, su tutti gli elementi programmatici, anche diviso sulle alleanze e su chi dovrà essere il candidato premier del campo largo. È la ragione per cui l'opposizione è contro questa legge ed è invece la ragione per cui noi siamo a favore, perché diamo chiarezza e serietà alle elezioni e agli elettori, che non vedranno più un nome che non compare sulle liste o che non è apparso durante le campagne elettorali come premier, ma ci sarà la chiarezza che chi vincerà quel premier l'avrà indicato e farà il Presidente del Consiglio. Per questa ragione, per un'operazione di trasparenza e serietà, noi votiamo contro le pregiudiziali e respingiamo ogni accusa del campo largo. Grazie.
6: Grazie onorevole Colucci. Colleghi, abbiamo ancora un intervento, quindi chiedo un po' di silenzio in aula per cortesia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ziello, ne ha facoltà. Silenzio.
8: Grazie Presidente. Queste aule così affollate si vedono soltanto nei momenti per le grandi occasioni. E si vedono tra l'altro alcuni fantasmi di Montecitorio che appaiono quando la posta in gioco è alta, perché queste aule affollate non si vedono mai quando dobbiamo parlare dei problemi veri degli italiani, come il caro carburanti, come l'immigrazione, ma si vedono soltanto quando c'è in ballo la poltrona su cui alcuni fantasmi di Montecitorio sono imbullonati. Vedo per esempio l'onorevole Brambilla, manca l'onorevole Angelucci, stranamente, della Lega, mai presente in quest'aula. Non si parla di prezzo dei carburanti in quest'aula, quando il prezzo medio ormai ha sfondato i 2,20 euro. Ho guardato i dati di oggi del MIMIT, non dell'Ufficio Studi di Futuro Nazionale. Non ci sono queste folle oceaniche di deputati quando bisogna affrontare il tema dell'immigrazione, perché con questo governo di centrodestra, più centro che destra, dal 2023 a oggi sono arrivati 313.350 immigrati e di rimpatri ne sono stati fatti appena 23.815, pari al 7%. Altro che blocco navale! Ma entrando nel merito di questo provvedimento, qua si sono improvvisati tutti a grandi scienziati del diritto costituzionale. E il ludibrio è ancora più intenso quando sento dichiarazioni a favore delle preferenze da parte dei deputati del Movimento 5 Stelle, che non riuscirebbero a prendere le preferenze nemmeno dei loro familiari all'interno dell'urna. Ma a qual pulpito viene la predica sulle preferenze? Non esistete sui territori, i pochi eletti che avete non sanno far politica, ma i deputati qui dentro, che non sanno neanche che cosa sia scrivere una preferenza, si lamentano delle preferenze meticce, andando a inseguire chi? Futuro Nazionale, perché tutti voi qui dentro seguite l'incubo di questa fase politica, che è il generale Vannacci. Grazie a Vannacci la maggioranza ha previsto 3 preferenze copiando il nostro emendamento, ma purtroppo ancora non ci siamo. Ci sono ancora i capilista bloccati, ci sono ancora le pluricandidature delle gabbie che obbligheranno quei partiti come il nostro, che vogliono che i futuri parlamentari saranno eletti a preferenze, ad utilizzare quelle sporche gabbie che sono state introdotte per far correre i futuri deputati e i futuri senatori. E purtroppo con questa legge elettorale avremo ancora, con questo fenomeno delle pluricandidature, le varie siracusano che vengono candidate in Sicilia ma elette in Piemonte, contro la quale formula noi ci opporremo sempre e comunque. Una legge elettorale che scippa ancora di più la sovranità al popolo, ed è per questo che ci opporremo a questa legge nelle sedi opportune, ma non possiamo votare a favore di pregiudiziali ridicole, come ridicole sono state le argomentazioni proposte in quest'aula da questa mandria di scappati di casa, Presidente.
6: Grazie. Sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali. Avverto che a norma dell'articolo 51 del regolamento è stata avanzata da parte dei gruppi Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Casa Riformista e il deputato Maggi la richiesta di procedere alla votazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità in esame a scrutinio segreto. Ricordo preliminarmente che il voto sulle questioni pregiudiziali, potendo determinare la reiezione dell'intero provvedimento ed avendo in tal caso natura di deliberazione definitiva sul merito, deve essere effettuato con le stesse modalità adottabili per la votazione finale del progetto di legge. Nel caso in esame, le norme contenute nel provvedimento, introducendo significative modifiche al sistema elettorale vigente, rientrano senz'altro, sulla base di un giudizio di prevalenza, nell'ambito dell'articolo 49,1 del regolamento. La richiesta di scrutinio segreto è pertanto accolta. Passiamo al voto. Ricordo che chi intende votare a favore della questione pregiudiziale e non passare quindi al seguito dell'esame della legge elettorale deve votare sì. Chi invece intende respingerla e passare pertanto al seguito dell'esame deve votare no. Pongo dunque in votazione a scrutinio segreto. State seduti per cortesia, tutti seduti. Seduti, seduti. Cortesemente chiedo a tutti di rimanere seduti. Va bene. Pongo dunque in votazione a scrutinio segreto le questioni pregiudiziali di costituzionalità Maggi numero 1, Bonafede ed altri numero 2, Alfonso Colucci ed altri numero 3, Zaratti ed altri numero 4, Boschi ed altri numero 5. La votazione è aperta. Ecco l'Osimo che ha un problema. State seduti mentre votate, ve l'ho già detto, seduti mentre si vota, per cortesia. A posto? No, chi è che?
9: Gabellone.
6: Gabellone ha un problema? Un attimo. Abbiamo votato tutti? Pare di sì. La votazione è chiusa. Votanti 380, maggioranza 191, favorevoli 151, contrari 229. La Camera respinge. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito della discussione della proposta di legge 2822B, recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è rinviato alla prossima settimana sulla base di quanto sarà definito in conferenza dei presidenti di gruppo, che è convocata tra 10 minuti presso la biblioteca del Presidente. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà al termine della riunione della conferenza dei presidenti di gruppo. La seduta è sospesa.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 13:33 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Dunque, come avete sentito, la seduta alla Camera è sospesa. Sono state votate e bocciate le pregiudiziali alla legge elettorale. L'esame riprenderà la prossima settimana. In questo momento c'è la conferenza dei capigruppi a Montecitorio, mentre Palazzo Madama i lavori riprenderanno nel pomeriggio con il question time. Noi ora vi lasciamo alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica, che ha svolto nelle scorse settimane l'esame testimoniale di Simone Prete, amministratore delegato di Portobello Spa. Buon ascolto.
2: Apro la seduta, l'ordine del giorno reca l'esame testimoniale del dottor Simone Prete, dopo Peligra, va bene. Già ascoltato in sede attività delegata, i testi ai quali è stata attualmente notificata la convocazione saranno sentiti nell'ambito del ciclo istruttorio relativo alle procedure di acquisto di dispositivi di protezione individuale e gli altri beni necessari al contrasto alla pandemia nella prima fase dell'emergenza. Bene, prima di cominciare, rammento al testo che in questa sede ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti a questa commissione d'inchiesta si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del Codice Penale. Falsa testimonianza e rifiuto di atti legalmente dovuti. Ciò premesso, invito il testo a leggere la dichiarazione di quell'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.
3: Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
2: Perfetto, lei è?
3: Simone Prete.
2: Nato a?
3: Roma.
2: Il?
3: 8681.
2: Molto bene. Ed è il legale rappresentante della società
3: Portobello S.p.A.
2: Portobello S.p.A. Molto bene. Do la parola per le domande alla deputata Bonguerieri.
4: Grazie Presidente, benvenuto Dottor Prete, la audiamo oggi come sa a testimonianza, lei è obbligato a dire la verità e per questo io tenterò di farle delle domande brevi, chiare e le chiedo la cortesia di darci delle risposte altrettanto chiare. Brevi, certo. Lo decide lei, può bastare in alcune situazioni dove lei lo riterrà anche banalmente un sì confermo, un no non confermo e poi la spiegazione. Intanto le chiedo, lei di che cosa si occupa, qual è la sua attività lavorativa? Chiaramente glielo chiedo sia oggi e in tempo Covid.
3: Allora, io sono l'amministratore delegato della Portobello S.p.A. Prettamente nella nostra azienda di fatto ci occupavamo di due filoni di business principali, che era la parte retail con dei negozi con vendita di prodotti di generi vari al pubblico, la parte di attività che si chiama di barter, che era una vendita di comunicazione in cambio di merce, e di fatto il business girava nel modo in questo modo: facevamo un sourcing di merce attraverso questo tipo di attività di barter che poi andavamo a veicolare attraverso i nostri store, ovviamente poi completandola con acquisto ordinario di merce normale. Io all'interno dell'azienda mi sono sempre occupato della parte più operativa, quindi mi occupavo della gestione direttamente dei punti vendita, del personale, poi ovviamente crescendo l'azienda si è un po' mutata nel corso del tempo la mia operatività spiccia, ma ai tempi per esempio ero proprio presente a livello operativo nei negozi, nella selezione del personale, nella gestione della politica commerciale, insomma tutto quello che era la necessità di appunto dei punti vendita. Poi c'erano i miei soci Peligra e Panfili, si occupava Peligra, che è quello che ascolterà anche successivamente, si occupava più della parte finanziaria, rapporti con le istituzioni bancarie, la parte di borsa, investor relation, e Panfili più della parte del barter, della parte media. Questa era in maniera sintetica
4: e chiara. Le chiedo, lei ha detto che è amministratore delegato di Portobello S.p.A., le chiedo da quando è stata costituita la società, da chi è costituita?
3: Allora, costituita, io ero all'epoca amministratore unico, ovviamente che era un SRL appena costituita, e poi è diventato amministratore delegato dell'azienda fino ad oggi, che l'azienda è in concordato in questo momento. I soci fondatori dell'azienda eravamo quattro, dove c'ero oltre a me, c'era il signor Vincenzo Di Gennaro, c'era la signora Patrizia Micucci e Luca Nardi. Poi ovviamente con la quotazione, con lo sviluppo e la crescita dell'azienda, ovviamente la compagine societaria è mutata nel corso del periodo, fino ad oggi, anzi dal 2018 è diventata un'azienda pubblica, quindi c'erano sì degli ancora azionisti, però poi c'è una parte flottante ovviamente che non sono a conoscenza.
4: Portobello SRL da quando è stata costituita? A quando?
3: Allora è stata costituita nell'agosto 2016 ed è partita diciamo a dicembre 2016 con l'apertura dei primi negozi in maniera proprio operativa e fattiva. Si è trasformata in SPA nel 2018, adesso non ricordo la data esatta, ma ci siamo quotati il 13 luglio 2018, quindi poco prima ci fu la trasformazione in SPA.
4: E le chiedo questo, la Portobello nel periodo Covid ha ricevuto delle agevolazioni dei finanziamenti?
3: Sì.
4: Può spiegarci, rammenta quali, può farcene una sintesi?
3: Allora, una sintesi precisa ve l'ho mandata anche alla commissione via mail con integrazione dei finanziamenti. Ovviamente non seguendo io direttamente la parte operativa, non me li ricordavo tutti in maniera precisa, comunque abbiamo preso dei finanziamenti con CDP, con Banca del Fucino, CDP Montepaschi, Banca del Fucino e Deutsche Bank.
4: Le chiedo questo, nelle operazioni di richiesta di finanziamento la Portobello oggi SPA si avvaleva di studi legali?
3: Allora, questa è una fase che...
4: Anzi, le faccio prima un'altra domanda, la Portobello all'interno ha uno studio legale?
3: Interno no, non
4: quindi
3: abbiamo
4: non ha
3: avvocati,
4: uno studio legale interno.
3: No, ovviamente okay. Ci avvaliamo di vari consulenti legali in funzione poi delle necessità e delle situazioni.
4: E immagino. Chi sono quelli di riferimento della società?
3: All'epoca o ad oggi?
4: All'epoca.
3: All'epoca diciamo abbiamo Simons & Simons, c'era l'avvocato Augusto Santoro, che era un avvocato che si occupava prettamente della parte diciamo di quotazione, cioè seguiva il percorso di quotazione ed è stato anche un consulente, le dico la verità, io l'ho scoperto successivamente, non me lo ricordavo, cioè ha seguito anche nella pratica di CDP e prettamente
4: quelli.
3: Questi, sì esatto. Poi capitava a secondo delle varie operazioni, erano state delle richieste specifiche. Per esempio nel caso di CTP proprio stessa ci fu anche Board and Board come consulente legale nell'operazione, nella parte come advisor legale.
4: Le chiedo questo, lei è stato interrogato dai consulenti di commissione in data 22 luglio del 2026 presso gli uffici del commissariato della Polizia di Stato di Trevicampo Marzio e a specifica domanda lei ha risposto di non conoscere né l'avvocato Luca Di Donna né l'avvocato Valerio De Luca né l'avvocato Gianluca Maria Esposito, lo conferma?
3: Sì, lo confermo perché non ho rapporti diretti, poi ho visto, non mi ricordavo sinceramente che ci avessero seguito, avevamo dato un mandato come azienda proprio un incarico per la distruzione diciamo dei finanziamenti con CDP, era stato un mandato specifico, però come le dicevo, seguendo Pietro Peligra la parte di advisor finanziario, tutta la parte di sviluppo a quel punto di vista, io non ho mai avuto rapporti, infatti anche nello scambio di mail, nelle cose che abbiamo mandato in allegato, non c'è mai un rapporto mio diretto con queste persone e io non ci ho mai parlato e non li conosco personalmente.
4: Chiederemo poi al dottor Peligra qualche cosa di più specifico, esatto, in merito, perché lei capisco che insomma rimanda spesso a lui perché è lui che se ne è occupato, sì, direttamente. E però le faccio alcune domande sul tema,
3: certo,
4: e lei mi dice ovviamente quello che sa e quello che non sa lo dice e lo chiederemo a chi eventualmente ne ha conoscenza. Però le chiedo anche questo, sempre interrogato dai consulenti in data 22 luglio del 2026, lei non solo risponde che non conosce questi tre legali e l'ha confermato anche oggi, ma risponde anche, ha risposto anche di non ricordare delle scritture private che sono intercorse con Lavori Riuniti SRL e la Donna Luca, in particolare la scrittura privata del 30 di giugno del 2020 e la scrittura privata del 10 maggio del 2021, né ha dichiarato di ricordare le fatture che l'avvocato Di Donna poi ha emesso e che sono state pagate dalla Portobello SPA. Lo conferma?
3: Cioè, confermo che all'epoca non ricordavo, poi ovviamente dopo l'interrogatorio, come ha detto lei, ho ripreso il carteggio, le ho viste e confermo che esistono tutte queste situazioni. Poi ovviamente non avendole gestite io direttamente non me ne ricordavo, però confermo ci sono state, insomma.
4: Quindi il 22 di luglio del 2026, cioè qualche un mese fa, non ricordava nulla di questi atti o fatti, poi a seguito dell'escursione delegata ha approfondito e sono emersi contatti e
3: che non avevo io direttamente, però che la società ha avuto e quello del 30 giugno 2020 e successiva alla scrittura privata successiva del maggio 21
4: e fatture conseguenti. Infatti agli atti della commissione c'è una relazione che lei manda in seguito all'escussione delegata del 22 di luglio del 2026. E la relazione è a sua firma.
3: Certo.
4: Lo conferma.
3: Certo.
4: Così come i contratti del 2020 e 2021 sono a sua firma.
3: Sì,
4: lo conferma.
3: Ho potere io di firma.
4: Lei conferma ciò che è scritto all'interno della relazione che è stata inviata alla Commissione il 23 di luglio del 2026?
3: Assolutamente sì.
4: Su questa relazione, che è particolarmente interessante e chiara, io le chiedo alcune precisazioni.
3: Certo.
4: Intanto le chiedo questo: con il contratto del 30 giugno del 2020, che ha avuto modo poi di rivedere, lei conferisce, cioè la Portobello SPA nella sua persona, conferisce un incarico alla Lavori Riuniti SRL e all'avvocato Luca Di Donna.
3: Corretto.
4: Lo conferma?
3: Corretto.
4: E questo contratto, nello specifico scrittura privata e conferimento incarico, all'articolo, mi pare, 4, prevede, disciplina, diciamo, i compensi per questi delegati, i professionisti delegati. E mi conferma che il compenso concordato oggetto di scrittura privata di conferimento incarico è un compenso a successo dell'operazione del 5% calcolato sull'importo erogato da Cassa Depositi e Prestiti e che sarebbe stato pagato, come poi è stato pagato, all'erogazione e sarebbe stato diviso in base a quella scrittura privata del 2020 per il 3% a Lavori Riuniti e per il 2% a Lavori Riuniti e per il 3% all'avvocato Di Donna.
3: Mi confermo quello che c'è scritto.
4: Lei però in questa relazione dice altre cose interessanti che riguardano il rapporto che avete avuto con questi professionisti a seguito di questo conferimento di incarico e fra le altre cose io leggo che la Portobello ha gestito direttamente tutte le attività relative al perfezionamento di questi finanziamenti sia di Cassa Depositi e Prestiti che di Monte dei Paschi di Siena. Lo conferma?
3: Confermo, ma infatti anche il finanziamento stesso che, quando che si è messo a terra è di tutt'altri importi, tutt'altre cifre rispetto a quelle dell'incarico. È stata una gestione anche nello scambio di mail e di relazioni che vi abbiamo allegato, i rapporti poi sono stati direttamente dell'azienda, ecco, del mio socio Peligra con Montepaschi e con CDP, in realtà da quello che ho visto io poi di carteggio, di cose con Di Donna e con la Lavori Riuniti c'è stato nulla. Niente scambio, e anche il mandato era di tutt'altre cifre e tutt'altri importi rispetto a quello che poi, anche tempistiche.
4: Quindi la Portobello SPA conferisce incarico a Lavori Riuniti all'avvocato Di Donna relativamente all'attività di recupero finanziamento sulla Cassa Depositi e Prestiti, ma l'attività che si è resa necessaria.
3: Finisco.
4: L'attività che si è

0: Le necessità che si sono presentate per la predisposizione della pratica di richiesta del finanziamento a Cassa Depositi e Prestiti sono stati delegati a studi professionali legali e tributari diversi da Lavori Riuniti SRL e dall'avvocato Luca Di Donna?
1: Sì, perché sono stati attribuiti a Ernest Young come fiscal opinion, a Board & Board e a Simmons.
0: Lei si ricorda quanto la Portobello S.P.A. ha ottenuto di finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti?
1: Sono 3,5 milioni.
0: E quando avete ottenuto il finanziamento di 3,5 milioni dalla Cassa Depositi e Prestiti, Lavori Riuniti e l'avvocato Di Donna hanno emesso fattura in base alla percentuale concordata e sono stati pagati?
1: Ricostruendo questa cosa, in realtà hanno emesso fattura, che però abbiamo contestato, hanno contestato i miei soci e hanno trovato un accordo successivo, perché proprio siccome erano decorsi i termini, importi diversi e tutto quello che abbiamo detto prima, c'è stata diciamo, una contestazione dell'importo fatturato e poi si è trovato un accordo con una cifra inferiore rispetto a quello.
0: Che cosa contestavate nello specifico?
1: Devo essere sincero, non avendola seguita io, so che contestavamo tempistiche più lunghe, importi diversi e tutto quanto, quindi disconoscevamo quel tipo di contribuzione in funzione del lavoro svolto, però la trattativa e la cosa non avendola fatta io, nello specifico quello che è stato detto e come è stata svolta l'interlocuzione sul compenso.
0: Mi faccia capire bene, cioè contestavate il fatto che dovesse esserci un pagamento per un'attività che non era stata eseguita?
1: Sì, non in pieno, cioè in realtà dopo un'attività di introduzione in realtà è venuto a mancare qualsiasi tipo di supporto e le tempistiche, gli importi e tutto quello che è stato messo nell'accordo iniziale in realtà poi non è avvenuto.
0: Ma quando mi parla di dopo una prima attività di introduzione non hanno fatto più nulla, che cosa significa per attività di introduzione?
1: Mi è stato riportato che sono stati messi i contatti di CDP, poi a Montepaschi già avevamo rapporti di nostro e poi so che ha seguito tutta la pratica il dottor Peligra direttamente con i consulenti di CDP e di Montepaschi e poi come abbiamo detto prima con altri consulenti in pancia all'azienda.
0: Lei si ricorda quanto la Portobello S.P.A. ha pagato per questi due Lavori Riuniti?
1: 120, l'ho visto, 125.000 euro alla fine del secondo.
0: 125.000 euro oltre IVA è agli atti, quindi la Portobello S.P.A. paga complessivamente a Lavori Riuniti e all'avvocato Luca Di Donna 125.000 euro oltre IVA per una presentazione della società ai vertici della Cassa Depositi e Prestiti?
1: Allora, quello che mi è stato detto dai miei soci e poi in parte sinceramente poi lo condivido anch'io. Allora, il contratto è come sempre un contratto di procacceria, di questo tipo di
0: procacciamento affari.
1: Procacciamento affari comunque sia, non è stato espletato in maniera completa, però di fatto poi è avvenuto un finanziamento con CDP e c'è stato un importo, quindi hanno pensato, allora lì si parlava di un finanziamento non inferiore a 16 milioni e un 5% di fee, quindi parliamo ovviamente sarebbe stata una provvigione da circa 800.000 euro, no? Prendendo il caso minimo di quel tipo di ipotesi. È ridotta la percentuale, pagato su un importo più basso, hanno deciso per evitare contenziosi e cose comunque sia di trovare questo tipo di accordo.
0: Guardi, lei nella relazione del 23 luglio del 2026 è molto chiaro sul punto e testualmente lei dice che l'attività oggetto del contratto del 30 giugno del 2020 si è esaurita nella fase iniziale di introduzione dell'operazione e apertura dei rapporti con Cassa Depositi e Prestiti. Lo conferma?
1: Confermo.
0: Quindi 125.000 euro pagati ai Lavori Riuniti e l'avvocato Di Donna per l'attività di presentazione della società ai vertici di Cassa Depositi e Prestiti.
2: Scusi, però il contratto non era di procacciamento d'affari, il contratto era un contratto di assistenza legale, da quello che ho capito.
1: Sì, era un contratto di introduzione di assistenza al finanziamento. Alla
2: cioè, quindi che prevedeva una serie di attività giuridiche.
1: Sì, dottore.
2: Tecnicamente.
1: Però,
2: chiedo se mi conferma questo, perché sì, lei ha parlato di contratto di procacciamento affari. Lei sta parlando dell'attività che in realtà si è svolta, a suo avviso. Cioè, a suo avviso non ci sono state attività giuridiche. È corretto questo?
1: Si è interrotto così inizialmente.
2: C'è stata solo un'attività di presentazione qualificabile forse.

0: corse come procacciamento da fare.
1: Corretto.
0: È corretto?
1: Che io sappia sì, dottore, poi okay. Come ho detto, non avendo seguito direttamente tutte le varie fasi di sviluppo delle cose, poi okay. Se c'è stata qualcosa che mi sfugge, non ho visto
0: dal carteggio. Su questo è stato chiaro.
1: Però è stato che io sappia chiaro. Sì.
0: Prego, vado avanti.
2: Sì, solo per evidenziare che come saprà Cassa Depositi e Prestiti è soggetto pubblico, non è una banca privata.
1: Certo. Ma infatti tutto il percorso, comunque sia di istruttore e tutto quanto, è stato un percorso lungo e ci siamo avvalsi anche di professionisti. Fiscal opinion di Ernest Young, Bird and Board e Simons, comunque sia dei professionisti di...
2: E quelli erano i professionisti tributari e legali, mentre da questa parte c'erano procacciatori d'affari che venivano pagati a percentuale sull'esito, sul successo dell'esito del finanziamento e una percentuale sull'erogazione, sull'importo erogato del finanziamento. Le chiedo questo, ma quindi quando l'avvocato di Donna Luca emette le fatture la 14 dell'11 maggio del 2021, poi annullata con nota di credito del 19 di maggio del 2021 e poi emette ulteriore fattura numero 15 del 19 maggio del 2021 e indica come descrizione, scusi, una flessione da legale solo per questo, onorari per assistenza legale stragiudiziale, è falso anche l'oggetto della fattura, dico falso per essere sintetica, perché mi dice che una prestazione professionale di assistenza legale stragiudiziale non è stata data perché è stata fatta da altri studi legali, ho capito bene?
0: Cioè, a suo avviso la dizione che è stata messa all'interno della fattura corrisponde all'attività effettivamente svolta?
2: Parliamo di consulenza, assistenza legale.
0: Di assistenza legale, da quello che hai detto prima, no.
1: Da quello che ho detto prima di pancia, no. Poi ovviamente, come l'ho detto prima, non avendola seguita direttamente, possono esserci dei passaggi che mi sfuggono e sicuramente Pellicola potrà rispondere in maniera più puntuale.
0: Ok.
2: In effetti quello che dice oggi ritorna anche con un'altra parte della relazione che lei ha inviato, nella quale testualmente scrive: le ulteriori operazioni di finanziamento concluse da Portobello sono state gestite direttamente dalla società senza il ricorso ad intermediari simili. Lo conferma?
1: Sì.
2: Quindi gli intermediari Lavori Riuniti SRL e Avvocato Luca Di Donna, pagati per l'attività di intermediazione con i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, la Portobello li ha utilizzati soltanto in questa situazione e non in altre richieste di finanziamento, giusto?
1: Assolutamente sì.
2: Lei è mai stato ascoltato dall'autorità giudiziaria o da polizia giudiziaria per questi fatti o per fatti che comunque ineriscono il periodo del Covid?
1: No, cioè, oltre l'ultima, quella di luglio, l'audizione di luglio.
2: Chiederei, sì, magari 5 minuti di sospensione giusto per raccogliere le ultime carte e vedere se c'è altro da aggiungere, visto che siamo da soli e non abbiamo il tempo, insomma, che normalmente abbiamo per ragionare su eventuali ultime domande.
0: Sì, faccio io qualche domanda nel frattempo. Ho letto dal sommario informazioni che lei ha riferito, aspetta che le riprendo. È riferito di non conoscere l'avvocato Di Donna,
1: sì.
0: E di non conoscere nemmeno gli altri avvocati. E volevo chiedere se quando è stato fatto questo contratto è stato consultato in qualche maniera, cioè le è stato detto facciamo un contratto.
1: Sì, però come le dicevo, avendoci gestioni completamente distinte, ovviamente l'ho firmato io il contratto, quindi mi è stato sottoposto. Però
0: perfetto.
1: C'è stato questo, ma c'era massimo.
0: Quando gli è stato sottoposto il contratto, gli hanno sottoposto le necessità di quel contratto? Cioè gli hanno detto firmi
1: no,
0: qua?
1: Legato ovviamente, era un periodo anche particolare.
0: No, certo.
1: Con negozi chiusi, con tanti dipendenti, con situazioni particolari che abbiamo vissuto, c'era quel tipo di necessità e mi è stato sottoposto.
0: Okay.
1: E ovviamente.
0: Ma le hanno detto il motivo per il quale la società andava uno studio legale per lei sconosciuto e non utilizzava i normali studi legali alle quali eravate legati?
1: Stata che c'era una possibilità di fare questo tipo di operazioni.
0: No, in che senso questo tipo
1: di... No, cioè le spiego, era un'attività fatta a Success Fee, dove ovviamente... era un'attività posta come un'attività a Success Fee. Quindi sinceramente, seguendo Pietro quella parte di sviluppo finanziario, mi ha sottoposto questa cosa, non è che mi sono messo a fare chissà quale particolare, anche perché nel corso degli anni, in varie situazioni, in varie attività di consulenti che hanno fatto attività Success Fee su vari generi, su varie nature, su varie cose, ci sono stati anche altri, no? Quindi nelle competenze di ognuno di noi, poi nell'operatività non si condivideva, ma poi seguiva lui. Quindi...
0: E le è stato spiegato perché era stato individuato quello studio?
1: No, sì. No.
0: Bene, ha bisogno ancora di una piccola sospensione o... Perfetto, va bene. Allora la ringrazio, sospendo la seduta e dichiaro chiusa questa fase testimoniale.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: 14:07 secondi, buongiorno da Chiara Polini. Bocciate nell'aula della Camera con voto segreto e unico le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni alla legge elettorale. 229 i voti contrari, 151 a favore. Sui tempi della prosecuzione dell'esame del provvedimento deciderà la capigruppo che è stata convocata poco fa. Il resoconto dall'emiciclo è di Massimo Giacomini.
2: Tutte le opposizioni illustrano le ragioni che le hanno portate a contestare alcuni dei cardini della nuova legge elettorale, dall'innalzamento delle preferenze al premio di maggioranza alla penalizzazione delle candidate donne. Gianni Cuperlo, Partito Democratico, parla di scempio costituzionale.
3: Non avete avuto faccia per condurre a traguardo l'assurda riforma del premierato e con un sotterfugio piuttosto indegno volete trasformare la Repubblica parlamentare in qualcosa che per concentrazione del potere pretende di andare oltre la stessa logica presidenziale, il tutto simulando l'investitura popolare di un premier, ma senza i pesi e i contrappesi.
2: Per Alfonso Colucci, Movimento 5 Stelle, si tratta di un disperato tentativo di essere imbullonati alle poltrone.
4: Pensate a una repubblica dei like, una democrazia di TikTok, dove il Parlamento venga eletto per trascinamento del capo di turno, e con questo introducete surrettiziamente in una legge ordinaria il premierato minor.
2: Secondo Roberto Giachetti, Italia Viva, ancora una volta il Parlamento viene usato come organo asservito al governo.
5: Quello che certamente si è realizzato per l'ennesima volta è l'umiliazione e la mortificazione del Parlamento.
2: Con questa legge, ribatte dalla maggioranza Igor Iezzi della Lega, i cittadini potranno una volta per tutte scegliere perché la sovranità appartiene al popolo e non al nazionale.
6: Finalmente noi daremo la possibilità al popolo di decidere da chi essere governato, dalla coalizione che lo sostiene e dai parlamentari da cui essere rappresentati.
2: Gianluca Vinci, Fratelli d'Italia, parla di un'ennesima occasione persa da parte delle opposizioni.
7: Si sono sbizzarriti nel fare attacchi di tipo politico e di merito che nulla hanno a che vedere con la Costituzione e con vizi di costituzionalità di questo provvedimento.
1: In apertura di seduta, con 178 voti a favore, 57 contrari e 79 astenuti, i deputati avevano approvato in via definitiva il cosiddetto decreto imballaggi. Sentiamo Francesca Rinaldi.
8: Un solo articolo finalizzato a consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso se certificati come biodegradabili e compostabili. Con il decreto del 7 agosto l'Italia ha recepito in zona Cesarini il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che doveva trovare applicazione dal 12 agosto. Una fretta sottolineata da tutte le opposizioni. Pierro, Futuro Nazionale.
9: Questo decreto non è un atto di governo, è un atto di obbedienza. La scadenza era conosciuta, il governo lo sapeva da mesi, eppure si è atteso che fosse la Commissione il 6 luglio a richiamare l'Italia su questo punto.
8: L'azzurro Battilocchio sottolinea come il governo stia cercando comunque di migliorare le politiche europee.
10: Mentre l'industria a valle si ferma, la raccolta differenziata urbana continua a crescere, si crea così un imbuto, il governo ha ben compreso e sta lavorando sia in Italia sia in sede comunitaria per disinnescare questi aspetti problematici delle politiche green unionali.
8: Ilaria Fontana, 5 Stelle, pone alcune domande all'esecutivo.
11: Con un emendamento pessimo il Senato è stata introdotta una disciplina transitoria che esclude dall'obbligo di compostabilità gli imballaggi in plastica monouso per il confezionamento di un elenco enorme di prodotti ortofrutticoli. Non si è chiarito se queste nuove esenzioni rientrino poi nella regola tecnica notificata dalla Commissione europea.
8: Indirettamente risponde Benvenuti Gostoli di Fratelli d'Italia.
12: Lo stesso regolamento riconosce agli Stati membri la possibilità di imporre determinate condizioni l'utilizzo di imballaggi compostabili. Ed esattamente quello che fa questo decreto. Non inventiamo una deroga italiana, utilizziamo una possibilità prevista dal legislatore europeo.
1: Al Senato, che ieri ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto pubblica amministrazione, la seduta è convocata fra poco alle 15. In calendario il question time con i ministri di sport, istruzione e università. Ad Abodi, Fratelli d'Italia chiederà quali iniziative e risorse siano destinate a infrastrutture sportive nel mezzogiorno. Da quasi tutti i partiti d'opposizione, interrogazioni a Valditara sul limite agli alunni stranieri nelle classi, sulle misure per la loro integrazione e sugli episodi di protesta contro le nuove disposizioni. Per Gelmini, quesiti sul sostegno al diritto allo studio e su equiparazione dei docenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica a rango universitario. E sono in corso in Commissione Esteri e Difesa del Senato le audizioni del ministro Crosetto e dei vertici dell'esercito sul disegno di legge sul rafforzamento delle capacità di difesa nazionale. Convocata anche la Commissione Diritti Umani per l'audizione della garante dell'infanzia e dell'adolescenza Terragni. Ora il caso Regeni. Abbiamo avuto finalmente verità e giustizia lunedì da una corte che era l'unica legittimata a riconoscerle. Rompono il silenzio i genitori di Giulio Regeni. In un'intervista alla Repubblica commentano la sentenza della Corte d'Appello sul sequestro, le torture e l'uccisione del figlio e chiedono un cambio di rotta all'esecutivo. Dopo l'inerzia, il governo avrebbe l'occasione di riscattarsi, di dimostrare ai cittadini che la dignità di un paese non è negoziabile, dicono Paola e Claudio Regeni. Ieri Palazzo Chigi ha smentito la notizia di contatti di alto livello tra governo egiziano e italiano prima della sentenza che ha condannato 3 uomini dei servizi segreti del Cairo. Stamane la Commissione Difesa della Camera ha rinviato l'esame della proroga del memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa italiano e quello della Repubblica Araba d'Egitto in merito alla cooperazione nel settore della difesa. Ora la pagina di Economia e Lavoro con i dati Istat di agosto. Il numero degli occupati è sceso di 5.000 unità rispetto al mese precedente, con il tasso di occupazione in lieve calo al 63% e quello di disoccupazione salito al 6,2% più 48.000 unità. La causa è soprattutto nel sensibile calo degli inattivi, il cui livello è al minimo dal 2004. Su base annua gli occupati sono comunque aumentati di 291.000 unità, più 1,2%, aumenta il carrello della spesa da più 1 a più 1,8%. Ora con Francesca Capannolo il punto con le borse europee.
13: Sui prezzi, i prezzi nessuno li dice, ma si va. Sui prezzi medi di benzina e diesel inizia a farsi sentire il calmiere applicato dalle principali compagnie petrolifere, a cui oggi si aggiunge anche Kuwait. Sulla rete stradale il costo della verde scende sotto i 2,10 euro al litro, mentre quello del gasolio si porta a 2,28 euro. Si guarda con ottimismo al calo dei prezzi per gli effetti positivi che questo avrebbe sull'inflazione, tornata ai livelli del 2023 proprio a causa della fiammata dei beni energetici. Inflazione che sta mettendo sotto forte pressione il mercato obbligazionario, i rendimenti dei titoli di Stato sono in forte rialzo, il decennale italiano è arrivato a toccare il 4,71%, su livelli record anche i treasury statunitensi a 10 anni, mentre il decennale britannico è balzato fino al 6% per la prima volta dal 1988. A pesare sul comparto è anche il petrolio, con il Brent salito di nuovo sopra i $100 al barile. Le tensioni stanno spingendo a ribasso i principali listini europei, pur riducendo i forti cali dell'apertura. A Milano c'è dello 0,6%, anche Francoforte lima le perdite a meno 0,2%, mentre Londra e Parigi cedono circa un punto percentuale.
1: A Genova la presenza della premier Meloni, del governatore Bucci, ma non della prima cittadina Salis, la 66esima edizione del Salone Nautico. Fino al 6 ottobre oltre 1.000 le imbarcazioni esposte. Sentiamo Amalia Carosi.
14: I prezzi nessuno li dice, ma si va da poche migliaia di euro per fare un tuffo al largo con un gommone alle decine di milioni per fare palestra su uno yacht vista sette mari. Sopra i 12 metri di lunghezza è tutto rigorosamente su misura e non mancano le richieste più strane ai cantieri.
15: In molti casi i clienti ci portano le immagini delle loro case o delle loro ville per cercare di ricreare lo stesso ambiente all'interno della loro barca per trovare una sorta di continuità. Le mogli soprattutto dei clienti.
14: Al Salone Nautico ricco di Genova si va prima di tutto per fare affari, come ricordano gli espositori.
16: Ci aspettiamo che ritorni l'investimento fatto, non cose straordinarie, ma l'investimento fatto.
14: E se una barca non si può comprare, si può sempre affittare.
17: 8 persone, pensando a una settimana di vacanza su un catamarano con 4 cabine, si parla in altissima stagione da 8.500 euro, compreso IVA e compreso tutto. Poi c'è il segmento dell'extra lusso, che cominciamo a parlare anche dai 30 ai 40 mila euro la settimana.
1: E questo era l'ultimo servizio per questa edizione, curata in regia da Francesco Sciafardini, e buona prosecuzione d'ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 14.10 in questi istanti, in attesa di collegarci con l'Aula del Senato per il question time e anche in attesa di sapere le decisioni prese dalla conferenza di capigruppo che è attualmente in riunione a Montecitorio, noi vi proponiamo l'ascolto dei lavori che si sono svolti il 16 di settembre, scusatemi, in seno alla Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità. Tra le audizioni svolte, quella di Life Company e di Terna S.p.A. Buon ascolto.
18: Sono collegati in videoconferenza per A2 l'ingegnere Lorenzo Spadoni, presidente di A2, e l'ingegnere Giuseppe Monteforte, amministratore delegato di A2 Energy Future, e la dottoressa Annalisa Ferretti, responsabile affari istituzionali di Italia A2A, mentre per Terna l'ingegnere Cristiano Quaciari o Quaciari mi correggerà, responsabile di spacciamento e condizione, che ringrazio. Do ora la parola al rappresentante di Terna, che ha chiesto di poter intervenire per primo. Prego, ingegnere.
19: Buongiorno a tutti. Buongiorno signor Presidente e onorevoli deputati. Innanzitutto ringrazio la Commissione per l'opportunità di fornire il contributo tecnico di Terna sulle condizioni di esercizio del sistema elettrico in Sicilia e sul ruolo attualmente svolto dalla centrale termoelettrica San Filippo del Mela. La limitata capacità di interconnessione tra la Sicilia e l'Italia continentale, unita ad una quota significativa della generazione programmabile dell'isola, costituita da impianti caratterizzati da una flessibilità operativa contenuta, rende la gestione operativa del sistema elettrico in Sicilia particolarmente complessa. In presenza di elevato fabbisogno elettrico, indisponibilità accidentali, manutenzioni degli elementi di rete o delle unità di produzione dell'isola, o riduzioni della capacità produttiva determinate dalle alte temperature, ovvero per incendi che limitano la capacità di trasmissione, si possono quindi creare le condizioni che incidono sensibilmente sui margini di sicurezza e adeguatezza dell'isola. In linea con gli obiettivi definiti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, Terna individua quindi interventi infrastrutturali propedeutici alla massimizzazione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e alla rimozione di vincoli tecnici che ne riducono la producibilità e più in generale all'efficienza dei mercati elettrici. In questo contesto Terna ha pianificato una serie di interventi che riguardano il sistema elettrico in Sicilia a garanzia della sicurezza e all'efficienza dei mercati. In particolare l'opera Tirrenia Link, che è un'infrastruttura basata su tecnologia HVDC, che collegherà il sistema elettrico in Sicilia con quello in Campania e in Sardegna. L'elettrodotto Bolano Annunziata e il collegamento Chiaramonte-Gulfi-Ciminna, queste sono 3 opere già autorizzate di cui si prevede la realizzazione nei prossimi anni. In tale prospettiva si conferma quindi l'impegno di Terna a favore dello sviluppo del sistema elettrico in Sicilia. Il piano degli investimenti per il sistema elettrico della regione è infatti pari a 3,5 miliardi di euro riferiti al decennio 2025-2034, così come riportato nel piano di sviluppo 2025. Tali interventi, ed in particolare il collegamento Tirrenia Link, consentiranno di garantire il soddisfacimento della domanda elettrica con adeguati margini di riserva, anche in caso di indisponibilità accidentale di impianti di produzione di elementi di rete o di condizioni severe di fabbisogno elettrico. Per quanto riguarda la centrale San Filippo Termela, tale centrale è inclusa tra gli impianti essenziali dall'anno 2011, il primo anno di validità della delibera ARERA che disciplina il meccanismo di essenzialità. Le tre unità di produzione della centrale di San Filippo Termela oggi assicurano riserva soprattutto in presenza di ridotta capacità di scambio con il continente, elevato fabbisogno elettrico o indisponibilità anche parziale di altri impianti di produzione e elementi di rete. Il regime di essenzialità è riconosciuto ad un numero estremamente limitato di impianti di produzione, per i quali i costi sono sostenuti dall'intera collettività, indipendentemente dalle dinamiche di mercato. Le necessità del sistema elettrico dell'isola di disporre della centrale termoelettrica di San Filippo Termela non è incompatibile e quindi non costituisce un impedimento alla riconversione industriale del sito. La prima risponde a un'esigenza temporanea di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico dell'isola. La seconda costituisce una scelta industriale del produttore che può essere sviluppata parallelamente, purché sia preservata la disponibilità ad oggi delle tre unità di produzione attualmente essenziali. Con l'entrata in esercizio del collegamento Tirrenia Link, la sicurezza e l'adeguatezza dell'isola saranno soddisfatti anche in assenza dell'impianto di San Filippo Termela e delle condizioni tecniche dell'essenzialità della centrale, che rientrerà pertanto nelle condizioni di mercato comuni agli altri impianti di produzione.
16: Finito, ingegnere?
19: Sì, ho terminato.
16: Sì, l'abbiamo ascoltata con attenzione, soprattutto nell'ultimo scorcio del suo intervento. Quindi la nostra preoccupazione è fondata, perché indipendentemente dall'aspetto tecnico e dalla essenzialità, la convocazione odierna è relativa alla preoccupazione concreta sul territorio, perché veda, l'insularità non si limita soltanto con le strategie industriali, ma soprattutto si elimina evitando che cresca il tasso di disoccupazione. Io le faccio una domanda specifica, quindi siamo seriamente a rischio circa la possibilità di perdere a spanne circa 500 posti di lavoro? Questa è la prima domanda. La seconda: quali interventi potrebbe fare il governo, anche su sollecitazione corale di questa commissione, per evitare che si arrivi a questo disastro, mi sia consentito il termine, occupazionale per una importante fascia del territorio che è quella della Valle del Mela e comunque della provincia di Messina? Prego, ingegnere. Può rispondere, ingegnere?
19: Sì, rispondo immediatamente. Sono questioni, queste non sono questioni, diciamo, che non attengono alla sicurezza e all'adeguatezza del sistema elettrico in Sicilia. E quindi il tema occupazionale lo comprendiamo, però Eterna si esprime sulla essenzialità dell'impianto di San Filippo Termela basata su elementi tecnici relativi alla futura entrata in esercizio del collegamento Tirrenia Link.
16: Sì, è una risposta, come dire, che non mi soddisfa un attimo, perché sappiamo benissimo quali sono le funzioni di Eterna. Io ero andato oltre. Le faccio una domanda specifica: se ci dovesse essere una riconversione
18: da parte di A2A potrebbe cambiare il quadro, sì o no?
19: Allora, ci sono dei meccanismi per quanto riguarda la riconversione dell'impianto. Premesso che la riconversione è una scelta industriale del soggetto produttore, esiste un meccanismo che si è denominato capacity market, che è competitivo, a cui ogni produttore può partecipare nel rispetto di requisiti tecnici e regolatori previsti dalle normative, secondo aste competitive. Quindi sono due meccanismi diversi. L'essenzialità è un'esigenza relativa alla sicurezza del sistema elettrico nazionale e in particolare nel caso specifico dell'isola, e permane finché l'opera del Tirrenia Link entrerà in servizio. Mentre la possibilità da parte del produttore di riconvertire l'impianto attuale di San Filippo del Mela, che è olio combustibile, con un'altra tecnologia, può essere portata avanti dal produttore, ma attingendo a un altro meccanismo che è diverso dall'essenzialità, che si chiama capacity market. E questo, ci sono requisiti tecnici e regolatori da rispettare per partecipare a queste aste competitive.
18: Chiaro. Onorevole Lai.
20: Sì, mi permetto di fare due domande che non sono specifiche sull'impianto, diciamo, citato, ma che in generale riguardano il Tyrrhenian Link e quello che sarà, diciamo, lo stato dell'arte dopo il Tyrrhenian Link. Magari non c'è bisogno che, se non è in grado di rispondere in questo momento, risponda in questo momento, ma mi piacerebbe avere una relazione scritta. In che tempi il Tyrrhenian Link dovrebbe essere operativo? Perché la previsione era quella che all'inizio dovesse essere operativo a partire dal 2027, adesso si parla del 2029, si tratta di un'opera che doveva essere finanziata col PNRR, invece adesso è fuori dal PNRR. So che esistono delle difficoltà anche nell'approvvigionamento della tipologia di cavi che sono necessari, perché ci sono solo due aziende in tutto il mondo che fanno questo tipo di cavi e che hanno naturalmente prenotazioni da tutto il mondo per fare questo, per cui il dato in qualche modo che vorrei capire, che allo stato dell'arte naturalmente capisco che non possa essere direttamente lei a rispondere, però Terna potrebbe risponderci in generale, che tempi concreti si prevedono di connessione del Tyrrhenian Link Sardegna-Sicilia e poi anche dell'altro cavo che connetterà la Sicilia alla terraferma, alla Campania. La seconda domanda riguarda questo. Ci sono studi che iniziano, a emergere sull'ipotesi che il Tyrrhenian Link non possa essere in assoluto in grado di garantire la sicurezza sia della Sardegna che della Sicilia, parlo della sicurezza energetica, ovvero che si tratta sempre di cavi che possono essere anche interrotti per anche qualche tempo, per cui lo studio iniziale per il quale certamente un sistema di circolarità di questi cavi possa mettere maggiormente in sicurezza le due isole maggiori, in realtà potrebbe non cancellare del tutto la necessità di avere due centrali, una in Sardegna e una in Sicilia, che garantiscano comunque la fornitura di emergenza dentro le due isole. Questo non inficia la strategicità del Tyrrhenian Link, tuttavia ridimensiona l'idea che il Tyrrhenian Link possa da solo sostituire in qualche modo la sicurezza energetica di due isole come queste, e naturalmente questo comporterebbe la necessità di avere sempre in funzione delle centrali elettriche che siano compatibili naturalmente con l'evoluzione ambientale, con il fatto e la necessità di evitare la continua produzione di residui dai carburanti fossili. Tuttavia sarebbe necessario mantenere in servizio delle centrali che siano attivabili in tempo reale in caso emergenziale. Ecco, queste due questioni mi piacerebbe, diciamo, avere degli aggiornamenti un po' più approfonditi, perché secondo me servono per capire anche a questa commissione, insomma, se c'è un'adeguata attenzione oppure si stanno trattando questi due territori in un modo differente.
3: Grazie. Riguarda anche la Sicilia. Raccogliamo tutte le domande e prima di rispondere prego onorevole Giaconi, e così c'è anche l'onorevole Ghirra che intende fare delle domande. Va bene, vi prego di essere molto sintetici perché dobbiamo sentire A2A, siccome la conosco, il suo sorriso sornione mi preoccupa e quindi io preventivamente la invito alla sintesi.
21: No, grazie Presidente, sarò brevissimo. Io mi rivolgo a lei, ingegner Quacciari, non vorrei sbagliare la pronuncia. Riguarda più che... Perfetto. Riguarda più che altro il territorio che io vivo, sto parlando di Santa Teresa Gallura. Questi giorni è stata interdetta la spiaggia, è stata chiusa la spiaggia di Rena Bianca, la spiaggia principale, per la sistemazione, se non erro, del cavo Sacoi. Vorrei capire, in base a queste tre domande, se queste opere potevano essere realizzate nella primavera del 2026 o addirittura anche prima, nell'inverno del 2025. Se sì, e quali sono stati i motivi per cui si è arrivati a settembre, quindi creare un disagio non solo da un punto di vista turistico ma anche economico. E più che altro vorrei comprendere se la possibilità sarebbe stata la possibilità di rinviare di un mese la sistemazione del cavo. E il cavo cosa alimenta? Alimenta solo il territorio di Santa Teresa, ma alimenta anche altri territori, in particolar modo anche strutture importanti dell'isola? Grazie, ho concluso.
3: Onorevole Ghirra, poi ho visto, mi può dare conferma che intende fare qualche domanda, vi prego sempre di essere piuttosto in sintesi, e l'onorevole Cherchi dopo l'onorevole Ghirra.
22: Sì, grazie Presidente, sarò breve perché molte delle questioni che volevo porre sono state già anticipate dal collega Silvio Lai. Sappiamo, insomma, le problematiche legate ai temi energetici che riguardano le nostre isole, anche per quanto riguarda la stabilità, le interruzioni della continuità di approvvigionamento, e quindi sarebbe importante comprendere meglio quali siano appunto le tempistiche di attuazione del Tyrrhenian Link, ma anche quali altre opere abbia previsto sui nostri territori, perché sappiamo che verosimilmente non sarà sufficiente la capacità di questo cavo a garantire una capacità di trasporto adeguata, insomma, dell'energia. Tempi e opere complementari o aggiuntive. Poi volevo capire se nel momento in cui c'è stata comunque una grande opposizione anche da parte dei territori rispetto agli interventi che sono in essere, se Terna sta pianificando anche con gli enti locali delle misure per raccontare quello che si sta facendo, e quindi degli incontri territoriali, visto quello che è accaduto ad esempio quest'estate sono stati sospesi i lavori sulla strada litoranea che parte da Cagliari verso la costa orientale. Ci dovrebbe essere un incontro con la città metropolitana, quali sono gli intendimenti rispetto al coordinamento dei lavori con, insomma, chi subisce poi i cantieri che anche durante la fase di apertura delle scuole stanno creando dei disagi. Grazie.
3: Grazie onorevole Ghirra. Onorevole Cherchi, prego. Non è collegata?
23: Sentite? Sì.
3: Prego. Sì, non la vediamo, però la sentiamo, quindi può formulare la domanda.
23: Avete praticamente fatto le domande che avrei voluto fare io. Ah. Comunque mi inserisco ugualmente. La Sardegna produce energia da fonti rinnovabili, però la rete non sembra adeguata a riceverla. Che interventi concreti, con quali risorse, soprattutto entro quali scadenze intende realizzare Terna per evitare congestioni, limitazioni alla produzione e nuovi costi scaricati sui cittadini sardi? E poi volevo chiedere anche questo, Terna continua ad annunciare grandi collegamenti e potenziamenti della rete. Può indicarci, senza formule generiche, quali opere saranno realmente completate in Sardegna? Ecco, così mi vedete eventualmente. Quando saranno in funzione e chi risponderà di eventuali ritardi e aumenti dei costi? Sempre noi? Grazie.
18: Grazie onorevole Cherchi. Ingegnere, siccome sono state poste delle domande che non riguardano esattamente il tema, però io le ho consentite perché mi sembrano assolutamente pertinenti. Oltre alla risposta, questa commissione le chiede anche una relazione scritta, anche in riferimento a quello che lei ha evidenziato nella prima parte del suo intervento, perché ci sarà utile in relazione alle iniziative, anche con le convocazioni dei ministri competenti, perché abbiamo, ripeto, a cuore, molto a cuore questa situazione, e chiaramente la porteremo fino in fondo nei limiti e nella sfera delle nostre competenze. Quindi la invito a rispondere. Se dovesse avere necessità di qualche approfondimento, lo può evidenziare nella relazione che sono certo ci invierà al più presto. Prego, ingegnere.
19: Allora, grazie. Fornisco alcune risposte e per altre mi riservo di rispondere. Allora, partiamo dalla prima, quella cogente riguardo San Filippo del Mela. Allora, l'ultima pianificazione di Terna prevedeva l'entrata in esercizio del ramo est del Tirrenia Link per la fine del 2027. L'opera Tirrenia Link nel suo insieme, di estrema complessità realizzativa, con costi di investimento dell'ordine dei miliardi di euro, è costituita da diverse infrastrutture, come anche voi avete detto, sia marine che terrestri, e coinvolge numerose imprese, fornitori e maestranze. Stando all'attuale avanzamento e considerata anche la portata e la rilevanza dell'infrastruttura, sarà necessario assumere un buffer di circa 6 mesi rispetto alle suddette previsioni. In considerazione di ciò, andremo certamente a richiedere ad ARERA una proroga del regime di essenzialità per la centrale San Filippo del Mela anche per l'anno 2028. Per quanto riguarda invece il tema della Sardegna, noi abbiamo due, mi avete posto due quesiti. Il primo riguarda il collegamento SACOI, quello attualmente guasto. Vi illustro come sono andate le cose, l'entità del guasto, la rilevanza per la sicurezza, l'individuazione della soluzione tecnica, il perché lo stiamo lavorando soltanto adesso dal 15 di settembre e non già dal 21 dicembre 2025 quando si è verificato il guasto. Sarò un po', diciamo, schematico nella descrizione. Il 21 dicembre 2025 si è verificato un guasto sul cavo 204 del collegamento elettrico SACOI a 200 kV in corrente continua. Questa infrastruttura è della rete di trasmissione nazionale che collega Sardegna, Corsica e Penisola Italiana. A seguito delle verifiche tecniche, il punto di guasto è stato individuato in corrispondenza del tratto di cavo ubicato presso la spiaggia di Rena Bianca, nel comune di Santa Teresa di Callura, Sassari. Il collegamento riveste un ruolo strategico per la sicurezza e la continuità del sistema elettrico della Sardegna e per tale ragione Terna ha rappresentato alle amministrazioni competenti la necessità di procedere alla riparazione del guasto e i rischi per il sistema elettrico regionale connessi al protrarsi della condizione di indisponibilità di questo cavo. Terna quindi ha avviato immediatamente le verifiche tecniche necessarie all'individuazione del guasto e il 9 gennaio 2026, quindi pochi giorni dopo, il 21 dicembre 2025, ha informato il comune di Santa Teresa di Callura e la capitaneria di porto di La Maddalena chiedendo indicazioni sul percorso autorizzativo da seguire. Su indicazione del comune, Il 9 febbraio la società ha depositato presso lo sportello unico attività produttive per l'edilizia il progetto di manutenzione straordinaria, comprensivo delle attività di ricerca puntuale del guasto, messa in sicurezza, riparazione e ripristino del cavo. L'intero cronoprogramma predisposto da Terna indicava la necessità di almeno 45 giorni di lavorazioni. Parallelamente Terna ha anche richiesto alla Prefettura di Sassari affinché fossero valutate le iniziative utili ad assicurare una tempestiva conclusione del procedimento. Dopo una prima richiesta dell'11 febbraio, il 26 febbraio 2026 la società Terna ha chiesto alla Prefettura un'azione di sensibilizzazione nei confronti degli enti coinvolti, cosa che è avvenuta il 3 marzo successivo. Il Comune ha autorizzato l'intervento con determinazione su APE numero 30 del 17 marzo 2026, prevedendo tuttavia il completamento dell'attività entro il 2 aprile, quindi in un tempo molto più ristretto rispetto ai 45 giorni richiesti da Terna, e la presentazione di una fideiussione da 2 milioni di euro. Pertanto la tempistica concessa dal Comune risultava incompatibile con il cronoprogramma tecnico di Terna, che come dicevamo prevedeva almeno 45 giorni. Quindi Terna ha presentato il 27 marzo 2026 un'istanza di autotutela per la modifica di queste prescrizioni imposte dal Comune. Nel tentativo di superare questa situazione, il 9 aprile la Prefettura di Sassari ha promosso un confronto fra Terna, il Comune, l'area marina protetta e il MASE. E in quella sede è stato concordato lo svolgimento di uno screening di incidenza ambientale presentato a Terna il 28 aprile 2026. Questo screening ha rilevato che l'area interessata agli interventi era esterna ai siti Natura 2000 e all'area marina protetta e non risultavano specie nidificanti di particolare rilievo conservazionistico. Il protrarsi dell'iter amministrativo ha comunque determinato la sovrapposizione delle lavorazioni con la stagione estiva, rendendo quindi necessario contemperare le esigenze di riparazione con la fruizione turistica dell'area 1000. In assenza di una soluzione amministrativa, Terna ha presentato ricorso al TAR Lazio contro le prescrizioni relative al termine del 2 aprile e alla fideiussione imposta al Comune. Con sentenza 11.146 del 17 giugno 2026, il TAR ha accolto le censure della società, rilevando l'insufficiente motivazione delle limitazioni, il mancato adeguato bilanciamento tra tutela ambientale, attività turistiche e sicurezza del sistema elettrico della Regione, nonché la sproporzione e la carenza di motivazioni della garanzia finanziaria richiesta, i 2 milioni di euro. E il Tribunale quindi ha annullato le prescrizioni e disposto il riesame dell'istanza entro 20 giorni, individuando nel prefetto di Sassari il commissario ad acta di mancata esecuzione. Con un provvedimento ulteriore del 29 luglio 2026, la Prefettura di Sassari, in qualità di commissario ad acta, ha autorizzato l'intervento, prevedendo il completamento degli adempimenti documentali entro 30 agosto 2026 e l'avvio del cantiere dal 15 settembre 2026 e la conclusione dei lavori entro circa 45 giorni. Il provvedimento quindi ha operato un bilanciamento tra la sicurezza del sistema elettrico della Sardegna e le esigenze turistiche del territorio, escludendo inoltre l'applicazione della nuova richiesta di fideiussione avanzata dal Comune. Il messaggio conclusivo, pertanto, riguardo alla riparazione del guasto Sacoi è il seguente, che Terna ha operato con l'obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile un'infrastruttura strategica per il sistema elettrico della Sardegna, assicurando anche il rispetto delle procedure autorizzative e delle esigenze ambientali e turistiche del territorio. Con il provvedimento del commissario ad acta è stato infine definito un quadro operativo coerente con il cronoprogramma tecnico di 45 giorni e in Terna proprio ieri, 15 settembre 2026, come da programma, ha iniziato le lavorazioni che indicativamente si stima durino 45 giorni secondo il cronoprogramma tecnico comunicato sin dall'inizio. Questo per quanto riguarda il collegamento Sacoi e una delle domande poste. Per quanto riguarda invece l'opera del Tirrenia Link, Mi avete chiesto degli elementi generali sull'opera Tirrenia Link, compresa tra non solo quella della Sicilia, ma anche il collegamento verso la Sardegna. Allora, quindi, questa, ripeto, come ho detto all'inizio, e con l'impegno di trasmettere anche la nota che ho commentato all'inizio, e poi oltre le informazioni necessarie a completare l'intervento, io mi riservo di trasmettere per iscritto, ripeto che l'opera Tirrenia Link è un'infrastruttura basata quindi sulla tecnologia HVDC e quindi collegherà questo, il sistema elettrico della Sicilia con Campania e Sardegna. Questo è di particolare complessità e consentirà di soddisfare e garantire il soddisfacimento della domanda elettrica con adeguati margini di riserva sia in Sicilia che in Sardegna, anche in caso di indisponibilità accidentale di impianti di produzione o elementi di rete o fabbisogni elettrici particolarmente importanti. E ci sono anche altre opere in Sicilia importanti, come ho detto all'inizio, che sono l'elettrodotto Bolano-Para-Annunziata e il collegamento Chiaromonte-Gulfi-Ciminna. Anche queste opere sono utili per la sicurezza e l'adeguatezza dell'isola. Per ultimo, mi avete chiesto se attenzioniamo i territori. Allora, Terna adopera un continuo confronto con i territori e l'impegno continuerà, così come continuerà lo studio sulle condizioni di sicurezza e adeguatezza dell'isola. Per tutto il resto mi riservo di rispondere, raccolgo gli elementi e le informazioni necessarie e ritorno per iscritto quanto necessario rispetto a quello che ho già comunicato.
18: Sì, grazie ingegnere, anche perché la sua relazione la dobbiamo anche trasmettere al ministro Pichetto che probabilmente, anzi quasi sicuramente, nel prossimo ufficio di presidenza ne andremo a deliberare l'audizione. Grazie, passiamo all'audizione di A2A.
2: Pronto, mi sente, presidente?
18: Adesso la sentiamo, grazie, buongiorno.
2: Così non riuscivamo.
18: No, vabbè, ma
2: ad attivare l'audio.
18: Ci siamo riusciti. Buongiorno, può relazionare.
2: Grazie. Qui con me anche l'ingegnere Giuseppe Monteforte, che è
4: buongiorno a tutti.
2: Delegato di A2A Energy Future. Allora, riguardo la centrale di San Filippo, di cui vi riferirò specificamente, noi stiamo nella nostra gestione cercando di perseguire, direi, entrambe le questioni di cui ha accennato anche l'ingegner Quacciari. Nel senso, noi stiamo da un lato esercendo l'impianto che è correttamente stato riportato in regime di essenzialità dall'anno 2011, lo stiamo esercendo in questo regime, supportando le esigenze di sicurezza della rete, ogni volta che questa funzione ci viene richiesta, e stiamo mantenendo in efficienza l'impianto per questa ragione, e anzi ci stiamo attrezzando per poter assicurare continuità dell'esercizio dell'impianto nell'assetto attuale anche nei prossimi anni. Adesso abbiamo appreso oggi l'ingegner Quacciari che è intenzione interna richiedere ad ARERA la conferma del regime di essenzialità anche per l'anno 2028. Questo va nella direzione di alcune iniziative che noi abbiamo già intrapreso, di valutare una serie di interventi da effettuare sull'impianto esistente per assicurare il rispetto, la possibilità di funzionare il rispetto dei limiti emissivi anche a partire dal 1 luglio 2028, data dalla quale l'AIA attuale dell'impianto prescrive una riduzione dei limiti emissivi dell'impianto. Quindi abbiamo individuato una serie di interventi e abbiamo fatto una specifica istanza al Ministero dell'Ambiente nel luglio scorso al fine di poter metterci nell'assetto tale da supportare l'esercizio dell'impianto a supporto delle esigenze di rete anche a valle del 1 luglio del 2028. Questo per quanto riguarda l'assetto attuale. Dopodiché ci stiamo muovendo con una serie di progetti per assicurare, diciamo, il nostro sforzo è quello di cercare di assicurare nel lungo periodo la continuità industriale del sito, e quindi abbiamo diversi progetti che sono diciamo a questo scopo. Innanzitutto abbiamo un progetto per la realizzazione di motori cosiddetti peaker, motori a gas, sono dei motori da 110 MW di potenza che hanno lo scopo, diciamo, la caratteristica di essere dei motori ad avviamento rapido e quindi che si possono velocemente avviare quando le condizioni di mercato o le condizioni di rete lo richiedono. Per questi motori noi prevediamo, cioè il nostro obiettivo è di poter partecipare alla prossima asta del Capacity Market quando questa verrà celebrata da Terna. Ad oggi non ci risulta ancora che sia stata fissata la data, però diciamo noi ci stiamo muovendo per essere pronti e ci stiamo muovendo su due strade parallele. Uno, stiamo percorrendo l'iter di autorizzativo, in quanto abbiamo avviato l'istanza di autorizzazione unica presso la Regione Sicilia. L'abbiamo avviata come modifica dell'autorizzazione unica di un precedente autorizzazione relativa a un ciclo combinato a gas. Non abbiamo ancora, diciamo, ottenuto l'autorizzazione definitiva, però l'iter è in corso. Dall'altra parte, per poterci anche preparare ed anticipare il più possibile le tempistiche, abbiamo anche bandito la gara per l'approvvigionamento dei motori. Questa gara riceveremo le offerte il 16 di ottobre, e almeno questo è quanto è previsto dal bando, e questo ci servirà per capire da un lato l'entità dell'investimento, diciamo avere una stima più precisa dell'investimento necessario, dall'altro per capire un altro elemento che è potenzialmente critico, che sono i tempi di consegna di queste macchine, che stante la condizione di mercato particolarmente appesantita dallo sviluppo anche al di fuori, soprattutto al di fuori del territorio nazionale, dallo sviluppo dei data center, sta occupando le linee di produzione di questi dei pochi costruttori che esistono, diciamo, in ambito mondiale per questi tipi di macchine, quindi sia motori a gas che turbine a gas, e quindi i tempi di consegna sono previsti in allungamento. Quindi comunque noi stiamo proseguendo tutte queste attività, stiamo facendo tutto quello, diciamo, che è il nostro potere per essere pronti. Dopodiché dovremo mettere insieme quello che saranno le risultanze dell'asta del Capacity Market, quello che saranno le risultanze di questo sounding di mercato che stiamo facendo, e definire le

0: il tema dei picker motori a gas. Un secondo investimento che stiamo perseguendo, e anche qui siamo in iter, stiamo perseguendo l'iter autorizzativo. In questo caso si tratta di un iter autorizzativo di PAS presso il comune di San Filippo del Mela. È un progetto per l'installazione di oltre di circa 300 megawatt di batterie, quindi di storage elettrochimico, un investimento superiore anche qui ai 200 milioni di euro, ed è nostra intenzione partecipare con questo progetto alla prossima Asta Max, che è bandita, diciamo, per il 24 di novembre. Abbiamo già effettuato, perché andava effettuata entro il 10 di questo mese, 10 di settembre, la prequalifica sui portali di Terna delle caratteristiche delle batterie che andremo ad offrire in asta. Anche qua, diciamo, poi dovremo fare le offerte. Ovviamente un'asta è un meccanismo competitivo, e qualora fossimo aggiudicatari dell'otto, evidentemente proseguiremo nella realizzazione dell'investimento. Per ultimo, ho lasciato per ultimo perché è in un ambito, diciamo, non strettamente elettrico, quindi mentre i primi due, i picker e le batterie, sono investimenti che vanno a supportare la funzionalità della rete elettrica, della rete elettrica siciliana, soprattutto, diciamo, che è interessata da un grande installazione e progress di installazione delle fonti rinnovabili. Abbiamo invece un altro progetto di investimento che riguarda il trattamento della Forsu, quindi è un impianto che non ha implicazioni con la rete elettrica, è un impianto che però rientra nell'ambito dell'economia circolare e trattamento in particolare della frazione organica del rifiuto solidi urbani, un impianto da 75.000 tonnellate annuo previsto come dimensionamento. Anche qua abbiamo un tema autorizzativo, nel senso che manca ancora l'autorizzazione del metanodotto che deve poi a cui poi questo impianto dovrà essere collegato, perché poi scopo dell'impianto è di produrre biogas e biometano per l'immissione sulla rete nazionale dei gasdotti. Quindi stiamo percorrendo anche qui l'iter autorizzativo, e anche qui stiamo sondando il mercato per avere le rispondenze su quello che saranno i costi definitivi di investimento. È da rilevare che anche qua, per la sostenibilità, poi per la verifica finale di sostenibilità industriale di lungo periodo di un investimento di questo tipo, che stiamo parlando di circa 60 milioni di euro anche in questo caso, sarà diciamo, importante e determinante poter avere certezza e contezza dello schema di incentivazione. Del nuovo schema di incentivazione al biometano che ancora non è stato rilasciato. Quindi queste sono, diciamo, il nostro impegno, i nostri progetti per poter assicurare la sostenibilità industriale del sito e nel breve periodo, diciamo, a sostegno delle necessità immediate, quindi con visibilità 2028 e prospetti che diciamo, il nostro sforzo, la nostra volontà è quello di trovare delle iniziative industriali che si possano sostenere industrialmente per dare continuità sul lungo periodo al sito di San Filippo del Mela. Grazie, Presidente.
1: Grazie a lei. Proprio mi riallaccio a quest'ultimo segmento del suo intervento che non mi è chiaro. Sul lungo periodo, quindi, l'orientamento di programmazione industriale di A2A qual è? Intendo dire da giugno 2028, ecco, tanto per intenderci.
0: Allora, il nostro, diciamo,

0: lungo periodo passa per l'esito dell'asta Max per quanto riguarda le batterie, perché l'asta Max è un'asta competitiva che qualora venga, come posso dire, riuscissimo a vincere, riuscissimo ad essere aggiudicatari di un lotto, noi dovremmo, assumeremmo l'obbligo di garantire per 20 anni le esigenze di storage della rete nazionale, quindi sarebbe un investimento che deve permanere sul lungo periodo. Stessa cosa per quanto riguarda i motori a gas, nel momento in cui dall'asta del capacity market emergevano, diciamo, le condizioni di redditività necessarie, noi assumeremmo un impegno di garantire quella capacità, quindi quei 110 megawatt a sostegno delle esigenze della rete per 15 anni. Quindi queste sono le prospettive temporali
1: Le aste
0: diciamo,
1: quando, in che epoca verranno
0: celebrate. Allora, per
1: celebrate?
0: l'asta del Max abbiamo già una data che è la data del 24 di novembre. Per l'asta del Capacity Market siamo in attesa, siamo ancora in attesa della data.
1: Quindi lei ha fatto un'altra domanda, riferimento al Forso, quindi si insiste perché l'ultima volta che ci siamo visti avete parlato di tre interventi, fotovoltaico, Forso, credo BESS, se non ricordo male. Mi confermate che tutte e tre gli interventi verranno portati avanti?
0: Sì, beh, il fotovoltaico è un investimento, diciamo,
1: Piccolo,
0: tutto
1: era
0: sommato piccolo, sì, non l'ho citato perché rispetto agli altri tre ha un contenuto inferiore, comunque sì, lo confermiamo. Le BESS sono quel progetto di cui parlavo prima, quindi quello che verrà portato all'asta del Max, quindi un progetto che addirittura rispetto a quanto avevamo detto la volta scorsa ha avuto un ampliamento significativo, perché siamo passati da una scala delle decine alla scala delle centinaia di megawatt, quindi questo ci consentirà, il nostro obiettivo di poter esprimere un'offerta più aggressiva nella prossima asta del Max. Poi ovviamente il meccanismo è competitivo e non siamo soli, dovremo fare i conti anche con quello che faranno gli altri, però è nostra intenzione riuscire a metterci nelle condizioni di fare un'offerta la più competitiva possibile. E la Forso, stiamo, come dicevo, abbiamo il tema dell'autorizzazione al metanodotto e poi abbiamo il tema di dover completare le valutazioni reddituali. Comunque è un progetto che abbiamo in pipeline.
1: sì, riassumo un po' anche in maniera più rudimentale, se mi consente, ma la questione occupazionale, è inutile girare al largo o intorno alla questione, per i prossimi anni, sulla scorta di questi investimenti, io le chiedo una valutazione, non un impegno ovviamente. Che, come lei ben sa, ruotano 500 posti di lavoro attorno ad A2A nella Valle del Mela. Io le chiederei, ecco, una delucidazione su questo punto, facendo un ragionamento, come dire, sinottico e sinergico con le argomentazioni che lei ha testé evidenziato. Io desidero sapere qual è la vostra previsione, non il vostro impegno.
0: Allora, beh, fin tanto che permangono le condizioni di esercibilità e di necessità di esercizio dell'impianto nell'assetto attuale, direi che non rileviamo particolari variazioni rispetto alle necessità attuali dal punto di vista della forza lavoro. In previsione dobbiamo renderci conto, diciamo, che le esigenze collegate ai motori a gas, le esigenze collegate alle batterie e anche alla Forsu saranno in grado di, adesso io non le so esprimere un numero, però saranno in grado di assorbire una quota di questa forza lavoro, ma soprattutto, e questo è un tema che forse avevamo già messo in evidenza la volta scorsa, ci sarà anche un tema di reskilling, perché quello che oggi è le esigenze, quindi anche le competenze richieste per mantenere in esercizio dei gruppi ad olio combustibile sono un po' diverse da quelle che serviranno per i motori a gas, di quelli che serviranno per le batterie e soprattutto di quelli che serviranno per l'esercizio della forza. Comunque è un percorso che diciamo, avendo di fronte l'assetto attuale che permane fino alla fine del 2028, se ARERA ovviamente converrà con quanto sarà la richiesta che verrà espressa da terra, credo che abbiamo anche il tempo di poterci dedicare anche a questo, però sarà fondamentale
1: a questo che cosa? Cioè, sto parlando di riconversione, mi faccia capire meglio, non ho capito.
0: Beh, nel momento in cui, adesso mi metto a valle del 31 di dicembre del 2028, no? Se non ci saranno più esigenze di esercire i gruppi attuali ad olio e se saranno state, si saranno determinate le condizioni, quindi se saremo stati aggiudicatari dei lotti e nell'asta del MAX e nell'asta del Capacity Market, si parla di dover realizzare sul sito un impianto diverso da quello attuale, quindi un impianto che è tecnologicamente diverso e quindi ha necessità di il diverso da parte di chi è chiamato a fare esercizio e manutenzione, ma questo diciamo è un percorso di evoluzione della tecnologia verso un percorso, diciamo, da un lato verso fonti anche meno impattanti da un punto di vista ambientale, perché da olio combustibile a gas, e dall'altro, diciamo, a sostegno dello sviluppo delle fonti rinnovabili, che è lo scopo delle batterie che andremo a mettere sul sito.
1: Quindi al ricorrere di tutte quelle condizioni la volontà c'è di...
0: Noi siamo credo che abbiamo anche una storia che lo dimostra, che siamo già passati attraverso delle operazioni di ristrutturazione di almeno un paio di siti, sto parlando in particolare del sito di Monfalcone dove c'era un impianto carbone storico dei primi anni 60 che stiamo riconvertendo a ciclo combinato a gas e della centrale di Brindisi, dove anche lì siamo passati da una storica centrale di produzione a olio combustibile a un sito in grado di offrire dei servizi alla rete, quindi qua noi abbiamo una volontà, una tradizione di cercare delle soluzioni a supporto della transizione energetica, e qualora riuscissimo a intercettare delle condizioni diciamo industriali adeguate, è chiaro.
1: Okay, chiarissimo, la ringraziamo ingegnere, anche a lei chiediamo una relazione su quanto oggi riferito, una relazione scritta per poterla inoltrare anche agli organi governativi che audiremo nelle prossime settimane. C'è d'accordo, qualche domanda? Nessuna domanda? Va bene, la ringraziamo e possiamo scollegarci dai vari circuiti.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 15:04 minuti e da pochissimi minuti è iniziato il question time in aula al Senato con le audizioni dei ministri Abodi, Valditara e Bernini. Grazie. Buon ascolto.
2: Sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 30 settembre 2026 è stato presentato il seguente disegno di legge dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministro dell'Università e della Ricerca, conversione in legge del decreto legge 30 settembre 2026 numero 170 recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027. Per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro dello Sport e i Giovani e il Ministro dell'Università e della Ricerca. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. Il senatore Renzi illustra l'interrogazione numero 2816 concernente l'adozione di interventi per garantire un'equa redistribuzione agli insegnanti. A disposizione 3 minuti, senatore.
3: Grazie signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Mai come in questo periodo la storia del mondo, la questione educativa, la centralità del capitale umano è molto rilevante. Parliamo di intelligenza artificiale, eppure è il capitale umano ad essere determinante e decisivo ed è dunque la scuola a dover essere al centro del villaggio. Purtroppo viviamo una stagione nella quale il ruolo sociale degli insegnanti è messo pesantemente in discussione. Innanzitutto per motivi di sicurezza, e noi siamo in prima fila per garantire agli insegnanti sicurezza a scuola, ed è un tema purtroppo sempre più grave. Dal punto di vista dell'autorevolezza pedagogica, perché purtroppo la società sembra dare meno importanza al ruolo del docente di quello che invece dovrebbe essere, ma anche dal punto di vista economico. Chi noi è cresciuto leggendo Lettera a una professoressa ricorda che Don Milani definiva quella professoressa alta borghesia. Oggi gli stipendi dei professori non sono stipendi da alta borghesia. Sono in particolar modo nelle città stipendi da sottoproletariato urbano. E questo è un dato di fatto che non è attribuibile evidentemente al solo governo che in questo momento è in carica, ma che sicuramente stride con un racconto roseo che la Presidente del Consiglio e il vostro governo, signor Ministro, continuano a fare. Perché negli ultimi 4 anni, da quando ci siete voi il governo più longevo, è aumentata la pressione fiscale. Da questi 4 anni, da quando ci siete voi, è diminuito il potere d'acquisto reale, l'Istat dice meno 8%, e da quando ci siete voi la percezione di insicurezza cresce anche nelle nostre scuole. Allora noi abbiamo fatto una proposta, sulla quale, signor Ministro, le chiedo, affidandomi alla sua onestà intellettuale, dare una risposta davvero da Ministro dell'Istruzione e del Merito, restando nel merito. Noi abbiamo proposto come Italia Viva Casa Riformista, lo faremo alla Leopolda, luogo che lei conosce, una semplice proposta. Riconosciamo ad alcune categorie di dipendenti pubblici, in primis gli insegnanti, un piccolo riconoscimento che è la 14ª, cioè una mensilità in più, per affrontare semplicemente le sfide della quotidianità messe a dura prova da un'inflazione che ancora ieri ha superato il 4,2%. Le chiediamo, signor Ministro, anziché tante parole, tante discussioni, tanti dibattiti ideologici come quelli che state facendo sulla scuola, lei è disponibile o no a darci una mano nella battaglia per dare agli insegnanti da subito, da questa legge di bilancio, la 14ª? È facile, sì o no?
2: Grazie. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, professor Valditara, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Signor Presidente, gentili senatori, Questo governo, fin dal suo insediamento, ha agito con molteplici azioni proprio per restituire autorevolezza, dignità e riconoscimento professionale al nostro personale scolastico. Ad oggi questo è l'unico governo che è stato capace di conseguire un risultato storico, la sottoscrizione di 3 contratti in meno di 4 anni. Un traguardo che segna una netta discontinuità rispetto al passato e pone fine alla stagione dei blocchi e dei ritardi che per circa un decennio, dal 2009 al 2018 e poi dal 2019 al 2022, ha lasciato il personale scolastico senza rinnovi contrattuali e con stipendi fermi. Se il personale scolastico, le retribuzioni del personale scolastico hanno perso competitività è per via di questa inerzia di circa 15 anni. I 3 contratti sottoscritti da questo governo e dalla stragrande maggioranza delle organizzazioni sindacali hanno riconosciuto incrementi retributivi complessivi pari a 412 euro mensili per i docenti e 304 per il personale ATA. Dopo anni e anni di stagnazione delle retribuzioni nella scuola, anche l'OCSE ha ammesso, è notizia dell'altro giorno, che in Italia gli stipendi degli insegnanti per la prima volta finalmente risalgono. Insieme ai rinnovi contrattuali abbiamo anche inaugurato la prima vera grande stagione di misure di welfare del personale scolastico, tra le quali voglio ricordare una su tutte. Per la prima volta, infatti, oltre 1.200.000 lavoratori della scuola beneficeranno di una copertura sanitaria integrativa gratuita, una polizza il cui valore, secondo gli addetti ai lavori, vale quasi quanto un contratto, in qualche caso forse persino di più. Un intervento questo al quale si aggiunge anche la copertura assicurativa gratuita per gli infortuni in itinere sul lavoro per il personale della scuola che prima era costretto a pagarsela di tasca propria, e anche questa è una prima volta. Abbiamo anche avviato l'iter del piano casa, includendo il personale scolastico fra i beneficiari prioritari. Era dai tempi del piano casa di Fanfani che non si interveniva. Siamo intervenuti con il taglio del cuneo fiscale che ha coinvolto la pressoché totalità del personale scolastico. Siamo intervenuti con diverse misure per garantire la sicurezza del personale scolastico e anche questa è una prima volta. Noi dunque abbiamo mantenuto l'impegno preso, valorizzare sempre di più chi lavora per il futuro dei nostri giovani, e su questa strada intendiamo proseguire con iniziative serie e durature e non demagogiche dal sapore elettoralistico per recuperare un gap che aveva davvero penalizzato negli anni precedenti il comparto scuola. Per questo continueremo a migliorare, come abbiamo già dimostrato di fare con fatti concreti, le condizioni retributive e le misure di welfare del personale con ulteriori iniziative, per esempio in tema di trasporti.
2: Grazie signor Ministro, interviene quindi in replica il senatore Renzi, a disposizione 2 minuti, senatore.
3: Signor Presidente, ma le nostre interrogazioni a risposta immediata a cosa servono? Perché io ho chiesto al signor Ministro, è favorevole o no alla 14ª agli insegnanti? La risposta poteva essere sì o poteva essere no, al massimo un ci penserò. Lei è andato, lo dico con linguaggio studentesco, fuori tema. Se lei si fa interrogare e risponde così, lei che è un professore, le danno come minimo un 4. Dice, dove vai? Porto cipolle. Allora, mi piacerebbe stare a risponderle nel merito. Chi ha bloccato? Chi era il Ministro della Scuola quando furono bloccati i contratti? Signor Ministro, guardi in questa parte e poi giri a destra. Si chiamava Maria Stella Gelmini, era il governo di centrodestra quando è stato bloccato. Chi ha sbloccato i rinnovi contrattuali? La ministra Marianna Madia. Quindi se lei vuole sapere chi ha bloccato è stata la Gelmini, chi ha sbloccato la Madia. Ma questo è il passato su cui noi possiamo rivendicare di aver ragione e voi torto. Vorrei però parlare del futuro. Il futuro è che, nonostante tutte le cose che lei ha detto, gli insegnanti sono gravati non soltanto da un peso burocratico, ma anche e soprattutto dall'aumento della benzina, del carrello della spesa, del caro di tutti gli investimenti della quotidianità. Allora abbiamo chiesto, fate la 14ª, mettete la 14ª. Spero che ci ripensi e ci dica un sì o no. Vede, voi siete così sulla scuola. È come quello che avete fatto la settimana scorsa. Avete detto no al burka. Io, per carità, sono d'accordissimo. Ma lo stesso giorno in cui avete detto no al burka, il vostro vicepresidente del Consiglio ha detto che l'affidabilità delle donne si misura sulla lunghezza della gonna. Cioè la Meloni ha tolto il burka e Tajani l'ha rimesso. Nel dubbio Valditara non ha risposto al question time e ha detto dove vai, porto cipolle. Ministro, mi dispiace, gravemente impreparato.
2: Senatore De Cristofaro illustra l'interrogazione 2815 concernente gli interventi per garantire un'effettiva integrazione degli alunni di origine straniera. A disposizione 3 minuti, senatore.
5: Sì, Presidente, grazie. Ministro, quando il mio gruppo ha depositato questo quesito, noi in realtà conoscevamo soltanto le anticipazioni dell'ultimo decreto scuola, quello per l'appunto sul tetto del 30% per gli studenti stranieri per classe. Oggi quelle anticipazioni vengono sostanzialmente confermate e scopriamo in verità anche che per i genitori che non svolgono il percorso di lingua italiana è prevista dopo una diffida anche una sanzione, peraltro di dubbia costituzionalità, che può arrivare fino a 1.000 euro. Il decreto, come sappiamo, come abbiamo capito, introduce dal prossimo anno scolastico 2027-2028 un limite del 30% nelle classi prime per determinare categorie di alunni con cittadinanza non italiana e prevede, quando questo limite non può essere rispettato, una loro distribuzione tra le scuole vicine. Ebbene, a nostro avviso questo pone un problema molto serio, soprattutto in quei territori dove c'è una maggiore presenza di popolazione di origine straniera e non è molto chiaro cosa succede quando più scuole di quello stesso territorio dovessero superare contemporaneamente quella soglia. Il rischio che possano effettivamente essere allontanati gli studenti dalla scuola di prossimità è, secondo noi, serissimo e naturalmente questa cosa crea delle difficoltà molto serie alle famiglie e produce anche delle vere e proprie nuove forme di separazione scolastica. Aggiungo a questo che c'è anche una ulteriore questione di fondo. Secondo il Ministero, secondo i dati che abbiamo visto, 588.986 alunni, per la precisione, con cittadinanza non italiana sono nati in Italia, parliamo del 67,5% del totale, e quindi evidentemente la cittadinanza non può essere considerata di per sé un indicatore di una difficoltà linguistica o di una mancata integrazione. E crediamo invece che sui problemi reali si dovrebbe intervenire rafforzando l'italiano, la mediazione linguistico-culturale, ma anche gli organici e anche e soprattutto riducendo il numero degli alunni per classe. Allora la domanda, molto semplicemente, è, Ministro, è con quali modalità e anche con quali risorse voi intendete applicare il limite del 30% senza, per l'appunto, allontanare gli studenti dalla scuola di prossimità, e come si pensa di garantire, attraverso un reale potenziamento dei CPIA, i corsi di italiano effettivamente gratuiti ed effettivamente accessibili per le famiglie, evitando quindi che un obbligo accompagnato da sanzioni finisca per trasformarsi in un ulteriore costo o, peggio ancora, nel ricorso al privato. Grazie.
2: Grazie, senatore. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, professor Valditara, risponde all'interrogazione illustrata.
6: Signor Presidente, gentili senatori, le nostre misure puntano ad una vera integrazione scolastica in linea con gli orientamenti dell'OCSE e si inseriscono in una strategia più ampia che abbiamo portato avanti nel corso dell'intera legislatura. Penso innanzitutto all'introduzione del docente di italiano per stranieri nelle classi con un'alta concentrazione di studenti stranieri neoarrivati. È la prima volta, non è mai stato fatto prima. Per rispondere a chi ha voluto far credere che dopo aver assunto questi docenti noi li avremmo già tagliati, preciso che questi docenti non sono diminuiti, ma sono diminuite le classi che rientrano nella quota prevista dalla misura. La legge è molto chiara da questo punto di vista. Infatti le classi con più del 20% di studenti stranieri neoarrivati sono oggi meno delle 1.000 del primo anno di applicazione della norma. Assieme all'introduzione di questi docenti abbiamo stanziato anche 13 milioni di euro per il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano con Agenda Sud e Agenda Nord. Abbiamo poi previsto complessivamente più di 1 miliardo di euro per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali, portando più tempo a scuola, più docenti e più attività di potenziamento in quelle scuole. Abbiamo rivisto i programmi scolastici puntando in particolare sul potenziamento dell'italiano. Soprattutto, mai come in questi anni, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti hanno ricevuto diverse risorse: 11 milioni di euro del PNRR per i laboratori, 40 milioni di euro per le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, ai quali nel febbraio di quest'anno, proprio in vista dei nostri provvedimenti di questi giorni, Abbiamo aggiunto ulteriori 20 milioni per sostenere l'offerta formativa e rafforzare le competenze di base linguistiche, civiche e digitali degli adulti. A tali risorse si aggiungono infine circa 29 milioni di euro destinati proprio ai percorsi di formazione civico-linguistica. Le nostre misure sono mirate agli studenti che hanno importanti barriere linguistiche in modo da evitare classi ghetto che possono sfavorire i livelli di apprendimento sia degli studenti stranieri che degli studenti italiani loro compagni. E se le condizioni oggettive non consentiranno una equilibrata composizione delle classi, in quelle situazioni, per quelle situazioni, abbiamo stanziato ulteriori 14 milioni proprio per rafforzare le competenze linguistiche degli alunni stranieri. Mai era stato fatto tanto per una reale integrazione degli studenti stranieri. Questi sono i fatti. Lascio la propaganda al resto.
2: Grazie. Interviene quindi in replica il senatore De Cristofaro.
5: Non ho mai sentito, almeno in tutti questi anni, un ministro che rispondendo accusa addirittura le opposizioni di fare propaganda, quando è palesemente, incredibilmente propagandistico questo decreto che voi avete fatto. Anzi, glielo dico ancora meglio a questo punto, se lei rifugge da una discussione di merito. Lo sa perché ha fatto questo decreto? Perché siccome dovete inseguire Vannacci, state facendo solo ed esclusivamente questo, solo ed esclusivamente propaganda, e non la potete fare però, ministro, sulla pelle dei bambini. I bambini non sono percentuali, va bene? Io le ho posto questioni molto serie. Come pensate di gestire spostamenti e separazione? Lei non mi ha saputo dare nemmeno una risposta concreta e non mi ha nemmeno saputo dire come pensate effettivamente di provare a fare quello che in questi anni è mancato, cioè di mettere al centro della vostra iniziativa politica, del vostro governo, davvero la questione delle risorse per la scuola. La scuola pubblica non ha bisogno delle riforme, ha bisogno delle risorse e ha bisogno soprattutto di interventi concreti e non di propaganda. Guardi, gli elenco gli interventi che verrebbero molto prima di queste misure per l'appunto propagandistiche: classi sovraffollate, cattedre vacanti, libri troppo cari, stipendi degli insegnanti, tempo pieno. Perché non parla di questo? Perché non ha fatto degli interventi su questo, se per l'appunto non vuole fare propaganda? Lei sta facendo invece propaganda, la sta facendo sulla pelle dei bambini, mi dispiace ma sono costretto a ridirglielo, e io penso peraltro che sta facendo una cosa anche pericolosissima dal punto di vista culturale, perché sa cosa significa fare questo e cosa significa utilizzare questi argomenti peraltro senza quel confronto che servirebbe anche con i presidi. I presidi le hanno scritto nelle ultime ore che questo decreto è sbagliato e gliel'hanno scritto perché si pongono il tema di come costruire un confronto nelle scuole, sui territori, anche perché non è tutto uguale, non tutte le scuole sono uguali e non tutti i territori sono uguali. E invece facendo così, inseguendo semplicemente la propaganda, voi rischiate di trasformare questa mancata integrazione addirittura in rabbia. Fate una cosa pericolosissima per questo paese e anche per i territori più fragili. Quindi davvero, in questo caso, Presidente, non è che non sono soddisfatto, sono proprio sconcertato dalla risposta del Ministro.
2: Grazie. La senatrice Barbara Floride illustra l'interrogazione numero 2817 concernente le recenti proteste all'interno di istituti scolastici riferite ai prospettati provvedimenti di limitazione degli alunni stranieri per ciascuna classe. A disposizione 3 minuti, senatrice.
7: Grazie Presidente. Signor Ministro, il 24 settembre nel Consiglio dei Ministri avete approvato il decreto legge che prevede tra le altre cose la promozione dell'integrazione degli alunni stranieri nell'ambito scolastico. Alias, avete trasformato in legge una circolare esistente, cioè il tetto degli alunni stranieri per classe. Ma solo oggi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi è passato un po' di tempo. Era necessario che quella legge che avevate immaginato fosse sistemata con una deroga, perché chiaramente era inapplicabile, per questo c'era la circolare, e anche, ho visto, è stata espunta dalle bozze anche quella parte incostituzionale, perché c'era il rischio che dei bambini venissero tolti alle famiglie solo perché le famiglie non parlavano bene l'italiano. Ora è manifesto a tutti, signor Ministro, che diversi istituti in qualche misura hanno manifestato contro questo decreto, quello che circolava rispetto a questo decreto, e hanno promosso iniziative. A Genova, nello specifico, e questo è il tema della nostra interrogazione, una scuola primaria ha esposto fuori dalla scuola un manifesto, un cartellone scritto proprio dai bambini: qui nessuno è straniero. E questo cartellone, questo striscione è stato strappato via da degli agenti. Ora, Ministro, io prima di entrare in aula per poterla interrogare ho sentito un video della Presidente Meloni, da poco intervistata, che ha detto che rispetto a questo striscione non sa chi può averlo strappato e, quel che è peggio, ha detto che non comprende la scritta «qui nessuno è straniero». Ora, io chiedo alla Premier, per suo tramite, Presidente e Ministro, se la Premier non sa che cosa significhi la frase «qui nessuno è straniero», vada in qualunque scuola elementare e se lo faccia spiegare dai bambini, che se gli fate la domanda, i bambini dicono alla domanda «quanti stranieri ci sono nella tua classe?», i bambini rispondono «non ci sono stranieri, ci sono solo bambini». Ora, io le chiedo direttamente, signor Ministro, e spero che lei possa rispondermi con chiarezza, spero che lei non faccia come la Meloni, che non condanna e non condivide quando non le conviene. Lei invece, che rappresenta tutti noi, rappresenta la scuola italiana, condanna chi ha strappato via quello striscione o condivide quell'azione? E vogliamo anche sapere, come le ho chiesto proprio nell'interrogazione, quali misure sta mettendo in atto per garantire che possa essere mantenuta la libertà di espressione nelle scuole, che possa essere mantenuta la libertà all'interno delle classi, della integrazione tra bambini stranieri e i bambini italiani?
2: Grazie senatrice. Il ministro dell'istruzione e del merito, professor Valditara, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Signor Presidente, gentili senatori, gli episodi descritti in questa interrogazione sono il frutto di una grave strumentalizzazione politica che ha coinvolto persino bambini. Senza neanche attendere la lettura del provvedimento e nonostante le nostre affermazioni in senso opposto, si continua a far credere che il nostro intento sia quello di discriminare gli stranieri in quanto tali. E questo ritengo sia molto grave. Non è vero che il limite del 30% si applica a tutti gli stranieri. Nel tetto non vanno considerati né gli alunni stranieri nati in Italia né coloro che conoscono già la lingua italiana. Non è vero che ci sarà una, cito testualmente alcune affermazioni che non sono state fatte in quest'aula ma altrove, che ci sarà una deportazione. È una definizione tanto grave quanto infondata, perché la misura si inserisce nelle ordinarie procedure di iscrizione e di formazione delle classi, senza impattare su quelle già formate. Dovremmo avere l'onestà di ricordare che ai genitori, a tutti i genitori, indipendentemente dalla cittadinanza, è data la possibilità di indicare in fase di iscrizione fino a 3 scuole, senza che vi sia un diritto per nessuno, nemmeno per gli italiani, di pretendere la prima scelta. Da oltre 40 anni tutti i ministri che si sono occupati di istruzione hanno tentato di trovare una soluzione a questo problema, il che dimostra che è un tema reale. E credo che non le sfugga la differenza fra una circolare ministeriale che non ha la forza cogente di una legge, e soprattutto non le sfuggirà la differenza di contenuto. Il nostro approccio infatti è più mirato e concreto, rivolto esclusivamente agli studenti che non dispongono di adeguate competenze linguistiche, contiene misure di natura organizzativa che finalmente danno gli strumenti necessari agli uffici scolastici territoriali per promuovere una più equa distribuzione di questi alunni. E da questo punto di vista le ricordo che non soltanto l'OCSE ma diversi studi internazionali hanno sottolineato che nell'interesse degli ragazzi stranieri una equilibrata distribuzione è fondamentale, perché una concentrazione in un'unica classe di ragazzi che non conoscono la nostra lingua li danneggia gravemente negli apprendimenti. Dunque, chi è contrario a questo provvedimento non è a favore della loro integrazione. Noi invece lavoriamo per la integrazione degli studenti stranieri, ma non dimentichiamoci anche dei ragazzi italiani la cui istruzione rischia di essere penalizzata se inseriti in un contesto di forte disagio linguistico.
2: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Barbara Floridia. A disposizione di 2 minuti, senatrice.
7: Signor Ministro, anche a me non ha risposto. Io le ho chiesto, lei è d'accordo o no con chi ha strappato quello striscione? Lei è d'accordo o no con la frase che a scuola nessuno è straniero? Poteva rispondere semplicemente, intanto. E poi non posso dire che sono soddisfatta neanche parzialmente, pur sforzandomi, signor Ministro, perché sa, lei è praticamente lei e con lei l'intera scuola italiana è praticamente compresso, schiacciato tra la propaganda di Giorgia Meloni che per inseguire Vannacci alza muri ed è alla Meloni che deve spiegare chi sono gli stranieri nelle classi e che cosa intendeva dire con questa legge e con questa circolare, perché è la Meloni che non comprende la parola straniero ed è compresso oltre che dalla Meloni dal suo premier Salvini, che invece di muri come la Meloni vuole costruire ponti di cemento, non certo né di cultura né di libri. E poi sa da chi è schiacciato e con lei tutta la scuola italiana? Dal ministro Giorgetti, il ministro dell'economia, che per questo decreto, forse non gliel'hanno detto signor ministro, non ha messo neanche un euro in più. Sono soldi che lei ha dovuto spostare all'interno della scuola, li ha tolti all'educazione contro la violenza alle donne, li ha tolti agli incentivi agli insegnanti per metterli da un'altra parte, ma non c'è un euro in più. Allora se c'è qualcosa da stracciare non è e non deve essere lo striscione dei ragazzi che non sono stati strumentalizzati dalle scuole ma casomai dalla Meloni, ma dobbiamo stracciare il suo decreto scuola, e se non lo possiamo stracciare almeno le chiedo, sistemiamolo insieme, riscriviamolo insieme, lo riscriva con chi la scuola italiana la conosce da 20 anni da dentro le aule da nord a sud, lo riscriva con quella forza politica che alla scuola italiana ha messo 8 miliardi in un solo anno scolastico, lo riscriva questo decreto con chi ha lasciato in eredità 30 miliardi a questo governo per la scuola pubblica e per l'università. Grazie.
2: Grazie. Senatore Basso illustra l'interrogazione numero 2818 concernente la garanzia dell'integrazione degli alunni stranieri e il diritto alla libera espressione di dissenso in ambito scolastico. A disposizione 3 minuti, senatore.
8: Grazie, Presidente. Signor Ministro, torno anch'io sui fatti di venerdì scorso alla scuola primaria Danio nel centro storico di Genova, la mia città. Quando, mentre i bambini entravano a scuola, gli agenti imbergresi hanno rimosso dalla cancellata uno striscione realizzato dagli alunni e affisso dai loro genitori, c'era scritto semplicemente «Qui nessuno è straniero». La questura ha correttamente avviato accertamenti interni. Lei invece, signor Ministro, senza ascoltare insegnanti e genitori, li ha accusati di essere stati costretti a realizzare uno striscione antigovernativo. E ancora adesso, ancora oggi, parla di strumentalizzazione. I fatti invece dicono esattamente il contrario. Quello striscione era stato preparato per l'arrivo della fiaccola della pace nell'ambito delle attività della scuola sui temi della pace, dell'inclusione, dei diritti umani. E ancora questa mattina, l'ha ricordato la collega, proprio a Genova, al Salone Nautico, la Presidente Meloni ha detto di non sapere chi avesse rimosso lo striscione e soprattutto di non sapere che cosa significhi «nessuno è straniero». Signor Ministro, credo che nella vostra arroganza abbiate smesso di ascoltare persino i bambini. Perché quei bambini impiegherebbero molto poco a spiegare a lei, alla Presidente Meloni, quello che non avete voluto capire, che cosa significa dire che a scuola nessuno è straniero. La comunità educante della scuola Dania questo principio lo pratica ogni giorno. È una scuola nel cuore di una città complessa, con bambini di storie, lingue e origini diverse, che rispetta e mette in pratica l'articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti. Una scuola amata dagli alunni, dagli ex alunni, dalle famiglie e dal quartiere, perché non ha semplicemente gestito l'integrazione, ne ha fatto un fattore di crescita umana, culturale e didattica. È diventata così una scuola simbolo di eccellenza, ambita dalle famiglie genovesi e italiane, perché lì i propri figli possono trovare il luogo dove crescere. Ecco perché Genova si è stretta intorno a quella comunità e quello striscione è comparso in tante altre scuole, perché l'Adagio è la testimonianza concreta di ciò che il vostro decreto sembra non voler vedere. Il problema non è quanti bambini di origine straniera siedono in una classe, il punto è la qualità della scuola, degli insegnanti, del progetto educativo e delle risorse disponibili. Allora le facciamo una proposta, signor Ministro, vada all'Adagio. Prima di giudicare, ascolti gli insegnanti, i genitori e soprattutto abbia l'umiltà di ascoltare quei bambini. Chieda loro perché quella scuola funziona e poi ci risponda. Non sarebbe più utile partire dalle scuole dove l'integrazione funziona invece di imporre soglie numeriche? Non sarebbe più utile dare loro le risorse necessarie e riconoscere anche economicamente e socialmente il grande valore degli insegnanti che ogni giorno trasformano le differenze in una ricchezza educativa? Perché si può strappare uno striscione, uno, cento, mille, ma non si può cancellare ciò che l'Adagio dimostra plasticamente al Paese. La qualità di una scuola non dipende dalla provenienza dei bambini, ma dagli strumenti che diamo a chi deve farli crescere insieme, nella convivenza e nel rispetto reciproco.
3: Bravo.
2: Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, professor Valditara, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Signor Presidente, gentili senatori, lo striscione in questione è stato affisso su una cancellata posta in prossimità dell'accesso alla scuola primaria Adagio di Genova, cancellata quindi non di pertinenza della scuola, e la sua rimozione è stata effettuata dalle forze dell'ordine, tra l'altro la questura ne era pure all'oscuro, su segnalazione della Polizia Municipale. Non vi è stato alcun intervento né da parte di personale scolastico della scuola né da parte del Ministero. Per tale ragione mi limito semplicemente a dire che la domanda posta con la presente interrogazione andrebbe rivolta innanzitutto, più opportunamente, alla Sindaca di Genova, essendo la segnalazione proveniente dalla Polizia Municipale. Tanto premesso, volendo entrare nel merito della questione, ribadisco la mia contrarietà a qualsiasi forma di indottrinamento e strumentalizzazione a danno di alunni, in questo caso dovremmo dire bambini, che non hanno ancora maturato un autonomo spirito critico. Condivido certamente il messaggio espresso con lo striscione: a scuola nessun bambino è straniero, e lo condivido a tal punto che noi siamo stati i primi ad introdurre un docente dedicato per insegnare l'italiano a quei ragazzi che non sanno nemmeno dire buongiorno e buonasera. I precedenti governi hanno fatto tanta propaganda ma pochi fatti concreti. Siamo stati i primi ad incrementare in modo significativo le risorse per i CPIA e per quanto riguarda appunto la integrazione linguistica dei bambini stranieri. E fra l'altro anche questa misura va nella stessa direzione. Sono tuttavia fermamente convinto che certe forzature ideologiche non sono compatibili con il primario ruolo educativo della scuola, insegnare a parlare correttamente la nostra lingua. In quello striscione c'era un errore: nessun bambin è straniero. Disapprovo la scelta di esprimere quella frase condivisibile con l'asterisco. L'italiano non conosce il neutro, insegnare ai bambini l'utilizzo di un linguaggio che non è diffuso nella società, che non è utilizzato in alcun ambito ufficiale e che appartiene semmai alla ideologia woke, è un atto di prepotenza in aperto contrasto con la missione educativa della scuola, è un modo per indottrinare i nostri bambini. Il compito della scuola resta quello di educare ad essere liberi da qualsiasi soggezione a persone, mode, ideologie, in modo da rafforzare proprio quel clima di serenità e di libero confronto necessario alla crescita dei nostri giovani come studenti e come cittadini. Inoltre concludo che il nostro decreto non si riferisce agli stranieri in quanto tali, lo ribadisco, ma a coloro che non hanno adeguata conoscenza della lingua italiana. Nel loro interesse. E se questi tetti o se queste misure datano dal 1990 in avanti, hanno coinvolto diversi ministri del Partito Democratico in tutti questi anni, in vario modo, ancorché non sempre efficace, evidentemente vuol dire che queste misure rispondono a buon senso e da logica e non sono discriminatorie.
2: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice D'Elia, a disposizione 2 minuti, senatrice.
9: Grazie Presidente. Signor Ministro, siamo totalmente insoddisfatti e vorrei proprio partire da quello che lei dice sia propaganda fatta sulla pelle dei bambini. Io le ricordo che il 20 settembre la Premier Giorgia Meloni, che oggi ha ribadito di non sapere che cosa significa quel messaggio su quello striscione, davanti a una platea di giovani del proprio partito, ha urlato cose che poi entrano nella carne viva delle bambine e dei bambini nella nostra scuola, di tutti i bambini che si incontrano in classe senza distinguersi tra stranieri e italiani. Si proclama, e lei oggi ancora l'ha rifatto qui, un intento di integrazione, ma si manda un messaggio contrario e di questo messaggio politico dovete assumervi la piena responsabilità. Io ho letto il decreto stamattina, parla di tetto a bambini stranieri, di questo parla. Quello striscione rimosso dice invece la verità vissuta delle nostre bambine e i nostri bambini. Va tutto bene? Certo che no. Certo che servirebbe un'attenzione maggiore, le scuole sono spesso lasciate sole, ma voi avete generato un problema inesistente, il conflitto etnico nella scuola, avete disegnato bambini italiani che si sentirebbero messi nell'angolo, che diventano minoranza, perché tutta la vostra costruzione politica e ideologica evoca la paura dell'invasione. Avete portato la propaganda dell'invasione dal mare di morte del Mediterraneo fin dentro le aule delle scuole italiane e nel fare questo autorizzate comportamenti razzisti e nella migliore delle ipotesi eccesso di zelo da parte delle forze di polizia. Un messaggio che crea paura, Ministro. Le consiglio di ascoltare la testimonianza della scuola di Donato di Roma, il loro appello alla scuola, i bambini e le bambine non sono quote da distribuire, bambini che si chiedono sono straniero, mi allontaneranno. Le consiglio di leggere quello degli assessori alla scuola di tanti comuni, la nostra scuola ha le porte aperte e non ha il tetto. Le scuole creano relazioni, non le strappano. Avete mandato un messaggio feroce ai bambini con background migratorio, non siete i benvenuti. Avete indicato le classi non come comunità di diversi, ma come luogo di scontro tra identità costruite contro gli altri, mentre abbiamo bisogno di scuole che insegnino a vivere nel pluralismo. La scuola della Costituzione è aperta a tutti e che non lascia indietro nessuno. Questa scuola esiste grazie a tanti insegnanti e famiglie, a comuni, al terzo settore. Non vi consentiremo di distruggersi. Per noi a scuola nessuno è straniero, a scuola ci sono solo bambini.
3: Bravo.
2: Prima di lasciare la parola alla senatrice Cosenza, voglio salutare la delegazione del comune di Arzignano con il sindaco Riccardo Masiero, dottor Riccardo Masiero. Benvenuti in Senato. Senatrice Cosenza illustra l'interrogazione numero 2814 concernente il rafforzamento dell'offerta e della qualità delle infrastrutture sportive nel Mezzogiorno.
10: Grazie Presidente, Ministro Abodi. Il governo Meloni ha posto al centro della propria azione il potenziamento dell'impiantistica sportiva pubblica, riconoscendo nello sport non soltanto una componente fondamentale del benessere individuale e collettivo, ma anche uno strumento di inclusione sociale, rigenerazione urbana e valorizzazione dei territori. Permangono in Italia significativi divari territoriali nell'accesso alla pratica sportiva e nella disponibilità, qualità e fruibilità degli impianti, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno e ai contesti caratterizzati da maggiore fragilità sociale. Negli ultimi anni sono state destinate importanti risorse al potenziamento dell'impiantistica sportiva attraverso programmi nazionali quali Sport e Periferie, gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e le risorse connesse ai grandi eventi sportivi ospitati nelle regioni meridionali. Tali investimenti possono rappresentare un'occasione non soltanto per colmare un divario infrastrutturale, ma anche per costruire presidi permanenti di socialità, educazione e aggregazione, generando nuove opportunità per i giovani e contribuendo allo sviluppo dei territori. Gentile Ministro, si chiede di sapere quali siano le principali iniziative e le risorse che il Governo ha destinato e intende destinare al Mezzogiorno per rafforzare l'offerta e la qualità delle infrastrutture sportive e più in generale quali strategie intenda perseguire affinché gli investimenti nello sport possano contribuire in modo strutturale alla riduzione dei divari territoriali, alla rigenerazione delle comunità e alla crescita economica e sociale del Sud. Grazie.
2: Grazie senatrice. Il ministro per lo sport e i giovani, dottor Abodi, risponde all'interrogazione illustrata.
11: Grazie Presidente, ringrazio i senatori interroganti perché mi consentono di affrontare un tema che è parte costitutiva delle linee programmatiche di mandato che ho illustrato alle commissioni parlamentari riunite, alle settime di Camera e Senato, che si è qualificato questa azione in una interventi costanti, quotidiani, frutto della collaborazione intensa con il Parlamento, che ringrazio sempre, e anche con le amministrazioni del territorio e gli enti locali, in una logica appunto di leale collaborazione. Lo sport è entrato da 3 anni nella nostra Costituzione e grazie al lavoro del Parlamento, al senatore Giannone che è stato il primo firmatario e con il quale è stato un piacere collaborare. È un patrimonio comune che però ha bisogno di trasformare quello che è il riconoscimento di un valore in un diritto che però deve trovare conferma nell'offerta delle opportunità che non sempre trovano riscontro, soprattutto non ha trovato riscontro prima dell'insediamento del nostro governo, che si è trovato di fronte a delle asimmetrie alle quali abbiamo cercato di porre. Intanto lei ha fatto giustamente riferimento a sport e periferie, ma io parto dal dato macro, 1.700.000.000 in questi 4 anni ormai, cifra mai raggiunta in passato, destinata proprio alle infrastrutture sportive pubbliche nell'ottica proprio di investire sui luoghi e soprattutto nei luoghi gratuiti, cosa ancora più importante. Caivano è stato l'emblema, è stato il primo elemento sul quale abbiamo costruito una strategia che si sta declinando in altre 8 centralità, in gran parte nel sud della nostra nazione. Sport e periferie è stato certamente uno strumento utile che abbiamo ereditato e che abbiamo replicato, incrementando le risorse finanziarie. Stiamo parlando di 230 milioni destinati al Mezzogiorno a fronte di un investimento complessivo di poco più di 384 milioni e quindi il 60,2% proprio nell'ottica di un riequilibrio territoriale, con altri 50 milioni per quest'anno e per il prossimo che consentiranno lo scorrimento delle graduatorie. Segnalo una misura, la terza linea del PNRR, sport e inclusione sociale, perché è altamente significativa e credo che sia opportuno ripetere i dati che io rappresento sempre, perché c'è un deficit informativo del quale dobbiamo farci carico. Comuni del sud sotto i 10.000 abitanti, 1.543 progetti portati avanti con gli enti locali, in meno di 3 anni ne abbiamo realizzati 1.495. È una rete straordinaria di infrastrutture sociali, ancora una volta multidisciplinari, gratuite, che rappresentano emblematicamente, simbolicamente l'impegno del governo nella corrispondenza degli impegni assunti e della realizzazione delle opere in un tempo breve. Penso ai 50 milioni del Fondo Sempre Sviluppo e Coesione che abbiamo destinato con un bando che è ancora presente per lo sviluppo oratoriale, per le infrastrutture, elemento centrale delle politiche educative, per cercare di rafforzare, in alcuni casi addirittura ripristinare ciò che è stato nel tempo oggettivamente perso e che si associa con una misura che il Parlamento ha approvato sulle attrezzature e soprattutto sulle attività scolastiche. E ringrazio la senatrice Gelmini che rappresenta in qualche maniera il motore di questa iniziativa, che mette a disposizione nel triennio 20 milioni. Ma il tema del Mezzogiorno non è soltanto quanto investiamo, ma quale funzione vogliamo assegnare a questi investimenti. Accanto a questa dimensione quotidiana, infatti, ci sono grandi avvenimenti che non consideriamo episodi isolati, ma acceleratori di sviluppo, di trasformazione dei territori e anche di promozione culturale della, appunto, educazione al movimento. Quello che abbiamo fatto per i Giochi del Mediterraneo è sotto gli occhi di tutti, 350 milioni, dei quali 275 di infrastrutture, senza un giorno di ritardo, senza un euro di extra costo, e con un bilancio dei Giochi del Mediterraneo con un piccolissimo utile che testimonia che anche al sud è possibile realizzare, è possibile investire, ripristinare anche un meccanismo fiduciario con la cittadinanza, della quale c'è bisogno, perché molto spesso i grandi avvenimenti vanno a posizionarsi in altri luoghi del paese che meritano altrettanto, ma che non possono essere certamente luoghi esclusivi. Così come per le finali del torneo Next Gen ATP, ovvero il futuro del tennis con i ragazzi più promettenti che abbiamo portato a Reggio Calabria, nella prospettiva anche lì di continuare a presidiare ben oltre poi l'evento sportivo, perché l'eredità di questi appuntamenti si consolida anche nella fruizione degli impianti e anche nell'apertura alla cittadinanza a partire dalle scuole. L'America's Cup è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo risvegliato il sonno colpevole dopo 35 anni di Bagnoli,

0: versione umana. E non a caso durante la settimana dei preliminari dell'America's Cup abbiamo inaugurato due playground nell'Interland napoletano, perché associamo sempre iniziative di alto livello competitivo con iniziative della base della socialità sportiva, che è il cuore del nostro impegno, della nostra missione. Questa è la visione che stiamo cercando di portare avanti. Il Mezzogiorno non può e non deve essere considerato semplicemente un territorio nel quale recuperare un ritardo, è un territorio nel quale liberare energia, talenti e potenzialità, per troppo tempo mortificate, trascurate e lasciate un po' al proprio destino. Siamo una nazione unita e lo sport può e deve essere uno degli strumenti dei quali rendere questa prospettiva concreta ogni giorno. È il lavoro che stiamo portando avanti quotidianamente, collaborando con il Parlamento, le regioni e gli enti locali, è una testimonianza che poniamo di fronte alla valutazione dei cittadini. Grazie.
1: Grazie. Interviene in replica la senatrice Cosenza.
2: Sì, Presidente, desidero esprimere sincero ringraziamento al Ministro Abodi per la risposta precisa ed esaustiva, per la determinazione, la concretezza e la visione politica con cui sta agendo per affermare il diritto allo sport nel Mezzogiorno, dimostrando un'attenzione che non ha precedenti storici. Il diritto allo sport, oggi finalmente tutelato dall'articolo 33 della Costituzione, per troppi anni è stato negato ad intere generazioni del Sud a causa di un profondo divario infrastrutturale. Oggi, grazie a quanto realizzato dal suo dicastero, Ministro, esiste un piano nazionale per il potenziamento dell'impiantistica sportiva, dotato di ingenti risorse che il governo Meloni ha scelto di attivare partendo innanzitutto dalle periferie. Ha scelto di partire dal cantiere simbolo del riscatto sociale della nostra nazione, che è diventato il modello Caivano, dove ha dimostrato che lo sport è la prima e più forte alternativa al degrado e all'illegalità più drammatica. Come testimonia anche la storia di Francesco Crispino, eccellenza sportiva nata proprio dal centro Pino Daniele, simbolo del modello Caivano. Parimenti il frutto del suo operato, Ministro, è testimoniato anche dal successo della strategia legata ai grandi eventi sportivi intesi come leva di sviluppo economico e infrastrutturale per il Sud. A Taranto, dove l'enorme sforzo economico e organizzativo profuso dal governo per i giochi del Mediterraneo ha gettato le basi per insediare un vero hub sportivo, centro di preparazione olimpica permanente per il Sud Italia. A Napoli, dove l'America's Cup si è rivelata sin dalle prime tappe un acceleratore di rinascita territoriale e di sviluppo economico esponenziale che pone l'Italia al centro dell'attenzione mondiale. Per queste ragioni, Ministro, non si può che essere grati a Giorgia Meloni e rivolgo a lei un sentito ringraziamento, certa che la strada tracciata continuerà a portare frutti straordinari per la formazione del valore del Mezzogiorno.
1: Grazie. La senatrice Gelmini illustra l'interrogazione numero 2812 concernente l'equiparazione del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica all'ordinamento universitario. A lei la parola, senatrice.
3: Grazie Presidente. Signora Ministra, il sistema dell'alta formazione artistica musicale rappresenta un fiore all'occhiello del patrimonio culturale e artistico italiano, un patrimonio di inestimabile valore che affonda le sue radici nella storia del nostro Paese e che ha da sempre proiettato l'Italia oltre confine. D'altronde sono circa 164 le istituzioni coinvolte dal sistema dell'alta formazione, dai conservatori di Milano, di Roma, il Santa Cecilia, il Maiella di Napoli, all'Accademia Nazionale di Danza, che è un unicum nella storia del nostro paese, all'Accademia di Belle Arti di Brera, fino ad arrivare all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, per citarne solo alcune. E certamente l'AFAM ha il pregio di aver formato artisti di fama mondiale oltre che nazionale. Penso a Riccardo Muti, penso ad attori come Paola Cortellesi, a danzatrici come Cristiana Morganti, attori come Luca Zingaretti. Insomma, lei, Ministro, ha dimostrato di credere nel sistema dell'alta formazione artistica e musicale e si è sicuramente contraddistinta per una serie di provvedimenti che sono stati assunti e che noi ovviamente condividiamo, dall'armonizzazione dei titoli di studio al mondo universitario, l'adozione del regolamento sul reclutamento del personale, la revisione dei settori artistico disciplinari, fino ad arrivare al riconoscimento importante dentro l'ANVUR di un rappresentante

0: rappresentante dell'AFAM. Eppure questo settore attende ancora il completamento di una riforma che era stata avviata oltre 25 anni fa. E allora noi, come noi moderati, abbiamo presentato una proposta di legge unitamente a colleghi anche di altri schieramenti per equiparare lo stato giuridico ed economico del personale docente AFAM a quello universitario, perché esiste ancora questa asimmetria del tutto inaccettabile. E quindi sappiamo che, insomma, lei si è espressa più volte sulla volontà di voler potenziare e riconoscere il valore dell'AFAM. Le chiediamo se, signora Ministra, condivide la nostra proposta e quali sono i prossimi passi che il Governo si appresta a compiere per arrivare a questa equiparazione e dare quindi un segnale importante ai docenti AFAM. La ringrazio.
1: Grazie, senatrice Gelmini. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, senatrice Bernini, risponde all'interrogazione illustrata.
2: Grazie. Non solo condivido, ma ieri tutti insieme abbiamo votato un decreto, il decreto PA, all'interno del quale ufficialmente si trasformano i diplomi dell'alta formazione artistica in lauree, equiparando totalmente, e non per miracolo, ma attraverso quattro decreti che dal 2022 abbiamo fatto, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha realizzato dopo 25 anni di attesa, lei lo ricordava, quei 25 anni riguardano anche le cose che lei ha citato e che sono state fatte in questi quattro anni. E è molto importante ricordare che i già diplomati, ora laureati, avranno davanti un mondo in grado di riconoscerli molto di più. Lei ha giustamente ricordato alcune delle istituzioni AFAM, Accademie di Belle Arti, Conservatori, Istituti Superiori delle Industrie Artistiche, Istituti di Design, Scuole di Moda, Accademia d'Arte Drammatica, Accademia di Danza. Ora avremo artisti laureati, danzatori laureati, attori laureati, musicisti laureati. E tutto questo perché in questi anni abbiamo cambiato i settori artistico-disciplinari, gli ordinamenti didattici, abbiamo creato un percorso che ha portato all'assimilazione tra l'università e l'alta formazione artistica. Di più, abbiamo favorito la coesione dell'alta formazione, creando poli dell'alta formazione in alcune parti d'Italia, dove accademie, conservatori e università hanno stabilmente realizzato delle collaborazioni. Abbiamo dato all'alta formazione artistica quello che prima non aveva, i dottorati di ricerca, che prima doveva prendere a prestito dalle università. Umiliante, una Cenerentola che noi abbiamo trasformato giustamente nella principessa che è sempre stata. Perché se noi pensiamo che l'alta formazione artistica sia una foto seppiata, così un po' sfumata, di un tempo che fu, non abbiamo mai visto l'alta formazione artistica di oggi, che si compone di bracci robotici, intelligenza artificiale, realtà aumentata, stampante 3D, esoscheletri, potrei andare avanti all'infinito. Questo perché? Perché arte, creatività e tecnologia fanno la vera innovazione. Lei mi parla di equiparazione, l'abbiamo fatto, lei l'ha votato ieri, però noi riteniamo che oltre alle scelte che vengono fatte autonomamente quando si combinano realtà universitarie e realtà di alta formazione artistica, in cui è lo stesso personale docente a decidere a quale trattamento vuole accedere, noi dobbiamo, con gli stessi soggetti a cui si applicheranno le norme, come abbiamo sempre fatto, perché il nostro metodo di lavoro è questo, coinvolgimento, andare oltre, parlare di governance. Governance significa rapporto tra gli organi dell'alta formazione artistica e con i docenti, e diciamo il trattamento dei docenti che lavorano con loro. Abbiamo, a partire da luglio, creato un gruppo di lavoro. Il metodo di lavoro è sempre quello: coinvolgere presidenti, direttori, personale tecnico, studenti, soprattutto studenti, c'è una larghissima rappresentanza di studenti. Il nostro lavoro sta continuando, il metodo di lavoro è sempre quello, lavorare insieme. Quindi per noi è motivo di felicità e di orgoglio condividere il nostro lavoro con il vostro lavoro e con il lavoro del Parlamento. Grazie.
1: Grazie, signor Ministro. Interviene quindi in replica la senatrice Gelmini.
0: Signor Presidente, ringrazio la Ministra per questa risposta. Sicuramente quanto fatto all'interno del decreto PA per riconoscere i titoli di studio è un fatto, e quindi l'equiparazione è un fatto di estrema importanza, anche perché l'AFAM dimostra tra l'altro una crescita continua e significativa, non solo non è la Cenerentola ma è una realtà che sta che riesce nell'intento di essere sempre più attrattiva ed avere un numero di immatricolazioni maggiore. Dobbiamo quindi, credo, signora Ministra, lavorare insieme, Governo e Parlamento, affinché si possa presto definire la posizione dei docenti AFAM, e credo che il riconoscimento dei titoli apre sicuramente una strada importante, ma lo status giuridico ed economico del personale richiede un intervento specifico. Occorre recuperare delle risorse, siamo alla vigilia di una legge di bilancio, il Parlamento può dare un contributo a questo intento, a questo obiettivo. Il mio augurio è che si possa, attraverso le proposte di legge già depositate in corso di discussione proprio qui in Senato, nella concomitanza della legge di bilancio, riconoscere finalmente questa equiparazione, che sarebbe il completamento del lavoro che lei in maniera eccellente ha portato avanti fino ad oggi. Buon lavoro.
1: Grazie senatrice. Il senatore Trevisi illustra l'interrogazione numero 2813 concernente il rafforzamento delle misure di promozione del diritto allo studio. A disposizione 3 minuti, senatore.
3: Grazie presidente. Gentile ministro. Il diritto allo studio è un diritto costituzionalmente garantito, in virtù del quale la Repubblica deve assicurare agli studenti meritevoli, ancorché privi di mezzi, di accedere ai più alti gradi di istruzione e di accompagnarli con tutte le misure necessarie a sostenere il loro percorso formativo. Il Fondo Integrativo Statale costituisce lo strumento principale adoperato per la concessione di borse di studio agli studenti e alle studentesse capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici sufficienti a proseguire gli studi. Negli ultimi anni il Governo ha impresso una forte accelerazione nelle misure di sostegno al diritto allo studio, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno consentito di ampliare in maniera significativa la platea dei beneficiari e di raggiungere livelli di copertura degli idonei mai registrati in precedenza. Nell'anno accademico 2024-25 la copertura degli idonei ha raggiunto pressoché il 100%, per un totale di quasi 300.000 borse di studio. Tale numero è cresciuto costantemente negli ultimi anni, passando dalle 244.000 borse nell'anno accademico 2020-2021 alle circa 300.000 di oggi, con un incremento significativo, ben 22,7% di più di borse di studio. Il rafforzamento negli ultimi anni di numerosi interventi a sostegno del diritto allo studio rende ad ogni modo prioritario assicurare continuità degli investimenti e consolidare i risultati raggiunti, anche grazie alle risorse del PNRR, accompagnando il sistema verso una dimensione strutturale. Dal suo canto, tale esigenza assume particolare rilievo anche alla luce dell'aumento del costo della vita, che incide concretamente sulle possibilità per molti giovani e per le loro famiglie di sostenere il percorso universitario. Si chiede pertanto di sapere quali iniziative il Ministro abbia assunto o intenda assumere per dare ulteriore impulso all'azione di promozione e rafforzamento del diritto allo studio, consolidando i risultati raggiunti dal Governo negli ultimi anni, assicurando anche nella prospettiva temporale successiva al PNRR un sistema strutturalmente più forte ed efficiente nell'utilizzo delle risorse pubbliche per tutelare il diritto allo studio in modo da garantire a un numero sempre maggiore di studenti idonei l'effettivo accesso con la massima equità di trattamento alla borsa di studio. Grazie.
1: Grazie. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, senatrice Bernini, risponde all'interrogazione illustrata.
2: Grazie. Il diritto allo studio è non solo un diritto costituzionalmente garantito, non solo una parola, ma un percorso. E questo percorso si compone di borse di studio e posti letto. Lei ha, senatore Trevisi, giustamente evocato la necessità di dare continuità ai fondi che rendono possibile a tutti, indipendentemente dalla loro condizione economica, dalle condizioni della loro famiglia, dal loro codice postale, dalla scuola di provenienza, il diritto ad accedere alla formazione superiore e alla formazione universitaria. Questo lo si può realizzare solo attraverso un investimento vero, profondo, nel diritto allo studio. Per quanto ci riguarda, nel 2022 abbiamo trovato il Fondo Integrativo Statale, che è il contenitore che riguarda le borse di studio, ricco di 307 milioni. Abbiamo raggiunto un picco nel 2025 arricchendo il fondo con 880 milioni, di cui alcuni erano composti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi, come lei giustamente dice, fondi congiunturali, non strutturali. Quindi il picco è stato l'anno 2025, in cui tutti hanno avuto la borsa di studio, perché il vero obiettivo è quello di evitare che si crei l'odiosa categoria degli idonei non beneficiari. Ho diritto alla borsa di studio, ma non ci sono i soldi perché io la consegua. Ecco, questo lo abbiamo eliminato. Nel 2025 tutti hanno avuto la loro borsa di studio. E per quanto riguarda quest'anno, e questa è la cosa più importante da comunicare a lei e naturalmente all'aula e a tutti, soprattutto agli studenti e alle loro famiglie, noi abbiamo aggiunto 288 milioni proprio con un provvedimento di 2 settimane fa per far sì che il tetto delle borse di studio raggiunga, con fondi statali, non fondi PNRR, quindi fondi strutturali, 847 milioni. Che significa che anche quest'anno noi saremo in grado di corrispondere ai fabbisogni, senza fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per quanto riguarda gli studentati, io vorrei ricordare molto velocemente che non c'è studente felice senza un tetto sulla testa, un letto dove dormire, un luogo dove accendere il computer e aprire i libri. Noi abbiamo onorato l'impegno che avevamo assunto nel 2022 e abbiamo creato da qui al 2027, come da accordi e da bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza creato dal governo precedente con la Commissione Europea, 63.220 posti letto, andando oltre il target, di cui 33.000 già realizzati, quindi 33.000 chiavi messi nelle mani di 33.000 studenti, con l'impegno già contrattualizzato presso l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Entrate naturalmente, con atti d'obbligo e contrattualizzazione di creare entro 2027 altri 30.000 posti letto. Quindi abbiamo trovato 40.000 posti letto, ne lasciamo oltre dal 2022 al 2027 altri 73.220, perché ai 63.220 se ne aggiungono 10.000 realizzati con il modello ordinario che aveva consentito la realizzazione di 40.000 posti letto prima che noi arrivassimo. Quindi 113.000 rotti posti letto faranno sì, sommando i due elementi, che gli studenti abbiano non solamente una borsa di studio ma anche un luogo da poter chiamare casa anche lontano da casa. Grazie.
1: Grazie signor Ministro. Interviene quindi in replica il senatore Trevisi, a disposizione 2 minuti, senatore.
3: Sì, grazie Presidente. Sì, signora Ministra, sono assolutamente soddisfatto della risposta ma anche del suo operato negli ultimi 4 anni. Lei ha ricordato i posti letto, noi abbiamo aperto questa legislatura con gli studenti che erano nelle tende, adesso abbiamo 60.000 posti letto in più e ne raggiungeremo 73.000, ma anche voglio citare il fondo di finanziamento ordinario record, 9,5 miliardi alle università italiane, una cifra mai raggiunta fino ad oggi. Quindi lei sta lavorando bene e sta investendo soprattutto nel futuro del nostro paese, perché ricordiamoci l'università, io sono un dipendente universitario adesso in aspettativa, dall'università si gioca il futuro di questo paese, il futuro tecnologico nella ricerca. Investire in università significa moltiplicare poi un domani anche la possibilità di crescere economicamente e di creare posti di lavoro di qualità. Quindi il suo eccellente lavoro, che non credo che in precedenza ci siano stati risultati di questo tipo, ci consentirà il nostro paese di avere un sistema anche economico e produttivo molto più forte nei prossimi anni. È logico che i suoi interventi, che sono strutturali come lei ha ben detto, quindi gli interventi che sta facendo questo governo daranno i frutti non solo adesso ma soprattutto nei prossimi anni. Quindi oggi stiamo seminando veramente la possibilità di avere un paese più competitivo, puntando su un motore di sviluppo fondamentale che è quello dell'università. Quindi mi congratulo con lei per l'ottimo lavoro svolto e le auguro ancora di proseguire su questa strada. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie senatore Trevisi, si è quindi così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Passiamo quindi agli interventi di fine seduta. Senatore Sensi, a lei la parola.
4: Grazie Presidente. Paparazzo per necessità più che per scelta, Umberto Pizzi è stato il Velázquez che questa città di papi e cardinali e palazzi non ha mai avuto. La foto deve parlare, diceva Umberto, che ci teneva la sua Zagarolo come segno di distinzione rispetto a questa città famelica, la distanza che gli permetteva sempre lo scatto giusto. Ha insegnato a generazioni di fotografi non solo lo sguardo, ma il coraggio, quel cazzotto stampato in faccia al potente di turno che vorrebbe non essere visto, pizzicato, giudicato ieri come oggi. Impietoso ma non spietato, il suo Cafonal e la collaborazione pluriennale con Dagospia è la Spoon River della prima, della seconda, perfino di questa Repubblica senza numero, come i Re Luigi di Prever, poeta che non usa più, come il garbo glaciale di Umberto che attraversava aristocratico e carbonaro il lusso e la canaglia. Lo vedevi fino a pochi giorni fa in ogni occasione, su quelle tribune, col suo arco e le frecce a infilzare prede ormai immangiabili, senza sapore, senza mercato, senza gusto. Arrivava con quel suo cappello di sghimbescio, la sciarpa felliniana e motorino, si muoveva come un pontefice senza corte, con una umiltà che aveva naturale, nato povero. Cominciò con la fame nel mondo in giro per il Medio Oriente, ma non ci pagava i conti. Nel suo obiettivo è passato letteralmente tutto il mondo. Viene in mente Arbasino, era quella la sua dolce vita dopo Tazio, Restarino, una vita non amata, quella del fotografo, ma che divertimento, che gusto, che affanno. Penso a lui tra le sue rose, tra gli olivi della sua casa, costruita fisicamente invece che dalle mattonelle, dalle foto a Leeds e Richard Burton o a Onassis. Oggi lo piangono tutti i suoi colleghi e colleghe in un mondo di telefonini e sciatteria, tutta la politica che elemosinava un suo scatto, questo palazzo ciclope, ormai cieco, senza un occhio, il suo unico. La ringrazio.
1: Grazie senatore Sensi. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, martedì 6 ottobre alle ore 16.30, con il seguente ordine del giorno: discussione del disegno di legge, conversione in legge del decreto legge 28 agosto 2026 numero 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge, istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta e istituzione del registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili. E discussione del disegno di legge, delega al governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. La seduta è tolta.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha svolto l'audizione della dottoressa Marina Terragni, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, per il seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale. Buon ascolto.
2: Ringrazio la dottoressa Marina Terragni, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che è qui con noi per l'audizione odierna. In questa legislatura, così come nelle legislature precedenti, la nostra commissione ha molto lavorato sul tema dell'infanzia e dell'adolescenza. Proprio con l'autorità garante è maturato un rapporto intenso e fecondo che, ne sono certa, proseguirà anche con l'attuale garante. Ricordo in particolare le audizioni delle precedenti garanti, la dottoressa Garlatti e la dottoressa Albano, che hanno consentito di approfondire un'ampia varietà di tematiche legate alla tutela dell'infanzia. Abbiamo inoltre ascoltato esperti e valorizzato testimonianze nell'ambito della nostra indagine conoscitiva sulla tutela dell'infanzia. Ricordo che lo scorso 16 giugno abbiamo ascoltato in audizione Simone Padovani di Justice Initiative Italia, Jamin Abo-Oloa di ECPAT Italia e Francesco Silenzi di CISMAI. Ringrazio, anche se non è presente, la senatrice Camusso, che sul tema ha sollecitato i nostri lavori. In particolare abbiamo lavorato sul delicato tema della protezione dei minori vittime di violenza, abusi e maltrattamento. Nel corso del nostro approfondimento sono emersi temi e spunti di riflessione che hanno contribuito a determinare l'opportunità dell'odierna audizione. Ne cito uno. Anzi due, magari il garante ci potrà dare qualche elemento in più. Eventuali iniziative del garante stesso per potenziare il sistema di tutela attuale, specie con riferimento ai canali di segnalazione e tenendo conto degli imprescindibili profili di privacy, di censimento e mappatura, un approfondimento su possibili e auspicabili percorsi formativi del personale, in particolare delle strutture pubbliche che opera a stretto contatto con i minori. Si tratta di due piccole suggestioni che consegno al garante nel quadro della sua relazione. Rinnovo quindi il ringraziamento alla dottoressa per la sua presenza e ringrazio nuovamente i colleghi e darei volentieri la parola alla dottoressa Terragni per il suo intervento.
3: Pronto? Ecco, sì. Grazie, gentili onorevoli. Come sapete, noi facciamo, come ha già da tempo, una rilevazione sulla situazione del maltrattamento dei minori, in particolare la facciamo insieme a CISMAI e alla Fondazione Terre des Hommes e con la collaborazione metodologica dell'Istat. La prima rilevazione nel 2015 coinvolgeva in modo sperimentale solo alcuni comuni, poi con la seconda e soprattutto la terza rilevazione la metodologia si è consolidata e oggi questo studio che noi conduciamo rappresenta effettivamente l'unica indagine epidemiologica sul maltrattamento infantile a livello nazionale. Quindi comincia ad avere davvero una rilevanza statistica piuttosto importante. La possibilità di confrontare i dati nel tempo è importante perché consente di seguire l'evoluzione di un fenomeno complesso che, in assenza di una banca dati istituzionale unica e permanente, rischierebbe altrimenti di rimanere in parte nascosto o di essere frammentato tra diversi sistemi amministrativi, sanitari e giudiziari. Dal punto di vista scientifico, l'indagine presenta oggi un impianto solido, l'abbiamo presentata l'anno scorso, il campionamento è stato definito secondo rigorosi criteri metodologici dell'Istat con l'obiettivo di coprire tutto il territorio nazionale. Sono stati estratti 450 comuni, adesso forse salto un po' di numeri, tanto li troverete nella relazione scritta. Comunque siamo negli standard delle metodologie utilizzate a livello europeo e internazionale, quindi diciamo è un lavoro che può essere confrontato, i dati possono essere confrontati a maggior ragione. L'ultima indagine ha preso in considerazione i dati relativi al 21, 22, 23. Al 31 dicembre 23 risultano 374.310 minorenni in carico ai servizi in Italia, 42 ogni 1.000 residenti nella stessa fascia di età, e di questi 113.000, quasi 114.000 sono in carico in quanto vittime di maltrattamento, con un'incidenza di 13 minori maltrattati ogni 1.000 residenti. Nel 2018 erano 9 ogni 1.000. La quota è quindi passata dal 19,3 del 2018 al 34 del 2023, con un aumento del 58% nella proporzione delle prese in carico legate alla violenza. La forma di maltrattamento più frequente è il cosiddetto neglect, cioè la trascuratezza, che nel suo complesso riguarda il 37% dei minori maltrattati. All'interno di questa categoria abbiamo il neglect educativo, 17%, emozionale e fisico, entrambi al 10%. Al secondo posto dopo il neglect troviamo la violenza assistita, che coinvolge il 34% delle vittime. Violenza assistita, voi sapete, è come dire vivere in un contesto familiare dove corre violenza, ed è paragonata alla violenza subita. Seguono la violenza psicologica, 12%, il maltrattamento fisico, 11%, patologie delle cure, 4%, abuso sessuale, rilevato il 2%. Dato che merita particolare attenzione, nell'87% dei casi la persona responsabile del maltrattamento appartiene alla cerchia familiare stretta, quindi genitori o parenti stretti. L'indagine mostra anche differenze territoriali marcate nella capacità di intercettare e prendere in carico le situazioni. Al nord abbiamo 51 minori in carico ai servizi ogni 1.000 residenti nel nord-ovest, 49 nel nord-est. Il dato scende a 39 nel centro, 32 sud e isole. Per quanto riguarda i minori stranieri, pur rappresentando il 28% dei maltrattati in termini assoluti, il tasso di presa in carico è più che triplo rispetto a quello dei casi che coinvolgono coetanei italiani, quindi 31 su 1.000 residenti rispetto ai 10 su 1.000 italiani. Anche l'origine delle segnalazioni è un elemento significativo. Nel 52% la presa in carico dei servizi nasce da una segnalazione dell'autorità giudiziaria. La scuola è notevolmente più basso, il 14, la famiglia il 12, le strutture ospedaliere il 4 e i medici di base e pediatri solo l'1%. Quindi è un dato molto basso questo, che segnala la necessità di lavorare per intercettare, perché il medico di base frequenta abitualmente il bambino, per appunto intercettare precocemente casi di maltrattamento. Nel 56% dei casi la presa in carico dura più di 2 anni. Come abbiamo già sottolineato, l'indagine ha raccolto riscontri importanti sia per la solidità dell'impianto metodologico che per il valore conoscitivo che offre. Abbiamo presentato questi dati ancora all'Università Cattolica di Milano e quindi c'è stato un'accoglienza di notevole interesse, ed è prevista a breve la quarta indagine, la stiamo avviando, e l'obiettivo è fare in modo che quello che era stato avviato come uno studio sperimentale diventi un vero e proprio sistema di monitoraggio del maltrattamento. E accanto al consolidamento della metodologia abbiamo voluto introdurre in via sperimentale anche un modulo dedicato ad forme di violenza, abuso e adescamento rivolte ai minori attraverso il web e l'ambiente digitale, perché oggi l'ambiente digitale è un luogo, o almeno può essere un luogo, di maltrattamento. Questa tipologia non è ancora adeguatamente però considerata nei suoi numeri, modalità e conseguenze. Sapete che la vita digitale, l'online, rappresenta ormai una parte cospicua della vita dei ragazzi, e quindi per questo bisogna accendere i riflettori. Negli ultimi anni varie vicende di cronaca hanno mostrato i rischi legati a questo ambiente, minori coinvolti in campagne di umiliazione online, diffusione di, senza consenso di contenuti sessualmente espliciti, falsi profili utilizzati per screditare e manipolare le vittime, dinamiche di gruppo che attraverso i social possono amplificare esclusione, derisione e violenza. Oltre 2/3 dei ragazzi tra 11 e 19 anni dichiarano di avere subito offese e prevaricazioni online e una quota significativa ha vissuto episodi di cyberbullismo e di bullismo e cyberbullismo. I dati su questo fenomeno del cyberbullismo potete poi leggerli nella parte scritta, nel testo scritto che vi consegneremo. Mi limito a segnalare che i maschi dichiarano aver subito atti di bullismo più delle femmine, la cadenza più che mensile degli eventi vessatori si registra soprattutto fra i giovanissimi, 11-13 anni. E le regioni del nord sono quelle che presentano le quote maggiori di ragazzi che denunciano di aver subito qualche forma di atto vessatorio in maniera continuativa. A questo si aggiunge il fenomeno emergente delle cosiddette challenge. Challenge sono queste sfide online e stanno preoccupando molto. E avete visto l'altro giorno, probabilmente questo ragazzo, non so se sia già stato accertato, però l'ipotesi, questo ragazzo morto su un traliccio caduto da un traliccio di alta tensione, probabilmente partecipava a una di queste sfide, per non parlare poi di fenomeni di veri e propri di radicalizzazione dei ragazzi occidentali, possiamo chiamarle così, perché l'accelerazionismo che è descritto da alcuni fatti, coltelli, professoressa accoltellate, con tutta la costellazione simbolica che li accompagna, ecco, anche questo è un fenomeno legato alla violenza online, perché poi questi ragazzini, da 1 a 13 anni, e viene preso dentro da una rete che lo usa come uno strumento per il proprio piacere, divertimento, progetti di, appunto, di caos sociale o addirittura di profitto, perché quello che passa online spesso è ragione e occasione di profitto. Poi c'è l'enorme questione dello sfruttamento e dell'abuso sessuale online. Secondo le stime di Childlight, istituto di ricerca globale indipendente, e altre organizzazioni internazionali, ogni anno oltre 300 milioni di bambini e adolescenti sono vittime di qualche forma di maltrattamento di questo genere, e nel solo ultimo anno il National Center for Missing and Exploited Children ha ricevuto oltre 20 milioni di segnalazioni relative a materiale pedopornografico, tentativi di adescamento e casi di estorsione sessuale online. Anche in Italia i dati confermano la diffusione del fenomeno. Il 2025, come segnala il rapporto Meter di Don Fortunato Di Noto, voi sapete che segue da anni il fenomeno della pedofilia, ecco, il 25 segna un punto di svolta con l'irruzione dell'intelligenza artificiale, e l'immaginario sulla pedopornografia, non so se avete avuto modo di approfondire, va decisamente aggiornato. Si parla anche di neonati e perfino di madri che offrono sessualmente i loro bambini ai predatori. Questi sono sono gli estremi che possono dare l'idea. Quando apprendiamo che almeno parte della pedopornografia si avvale dell'intelligenza artificiale, potremmo essere tentati di ritenere, come dire, un male minore. Ma Don Fortunato Di Noto, fondatore, appunto, presidente di Meter, avverte che violenza pedofila anche quando si tratta di intelligenza artificiale, perché questa produzione contribuisce alla normalizzazione della pedofilia, a propagarla e a renderla tutto sommato tollerabile, e sappiamo che da tempo è molto forte la spinta a decriminalizzarla, classificandola come un orientamento sessuale. proprio di stamattina la Sempre Meter ha dato la notizia di quasi 600 minori coinvolti in casi di deep nude nell'ultimo anno, l'anno scorso erano 125, questo per dire l'andamento della curva. Vorrei anche menzionare tra gli abusi online la sessualizzazione precoce proposta dal mercato, che ha costruito un vero e proprio indotto per le bambine e le ragazze. Ci sono prodotti di intimo e tutto il fenomeno della skin care, ecco, anche questa è una forma di maltrattamento a cui stiamo dedicando molta attenzione, e la prossima giornata dell'infanzia e dell'adolescenza la dedicheremo proprio alle bambine e alle ragazze nello specifico. Ci sono ovviamente anche forme meno clamorose di violenza online, come la pressione costante a esporsi in pubblico, la ricerca costante e compulsiva di approvazione e la progressiva normalizzazione, che abbiamo detto, di comportamenti estremi. Quindi questo danno riguarda poi la salute mentale, l'equilibrio dei bambini e dei ragazzi. Non vi dirò, perché lo saprete senz'altro, che la questione è oggetto di azioni giudiziarie clamorose, come quella che si è adesso chiusa con un mega patteggiamento tra Meta e molti stati, decine di stati americani, 17 miliardi di dollari per chiudere la vicenda. Anche in Europa la questione è nel dibattito internazionale. Presso il Tribunale di Milano è stata avviata la prima azione collettiva europea contro Meta e TikTok. I contenuti sono sempre quelli: la presenza di meccanismi adottati per creare dipendenza, la non verifica dell'età, e quindi è evidente che c'è un tema di diffusione del maltrattamento digitale che andremo a vedere con la nostra nuova ricerca. E voglio aggiungere infine che anche la dipendenza degli adulti dal web può configurare una forma di neglect, di maltrattamento. Il digitale è entrato prepotentemente a fare parte delle dinamiche familiari, con conseguenze di cui non si ha ancora piena consapevolezza, dal babysitting elettronico, la mediazione costante dei dispositivi nelle relazioni familiari. La possibilità di abusi è molto concreta e la esamina in modo, per esempio, interessante, per chi volesse approfondire, un saggio di Barbara Volpi che si intitola L'attaccamento digitale, famiglie connesse nell'era dell'intelligenza artificiale. Più in generale può essere considerata una forma di maltrattamento la posizione individualistica cosiddetta adolescente da parte di genitori, che costringe i minori a un'adultizzazione precoce e li priva del diritto del loro sguardo infantile. Don Ferdinando di Noto ha parlato di questi minori come di orfani di genitori vivi, che è una impressionante definizione, mentre sapete che il bambino è una creatura relazionale per eccellenza, rappresenta proprio il fondamento dell'umano, che è il due e non l'individuo che cerca la realizzazione di se stesso. Senza amorose e efficaci relazioni i bambini non crescono e non prosperano, quindi anche questo individualismo esasperato degli adulti, che li costringe a crescere in modo più in fretta possibile e disturbando il meno possibile, può essere classificato come maltrattamento e quindi rientrare nel neglect. Per concludere, un altro aspetto possibile di maltrattamento si manifesta nella mancanza di adeguato ascolto dei minori, anche perché sono pochi, le nostre generazioni irrompevano sulla scena pubblica perché eravamo veramente tantissime, e quindi la loro voce è diventata molto flebile. L'articolo 12 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, New York 89, recepita dal nostro ordinamento, annovera tra i diritti esigibili dai minori il diritto di esprimere opinioni e essere ascoltate. L'articolo riconosce a tutti i bambini, a ragazzi, il diritto di dire la propria opinione nelle questioni che le riguardano, legami, vita familiare, educazione, scuola e così via, e non prevede limiti di età per l'ascolto e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi. Particolarmente sensibile in questo momento è la possibilità dei bambini, dei minori, di essere ascoltati nei casi di grave conflittualità familiare che portano in alcuni casi all'allontanamento dei minori dal nucleo familiare. Probabilmente lo vedremo con la legge affido quando sarà a regime, probabilmente sono in grande crescita gli allontanamenti dei minori dal nucleo a causa della elevata conflittuale, separazioni molto conflittuali. Noi stiamo lavorando intensamente su questo tema, abbiamo dedicato l'ultimo numero della nostra rivista al tema dell'ascolto e proprio ieri abbiamo presentato una corposa agenda dei diritti 26, la persona di minore età nei procedimenti di famiglia, soggetto, vittima e testimone. Questo è il titolo, è veramente un malloppo importante, lo potete scaricare online se desiderate, ve lo facciamo anche avere in cartaceo. Vi ho parlato dell'allontanamento, ecco, il concetto di diritto a essere ascoltati va esteso estensivamente a tutte le decisioni politiche, in particolare quella di scenario a lunga gittata, che possono influire sulle generazioni future. È un esempio significativo il tema del climate change. Nel novembre 25 noi avevamo fatto una consultazione pubblica, che tra l'altro ha scatenato pretestuose polemiche, sul tema della guerra e dei conflitti. E qui è emerso che oltre il 64% dei ragazzi manifesta una forte angoscia legata all'incertezza del futuro, ma in testa alle preoccupazioni c'è l'ansia per la crisi climatica e per il riscaldamento globale, perfino maggiore dell'ansia per i conflitti in corso, e questo prima della famosa, anzi famigerata, estate 2026, che segna un punto di svolta. Quindi molti giovani hanno la sensazione di doversi trovare ad affrontare problemi che non hanno contribuito a creare. Frustrazione a cui si aggiunge spesso la percezione di essere esclusi dai processi decisionali e di non essere realmente ascoltati. Un terzo dei ragazzi proprio dice esplicitamente: i giovani non vengono ascoltati, e anche fenomeni come l'ecoansia, definita dalla psicologia contemporanea come una condizione di angoscia persistente per il legata al degrado ambientale, non possono essere, temi come questi, liquidati come semplici fragilità individuali. Quindi chiedono i ragazzi di avere voce in capitolo, e affrontare la violenza sui minori significa quindi anche riconoscere e contrastare queste forme meno visibili di sofferenza e abuso sistemico. In questo senso un passo potrebbe essere compiuto proprio dal Parlamento, a cominciare dall'introduzione di qualche forma di valutazione di impatto generazionale di almeno parte dell'attività legislativa. Grazie.
4: Grazie molte, dottoressa. Guardo i senatori, c'è una prenotazione per la senatrice Pellegrino, poi do la parola al presidente Terzi.
5: Sì, grazie dottoressa Serragni, ho molto apprezzato la sua relazione, che ha toccato molteplici punti e oserei dire esaustiva, se non per una questione di tempo. E mi piace si sia fatto il punto anche su un problema molto, molto sottovalutato in questi ultimi tempi, che è esattamente quello che lei diceva, cioè il fatto che le ragazzine vengono utilizzate sui social, su TikTok nello specifico, molto di più, per promuovere prodotti per donne adulte anche un po' più in là con l'età, perché vedo ragazzine che a 9 anni promuovono i sieri contro le rughe, quando a 9 anni uno non ha neanche il corpo ben formato. E quindi su questo sicuramente si dovrebbe fare un ulteriore approfondimento e ben vengano insomma le associazioni che se ne occupano. Però questo ci induce anche a porci un altro tipo di problema, e cioè dove arriva la responsabilità della piattaforma e dove invece arriva la responsabilità della famiglia. E quindi che cosa possiamo fare noi come istituzioni quando dobbiamo contrastare appunto i comportamenti di genitori che non sono vivi nel presente ma vivono esclusivamente sui social. Quindi a tale punto volevo capire dalle sue analisi quali potrebbero essere i suggerimenti da dare a noi parlamentari, anche per tentare nei limiti del possibile quella che può essere un trattamento legislativo rispetto a queste tematiche, e capire ulteriormente come possiamo poi vincolare le piattaforme a una maggiore responsabilità. Perché se è vero che le piattaforme poi se è vero che l'utente pubblica poi è la piattaforma che amplifica il messaggio, e quindi insomma come possiamo non rincorrere l'accelerazione che ormai è dei social e delle AI, ma cercare di stabilire delle regole che possano valere sul lungo termine e che siano di freno a questa situazione. E in generale volevo capire se c'è una norma un po' più cogente che dovrebbe, secondo lei, il Parlamento dovrebbe affrontare per tutelare al meglio l'infanzia. Mi scuso, ma io devo andare in un'altra riunione, se non, non ascolterò la sua risposta.
3: Sì, cosa faccio?
4: Preferisce rispondere.
3: Ma sì, rispondo molto velocemente. Avrete visto nei duty free degli aeroporti che c'è il box dedicato alle bambine nei cosmetici, no? Questo è molto impressionante. E se ne ha occupato già l'antitrust, quindi noi faremo un sondaggio dedicato a questo tema, perché non solo sono danni alla salute psicologica, ma anche si fanno dei disastri sulla pelle. Queste bambine che passano le giornate a fare scrub, peeling, delle cose veramente allucinanti. E in questo senso è una forma di maltrattamento. Quindi condurremo questo sondaggio, avremo i primi risultati proprio in corrispondenza della Giornata Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza. La questione dei genitori e le piattaforme, noi sappiamo che ogni forma di proibizionismo è in sé difettosa, cioè quando si arriva con la proibizione, a porre un limite, vuol dire che in qualche modo i buoi sono già scappati dalla stalla. E purtroppo però, d'altro canto, noi vediamo che sì, ci sono delle elite genitoriali, diciamo così, famiglie che si sono già organizzate nei patti digitali, hanno piena contezza di quello che potrebbe capitare ai loro figli mollati sui dispositivi. D'altro canto la gran parte delle famiglie ancora regala per la prima comunione lo smartphone. Quindi purtroppo io temo che una forma di proibizione, anche severa, vada introdotta, non dobbiamo avere paura di questo. Ora la Presidente von der Leyen ha annunciato un atto europeo, però il limite di questa operazione dell'Europa è che ci vorrà molto tempo, e nel frattempo rischi di frenare le legislazioni nazionali, ma noi non possiamo perdere ancora molto tempo, cioè abbiamo in commissione delle proposte, insomma, bisognerebbe valutarle con attenzione. Certo, la responsabilizzazione delle famiglie è un passaggio ineludibile.
6: Sono le madri che si lanciano.
3: Ma allattano con lo smartphone, quindi.
6: Grazie.
3: Prego, grazie a lei.
4: Presidente Terzi.
7: Questa statistica che decresce, grazie a Dio che decresce, ma in altri sensi non aumenta, da nord a sud. Cioè c'è un'incidenza molto più forte nei trattamenti e nelle cose, almeno percentualmente, ma lì possono avere degli effetti anche delle situazioni di composizione urbana, di megalopoli, di questioni, di quartieri, diciamo in degrado, ma indubbiamente c'è una differenza di circa il 18-20%, mi pare di dire, fra il nord-ovest, nord-est e il centro-centro-sud, quanto incidenza. Quindi mi domandavo anche se c'era un effetto anche, e giustamente lei ha rilevato, le statistiche che lei ha fornito, ha rilevato anche l'incidenza di quelle che sono, diciamo, le comunità nelle quali si verificano più spesso questi fenomeni. Sappiamo anche di regole di vita familiare che danno alla donna e quindi ancor di più al minore delle condizioni ben diverse da quelle che sono i nostri valori costituzionali. Quindi questo può essere un elemento di concentrazione di determinati gruppi, non necessariamente della stessa provenienza in alcune regioni. Quindi questo è un aspetto. Ma quello che mi interessa soprattutto, non è perché il senatore Sensi molto autorevolmente, io da piccolo portatore d'acqua, ci occupiamo anche di questioni dell'Unione Europea, ma la prima domanda che uno si fa quando si parla di statistiche in Italia dice: e cosa succede negli altri 26 paesi europei, Stati Unione Europea? Ci sono degli elementi comparativi che si sono voluti fare, cioè noi siamo... come siamo posizionati e se il tipo di disagio e di allarme che desta questo quadro in Italia è analogo, minore, se ci sono, qui poi non voglio tirarla lunga, ma quali sono le risposte date, anche se ci sono dei paesi diciamo esemplari, virtuosi, esemplari su questa cosa, quindi ci sono. La seconda cosa che le devo dire, la prima volta che mi sono avvicinato a questo tema per letture casuali, ma che poi mi ha veramente spaventato, è quello della medicina di genere. La medicina di genere l'ho vista nascere in America da molti anni, forse una quindicina, 10, 15, forse 20 anni anche. L'ho vista proseguire in portata in Francia. Non so in altri paesi europei, ho la sensazione che ci sia anche un dibattito in Italia sulla composizione di certi farmaci, come vengono utilizzati. Cioè l'idea che di fronte a dei disturbi di apparenza, bipolarità di personaggi, agitazione di ragazzi minori, cioè o all'inizio della fase della pubertà o ancora al di sotto, ci sono dei sistemi medici per bloccare la pubertà. Sì. Con delle conseguenze irreversibili. Allora, è questa considerata una forma di violenza o non entra o non entra in questa definizione? Grazie.
3: Ecco, prima le altre cose, nord-sud probabilmente si deve a una maggiore capacità delle regioni del nord di intercettare e anche a una maggiore capacità di denunciare fenomeni di maltrattamento, e questa è una prima lettura. Per quello che riguarda gli stranieri, certamente questi ragazzi spesso appartengono a culture, lei giustamente ha nominato la posizione delle donne in alcune culture e diciamo in alcune frange di queste culture, perché leggevo ieri una signora pakistana che giustamente diceva: cercate di aiutare, non ci aiuta a essere rappresentati metodicamente in questo modo, ed è una cosa assolutamente che va considerata. E quindi probabilmente vivere in situazioni dove un sesso ha modo di schiacciare l'altro anche attraverso palesi maltrattamenti psicologici e fisici, espone i bambini a violenza assistita da un lato e magari a violenza che subiscono loro stessi, e in particolare le bambine. E questo effettivamente è un aspetto che nel grande dibattito che si sta facendo oggi sul velo, non il velo, il niqab e così via, andrebbe preso in attenta considerazione. Adesso sugli elementi di comparazione con gli altri paesi, io non credo che noi siamo meno o più virtuosi. Mi pare che ci sia un allineamento, ma su questo, se mi permette, vorrei darle una risposta precisa, quindi vorrei mettere a sua disposizione dei dati, perché altrimenti così vado un tanto al chilo e non mi piace farlo. La medicina di genere, guardi, lei mi invita a nozze. Lei mi invita a nozze nel senso che io ho combattuto come ho combattuto per anni e anni e anni contro la barbarie dell'utero in affitto e sono veramente contenta che una legge, almeno nel nostro paese, ne limiti questo disastro che perfino Antonio Gramsci aveva previsto e aveva detto finirà così. Sulla gender medicine, guardi, io anche qui, io mi sono battuta quando la Società Italiana di Pediatria ha fatto quell'incredibile documento, non so se lei ne ha a conoscenza, dove si parla di transizione sociale, quindi vuol dire cominciare a chiamare col nome d'elezione, eccetera, e a scuola, di vestirlo come vuole a scuola, coi grembiuli, di farlo andare nei bagni delle ragazzine, a 3 anni di un bambino di 3 anni. Questo in uno scritto della Società Italiana di Pediatria. Personalmente ho fatto il diavolo a 4. Devo dire, purtroppo, le istituzioni preposte non hanno reagito come avrei sperato. Per quello che riguarda la triptorelina, io adesso farò come autorità garante una guida per i genitori che si trovino ad affrontare la questione di bambini incerti sul loro genere, esperienza in parte anche naturalmente diffusa, in parte indotta, perché la rete ha contato moltissimo, perché questi genitori non vadano a sbattere in persone senza scrupoli che indichino la cosiddetta terapia affermativa o protocollo

0: Questo io ho molto lavorato, sono stata audita, ho scritto nella mia vita precedente di giornalista, faremo un lavoro di questo genere perché io sono convinta, ed è una convinzione di cui mi assumo la responsabilità, che un giorno voltandoci indietro noi guarderemo a questa faccenda della trittorellina come uno dei più grandi scandali della storia della medicina, paragonabile al talidomide, paragonabile all'elettroshock per le cosiddette terapie di conversione delle persone omosessuali nell'America degli anni 50. Quindi sono molto dura, mi scuso, ma non è il caso, perché qui ci sono bambini distrutti da questo, distrutti. Chiedo scusa, mi sono accalorata, è un tema che sento, sul resto le farò sapere. Sì, quelli, sì, in America sono molte migliaia le bambine che hanno subito una double mastectomy, sì, la doppia mastectomia, non intervengono più tanto sui genitali, oggi sono soprattutto, mentre quando è nato il protocollo olandese erano soprattutto maschi. Quando oggi sono soprattutto bambine, infatti alcuni propongono di non usare più l'espressione ambigua disforia di genere, ma di usare angoscia da sessuazione pubertaria, perché molte storie che poi quando andiamo a vedere ci raccontano questo, la paura di diventare donne, e dato che per le donne la vita è mediamente un po' più complicata, abbiamo avuto tutte noi un po' paura quando ci siamo sviluppate, diciamo così. Grazie.
1: Se posso.
0: Prego.
1: Se spegne e accende.
0: Ah, certo.
1: Grazie, dottoressa. Io volevo, sarebbe molto da dire su questo, io penso che ci sia anche un elemento importante da considerare in questo paese di transfobia, e quindi penso che questo sia un tema che va raccontato, sviscerato con grande attenzione, con grande cura, perché è un attimo che si possa passare da una posizione, diciamo così, di principio a posizioni invece escludenti e anche dolorose, anche difficili nei confronti di chi fa un suo percorso, ma non è questa la sede. Io volevo chiederle invece, a proposito di della sua responsabilità, le volevo chiedere sui tutori volontari. So sì. Che i bandi spettano ai garanti regionali, sì. Però volevo sapere che tipo di azione lei sta facendo, che tipo di impulso sta dando perché vengano reclutati nuovi tutori volontari. A volte c'è anche una surroga rispetto ai garanti regionali. Volevo sapere se come garante nazionale si sta muovendo in questa direzione, e le chiedo, ancorché si tratti di una goccia nell'oceano, quali azioni invece l'istituzione che lei guida ha in mente sul tema della povertà minorile, visto che abbiamo 1,5 milioni di bambini che vivono in condizioni di povertà. Volevo sapere in che modo il garante, la garante, si sta muovendo su questa priorità. Grazie.
0: Grazie. Allora, per quello che riguarda la transfobia, io credo di essere stata una delle due, tre persone che è scesa in piazza, ero poco più di una bambina, a sostenere la lotta per la legge 164-82 per consentire a queste persone, che erano tutti maschi in prostituzione, di avere il cambio anagrafico, perché era per loro un grave rischio continuare, insomma, venivano per, quindi transfobia, ecco. Le persone possono a partire dai 18 anni fare quello che ritengono. Sui bambini bisogna usare tutte le cautele del caso, perché abbiamo visto poi il fenomeno enorme e tragico dei transitioner, che magari dopo aver fatto queste cose qui a 16-17 anni vogliono tornare indietro, ma hanno le ossa impoverite, rachitismo, per non parlare della barba nelle bambine, o fenomeni di appunto demineralizzazione ossea, conseguenze che questi farmaci, gli effetti non sono reversibili.
1: Tutori
0: volontari, noi continuiamo a fare un grande lavoro, soprattutto menziono il dottor Scarpelli del mio ufficio, che presiede a questo progetto FAMI, ed è veramente un'attività centrale, non solo quello di

0: formare, sensibilizzare, costruire reti sempre più efficaci tra i tutori volontari che a volte si trovano, abbiamo per esempio constatato quando un minore straniero finisce in IPM, è molto difficile per il tutore volontario riuscire a esplicare la sua importante attività, che invece può davvero essere risolutiva per evitare la reiterazione del reato e per certo i tutori volontari sono un po' degli eroi dei nostri giorni, e non parliamo poi del quel 4% di ragazzi che hanno la fortuna di trovare una famiglia affidataria. Quindi anche su questo noi spingiamo molto per vedere, senza farci troppe illusioni, di allargare la platea di queste famiglie disponibili ad accogliere, perché proprio recentemente abbiamo presentato un lavoro sui minori stranieri non accompagnati e abbiamo proprio evidenziato con numeri solidi come le modalità dell'accoglienza, in particolare l'accoglienza nei centri SAI coordinati dai comuni, quindi con un'intensa rete territoriale legata agli enti locali, come rispetto alla comunità di accoglienza dove i ragazzi trovano vitto, alloggio e poi ciao, questi centri dove viceversa si assiste, si accompagna il ragazzo in tutto il suo percorso, che spesso è anche un percorso sanitario, perché i ragazzi arrivano messi molto male da questi viaggi che intraprendono. Ecco, noi speriamo che questo risicato 4% possa aumentare, anche se è vero che si tratta di portarsi in casa dei ragazzi, mediamente hanno 17 anni, sono quasi tutti maschi, sono quasi dei giovani adulti e è comprensibilmente molto difficile, ci vuole una quota di impegno notevole. Sulla povertà minorile le saprò dire qualcosa, perché è un tema talmente complesso, talmente delicato, che certamente preoccupa, così come la povertà educativa su cui stiamo lavorando, la dispersione scolastica, che sono strettamente connessi alla povertà minorile. La ringrazio.
1: Ringrazio molto la dottoressa Terragni, l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Restiamo ovviamente come commissione in attesa di ulteriori specifiche sugli interrogativi che sono stati posti, e nel ringraziarla dichiaro chiusa la nostra audizione.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buonasera dalla redazione. Sarà l'8 ottobre il voto finale sulla riforma della legge elettorale. Dovrebbero essere tre le questioni di fiducia poste sui primi tre articoli del provvedimento. Alla Camera intanto sono state respinte con voto segreto e unico le cinque pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. 229 voti contrari e 151 a favore. L'Aula tornerà a riunirsi alle 9.30 di domani per interpellanze urgenti e due discussioni generali del disegno di legge per il riconoscimento delle persone che si prendono cura dei propri cari e della proposta di legge sull'antisemitismo. In Senato invece l'appuntamento è per martedì per l'esame del cosiddetto decreto Ilva. Le altre notizie: la Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio Tulliani, accusati di riciclaggio. Al centro della vicenda giudiziaria c'è la vendita della casa di Monte Carlo, lasciata in eredità dalla contessa Colleoni a Alleanza Nazionale, casa che sarebbe stata acquistata, secondo l'accusa, dal cognato di Fini attraverso società offshore. Nell'aprile del 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, Elisabetta Tulliani e il padre a 5 anni, il fratello della donna a 6. La sentenza d'appello è attesa per il prossimo anno. E con questo è tutto, l'informazione torna alle 21 dalla redazione di GR Parlamento. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala Isma del Senato si è tenuto l'evento Durante e Dopo di Noi, il Trust, su iniziativa del senatore Andrea Paganella. Buon ascolto.
2: Benvenuti a tutti in questa, meravigliosa sala, bellissima sala del Senato, dell'Istituto Santa Maria in Aquiro, una sala storica e soprattutto storica sotto di noi. Perché se poi è una curiosità, ma va detta sempre, fuori di qui c'è, subito fuori della sala, ci sono dei resti romani sotterranei bellissimi, qui ci sono i resti di un antico tempio romano come il tempio di Piazza di Pietra, quindi c'è tutto il colonnato. Quindi benvenuti in questa sala e ringraziamo ovviamente il senatore Andrea Paganella di aver messo a disposizione la sala, di aver promosso a livello istituzionale questo convegno organizzato dall'associazione Il Trust in Italia insieme al consigliere comunale e consigliere del ministro Locatelli, Maurizio Politi. Tema ovviamente che ci sta a tutti molto a cuore, un tema delicato, un tema che ormai affrontiamo dopo tanti anni di uscita di emanazione della legge famosa 112 del 2016, che è appunto data 10 anni, e sicuramente ci sarà anche bisogno di rivisitazioni, e anche di questo parleremo. E lo dicevamo prima con il senatore Paganella, con Maurizio Politi e con la Presidente, ovviamente le istituzioni sono a disposizione per eventuali adeguamenti normativi di cui sicuramente c'è bisogno. E quindi subito la parola al senatore Andrea Paganella. Grazie.
3: Grazie, sono io che ringrazio voi, buongiorno a tutti e benvenuti presso questa sala del Senato. È sempre importante quando Senato e la Camera dei Deputati si aprono all'ascolto, più che altro al contributo di esperti. Mi diceva l'avvocato Lupoi che qui con noi molti sono famiglie che hanno, diciamo, questa problematica, no? questa questione, e diciamo che io sono sempre contento quando c'è l'opportunità di fare delle iniziative. Ci sono tante iniziative spesso, no? Che molte volte sono anche molto tecniche. Ci sono però iniziative come quelle di oggi che hanno un qualcosina in più, perché si parla della vita sostanzialmente, di tante famiglie, di questioni che non riguardano tutti, però riguardano tanti, E per quei tanti, per quelle famiglie, come molti di voi immagino, è un tema che è tutto, o quasi tutto. È un pensiero, è il pensiero di una vita, è l'angoscia di una vita, no? Rispondere alla domanda, chi si occuperà di mio figlio o mia figlia dopo di me? Quindi è un tema che ti porti dietro un po' per tutta l'esistenza, quindi capisco anche a volte l'angoscia, no? di questa cosa. E l'iniziativa di oggi è anche un modo bello, secondo me, anche per chi si occupa poi di legiferare, per ascoltare esperti, per mettersi con molta umiltà anche a prendere nota di qualche idea o di qualcosa che si può migliorare in una legge che però ha cambiato molto rispetto alla situazione precedente, una legge che ormai ha già 10 anni, una legge che forse è giunto il momento di tirare un attimo le fila dei risultati, dei pro e dei contro, di quello che si può eventualmente migliorare, perché non c'è mai la legge perfetta, ogni legge è sempre perfettibile e poi il tempo e le dinamiche dell'evoluzione della società ci consentono e ci obbligano a volte sempre a modificare le cose. Quindi il tema di oggi è un tema profondo, è un tema importante. Io ringrazio Maurizio Politi che ha aiutato a organizzare questo evento, ringrazio tutti i relatori, ringrazio l'associazione Trust in Italia che si occupa di questa questione. Il termine trust, poi molte volte, parlavo prima, no, con l'avvocato, ha un'accezione quasi negativa. Qui mi raccontava giustamente l'avvocato che qua in molti di questi casi il trust non serve per patrimoni di famiglie milionarie, ma è semplicemente il grosso, è il trasferimento dell'abitazione molto, e di quel patrimonio che si è come formichine accumulata in vista del futuro per il figlio. Quindi stiamo parlando di vita vissuta e di cose concrete. Io sono contento perché abbiamo appena votato la fiducia al Senato, quindi sono libero dall'aula del Senato e con molta umiltà vi ascolterò, vi ringrazio per essere qui e buon lavoro a tutti. Ah, poi ho visto che avete fatto un libricino che mi è stato dato adesso, che vedo che è molto di spessore cospicuo, ce lo leggiamo e vi ascolto. Grazie a tutti.
4: Grazie al senatore Andrea Paganella della sua disponibilità, anche ha già detto per il futuro, e sicuramente servirà insieme a Maurizio Politi, che appunto oltre a essere consigliere comunale è anche esperto del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che ci ha voluto anche rivolgere un messaggio di saluto che poi vi leggerò. E adesso la parola a Maurizio Politi.
5: Sì, innanzitutto grazie ad Andrea per essersi reso subito disponibili. Mi colpiva una cosa, prima parlavamo anche con la dottoressa Franceschini, con la collega, non ricordo il nome, Fondi, affrontavo il tema del trust da un punto di vista fiscale senza poi renderti conto, perché questo a volte quando ti estranei dalle questioni, perché non le vivi solamente da un punto di vista tecnico, è chiaro che quello che diceva prima Andrea, quello che per te è il tutto, dall'altra parte magari il rischio è che diventi solamente una misura, un fatto economico di quanto costa o non costa, perché lì poi il dramma, a volte mi viene da pensare, io ho 42 anni, cioè per esempio nella vita io non ho mai avuto carichi di cura importante, a volte penso che forse, e spero di no, il più tardi possibile dovrò occuparmi dei miei genitori che magari diventano anziani, ed è qualcosa che fa paura, in fondo sapere che ti dovrai occupare di qualcuno che non è in grado di farlo da solo e non riesca a immaginare che cosa voglia dire in realtà pensare sia dalla nascita che in fondo c'è qualcosa che dipende da te, lo dipenderà per sempre, e trovi mille strumenti per provare a farcela, che vanno dall'affrontare la paura quotidiana a cambiare le norme, che poi credo che sia un po' quello che ha fatto, e poi veniamo al tema del trust, quello che è avvenuto un pochino con la riforma della disabilità, che io credo che rappresenti anche un piccolo cambio di paradigma. Poi secondo me ci vorranno anni ad attuarla veramente, adesso è ancora nella fase sperimentale, nei piccoli comuni sarà sempre complicato, tutto il tema della collaborazione con IMSS che poi un conto è quando la vivi su Roma, un conto è quando la vivi in un'area interna della regione Abruzzo, perché poi le norme sono nazionali, a seconda dell'area dove vivi il problema è chiaro che è profondamente diversa la risposta che riesci a avere, perché è bello parlare del progetto di vita, che è qualcosa di straordinario, che mette al centro la persona. È chiaro che pensare che in un comune di 3.000 anime ci sia l'associazione del terzo settore preparata, l'assistente sociale che se ne occupa, la sede dell'INPS vicino, le risorse per sostenere i progetti, è qualcosa di molto molto più complicato, cioè che richiederà anni e lascerà sempre una certa incompiutezza, perché in fondo non si può affrontare totalmente da un punto di vista legislativo. È chiaro che però tante piccole azioni si possono compiere, come per esempio sul trust ragionavamo, cosa si può conferire magari all'interno del trust, la tassa, c'è magari capire fino a che livello di patrimonio ci inserisci all'interno, un tot abitazioni, capire per esempio per quanto riguarda i fitti attivi che poi finirebbero in capo al trust, quanto magari è giusto rimanga là dentro, quanto fuori in termini di tassazione. Secondo me è un ragionamento veramente fattibile, provando a lavorare su due ambiti, uno che è sempre, dico semplice ma non lo è neanche quello, uno che è ordinamentale. Quando lavori da un punto di vista ordinamentale, Andrea che fa il senatore lo sa bene, già far passare una legge è complicato, quando almeno non ci stanno spese è un po' più semplice. È chiaro che poi invece ragionare di tutta quella parte che è compito della politica, poi, perché la politica semplicemente non è che alloca risorse o se fai il consigliere di Roma rifai i marciapiedi, dovresti provare a disegnare dei criteri di priorità, a stabilirli, perché non tutto è uguale, trattare uguali situazioni diseguali è la più grande delle ingiustizie, e la politica nasce per dare priorità, per aiutare magari chi non è in grado di farlo da solo, per rispondere a preoccupazioni esistenziali proprio che magari hanno le famiglie. E secondo me è un ragionamento che veramente nei prossimi, non voglio dire mesi per non essere eccessivamente ottimista, ma secondo me sul trust ci si può lavorare veramente, magari capendo anche dei livelli reddituali, perché poi è chiaro, vai a battere l'IMU sui comuni, sull'immobile, è chiaro un conto farlo in un piccolo comune dove c'è solo un immobile, un conto è farlo a Roma, lo Stato ha l'obbligo poi di rifondere la spesa al comune, cioè provare a ragionare secondo me insieme, e da questo punto di vista siamo veramente a disposizione, che poi al netto di essere consigliere comunale, di collaborare con il ministro Locatelli, io dirigo l'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e abbiamo una, chiamiamola, legislazione concorrente con la disabilità sulla materia, proviamo veramente a lavorarci, sono un pezzetto alla volta, non riesci mai, la riforma organica richiede sempre tantissimo tempo e spesso poi lascia anche dei grandi spazi incompiuti, proviamo a lavorarci pezzetto per pezzetto. È un tema, lo ammetto, che io non conosco benissimo proprio come funzionalità giuridica del trust, però quello che si può fare fiscalmente, capire quali livelli di reddito, capire cosa ci si conferisce e cosa no, insomma è un ragionamento che possiamo veramente, sedendoci per la politica come anche le azioni amministrative sono fatte di sedersi in una stanza e provare a trovare soluzioni, sapendo che magari abbiamo tutti idee difformi, ma solo quando ti guardi allo specchio da solo non litighi, anzi siamo esseri dialogici spesso anche tra di noi e non siamo d'accordo con noi stessi, provare a trovare delle piccole soluzioni che non rappresentano la panacea di tutti i mali, ma che però è una progressiva risposta a una condizione che la politica proprio come compito ontologico non può far finta di non vedere. Io rimango poi qui ad ascoltare.
4: Grazie Maurizio, e sicuramente avremo modo poi di approfondire oltre al convegno in sede successiva con i tecnici anche dell'associazione per proporre magari appunto delle, anche al ministro, delle valutazioni dal punto di vista normativo. E dicevo prima, il ministro Alessandro Locatelli ci ha voluto rivolgere un messaggio di saluto e ci fa piacere ovviamente leggervelo. Gentilissimi, desidero rivolgere il mio saluto a tutti voi in occasione dell'incontro durante e dopo di noi, il Trust a 10 anni della legge 112 del 2016, promosso dall'associazione Il Trust in Italia ETS e su promozione iniziativa del senatore Andrea Paganella.
2: A 10 anni dall'approvazione della legge 112 del 2016 è importante continuare a promuovere occasioni di confronto che riuniscono persone con disabilità, famiglie, associazioni, professionisti e istituzioni per approfondire strumenti, esperienze e prospettive legate al durante e dopo di noi. Quando parliamo di questi temi, infatti, non possiamo pensare soltanto a ciò che accadrà in futuro, ma dobbiamo partire dall'oggi, dalla possibilità per ogni persona di costruire il proprio percorso di vita con il massimo livello possibile di autonomia e partecipazione. E questa è la direzione che stiamo portando avanti anche attraverso la riforma della disabilità, che pone al centro la persona e il suo progetto di vita. Un progetto che deve nascere dai desideri, dalle aspirazioni, dai bisogni e dalle capacità di ciascuno, e che deve essere costruito insieme alla persona, coinvolgendo la famiglia, i servizi, il territorio e tutte le realtà che possono contribuire concretamente alla sua realizzazione. Ci tengo spesso a ricordare quanto sia importante passare sempre più da una logica esclusivamente assistenziale a un modello che valorizza la persona nella sua interezza e sia in grado di accompagnarla nelle diverse fasi della vita. Parlare di durante e dopo di noi significa lavorare in questa prospettiva, costruendo condizioni di sicurezza, autonomia e serenità per le persone con disabilità e per le loro famiglie. In questo percorso assumono un ruolo importante anche gli strumenti giuridici e patrimoniali, come il trust, che possono rappresentare una delle opportunità a disposizione delle famiglie all'interno di un progetto più ampio e personalizzato. Il confronto tra esperienze e competenze diverse è fondamentale. Nessuno può affrontare da solo una sfida così importante. Servono collaborazione, ascolto e capacità di fare rete tra istituzioni, terzo settore, professionisti, famiglie e comunità. Ringrazio il senatore Andrea Paganella, il Trust in Italia ETS, Maurizio Politi, consigliere comunale, e tutti i relatori e quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, certa che saprà offrire spunti utili e concreti per continuare a migliorare le risposte alle persone e alle loro famiglie. A tutti voi rivolgo il mio più cordiale saluto e l'augurio di buon lavoro. Allora, adesso ovviamente cediamo la parola alla presidente dell'associazione il Trust in Italia, che tutti noi, e devo dire la ringraziamo tutti noi anche a livello istituzionale, per l'impegno che lei insieme a tutti i collaboratori dell'associazione svolgono da tantissimi anni. Io personalmente ho avuto modo di conoscere bene il lavoro che fate come associazione, non solo dal 2016 adesso, ma anche da una parte, anche soprattutto prima, nel senso che avete partecipato alla stesura della legge con tante persone del mondo della disabilità. Ricordavamo prima la cara Maria Cristina da Empoli, insieme al professor Domenico da Empoli, e avete fatto un lavoro serio, competente, professionale e anche molto appassionato, come deve essere. Quindi da noi, anche da parte nostra, va un ringraziamento a voi.
6: Grazie, grazie della bella presentazione, grazie al senatore Paganella di aver contribuito a questa iniziativa, all'onorevole Politi e poi anche alla ministra per la disabilità. Io sono commossa perché in effetti 10 anni sono volati, per me sono anche 12, perché dal 2014 in commissione affari ristretti ho iniziato a lavorare alla Camera, e poi 2 anni di iter legislativo, che per un iter legislativo ordinario, quindi Camera, Senato, Camera, è stata una cosa quasi velocissima, perché ormai le leggi non si fanno più così. Quindi essere riusciti, vorrei dire, per quale motivo? Ma sì, certo, la bontà del progetto è stata premiata sicuramente, ma siamo un po' capitati al momento giusto. Quindi tu hai citato bene la nostra amica da Empoli, Ileana Argentin, che peraltro è morta quest'anno, quindi un abbraccio anche alla cara Ileana, che tanto ha voluto questo progetto di legge, tantissimo. E perché Ileana aveva scoperto con me il Trust, rendevo una consulenza io alla Camera, avevo aperto uno sportello per le famiglie, e quindi dice: ma quanto è bello questo strumento. Dico: guarda che io già lavoro con i Trust, perché io sono da fine degli anni 90 che mi occupo di Trust. Dico: i Trust si fanno anche senza legge dopo di noi. Però io desideravo che le famiglie, entrando in conoscenza con le famiglie, che dopo hanno visto la fatica che le famiglie fanno nel tutta la vita, l'impegno che ci mettono nel seguire con un amore immenso, chi non lo vive direttamente forse non lo può capire, lo può percepire, fossero premiate, fosse in qualche modo riconosciuta a queste famiglie uno strumento un po' d'elezione. Da qui un po' è nata la volontà di pensare al trust, perché nei progetti di legge che io stavo esaminando, le varie proposte di legge non prevedevano il trust, perlomeno dei fondi patrimoniali, io non capivo bene cosa fossero giuridicamente. Ma attenzione, esiste già il trust, viene conosciuto ai giusti tutelari, ce le autorizzano, perché non portiamo avanti questo strumento? E hanno avuto fiducia nel portare avanti questo strumento. Quindi io vi ringrazio, perché dopo 12 anni appunto sono contenta, e anche a livello uno come presidente dell'associazione, quindi portiamo avanti con i miei consiglieri che oggi sono qua, segretario generale, eventi, tantissimi eventi di formazione per le famiglie, tantissimi. E poi a livello professionale, comunque per me è spunto di poter istituire trust come avvocato, quale sono a tutela e a vantaggio delle famiglie con disabilità. E ogni volta che concludo un progetto io ho un regalo, che è il sorriso di queste famiglie che mi ringraziano, al di là della mia attività professionale, che mi ringraziano per avergli dato una soluzione. Chiaramente il trust, signori, non è sempre la soluzione. Può essere una soluzione. Quindi andiamo un pochino a capire meglio cosa ci dice questa legge e che cos'è il trust in modo riferito al dopo di noi. Dicevo appunto che con la legge si aprono per le famiglie delle tante possibilità di scelta per il dopo. Ha detto bene il senatore, il durante noi, il dopo di noi è durante noi. Oggi possiamo scegliere. Quando non ci saremo più, saremo anche molto anziani, non potremo scegliere, non avremo la lucidità per scegliere. Quindi io dico sempre, infatti il cuglio si chiama durante e dopo di noi. Dicevo, non esiste la scelta perfetta, esiste la scelta che va personalizzata. Solo voi familiari potete capire qual è per vostro figlio, per vostra figlia, per i vostri figli la scelta giusta. Noi siamo dei consulenti, quindi come terzi diamo una consulenza con tutto l'affetto e l'amore e le capacità giuridiche del mondo, ma chiaramente siete voi gli autori, avete una grossissima responsabilità. La legge, e questo lo dice lei che ha partecipato veramente sin dall'inizio, introduce un cambiamento culturale molto importante, che è quello che è il riconoscimento della famiglia e del disabile di scegliere dove vivere, come vivere, con chi vivere. Questa è l'ispirazione di questa legge. La legge si richiama a dei principi della convenzione, a convenzioni internazionali, dove il cuore di tutte queste convenzioni dicono al diritto del riconoscono il diritto del disabile di vivere intanto nella società, di non essere emarginato, di scegliere su base di uguaglianza con gli altri, se il disabile è in grado di farlo, o per mezzo suo, i suoi genitori, i suoi familiari, i suoi fratelli, le sue sorelle, i suoi parenti, e quindi non deve essere obbligata a vivere necessariamente in una particolare sistemazione. Faccio una carrellata veloce per poi arrivare al trust. La legge, dico io, ha due anime, poi noi approfondiremo la seconda anima. La prima anima è quella pubblica, e quella che poi io non mi sono interessata a questa parte pubblica, e cioè la rivoluzione di consentire appunto ai disabili di non dover necessariamente abitare in queste grosse residenze con 30, 40, 50, 100 persone, ma cercare di creare dei progetti che possano impedire l'isolamento, quindi interventi innovativi di residenzialità, tant'è che la legge dice massimo 5 persone, quindi creare e ricreare le condizioni emotive, non solamente logistiche, della famiglia, anche con l'arredamento della propria casa, della propria camera da letto, quindi ricreare queste realtà. E come forse la politica sa, tutta questa parte qua è stata rimessa, poi è stata creata una voce di bilancio autonoma che si chiama dopo di noi nel bilancio dello Stato. E questi fondi che annualmente arrivano allo Stato vengono poi distribuiti alle regioni. Quindi questo è con tutte le iniziative, non così tante devo dirlo, dei comuni, dei municipi, per creare delle piccole case famiglia per il dopo di noi. Quindi questa è la parte pubblica, è quella che a mio avviso soffre di più di questa legge. Perché creare case famiglia, io conosco la regione Lazio, ma all'inizio seguite anche le altre regioni, magari qualcuna un po' più favorevole rispetto con più fondi, ma rispetto a fare queste case famiglia c'è difficoltà. Ma non è quello di cui parliamo oggi. A me interessa parlare della gamba privata, cioè dell'anima privata. Che vuol dire? Quindi non parlo di bilancio dello Stato, non parlo di sovvenzioni, non parlo di tunnel, tutto ciò. Parlo dell'iniziativa delle famiglie che desiderano assicurare, come prima ha detto il senatore, la casa fondamentalmente, la ricchezza materiale e morale affettiva di assicurare quella casa, che può essere la casa dove è nato, la casa scelta apposta perché magari è vicino a una sorella o a un fratello, o perché è una casa comunque in quello stesso quartiere. Quindi riconoscere il diritto di abitare in una particolare sistemazione che hanno scelto i genitori. E questo è introduce quindi la parte privatistica, introduce quindi lo strumento del trust per quei genitori che vogliono che il loro figlio o loro figlia debba restare per tutta la sua vita in una particolare sistemazione e accolta in un certo modo. In questi 10 anni le due gambe come hanno camminato? Beh, un po' ve l'ho già accennato, la prima quella pubblica a un certo punto l'ho abbandonata, dopo un po' non riuscivo più a seguirla, perché comunque poi ogni regione, ogni comune aveva le sue iniziative, forse qualche associazione è più brava di me nel raccontarmi che cosa stanno facendo i municipi, sebbene poi io comunque li seguo in qualche modo, ma non mi voglio esprimere su questo. Mentre la parte privata è andata avanti, almeno io come esperienza di avvocato che si occupa di questo, io costantemente rendo una consulenza alle famiglie, perché mi vengono a dire che soluzione ho per il dopo di noi, cosa posso fare, e io chiaramente spiego quello che è la gamba privata di questa legge e che va andando molto bene nella mia esperienza, perché è tutta rimessa all'iniziativa delle famiglie, è rimessa alla capacità contributiva delle famiglie di potersi organizzare, magari anche 2 o 3 persone insieme, comunque privatisticamente poter creare uno strumento che è sicuramente flessibile e modificabile nel tempo, come può essere il trust. Diceva prima il senatore, alcune modifiche sulla legge vanno fatte sicuramente, perché poi le modifiche di natura tributaria, fiscale, hanno vantaggi sia per la parte pubblica che la parte privata di questa legge, quindi questo è sicuramente un progetto che possiamo portare avanti. Che cos'è il trust? Difficile rispondere in poche parole, se non che possiamo dire che i trust occorrono tutte le volte che un diritto, una posizione soggettiva debba essere segregata, separata, protetta, perché quel patrimonio, quei diritti devono assolvere una finalità meritevole di tutela, in questo caso è la protezione di un soggetto debole. E l'attuazione di queste finalità, sebbene possano inizialmente essere realizzate da parte di chi lo costituisce il trust, quindi i genitori sono generalmente così i disponenti di un trust e sono i primi esecutori, poi consegnano l'attuazione di questa finalità a delle persone di cui hanno fiducia, a un terzo che si chiama il trustee. Il terzo è un terzo particolare, non è un terzo che riceve un bene come se fosse una donazione. Io ricevo un bene, grazie donante che mi dai quel bene, ora ci faccio quello che voglio. Non è così. Il trustee è un soggetto onerato e vincolato da obbligazioni giuridiche fiduciarie e che se non l'adempie viene prontamente revocato da un altro soggetto che chiameremo guardiano. Quindi abbiamo visto il disponente, il guardiano, il trustee e i beneficiari, colui o coloro o colei che debbano beneficiare per tutta la loro vita di questo patrimonio. Ecco quindi i soggetti, e la prima parte del mio intervento sono gli attori del trust: i disponenti o il disponente che sono i genitori, il guardiano che generalmente sono persone vicino alla famiglia, che possono essere amici, parenti, fratelli, sorelle, cugini o anche associazioni chiaramente. Il trustee generalmente sono i genitori che sono disponenti e trustee, ma nel tempo devono decidere chi sarà dopo di loro il trustee. Questo è il passo successivo, perché un trustee, signori miei, ci deve sempre essere nel trust, perché chi porta avanti il progetto per i nostri figli? Le persone che noi avremo deciso di affidare questo progetto. C'è questo patrimonio separato, perché ho detto che è un patrimonio segregato, un patrimonio che è inattaccabile, che è protetto, perché il disponente se n'è privato, il trustee ce l'ha in quanto trustee e il beneficiario ne ha solamente il beneficio, ma è in capo al trustee, quindi un patrimonio protetto, segregato, perché destinato, c'è sopra un effetto reale che è il vincolo di destinazione, che è segregato per realizzare le volontà e i desiderata del beneficiario. Vi voglio raccontare questo caso che risale, pensate, al 2001, io già mi occupavo di trust, e fa capire perfettamente la differenza se c'è un trust o se non c'è un trust. Nel lontano 2001, quando io mi avvicinavo ai trust e si istituiva un trust con bene immobile, non veniva trascritto l'acquisto se non con riserva, poi dovevi impugnare e dire per cortesia mi trascrivi, e adesso queste cose tutte superate, sono passate 25 anni però da questa storia, quindi abbiamo lavorato tanto per arrivare a dei risultati che a volte i giovani che si avvicinano al trust pensano sia... Questo è, no, Barbara che notaio ride, Barbara ti ricordi, quindi si trascheva con riserva e poi diceva mi impugnavo. Allora guardate, questa è una signora che ha un fratello disabile, ha ereditato un immobile dal padre e il padre gli ha detto: guarda però cara mia, assumeti anche l'obbligo morale di pensare a tuo fratello, fallo vivere nella tua stessa casa, dagli assistenza, cura, tutto quello che vuoi. Lei tutta la vita poverina l'aveva fatto, quindi aveva assolto l'obbligo morale che il papà l'aveva lasciato. Lei iniziava a essere adulta, vecchietta, e non aveva figli, aveva solo un marito. C'era questo immobile, dice: adesso io che vado avanti con l'età, mi succede qualcosa, una malattia, comunque posso morire, chi si occuperà di mio fratello? Ecco il tema del dopo di noi, può essere per un figlio, per un fratello, per i genitori, diceva prima l'onorevole, eccetera. Allora la signora giustamente ricorreva a quelli che erano i principi del nostro ordinamento, dice: ma potrei fare un testamento e lasciargli la casa, ma no, perché lui non è in grado di ricevere un bene, non è in grado a gestirlo, ma soprattutto chi pensa alla sua cura pur avendo una casa, chi lo assiste? Quindi il testamento non era la soluzione. Oppure dice: ah, ma allora intende lasciare dopo la morte del fratello il bene al marito, ma sono sicura che una volta che io chiudo gli occhi, in caso di premorienza rispetto a mio marito, veramente penserà al cognato? O lo butta fuori di casa? O non gli dà quell'assistenza che dico io, che tutta la vita io ho espresso di amore verso mio fratello? Quindi ci potrei lasciare l'usufrutto al fratello e la nuova proprietà al marito, ma no, perché l'usufrutto pure questo comunque poverino non riesce a gestire l'immobile e non ho la garanzia dell'assistenza personale. Quindi vedete, le soluzioni del nostro ordinamento, quindi testamento classico, scissione, nuda proprietà, usufrutto, non rispondono alle esigenze della signora. E allora il trust. Il trust, che è appunto uno dei primi trust dopo di noi, appunto essendo il 2001, la signora istituisce un trust, dà tutte le regole e lei è il primo trustee. Come quasi sempre nei trust dopo di noi, i genitori sono i primi trustee. Si chiama trust autodichiarato, ma questo è un dettaglio, è un trust autodichiarato. Il trustee, a questo punto che è la signora inizialmente, poi vedremo le regole sulla successione, si assume l'obbligo, non è più l'obbligo morale, è l'obbligo giuridico, è tutt'altra cosa, di assistere il soggetto debole, consentendogli chiaramente non solo di abitare nella sua attuale residenza per tutta la vita, quindi è un beneficio vitalizio, ma anche garantendogli tutte il mantenimento, la qualità di vita, l'assistenza e l'amore personale di cui aveva bisogno. Quindi, che è sempre la signora, ma prima la signora era titolare di obbligazioni morali. Una volta che assume l'ufficio di trustee, è titolare di obbligazioni giuridiche fiduciarie, che possono essere, lei non lo sarà mai, oggetto di revoca nel momento in cui la signora, non, o chi per lei, non segue il progetto di vita. Durata del trust, la vita del soggetto da assistere, che è quello che prevede la legge dopo di noi. Proteggo il mio figlio o mia figlia per tutta la vita, che è beneficiario vitalizio. Termina il trust, il coniuge della signora, qualora vivente, sarà il beneficiario del residuo, cioè di ciò che sarà residuato. Questo ce lo dice anche la legge dopo di noi. Cioè ciò che io apporto in trust è tutto per quel beneficiario. Se residua qualcosa, quindi faccio il caso della casa, metti che questo ragazzo doveva avere un intervento chirurgico importantissimo e costoso fuori assicurazione o senza assicurazione, il trustee poteva anche vendere la casa, effettuare l'intervento, pagare i medici e residuava probabilmente delle somme contanti. Quindi la legge utilizza esattamente questo termine, beneficia del residuo. E chi sarà? Qui siete voi a decidere di volta in volta chi potrà essere: un altro fratello, l'associazione, cugini, nipoti. Quindi in questo caso la signora aveva il coniuge, in caso di premorienza abbiamo previsto altre persone. A questo punto il marito della signora potrà così anche egli aver l'uso dell'immobile, ma aggravato con questo vincolo reale che è l'effetto reale tipico del trust. Quindi il marito non poteva assolutamente alienare l'immobile, il marito era obbligato a seguire il programma di vita. Vedete, e questo sono quello che io, appunto, la mia esperienza giuridica di professionista, poi io l'ho riportata nell'articolo 6 della legge dopo di noi, che richiama esattamente un pochino quelli che sono i contenuti tipici degli atti di trust per il dopo di noi. Quindi la legge ci dice, se vogliamo fare un trust secondo la legge dopo di noi, dobbiamo avere un unico beneficiario, che è il disabile grave, un'unica finalità, l'inclusione, la tutela e l'assistenza del soggetto debole, l'atto dovrà avere la forma pubblica, dovremmo individuare i beni per mezzo dei quali il programma debba essere attuato, quindi il trust deve avere un fondo, sennò il trustee non può esercitare il suo ufficio fiduciario, dobbiamo individuare le aspirazioni, le necessità e le attività assistenziali specifiche necessarie, e poi ci sarà un intervento successivo su quello che noi chiameremo il programma di vita, quindi la lettera dei desideri dei genitori, e ne trovate una meravigliosa in questo opuscolo che abbiamo preparato, ed è un caso concreto, io ho chiamato solamente i nomi, i dati e tutto. Vedete la bellezza del progetto di vita che ogni volta ogni genitore predispone e allega all'atto istitutivo, cioè quello che uno vuole per il proprio figlio e la propria figlia, e qui che accedendo all'atto obbliga il trustee a eseguirlo. Quindi tutte le attività per evitare il rischio dell'istituto, gli obblighi che si assume il trustee con riferimento alla realizzazione del progetto di vita. Il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni del trustee, cosiddetto guardiano. Il guardiano è colui che deve vigilare sull'operato del trustee, pena la revoca del trustee. Quindi avremo un soggetto molto importante che è il guardiano. La fine del trust e la morte del soggetto debole. Chiudo con la slide di apertura, fondamentalmente col concetto: quando il trust? Durante noi. Il trust è un programma che va costruito con calma, con emozione, con le persone vicine, le persone giuste, su misura per la persona durante noi. Voi genitori siete gli unici che potete rispondere alle domande in modo esauriente: dove andrà a vivere, chi ci penserà, quale sarà la sua vita. Ora potete dare delle risposte e nel tempo anche modificarle, perché ovviamente il trust è uno strumento flessibile e modificabile finché voi ci siete. I genitori possono programmare per mezzo del trust la propria successione, iniziando a rispondere ai quesiti che sono in grado, di farlo in modo consapevole ora, e ponendo il principio, il proprio figlio al centro del progetto. Con il trust i figli non perdono la voce. Grazie.
4: Grazie alla Presidente Francesca Romana Lupoi, ci ha fatto capire meglio sicuramente a tutti quanti, soprattutto a chi diciamo è meno avvezzo alla materia, la validità del trust e le caratteristiche peculiari del trust nella disabilità. E proprio di questo anche parleremo con la Vicepresidente, segretario generale. Assolutamente. Segretario generale Gabriella La Torre, avvocato in Firenze, peraltro. E poi devo dire, parleremo anche del progetto di vita, credo, con la vicepresidente Franceschini, che poi è quello che umanizza il trust sostanzialmente. Quello che caratterizza il trust diversamente dagli altri trust è che le dà la spinta emotiva e morale, etica, nel settore della disabilità. Intanto prego.
7: Allora ringrazio anch'io per questa bellissima giornata di oggi. Continuare a parlare di trust con le premesse che già sono state egregiamente espresse insomma da Francesca, significa cominciare un po' anche a entrare nel vivo della organizzazione e programmazione di questo atto. Come è stato evidenziato, il trust è uno strumento che permette sostanzialmente ai genitori o chiunque lo operi di determinare, di decidere che cosa e come realizzare, cioè non ci sono dei moduli predisposti, non è che un trust si riempie, basta riempire il modulo e si realizza il trust. Ogni trust è costruito, è realizzato su misura della persona, perché di questo stiamo parlando. Col trust per il dopo di noi, durante noi, si parla sostanzialmente e al centro di tutto è la persona, quindi con le sue caratteristiche, con i suoi desideri, con le sue aspirazioni, con i suoi desiderata. Nell'ambito di questa programmazione, che quindi viene disposta appunto abbiamo quindi il ruolo del disponente e il ruolo del trustee, un ruolo sì importante, ora vediamo se mi riesce. Sai come fare tu? Quello verde in alto, ecco. Vado avanti. Un ruolo interessante, insomma importante, rappresentato dal guardiano. Il guardiano, lo dice il termine, è colui che vigila per verificare che cosa? Vigila sull'attività del trustee, quindi per quanto riguarda la correttezza o quantomeno la realizzazione effettiva da parte del trustee del programma così come è stato programmato. Ma il vigila, infatti, per esempio il guardiano ha diritto a ricevere il famoso rendiconto del trustee. Il trustee della sua attività deve comunque rendere il conto di quello che fa, anche da un punto di vista amministrativo. Tante entrate, tante uscite, e quindi il guardiano ha il dovere di ricevere questo rendiconto da parte del trustee. Ma il guardiano ha anche un altro ruolo importante, che è quello di svolgere un'attività, di guardiano morale delle necessità morali della persona fragile. È colui il quale si relaziona anche con la persona fragile, verifica se effettivamente quanto viene in questo momento attuato, realizzato, ancora rispecchi le esigenze del ragazzo o della ragazza, che naturalmente nel tempo può cambiare, può avere altre necessità e altre, diciamo, aspettative. Quindi il custode dell'aspetto morale, che quindi ha anche un ruolo nell'ambito della, può avere un ruolo, non necessariamente nell'ambito dei rapporti con il giudice tutelare. Ma intanto un passettino indietro: chi può essere guardiano? Guardiano può essere chiunque abbia chiaramente un rapporto anche lì di fiducia o di relazione con la famiglia o con il disponente o con i genitori o con la persona debole. Può anche essere un'associazione, può anche essere lo stesso genitore, come può anche essere, ciò che è capitato, vi racconterò appunto di questo caso, lo stesso amministratore di sostegno. Ma si parla tanto di amministrazioni di sostegno, quindi della persona debole, che quindi può assumere anche il ruolo di guardiano all'interno di questa di quanto è stato realizzato. Può essere una persona fisica, può essere un insieme di più persone, quindi avremo un collegio di guardiani, può essere un'associazione. Proprio nella relazione, nei rapporti con il giudice tutelare, sono ormai moltissimi i casi in cui il giudice tutelare autorizza l'istituzione di trust in cui inserire patrimonio personale della persona debole. Personale. Per cui magari è un trust, come il caso che vi racconterò, patrimonio in cui la famiglia istituisce anche col patrimonio personale questo trust, ma intende poter inserire anche il patrimonio personale del figlio, affinché venga realizzato un unico fondo che venga gestito uniformemente secondo questo programma e questo progetto. Nel caso, per esempio, capita che a fare la richiesta per l'istituzione quindi del trust è chi è già amministratore di sostegno. Il caso del Trust Valentina, che tra l'altro è uno dei provvedimenti che trovate sempre in questo libretto, è il classico caso che rappresenta un po'

bisogno di essere, come dire, aiutata perché è estremamente fragile. La madre è amministratore di sostegno di Valentina. I genitori cominciano a essere anziani, quindi di nuovo il problema: finché ci siamo noi, ok, noi cominciamo a essere anziani, se moriamo, se abbiamo anche noi necessità di essere aiutati, che ne sarà di Valentina? Quindi tutto un meccanismo, insomma tutta una situazione nella quale si mischiano i problemi del figlio e i problemi futuri dei genitori. E da qui, parlandone appunto, loro si sono proprio innamorati di questo strumento. Perché si sono innamorati? Perché gli ha permesso di gestire, di decidere in prima persona e dare le regole, dare le indicazioni che serviranno per la figlia, che serviranno per loro, senza dover assumere il rischio che un domani un terzo possa decidere così in autonomia sulle sorti di Valentina senza mai averla conosciuta, perché voi sapete che gli amministratori di sostegno sono delle ottime persone, molti sono dei professionisti che lo fanno con coscienza, che lo fanno con serietà, però non c'è un legame magari diretto, no, con il beneficiario. Quindi questo ha indotto la famiglia appunto a istituire il trust, mettendo sia patrimonio personale, ma si sta parlando della casa di famiglia dove i genitori abitano, e di una seconda casa dove abita Valentina, più di una parte del patrimonio che è fatto dei famosi come dire, risparmi di una vita, formichina formichina, proprio messi da parte proprio per assicurare questo dopo di noi. Quindi non stiamo parlando di patrimoni che dice oddio, che cioè non quindi insomma che non è da tutti, ecco. E quindi è stata presentata al giudice tutelare la necessità, e Valentina che di che cosa è titolare? È titolare della pensione di invalidità. Questa pensione di invalidità, nel tempo che è stata messa da parte perché appunto i genitori hanno cercato di amministrarla al meglio per diciamo ridurre al minimo l'uso di questa pensione, ha portato negli anni ad avere un piccolo patrimonio di Valentina, che però c'è la necessità di ritrasferirla al trust. E quindi è stata presentata questa istanza al giudice tutelare, motivata, naturalmente si è detto al giudice, descritto quello che era il progetto del trust, se è stata allegata la copia, la bozza dell'atto di trust, sono state evidenziate alcune clausole ritenute rilevanti per il giudice, tra cui anche quella del rendiconto. Il rendiconto in questo caso è comunque garantito, cioè il giudice tutelare comunque otterrà il rendiconto. Perché? Perché il guardiano è attualmente l'amministratore di sostegno, ma nell'atto si dice che anche i futuri amministratori di sostegno, la madre muore, ci sarà un nuovo amministratore di sostegno, svolgerà queste funzioni di guardiano, che in quanto guardiano riceverà il rendiconto da parte del trustee, con cui relazionerà a sua volta al giudice tutelare e farà il rendiconto al giudice di come è stato gestito il patrimonio personale di Valentina. Ma questo spiega anche dell'apertura che a livello giurisprudenziale c'è, cioè che ormai diciamo i giudici vedono, gli stessi giudici tutelari vedono e hanno visto e continuano a vedere un'alternativa particolarmente efficace e utile proprio per queste situazioni particolari che riguardano anche gli anziani, ricordiamo, cioè con questi progetti non è che tutelano solo e esclusivamente il figlio, ci sono clausole che prevedono anche la possibilità o la necessità o l'obbligo per il trustee di provvedere anche ai genitori, perché quando i genitori non è più in grado, tramite questo patrimonio il trustee deve chiaramente provvedervi.
L'aspetto poi è che il trust, chiaramente questi tipi di trust normalmente

0: ovviamente una durata legata alla vita della persona debole. E questo non toglie però che in alcuni casi si può prevedere, e hanno previsto, che per esempio prosegua dopo la morte del figlio, situazione nella quale i genitori pensano di poter aiutare altri ragazzi facenti parte magari di un'associazione a cui è legato questo loro figlio. Quindi alla morte del proprio figlio dice no, il trust deve proseguire con questo, quindi questo immobile continua a essere messo per esempio a disposizione di questi ragazzi che continueranno a vivere, quindi è un'utilità anche che permette di sostenere famiglie meno abbienti, cioè quindi è un circolo che permette veramente di diciamo di aiutare, rimanendo nel privato però, di aiutare persone con più diciamo con difficoltà. Oppure può anche verificarsi, anche si può prevedere la cessazione anticipata del trust, per esempio pensiamo in caso di guarigione, perché ora ogni caso è a sé, no? Quindi magari c'è una situazione temporanea da tutelare, superata la quale dice sai che c'è, il trust termina, perché a quel punto sta realizzandosi determinate condizioni o attraverso determinate verifiche non c'è più diciamo la necessità che questo trust prosegue, quindi viene diciamo cessa e ritorna questo patrimonio nella disponibilità del disponente. I genitori possono anche stabilire chi vuol fare questo trust, e poi non so se Barbara ne vorrà parlare ulteriormente. Abbiamo che il trust si può istituire, abbia efficacia immediatamente, oppure si può costituire chiaramente alla morte. Avremo il trust testamentario, il trust dormiente, di cui poi ne parlerà diciamo la notaia Franceschini. Io mi fermerei qua, a disposizione eventualmente per ulteriori domande. Comunque il libretto credo che sia di particolare diciamo utilità, perché permette di seguire anche certi, in modo più diciamo più semplice, certe logiche. Ecco, io vi ringrazio.
1: Grazie avvocato Latorre. Sì, sì, leggevamo anche il libretto dove c'era appunto la descrizione, cioè per la verità c'era proprio l'atto di costituzione del Fondo Valentina.
0: Sì.
1: E insomma, e anche da come è scritto si evince chiaramente veramente il sistema di protezione che è stato attuato con la legge del 2016.
0: Sì.
1: Cioè c'è questa gabbia, in questo caso positiva, di protezione verso la persona fragile, il disabile, che è qualcosa di unico, costituisce veramente una ricchezza che va tutelata. Mi domando come si faceva prima della legge. Purtroppo sappiamo che non sempre. Sì, esatto, qui è l'asco come cosa. Quindi ecco, devo dire che quello che avete creato poi anche insieme, tutti quanti, insomma, con la legge del 2016 è una ricchezza che va tutelata, e ne parlavamo prima, sotto certi punti di vista anche a livello fiscale andrà migliorata sicuramente, e di questo poi ne parleremo in sede successiva. Quindi ancora grazie all'avvocato. E adesso invece è un problema che ci accomuna, devo dire. Il notaio Barbara Franceschini, che ringrazio peraltro perché in queste ultime insomma, settimane siamo stati, soprattutto voi ovviamente, impegnati nell'organizzazione di questa iniziativa di oggi, e quindi grazie sempre della collaborazione che ci avete dato nell'organizzazione.
2: Grazie a voi veramente, no, siete stati veramente molto gentili e molto assidui.
1: Molto volentieri. E appunto il notaio Franceschini ci parlerà anche appunto di quello che dicevo prima, degli aspetti del progetto di vita, che è un'altra delle grandi caratteristiche del trust nel settore disabilità, perché è quello che contraddistingue il trust. In questo caso appunto questa umanità del trust, possiamo dire così,
2: certo.
1: Perché prima del trust bisogna vedere che cosa si deve fare per la vita della persona disabile,
2: esatto,
1: che è quello che interessa poi, devo dire, realmente, e quindi il progetto di vita che diciamo seguirà purtroppo quando mancheranno anche i genitori. Prego.
2: Grazie. Sì, il mio intervento è basato su progetto di vita e fondi in trust. Questi sono due pilastri, due elementi fondamentali del trust per il dopo di noi. Infatti il progetto di vita ci dice che cosa serve a quella persona con disabilità per vivere bene. Il fondo in trust invece spiega con che cosa glielo si può garantire. Sono due elementi inseparabili. Infatti un fondo senza progetto è un tesoro senza istruzioni. Qualcuno amministrerà quel fondo, magari lo fa anche bene, ma mancando una guida, mancando un programma, non si realizzerà il benessere della persona. Al contrario, un progetto senza fondo è una cosa bellissima, ma è una promessa vuota, e quindi non funziona. Parlerò prima del progetto di vita. Quando due genitori con un figlio con disabilità grave vengono presso il mio studio e parliamo sicuramente a lungo della struttura del trust, dei vari personaggi, di chi assumerà l'ufficio dopo di loro, tutte queste cose di tecnica giuridica redazionale bellissime e impegnative, ma a un certo punto io chiedo sempre loro una cosa che li spiazza, cioè quella di prendersi del tempo e di scrivere chi è il loro figlio, non che cos'ha, non la sua diagnosi, quelle ci sono già le cartelle cliniche che lo dicono, ma chi è, quindi cosa lo fa ridere, che cosa invece lo terrorizza, come può comunicare un dolore o che sta male quando non può dirlo. La prima reazione è sempre il silenzio e poi invece arriva l'entusiasmo, e devo dire che quando tornano con molte pagine, a volte scritte a mano, a volte scritte con due scritture diverse perché il padre e la madre lo scrivono insieme, a volte tre se anche il figlio può collaborare, quaderni interi pieni di storia. Si commuovono perché qualcuno per la prima volta ha chiesto loro di mettere per iscritto l'unica cosa che davvero possiedono e che davvero temono di perdere quando non ci saranno più, cioè quello che sanno del loro figlio. Queste pagine sono il cuore del trust dopo di noi e lo differenziano da qualsiasi atto pubblico notarile. Queste pagine sono parte essenziale dell'atto istitutivo di trust e ne sono la parte più significativa. Tutto ciò non è un elemento romantico dell'atto istitutivo del trust dopo di noi, ma è un obbligo, un contenuto obbligatorio che l'articolo 6 della legge sul dopo di noi pretende. Il progetto di vita è infatti espressamente citato nella legge 112. Fra le 8 condizioni che la legge pone per avere le agevolazioni, ce n'è una che chiede che l'atto descriva la funzionalità e i bisogni specifici della persona con disabilità grave, e un'altra che dice che l'atto deve indicare gli obblighi del trustee con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere. La prima richiesta è la fotografia, cioè chi è questa persona oggi, come comunica, cosa la spaventa, cosa la consola. La seconda invece è la rotta da seguire, dove deve andare la sua vita e qual è il programma che il trustee è obbligato fiduciariamente a realizzare perché lui sia tutelato e garantito. Nel 2016, quando questa legge è stata scritta, il progetto di vita non significava nulla, nel senso che oggi con la riforma della disabilità abbiamo una norma che ci dice cosa deve essere contenuto nel progetto di vita. Il contenuto è tracciato dalla riforma della disabilità. Quando la legge sul dopo di noi è stata emanata, invece, era un'espressione presa dal linguaggio delle famiglie, dal linguaggio delle associazioni, bellissima e priva di definizione legale. e noi per tanti anni l'abbiamo riempita così, con questo contenuto. Il contenuto è proprio che questo è una carta d'identità a 360 gradi della persona con disabilità, non una cartella clinica, ma una biografia che serve a chi dovrà decidere quando i genitori non ci saranno più, quindi che guarda al passato, al presente e al futuro. Che cosa finisce in queste pagine? Come dicevamo prima, il modo di esprimersi della persona, il modo di segnalare il dolore, le cose che gli piacciono, la musica o il mare o la montagna, gli animali domestici, cosa invece lo infastidisce, certe luci, certi rumori, i ritmi, le abitudini, le routine che sono molto importanti, e che cosa accade quando queste abitudini si rompono, vengono spezzate, quali sono gli effetti, quali sono gli antidoti. La socialità, quindi le relazioni della persona con disabilità, chi conta davvero per lui? Parenti, amici, gli amici sono un bene da proteggere. La cosa che subito i genitori mettono bene in chiaro è, come diceva anche Francesca prima, dove vivere e con chi. Di solito i genitori sono molto certi di questa cosa e quasi sempre viene detto in senso negativo, mai in un istituto, mai lontano da sua sorella, ad esempio, queste cose qui. E poi le inclinazioni personali, il lavoro, gli ambienti che vengono frequentati, la parrocchia, l'associazione, la squadra. E infine anche, che è un tassello importante, la salute, quindi le terapie seguite, gli ausili, chi sono i medici di fiducia, qual è la rete che funziona. Altri temi li stimolo a volte io, ad esempio se ci sono fratelli, che cosa ci si aspetta da loro? In che modo entrano in questo progetto di vita? E questo a volte solleva i genitori che non vogliono magari che gli altri figli si sentano oberati da un peso che magari non possono sostenere. Quindi l'affettività, le persone con disabilità grave si innamorano, hanno diritto a una vita affettiva. Se non lo scriviamo nel progetto di vita, magari è un aspetto che viene tralasciato e questo non va bene. E che cosa non deve accadere? Qui i genitori scrivono tutte le loro paure, tutte le cose che non devono avvenire mai nella vita del proprio figlio. E poi ci sono i desideri per il futuro. Sono cose non giuridiche. Vorrei che continuasse ad andare al mare ogni estate. Vorrei che qualcuno lo portasse a prendere il caffè al bar la domenica mattina, perché l'abbiamo sempre fatto per tanti anni. Vorrei che quando si ammala non rimanesse da solo ma fosse sempre in compagnia. In qualunque atto notarile sarebbero cose fuori luogo, nel senso, come fanno a entrarci? Nel trust dopo di noi invece sono un elemento essenziale. E che cosa fa il notaio, il professionista che redige l'atto istitutivo? Le trasforma appunto in obblighi fiduciari a carico del trustee. Sono semplici raccomandazioni che vengono dal cuore dei genitori e diventano obblighi giuridici. Il trustee è tenuto a organizzare e finanziare un soggiorno al mare per la persona, per il beneficiario, e ne riferisce nel rendiconto. Il rendiconto di questo tipo di trust infatti non è solo economico. Il trustee riferisce anche se gli obiettivi di benessere sono raggiunti, se il beneficiario è andato al mare, se ha bevuto il caffè la domenica mattina, se ha incontrato gli amici. Il progetto di vita poi non può essere statico, perché noi istituiamo il trust oggi, e questo trust è destinato a durare molti anni dopo di noi, e quindi le persone cambiano, i bisogni si evolvono. Quindi nell'atto istitutivo devono essere sempre contenute delle clausole che consentono la modifica e l'aggiornamento del progetto di vita. Chiaramente qualcuno deve controllare, e questo qualcuno è il guardiano di cui poi ci parlava l'avvocato La Torre. Dicevamo che esiste un altro progetto di vita, ora, che è quello delineato dal decreto legislativo 62 del 2024. Sono due cose diverse, ma che secondo me potrebbero integrarsi. Quello nel procedimento pubblico lo costituiscono i servizi insieme alla persona con disabilità,
0: organizza i sostegni pubblici e il budget di progetto, nasce su domanda ed è rinunciabile. Oggi è in fase di sperimentazione, come si diceva. Quello nell'atto notarile di istituzione del trust dopo di noi lo scrivono i genitori o comunque le persone che si prendono cura della persona con disabilità, delinea gli obblighi del trustee ed esiste da subito, da quando viene firmato l'atto. Tuttavia, secondo me il progetto di vita contenuto nell'atto istitutivo di trust può essere un elemento fondamentale anche per la costruzione dell'altro progetto di vita. La cosa che mi ha stupito leggendo il manuale ufficiale sul progetto di vita, che poi è destinato a formare le persone che scriveranno, aiuteranno a redigere questi progetti di vita pubblici, diciamo così, è che in tutte le pagine non compare mai la parola trust. Manco una volta, né fondo speciale, né vincolo di destinazione. Quindi la gamba privata della legge 112 resta del tutto assente da questo testo su cui si formano gli operatori che costituiranno i progetti di vita. Quindi io ho una proposta, io proporrei che le linee guida nazionali sul progetto di vita includano gli strumenti degli articoli 5 e 6 della legge 112, perché un'unità di valutazione deve sapere che cos'è un trust dopo di noi, deve sapere che c'è un progetto, tanto più che nel caso di persona che non riesce a esprimersi personalmente bisogna indagare quale sia la migliore interpretazione possibile dei suoi desideri, e secondo me il progetto di vita del trust dopo di noi potrebbe essere molto utile per questa interpretazione. E poi ci dovrebbe essere un raccordo tra il referente per l'attuazione del progetto di vita e il trustee, un canale di interlocuzione nell'interesse della persona con disabilità. L'altro elemento fondamentale, dicevamo, è il fondo in trust. Il progetto di vita ci dice cosa serve alla persona con disabilità, il fondo in trust con che cosa realizzarlo. Il fondo può contenere qualsiasi tipo di bene, quindi denaro, immobili, investimenti, crediti, quote di società, quadri, gioielli, beni immateriali. Come spiegavano bene relatrici prima di me, questi beni sono segregati perché sono vincolati a un interesse superiore, che è quello di promuovere il benessere della persona con disabilità. Ed è finalizzato a realizzare il programma, quindi il progetto di vita, le esigenze abitative, l'assistenza, i percorsi di autonomia, le attività quotidiane, il supporto educativo e sanitario. Come dicevamo, non servono grandi patrimoni e il 90% dei trust per il dopo di noi contiene semplicemente la casa di famiglia dove appunto vogliamo che nostro figlio continui a vivere se possibile, con magari poca liquidità che serva per le spese. Il fondo in trust non è un insieme di beni messi da parte e cristallizzati. Questi beni sono gestiti in modo dinamico. Questo cosa significa? Significa che se c'è necessità, nell'esclusivo interesse del beneficiario, possono essere venduti, permutati, tramutati in altre cose e anche consumati totalmente se questo è necessario. Non residuerà nulla, pazienza, però abbiamo dato tutto a vantaggio della persona con disabilità. Come si forma il fondo? L'atto istitutivo solitamente è un atto separato, è un regolamento, serve nel tempo, durerà per sempre, quindi non contiene i beni. Di solito si fa un atto a parte, che è un atto di dotazione, dove appunto i disponenti dotano il fondo in trust dei beni che desiderano porre a vantaggio del beneficiario. Si può scegliere di dare tutto subito, oppure si può scegliere di farlo in modo progressivo, con apporti frazionati. Il fondo può essere alimentato nel corso della vita del trust sia dal disponente sia da terzi. Oppure si può decidere, come ricordava Gabriella prima, di conferire solo la nuda proprietà della casa, riservandosi l'usufrutto. I genitori continuano ad amministrarlo finché ne hanno le forze. E poi automaticamente, quando non ci saranno più, l'usufrutto si riunirà alla nuda proprietà e il trustee diverrà proprietario del bene. Un terzo modo che è molto, diciamo, apprezzato e ultimamente molto molto molto seguito è quello di istituire il trust sin da ora, quindi predisporre il regolamento, stabilire chi sono i soggetti e lasciarlo dormiente, quindi senza beni, e poi dotarlo successivamente con testamento. Si istituisce oggi davanti al notaio e diventa operativo quindi alla morte del disponente, che nomina erede il trustee del trust per il dopo di noi. Il trustee chiaramente lo deve utilizzare questi beni a vantaggio esclusivo del beneficiario. Questo ha un aspetto positivo e un aspetto negativo. L'aspetto positivo è sicuramente che da subito vediamo come funziona, come ci si trova, no? Col trust prendiamo conoscenza della struttura. Quello negativo è che questa cosa non considera un'evenienza, cioè che a un certo punto noi siamo vivi, ma non possiamo più prenderci cura dei nostri del beneficiario, e quindi c'è un vuoto per cui il trustee non ha i mezzi e noi non possiamo più darglieli. Quindi questo è il rischio. No, non ho detto che non conviene, è che c'è un aspetto da prendere in considerazione. L'aspetto da prendere in considerazione è questo. Io, disponente, ho istituito il trust per mio figlio, ci ho messo dentro 100 euro tanto per farlo, perché esista. E poi ho fatto testamento. E ho nominato erede il trustee del trust per mio figlio. Ora, se io rimango in forze sia fisiche che mentali fino alla mia morte, non ci sono problemi. Se a un certo punto io ho un problema e non posso più provvedere direttamente a mio figlio, né posso trasferire i miei beni al trust, c'è uno spazio di tempo in cui io non posso gestire i miei beni e il trustee non ha nulla. Ok. Esatto, è un rischio che può esserci, è oggettivo. Ok. Come diceva Gabriella, il fondo in trust può essere alimentato anche con i beni propri stessi del beneficiario, che può averli ereditati, che può essere stati oggetto di donazione, e come abbiamo visto non giova a una persona con disabilità che non può gestirli essere intestatario dei beni. È molto più conveniente che siano intestati a qualcuno che ha l'obbligo di prendersi cura di lui e utilizzarli esclusivamente a suo vantaggio, ed è per questo che appunto i giudici tutelari assolutamente autorizzano l'apporto di beni personali della persona amministrata o soggetta a tutela nel fondo in trust a suo vantaggio. Ok, io questa parte l'ho finita, io ne avrei anche un'altra, ma non so quando continuo direttamente. L'altro mio intervento riguarda il ruolo delle associazioni nel trust dopo di noi. L'associazione, un'associazione, un ETS, una fondazione, un ente del terzo settore può essere trustee? La risposta è astrattamente sì, nel senso la legge sul dopo di noi non pone nessun requisito per fare il trustee di un trust per il dopo di noi. Però dobbiamo analizzare e tenere presente due cose. Intanto verificare se la legge regolatrice che è stata scelta per l'atto istitutivo, che è una legge straniera perché noi non ce l'abbiamo, noi, a parte quella sul dopo di noi che è una legge fiscale e che però è anche in parte sostanziale perché ci dice qual è il contenuto dell'atto, dobbiamo ricorrere a una legge straniera e dobbiamo verificare che sia possibile che l'ufficio di trustee sia assunto da un ente no profit. Superato questo, bisogna vedere se per il nostro ordinamento questo è possibile. Nel 2012 il Ministero per il Lavoro ha emesso un parere, allora c'erano le onlus, che consentiva alle onlus di assumere l'ufficio di trustee se gli scopi del trust erano compatibili e strumentali alle finalità di solidarietà sociale dell'ente. Diciamo che questo può essere traslato anche oggi abbiamo il codice del terzo settore, e quindi bisogna verificare se l'ufficio di trustee rientra tra le attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del codice del terzo settore.
2: In caso di risposta affermativa, sicuramente un'associazione, una fondazione può fare trustee di un trust per il dopo di noi. Eviterei invece la commistione, cioè se l'ente è anche l'ente erogatore di servizi, non suggerirei mai che facesse anche il trustee, perché c'è un conflitto strutturale, secondo me. Può assumere l'ufficio di guardiano? Sicuramente sì. Anzi, è molto frequente che un ente del terzo settore sia il guardiano di un trust per il dopo di noi. Questo perché e soprattutto quando è a fianco di un trustee che non è più il genitore, cioè il trustee successivo di cui ci fidiamo ma non sappiamo bene, oppure non abbiamo più nessuno e quindi abbiamo messo un professionista, ma è meglio che sia vigilato da qualcuno di cui, che conosciamo e di cui ci fidiamo, e quindi l'associazione che conosce il beneficiario e quindi che avrà poteri, ad esempio, di revocare il trustee se del caso, di nominarne uno nuovo, riceve il rendiconto. Questo è sicuramente un aspetto molto frequente. L'ente poi può essere il beneficiario del residuo. Dopo la morte del beneficiario può essere indicato appunto un beneficiario del residuo e può ben essere appunto l'ente che si è dedicato al beneficiario in tutti questi anni. Quindi il bene, quello che rimane del fondo, resta nel circuito della fragilità in favore di altre persone che magari non hanno i mezzi per il dopo di loro. Gli enti poi possono svolgere anche un ruolo centrale nell'organizzare alcuni particolari trust. Ad esempio, il trust di progetto è un trust che ha una componente mutualistica e risponde alla domanda: com'è possibile rendere stabile e sostenibile il progetto? Immaginiamo un caso concreto. 4 persone con disabilità desiderano sperimentare una vita fuori dalla casa dei genitori. Una famiglia può apportare l'immobile, un'altra famiglia può apportare capitale, una terza famiglia può dare contributi ogni tanto, una quarta famiglia non ha nulla da mettere. Una fondazione sostiene parte dei costi iniziali, ad esempio con un'erogazione liberale, e un'associazione accompagna la preparazione alla convivenza di queste persone. In questo esempio non è necessario che tutti conferiscano una casa o che gli apporti siano uguali. È necessario chiaramente stabilire con precisione quale parte degli apporti resta destinata al singolo e quale sostiene il progetto comune. Quando un beneficiario muore, ciò che residua va a vantaggio del progetto e quindi degli altri. Un passo ulteriore, un'opzione ancora più estrema, è il cosiddetto trust di comunità. Il trust di comunità risponde alla domanda: come organizzare una solidarietà capace di sostenere altre persone e altri progetti nel corso del tempo. È un nuovo welfare, un welfare privato in fondo. Proseguendo nell'esempio, un'associazione territoriale potrebbe promuovere un'organizzazione capace di sostenere contemporaneamente 2 piccoli gruppi abitativi, una persona che invece continua a vivere nella propria casa ma con assistenza 24 ore su 24 e altre persone impegnate in percorsi graduali di autonomia. Come si sostiene? Chiaramente con gli apporti dei disponenti, con le donazioni da parte dei cittadini, con le erogazioni da enti filantropici oppure con la raccolta di fondi da parte di associazioni, oppure con il patrimonio residuo di altri trust che abbiano appunto indicato il trust di comunità come beneficiario residuale. Questa progettazione può avere almeno due possibili assetti. La prima è quella di un unico trust con un unico trustee in cui ci sono più disponenti che apportano i beni e ognuno col progetto di vita riferito al proprio beneficiario, possibilmente con più guardiani in riferimento ad ogni famiglia,
0: e con più sottofondi, cioè il fondo è distinto in tanti sottofondi quanti sono le famiglie. Quando un beneficiario viene meno, quello che avanza va nel fondo comune a vantaggio degli altri. Chiaramente non cancella i progetti individuali, però si fa portavoce di una solidarietà più diffusa. Oppure si può costruire con più trust individuali o più trust di progetto coordinati con un'organizzazione comune. In questo caso gli enti del terzo settore possono farsi promotori e organizzatori di questa struttura, mettere in contatto le persone, le famiglie, accompagnare la preparazione all'autonomia, individuare le competenze e i servizi. Oppure possono essere quelli che raccolgono i fondi, o possono essere quelli che erogano servizi assistenziali ed educativi. Quindi i trust multibeneficiario di comunità seguono una logica mutualistica e hanno come caratteristica la condivisione delle risorse economiche, che non sono più isolate per il singolo, ma concorrono a creare economie di scala per l'assistenza di un gruppo, e permettono una sostenibilità a lungo termine, perché alla scomparsa di un beneficiario, alla fine del trust, il residuo rimane nel fondo per sostenere gli altri soggetti fragili della comunità, e comportano una riduzione notevole dei costi, perché i costi vivi di gestione e amministrazione professionale vengono ripartiti tra più partecipanti, alleggerendo il peso economico delle singole famiglie. Mi piace citare il fatto che la Regione Lazio, con una delibera del 23 dicembre 2025, ha approvato il libro bianco sul durante e dopo di noi, che indica espressamente il trust di comunità come testualmente una soluzione efficace in cui più famiglie e soggetti contribuiscono con risorse economiche e immobiliari, e si propone di rendere questi strumenti più accessibili e meno onerosi, contrastando la percezione che siano prodotti complessi e riservati a grandi patrimoni. Grazie.
1: Grazie al notaio Franceschini, vicepresidente dell'associazione Il Trust in Italia. Abbiamo anche ascoltato mi pare ha fatto qualche accenno a dei possibili miglioramenti da apportare nella fase dei progetti di vita, con soprattutto nel rapporto con i servizi, e credo che ho capito che lì c'è una criticità. Mi dica se sbaglio, sui servizi sociali e appunto anche il dialogo con...
0: Sì, lo ricordava prima anche l'onorevole.
1: Sì. Ecco, su quello gli enti locali probabilmente devono fare uno sforzo maggiore, da quanto ho capito, insomma, no? Sì. Anche a Roma ci sono dei vuoti in questo senso, soprattutto nel rapporto con i municipi. Credo che bisognerà fare una valutazione anche in questo senso, forse vanno fatte delle disposizioni dall'alto più diciamo più stringenti verso i municipi. Ogni municipio è un po' un mondo a parte, lo sapete meglio di me, e ognuno agisce un po' come ritiene opportuno anche in questo settore, dove invece le regole dovrebbero essere uniformi e omogenee in tutti i territori. Grazie al notaio Franceschini.
0: C'è il collegamento.
1: Allora, adesso abbiamo, se dovrebbe essere video collegato, il dottor Luca Trapanese.
3: Eccomi, mi sentite?
1: Certo, sì, molto bene, grazie.
3: Buonasera a tutti, grazie di questo invito. Sono Luca Trapanese, in questo momento sono vicepresidente del Consiglio della Regione Campania, quindi non posso rimanere tanto tempo perché stiamo facendo dei lavori, però ci tenevo, ringrazio il notaio Franceschini, Barbara, per avermi invitato. In realtà io sono, credo oggi lei mi abbia voluto come testimone del trust per il dopo di noi. Io ho una grande esperienza nel mondo della disabilità, sono stato fratello di un ragazzo con disabilità, e questo credo sia importante dirlo come esperienza personale. Sono stato fratello pur non essendo fratello di sangue, cioè io sono stato adottato esattamente 15 anni fa con il consenso dei miei genitori da un'amica di famiglia, per diventare poi fratello di questo ragazzo che quando la madre sarebbe morta, donna già sola, vedova, io avrei potuto prendermene cura. E questo già fa capire come il trust oggi, il trust dopo di noi, è uno strumento validissimo. A quell'epoca non si parlava di trust, o se se ne parlava sicuramente non era arrivato ai genitori di chi aveva un figlio con disabilità. Francesco aveva le metà, io ho 50 anni, Francesco non c'è più, ha avuto un infarto, quindi era un'epoca completamente diversa, ma ogni genitore, ogni famiglia spesso ha trovato delle strategie diverse attraverso i testamenti, attraverso la mia particolarità. In questo caso è stata quella di essere adottato con l'autorizzazione dei miei genitori per diventare fratello di un ragazzo con disabilità. E poi invece quasi dieci anni fa io ho adottato da single una bambina con la sindrome di Down, che è arrivata nella mia vita a 27 giorni, adesso a quasi 10 anni. Sono il primo single che l'Italia adotta attraverso l'articolo 44 di una legge ferma ormai da 40 anni, del 1983. Con la consapevolezza della disabilità, l'esperienza che io ho avuto nel mio percorso di formazione ma anche di vita, io ho una fondazione che ormai ha 20 anni, si chiama Ruta Libera, che si occupa di dopo di noi, di disabilità e soprattutto di bambini con disabilità. Ad un certo punto io ho sentito il bisogno di costruire il percorso per Alba, che è mia figlia, un percorso che sono riuscito a costruire da un punto di vista legale con l'aiuto di un avvocato, l'avvocato Paolo Barriale, e poi attraverso il trust scritto da Barbara Franceschini, che mi ha aiutato a definire quali possono essere le strategie future di Alba. Alba ha 10 anni, molti mi hanno detto: ma perché? Lei ha 10 anni, tu hai 50 anni, è troppo presto. Invece è proprio questo l'errore. Io sono tutore anche di alcuni ragazzi con disabilità che magari hanno anche un conto importante in banca, ma poiché nessuno ha scritto nulla, c'è una fatica enorme a far sì che quello stile di vita di quel ragazzo possa continuare senza avere la fatica di doverlo spiegare a un giudice o ad un amministratore di sostegno. E quindi molto spesso io ho visto ragazzi con disabilità che sono rimasti soli, che magari facevano delle cose semplici, andavano a fare una vacanza in montagna una settimana con l'educatore pagata, e avere un'autorizzazione del genere da un amministratore è difficile. Io ho voluto iniziare a scrivere con il notaio Franceschini e con l'avvocato Varriale proprio un percorso. L'avvocato ha parlato del progetto di vita, io mi sono dovuto orientare verso il futuro di Alba, e quindi il progetto di vita da qui ad una Alba che diventa ragazza e poi donna, e quindi mettere al centro i suoi desideri, le sue passioni, mettere al centro le sue abitudini, i suoi luoghi del cuore, dove fa le vacanze, con chi le fa, quali sono le case che lei ama, quali sono i luoghi che lei è abituata a vivere. Quindi ho corredato dell'atto scritto dal notaio anche questa scrittura che parla di Alba, delle sue abitudini e quindi della sua vita. E poi in particolare io ho destinato una serie di immobili che erano della mia famiglia. Ecco, io sono molto sincero, perché credo che in questi casi bisogna essere sinceri per spiegare che il trust non è, lo sentivo che lo diceva il notaio, non è per forza solo se hai dei beni, ma anche per definire uno standard di vita di tuo figlio rispetto a quello che gli hai lasciato, alla pensione, a quello che ha. In questo caso io sono, Alba è anche abbastanza fortunata, ho destinato una serie di immobili che entrano nel trust e che servono a garantire un futuro economico e di un certo livello, e a garantire la continuità dei luoghi di affetto di Alba anche quando io non ci sarò più. Ho nominato appunto il custode, che in questo caso, in questo momento è mio fratello, ma col notaio abbiamo anche stabilito chi potesse essere il custode futuro, una serie di probabilità, e questo mi ha dato una grande serenità. Io per questo pubblicamente la ringrazio, ringrazio Barbara, perché mi ha dato una serenità, perché il trust ti aiuta a lasciare non solo un testamento, perché qualcuno potrebbe dire ma ti basta il testamento, non è così, in un certo senso ti tutela gli immobili o i fondi o quello che tu hai scelto di inserire nel trust. È un trust molto flessibile perché puoi cambiare continuamente, c'è un registro dove tu puoi scrivere anche rispetto ai cambiamenti di vita di tuo figlio, di tua figlia, di tuo fratello, e a quello che può essere utile per il suo benessere, ma è soprattutto uno strumento che un giorno arriverà nelle mani di un giudice tutelare, di un futuro amministratore di sostegno, e quello strumento serve, non è opinionabile, è assolutamente orientativo e decisivo per la qualità della vita di mia figlia Alba. Questo è fondamentale. Poi speriamo di campare 100 anni, se Dio vuole, e il notaio mi aiuterà a modificare sempre, a migliorare sempre il trust, però questo per me è stato un momento importantissimo. Ci ho messo un anno per farlo, per scriverlo, per fare le consulenze con l'avvocato, perché è un'elaborazione anche psicologica, anche un'elaborazione di scelte, le persone a cui inserire, coinvolgere le persone, però è stato un grande lavoro, e ne sono felice, fondamentalmente come padre che ha un'esperienza nel mondo della disabilità, che molto spesso vede anche dei ragazzi con disabilità che magari hanno, appunto, lo ripeto, i soldi in banca ma vanno nelle RSA, perché non c'è nessuno che ha pensato al loro futuro. Io ho a cuore il futuro di Alba e spero che lei possa avere una vita al pari di tutti gli altri, quindi con un compagno, una compagna, una casa, un lavoro, e il trust ti aiuta a definire tutto questo. Quindi sono onorato di essere questa sera a raccontare la mia esperienza personale, a ringraziare il notaio Franceschini, Barbara, e se posso essere utile a chi è in sala, genitori che vogliono dei consigli anche da un punto di vista proprio di condivisione psicologica e morale, io sono a loro completa disposizione. Grazie.
1: Grazie al consigliere Trapanese della sua testimonianza di vita, indubbiamente. Allora, adesso chiedo alla platea, quindi a tutti gli intervenuti, se ovviamente avete delle domande, prego da rivolgere agli esperti. Sì, chiaramente dovete, se potete venire sul podio, perché sennò non vi sentiamo. Grazie.
4: Ma io, più che delle domande e più che associarmi ai complimenti meritatissimi della notaia Franceschini, volevo parlare di un capitolo successivo. Ho fatto, con mia moglie abbiamo fatto il trust, abbiamo fatto tutto il percorso che abbiamo sentito, ma c'è un capitolo successivo. E il capitolo successivo è stato mettere a disposizione del patrimonio solidale immobiliare della Regione Lazio come la chiamiamo? La residenza, l'abitazione, ma diciamo pure che è la villa destinata al dopo di noi. Questo ha consentito alla Regione Lazio di elargire dei contributi significativi per l'adeguamento. E il capitolo di questo romanzo è a questo punto. Stiamo lavorando d'intesa con la Regione per cercare di dare continuità a questa avventura, che riguarda i miei figli, ma riguarderà, visto appunto il tipo di connessione con la Regione Lazio, riguarderà altri, diciamo, per altre persone con disabilità individuate coi criteri che sono contenuti nel trust, individuati dai servizi territoriali. Quindi una perfetta, direi, almeno se la concludiamo, una perfetta connessione, integrazione fra pubblico e privato. Questo percorso, vi posso assicurare, dicevo prima con qualche amico, che se non mi manda al manicomio è perché c'ho veramente una certa resistenza. Però ecco, questa forma, diciamo, di coinvolgimento pubblico-privato credo che sia veramente la formula vincente. Si trovano e si incontrano molte resistenze, perché appunto ci si trova a parlare con persone che hanno in mente che il trust serva per segregare patrimoni di dubbia provenienza per evitare le tasse, e questa è l'idea che incontro spesso. Invece veramente quello che è stato qui descritto con molta competenza e dovizia è veramente un sistema che può mettere in moto la solidarietà fra cittadini, fra persone. Adesso una seconda piccola cosa, visto che ho fatto i complimenti alla Regione Lazio finora, però devo fare un'osservazione sulla legge 112, della quale abbiamo parlato, diciamo, poco, nel senso abbiamo parlato del discorso. Legge 112 che ha un equivoco fondamentale, perché si continua a dire durante e dopo noi. Intanto la legge non parla mai del durante noi, parla del dopo di noi. Questo durante viene artatamente sfruttato da qualcuno per destinare i fondi della legge 112 in maniera non finalizzata a un progetto del dopo di noi. Quindi se noi diciamo durante noi e non abbiamo fermo il criterio che questo durante noi significa che stiamo lavorando a un progetto che parte ed arriva a una soluzione, significa che questa piccola frase equivoca viene utilizzata per diciamo utilizzare questi fondi sì a favore delle persone con disabilità, ma per interventi che dovrebbero essere fatti con altre risorse e che comunque nulla hanno a che vedere col dopo di noi. Quindi bisognerebbe avere l'attenzione di dare continuità ai progetti del dopo di noi, che partono dai presupposti che sono stati detti, ma che debbono portare come conclusione a che io possa andare a fare il cammino di Santiago e i miei figli stiano nella casa degli amici di San Vito Romano. Grazie. Scusate.
1: Grazie a lei di queste valutazioni. Oltre ai complimenti alla Regione Lazio, il secondo aspetto, doverosi, quando meno male che ci sono ogni tanto complimenti agli enti pubblici, e la seconda parte del suo intervento sarà poi oggetto magari di discorsi successivi alla sede odierna, appunto quelli a cui accennavamo. Prego, certo. E devo andare lì, se no, peraltro, non so se lo sapete, c'è anche oggi il collegamento in diretta web sul canale web TV del Senato, e quindi chi ci ascolta ovviamente ci ascolta tramite il microfono.
5: Scusa, dirvelo prima, non salivo. Buonasera, grazie a tutti per questo interessantissimo evento. Una domanda sulle due gambe: può una alimentare l'altra? Noi abbiamo intrapreso pochi mesi fa il percorso pubblico, il municipio, l'esamino per poter avere i fondi per un progetto dopo di noi che è già avviato da tempo in maniera privata. Questi eventuali fondi possono contribuire al fondo di un trust che poi andremo a creare più avanti. Il fondo del trust è dinamico, da quanto ho capito, no? Quindi potrebbe contribuire la pensione di invalidità, oltre la casa, un fondo iniziale, eccetera eccetera. Anche questi eventuali fondi pubblici potranno far parte di questo fondo del trust o hanno percorsi No.
6: Di parla. Scusami. Qui anche questo.
2: Di base le due gambe si possono anche, avendo lo stesso corpo, possono camminare insieme, giusto?
5: Quello
2: quindi
5: auguravo.
2: In realtà il corpo sarebbe la finalità, quindi il dopo di noi. Certo. Quindi è vero che sono due progetti diversi, ma avere, come prima diceva Barbara, una casa famiglia, quindi un progetto di multi, con un trust multiprogetto, già le due gambe stanno camminando insieme. In realtà io creo delle case famiglia piccole, posso apportare dei beni per mezzo di trust, ogni trust è un nel trust sono tanti sottofondi, quante case sono. Questo non vuol dire che poi questo progetto, per esempio, io sto realizzando con Sant'Egidio un trust multibenefici, si chiama A Casa è Meglio. A Casa è Meglio che vuol dire? Vuol dire che la comunità, invece di ricevere direttamente i beni immobili da parte di eventuali soggetti che vogliono donare queste case, riesce a crea un trust e le famiglie apportano in questi sottofondi, ogni sottofondo è un immobile, e così creano le regole di convivenza per il disabile, che è il figlio del soggetto che dona l'immobile, e gli altri soggetti, che così possono convivere legittimamente senza essere mandati via quando muore il vecchio proprietario della casa, che è un vecchio tema che comunque si affronta sempre. Tutti questi progetti, quindi, un pochino che vanno al di là del singolo caso, trust per il ragazzo, casa, disabile, eccetera, secondo me le due cose possono convivere. Certo, c'è una difficoltà che io ritrovo nel parlare con il pubblico, quindi nel consentire che il pubblico poi entri in questi progetti, ma già semplicemente con l'assistenza, con la domiciliare, eccetera, già c'è sicuramente una rete che va condivisa. Quindi magari poterne parlare insieme, sicuramente sì.
5: Grazie,
7: buonasera a tutti. Allora, io finora ho sentito parlare di genitori, di famiglie. Ci sono molte situazioni, tra cui la mia, ovviamente. Comprendo che ogni situazione è a parte, ogni trust deve essere costruito ad hoc, in cui c'è un genitore, ahimè non vedovo, in cui c'è proprio una persona, in questo caso io, madre, che mi occupo a tutto tondo di un figlio, e vorrei capire quanto il trust è blindato da eventuali opposizioni. Io sono in battaglia da 7 anni legale, è 1 anno e mezzo che cerco di diventare amministratore di sostegno di mio figlio, perché poi la giustizia è lenta, no? Cioè io faccio un'istanza e mi danno l'udienza dopo 9 mesi, nel frattempo discussioni e cose su soldi, 1.300 euro tra pensione e accompagno. Però io vorrei capire quanto è blindato, quanto è potrebbe essere possibile essere impugnato da un punto di vista legale. Se io domani 9 ottobre udienza, vengo nominata amministratore di sostegno, a meno che non ci siano reclami e cassazione, e nel momento in cui io chiedo al giudice tutelare di costituire un trust con i miei beni, con i beni di mio figlio, quanto questo è blindato? Lo so, è una cosa, diciamo, mi rendo conto, però per quanto mi riguarda è la mia ansia. Finché mio figlio è con me, io finché sono in salute sono tranquilla.
2: Allora, è un tema di consulenza che magari riguarda
7: ovviamente deve essere personalizzato, però
2: posso
7: renderla
2: qua. Però voi dire, lei con chi è in battaglia?
7: Con l'altro genitore. Non allora, chiamo padre perché
2: è detto sono single, non ci fosse un
7: io
2: padre.
7: Io sono divorziata.
2: Ah,
7: sì,
2: ok, allora cioè esiste un genitore, esiste un padre.
7: Sì.
2: Che ha tutti i diritti del padre finché ce li ha. Ok. Quindi
7: nessuno glieli ha mai negati.
2: Esatto. Vabbè, quindi no, era per
7: però
2: capire
7: persona,
2: la situazione.
7: Non dobbiamo entrare nel personale.
2: No, esatto, non vorrei parlarne. Però allora, lei per quello che riguarda, diciamo, il progetto trust, che è un progetto che lei può tranquillamente realizzare con i suoi, intanto però dei suoi beni,
7: i beni
2: mamma,
7: assolutamente sì.
2: Lei può fare ciò che vuole.
7: Ok.
2: Ok? Quindi questo è assolutamente blindato. Senza giusto tutelare.
7: E quello, ok.
2: Quindi che lei sia messo in sostegno, che non lo sia, lei è la mamma.
7: Ok.
2: E le vuole attribuire in vita una serie di beni, o per morte, secondo il programma che lei disegnerà, a suo figlio o sua figlia, non so se si chiama
7: mio figlio. Francesco.
2: A Francesco, figlio. Benissimo. Questo lei lo può fare.
7: Ok.
2: Poi c'è il tema di farsi autorizzare
8: a eventualmente apportare dei beni che, di cui Francesco è già proprietario, capisco bene? Lui ha già dei
7: sì,
8: beni?
7: Sì, non ancora.
8: Ecco,
7: però,
8: la facciamo che non ce li abbia okay. beni Francesco, perché mm-hmm. è la cosa migliore, perché vuol dire sì. non passare per mezzo di un tutelare, di direttamente creare questo salvadanaio, questa cassaforte, senza nessun tipo di controllo. Al momento, ok? Quindi è bene che lui non erediti, non riceva, ma chi, okay. chi lo vuole beneficiare può apportare in questo trust,
7: tutto
8: possono essere
7: che...
8: i nonni, gli zii, non chiunque so chi siano,
7: sia, esatto.
8: Ovviamente sono i nonni che generalmente vogliono in qualche modo, i fratelli, i suoi fratelli, eccetera, vogliono sì. in qualche modo creare questo patrimonio perché Francesco nel lungo periodo non sarà in grado di potersi produrre.
7: Non però un trust non è soltanto, mi scusi se la interrompo, non è soltanto beni, è anche un progetto
8: no, no,
7: che riguarda terapeutico.
8: Abbiamo parlato del progetto di vita, abbiamo parlato,
7: esatto,
8: no? Quindi
7: esatto.
8: trust è beni, assistenza, amore, programma, ok? Quindi lei dovrà identificare dopo di lei le persone che possono portare avanti questo programma.
7: Ah.
8: Ok.
7: Ok, ok.
8: E serve sempre un guardiano in questi tipi di trust. Quindi lei
7: l'associazione
8: è un
7: pure per proprio questo
8: può,
7: mi interessa.
8: Può, esatto, può.
7: Grazie infinite.
8: Poi se vuole approfondiamo, ma in altre sì, sedi, non è questa la sede giusta.
9: Sì, sono Alessandro, anch'io ho un figlio che si chiama Francesco, in parte è colto.

0: A me è successo che a volte interviene, ad esempio in un caso che avevo pubblicato, quello di Roma, peraltro mio di una mia cliente, questo era un nonno che voleva studiare un trust per il nipote minorenne e voleva nominare nel trust non la mamma guardiano, ma l'avvocato di famiglia. Non io, chiaramente, un avvocato di fiducia. Lì il giudice ha detto: ma perché non devono nominare la mamma guardiano? Ottimi rapporti, tutto perfetto. Non c'era un papà che neanche aveva riconosciuto questo bambino, quindi liberamente non c'era il papà in questo caso. Però il nonno aveva comunque contribuito a creare un patrimonio per questo bambino. Quindi lì il giudice mi ha detto: scusi avvocato, ma perché non nominiamo la mamma come guardiano? Io ho detto: ma secondo me non c'è alcun tipo di problema, anzi la mamma ha un ruolo classico come guardiano, perché invece il trustee era un trustee professionale, cioè era una società che svolge l'ufficio di trustee, le trust company si chiamano, e quindi abbiamo cambiato la regola, abbiamo messo guardiano la mamma.
1: Okay.
0: Quindi l'ho trovata ragionevole come osservazione, per far capire che il titolare entra un po' nel progetto trust, ok? Poi chiaramente i successori del trustee e guardiano non erano neanche individuati, poi sono regole in cui giudicare.
1: Quindi può intervenire anche su alcune decisioni, però.
0: No,
1: cioè lei prima diceva...
0: stavo dicendo questo, successivamente poi non entra il giudice tutelare, nel momento in cui lui autorizza il progetto, autorizza il fondo iniziale, autorizza il programma di vita, dopodiché il giudice tutelare non entra più nel trust.
1: Ok, però okay? Può porre dei limiti. Cioè ad esempio se io intendo, cioè se ho due figli e decido di inserire un appartamento o una casa all'interno del trust, il giudice può contestare. Se ho solo un appartamento, può contestarlo?
0: No, ma se lei inserisce, esatto, nel momento in cui lei inserisce una cosa sua, il giudice non entra nel merito. Noi stiamo parlando di beni che sono già dei soggetti disabili o dei minori.
1: No,
2: il giudice se... entra solo se istituisce un trust.
1: Vabbè, io ho due figli, no?
0: Ad esempio. Decide lei.
1: Cioè, il giudice può non...
0: No, non c'entra nulla.
1: Anche se destino tutto a un figlio.
0: Sì, saranno i figli poi a lamentarsi.
1: Ah, vabbè, quello...
0: A fare una bella azione di riduzione, e certo.
1: Un'altra domanda che va oltre il trust.
3: Anche su questo, ma supera le quote di legittima?
0: Appunto, esattamente. Poi sarà il legittimario eventualmente pretermesso in tutto e in parte a fare un'azione di riduzione.
3: Quindi il figlio poi può l'altro
0: certo,
3: figlio
0: certo.
3: Interviene perché è stato privato della quota illegittima.
0: L'intervento del giudice, non c'entra nulla il giudice. Okay.
1: Però lei aveva detto che nel trust va oltre il testamento. Prima ho mandato sul display che nel trust è oltre il testamento, cioè oltre i beni che puoi dare ai tuoi figli. Cioè, ad esempio, se tu hai due figli, uno disabile e uno no, e tu sbilanci un po' verso il ragazzo disabile, penso molte famiglie, poi si
0: lo fanno.
1: Se può fare, cioè il giudice tutelare può, cioè è coperto in questo caso dal trust.
0: Dimentichiamoci del giudice tutelare, dimentichiamoci.
1: Okay. Però quella è una figura molto...
0: No, perché stiamo parlando di cose che c'ha lei, non che c'ha suo figlio. Lei deve capire che il giudice tutelare non entra quando lei dispone, eventualmente va a ledere la legittima di un figlio. Sono problemi fra lei e suo figlio. Quando lei morirà, che si prenderà la sua successione, il figlio dirà: ah, perché papà ha beneficiato troppo Francesco e me invece ho il diritto ad avere 100 e ho avuto 70?
1: Okay.
0: Questa è una cosa che si apre alla sua successione.
1: Okay.
0: Suo figlio che ha avuto 70 doveva avere 100, fa quella che si chiama, se vuole, l'azione di riduzione. Ok? Verso che cosa? Verso il 100 che lei ha dato a Francesco.
1: Quindi all'interno del trust.
0: Anche verso il trust, quindi al trustee. Ok? Quindi dimentichiamoci il giudice tutelare. Ok?
1: Ok.
0: Quindi sono diritti che può esercitare un legittimario, come l'altro figlio, che si ritiene in parte pretermesso.
1: Ok, quindi il trust in questo caso non tutela proprio completamente.
0: No, perché sono norme inderogabili, quelle della legittima,
1: okay.
0: E quindi chiaramente devono essere rispettate.
1: Ok, che vanno poi analizzate. Ultima cosa.
0: Guardi, la gente vuole andare via.
1: Sì, no, ultima cosa. Il signore giustamente prima aveva fatto un'osservazione sul dopo di noi. Cioè ci sono alcune situazioni che vengono sviluppate nel durante. Però come diceva prima il consigliere, noi genitori che siamo, diciamo... ancora un po' una via di mezzo, insomma.
0: Giovanelli.
1: Cioè in quel caso là dove noi vogliamo fare un dopo di noi, cioè sperimentare un dopo di noi. E adesso il municipio ci mette come paletti i 3 anni in cui nell'arco di 3 anni tu sviluppi questo progetto, però poi devi andare per forza a passare nella residenzialità.
0: Okay.
1: E volevo sapere se voi, se anche altri genitori hanno riscontrato questa cosa e se è una cosa lecita.

0: pubblicità che fa parte di questa legge.
1: Io su questo non so rispondere, riguardo più gli aspetti pubblici.
0: Okay.
1: È molto rimesso ai municipi questo, perché comunque la parte pubblica di questa legge dalla Stato, Regione, Comune, Municipi, quindi in realtà poi ogni municipio ha le sue regole, quindi su questo io...
0: Quindi quella è una cosa più...
1: No,
0: un po' tutti i municipi, 12, 13, vabbè, quello d'appartenenza. Io, siccome poi ho un'associazione, molte famiglie mi hanno riferito questo, che quando vanno lì a parlare del dopo di noi... gli viene comunicato che ha un percorso di 3 anni e alla scadenza di questi 3 anni devi comunque andare, però sai, i nostri ragazzi sono un po'... Vabbè, grazie.
1: Aspetta, avete quante... No, troppe domande. Io vi do 3 minuti per uno, perché sennò la gente deve andare via. Venga, venga, signora. Sì, sì.
2: È possibile il trust di comunità, no?
1: Sì.
2: Si potrebbe usare questo strumento, per esempio, affinché le famiglie possano acquistare una casa,
1: certo,
2: a favore dei propri figli, perché noi abbiamo questo problema per dare una sostenibilità. Ci è stato detto, mettete un po' di soldi per uno per comprare, ma nessun genitore si fida di farlo questo, cioè c'è una difficoltà, ma se approfrontiamo insieme questa strada del trust, forse ci sentiamo più tutelati.
1: Sicuramente.
2: E
1: sì.
2: Poi questo bene rimane per i futuri.
1: Esatto, certo, sì, perché è più tutelati. Una cosa è dire, io metto sul famoso obbligo morale, sulla buona fede, io metto, tu metterai. Una cosa è costituire un fondo comune,
2: ecco, quello,
1: con il soggetto, potete essere anche i trustee voi stessi, però comunque che la somma diviene oggetto di un fondo vincolato a realizzare uno scopo.
2: Dove appunto l'associazione, perché poi rimane l'associazione, sarebbe il guardiano,
1: potrebbe essere il guardiano,
2: mentre invece ogni famiglia può mettere il suo
1: per realizzare lo scopo, che è uno scopo comune.
2: Assolutamente
1: sì. È una bellissima cosa. Veloce come la signora, prende esempio della signora.
3: Allora, velocemente.
1: Silenzio, siamo per terminare.
3: Fuori dubbio che noi cerchiamo il dopo di noi, perché dobbiamo fare un ambiente sicuro per i nostri figli.
1: Certo.
3: Perché dobbiamo abbattere più barriere possibili, ma qua è tutta una barriera, a me non me lo hanno fatto entrare perché non c'avevo la cravatta, mi sono dovuto andare a comprare la camicia, dico guarda, io sono genitore, sono caregiver, non entri, non ce ne può fregare di meno. Questa è una barriera, o ci rendiamo conto che esistono le barriere, per quello non facciamo questo, perché io posso andare a casa di mio figlio quando sarà, non in giacca e cravatta, e poter esprimere, difendere mio figlio. Ma qua non si rendono conto al Senato che è una barriera questa. Non farmi entrare per questa, è una barriera, come se uno con le carrozzine. Parapara, ma indipendentemente da sta cosa che mi ha mandato alle stelle.
1: Certo.
3: Gira a Roma, 55 euro per una camicia. Ma voi, il vostro
4: non
3: quotidiano, io vengo dall'estrema periferia, ho 4 figli, una disabilità, ne ho 29 anni, e una vita che sono... omosessuale passivo, pur non piacendomi l'omosessualità. Che cosa? È così.
1: Deve essere sintetico.
3: No, sì, un'altra cosa. Il problema è il trustee, dopo che io non ci sono più.
1: Silenzio.
3: Dopo che io non ci sono più, può scegliere di uscire dal ruolo di trustee, e come viene sostituito? O se muore il trustee prima della persona stessa. E ancora un'altra cosa, il guardiano va retribuito, e i rapporti tra il guardiano e il trustee.
1: 3 domande mi ha fatto.
3: No, perché tu dici, una persona controlla gratis, poi ci stanno dei...
1: Io rispondo solo alla prima, che è la più importante. Poi se vuole il mio telefono e parla con me. Allora, il tema è questo: il trustee giustamente ha detto una cosa giusta, può dimettersi e può essere revocato e può morire e diventare incapace. Quindi miliardi di situazioni in cui mi manca il trustee.
3: Quindi non ci sono né io né il trustee.
1: Quindi certo, qualsiasi momento. Atto di trust, se fatto bene, deve contenere una clausola sulla successione del trustee. Normalmente è il guardiano che nomina il trustee. Dopo il primo nominato nell'atto, ok? Il guardiano, che abbiamo visto che negli atti di trust dopo di noi, è una figura che ci deve essere sempre. Possono anche morire insieme il trustee e il guardiano, facendo sullo stesso aereo, tutto possiamo. E dobbiamo prevedere anche questa situazione. Ci sarà un organo di chiusura, se l'atto è fatto bene, che nominerà il trustee e il guardiano. Quindi è tutto regolamentato nell'atto di trust.
3: Ma visto che è importante il rapporto tra trustee e guardiano, suppongo, il guardiano in qualche modo va retribuito. Cioè
1: normalmente, e questa è tutta rimessa a voi. Cioè,
3: allora, però si può fare questa cosa.
1: Se il guardiano è suo fratello, non sarà mai retribuito. Se il guardiano è un professionista, forse potrà essere retribuito. Okay?
3: Ok?
1: È tutto rimesso alla va. Bravo, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie dei contributi.
4: Siamo in conclusione, i brevissimi saluti finali. Prego, prego, Maurizio. Prego.
5: Sì, innanzitutto veramente grazie, perché anche le domande finali penso abbiano arricchito il dibattito, che poi solamente trovandosi in alcune situazioni uno veramente comprende le mille sfaccettature che ci possono essere. Solamente per quello che abbiamo accennato all'inizio, noi ci siamo, anche vedendoci magari Barbara, non so con chi crederete, in altra sede, sapendo che i percorsi sono sempre complicati, hanno sempre una loro disorganicità, ma proviamo veramente a mettere quei piccoli tasselli che sono indispensabili.
4: Solo per salutarvi, perché altrimenti qua ci indagano per avervi preso in ostaggio sostanzialmente, no, solo per un saluto finale. Io tra l'altro questo libricino che immagino vi verrà consegnato è fatto molto bene. Io mentre sentivo gli interventi dei relatori, c'è un passaggio di questo progetto di vita di Anna, che immagino sia un nome che avete forse cambiato,
6: no?
4: Nata nel 98, e c'è un passaggio bellissimo perché è a tratti commovente, vi consiglio di leggerlo. C'è un passaggio bellissimo dei genitori che nello scrivere il progetto di vita che prima il notaio no diceva, c'è questo passaggio che mi ha incantato e a tratti anche commovente. Abbiamo educato Anna a dedicare una parte del tempo alla cura della persona, non solo per gli aspetti basici, ma anche per quelli più glamour. Anna, che è comunque una bella ragazza, non ha una spontanea inclinazione a dedicare tempo alla cura della propria immagine, ma abbiamo cercato di convincerla che il suo bell'aspetto è senz'altro un aiuto per la sua autostima. Parole bellissime. Buon lavoro a tutti, grazie per essere qui.
7: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presentazione del libro Giuliano Vassalli di Adelmo Manna. Saluto della segretaria di presidenza della Camera Carolina Varchi. Ha moderato e introdotto l'evento l'avvocato Vincenzo Pillitteri, presidente della Camera Penale di Termini Imerese.
2: Allora, buonasera a tutti. Apriamo questa giornata dedicata alla presentazione di questo importante volume del professor Adelmo Manna, dedicato al professore Giuliano Vassalli. Prima di iniziare passo la parola all'onorevole Carolina Varchi, la ringrazio preliminarmente, ringrazio la presidenza della Camera dei Deputati.

0: Lo specifico, l'onorevole Carolina Varchi, nella qualità di segretario di presidenza della Camera dei Deputati e componente della Commissione Giustizia.
1: Sì, buonasera a tutti. Vi chiedo scusa per la mancanza del video, ma ho un problema tecnico che mi impedisce di collegarmi anche con il video. Sono io, caro Vincenzo, che ringrazio tutti voi, ringrazio il professore Mann, ringrazio i relatori per aver accettato di partecipare a questo momento di confronto. La figura del ministro Vastalli è stata di recente, in un frangente della nostra storia politica contemporanea, ripetutamente evocata, e quindi sono molto contenta che grazie allo sforzo del professore Mann oggi se ne parli tutti insieme. Una figura certamente miliare, così la definirei, nella storia politica e giuridica della nostra Italia. Non mi dilungo oltre se non per darvi il benvenuto, il bentrovato per coloro con i quali ci siamo già incontrati, e vi auguro buon proseguimento. Grazie.
0: Grazie, grazie Carolina, grazie onorevole. E allora do il benvenuto a tutti. Buonasera, iniziamo quindi i lavori per la presentazione, dicevo, del volume su Giuliano Vastalli, elaborato e scritto dal professore emerito dell'Università di Foggia, Adelmo Manna, suo allievo. Preliminarmente volevo chiaramente ringraziare, l'ho già fatto, Carolina Varchi, l'onorevole Carolina Varchi, ma volevo ringraziare anche l'Associazione Nazionale Magistrati in persona del suo presidente, il dottore Giuseppe Tango, e del qui presente segretario generale, il dottore Rocco Mariotti, l'onorevole Simonetta Matone, ex magistrato e già presso che nella segreteria, quindi del minicapo della segreteria del ministro quindi Vastalli. Volevo salutare il segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiano, l'avvocato Rinaldo Romanelli, e il qui presente anche il presidente dell'Unione Camere Penali, l'avvocato Francesco Petrelli, e il dottor Carlo Albertazzi, giornalista parlamentare. Vi ringrazio per la vostra presenza in questa quindi serata. Ringrazio anche i parlamentari presenti, l'onorevole Ingrid Bisa, la ringrazio di questa presenza, ma volevo ringraziare anche la dottoressa Vastalli, Laura Vastalli, qui presente, per la sua presenza. Grazie ancora. Prima di passare la parola agli interventi, e alle conclusioni quindi dell'autore, quindi del professore Adelmo Manna, e volevo anche ringraziare l'avvocato Luigi Cameriero, che è stato il fondatore proprio quindi di questa collana Arete per conto della casa editrice Mimesis, e che proseguirà la pubblicazione attraverso, ora utilizzo le sue parole, che ha voluto inserire proprio nell'incipit di questo volume, limpide scritture che si susseguono per valorizzare lo slancio spirituale e tangibile operosità di esistenze esemplari di grandi maestri. Grazie all'avvocato Luigi Cameriero. Il presente volume costituisce proprio la prima uscita, la prima pubblicazione di questa collana, che vedrà un proseguo importante con altri autori ed altri maestri, storie di maestri. Presentare il volume Giuliano Vastalli è non soltanto onorevole per chi vi parla, ma anche come dire, emozionante, anche e soprattutto perché ho anche assistito alle emozioni e alle fatiche in sede di redazione da parte dell'autore, anche perché ne condivido sia gli spazi logistici e professionali, e ho assistito anche alla grande collaborazione quindi di Giusi, la storica collaboratrice proprio del professore Manna, che ringraziamo veramente. La struttura del libro ricalca allo stesso tempo la vita professionale e pubblica di Giuliano Vastalli, i rapporti con i suoi allievi, in particolar modo in questo caso del professore Adelmo Manna, che nel contesto narrativo introduce e sviluppa anche nella sua vita privata e professionale, oltre che principalmente accademica. Il racconto in effetti si dipana attraverso scambi riflessivi, spaziali, quindi ideali dall'autore, dallo studio del professore Vastalli, da Via delle Conciliazioni 44 a Roma, agli esempi che il maestro Vastalli ha dato quindi nei rapporti con gli assistiti, quindi con i magistrati, con i colleghi, ai grandi processi dell'epoca, fino ad arrivare poi alla sfera personale dell'autore, quindi di Adelmo Manna, e quindi dell'attività di ricerca in Germania, sino alla cattedra di professore ordinario, prima a Bari e poi alla cattedra quindi di Foggia, e al suo riconoscimento come professore emerito. Dunque, il libro racchiude un ampio racconto di fatti e richiami storici che ingloba anche le grandi riforme della giustizia italiana e non solo, che avendo fatto richiami anche di carattere comparativo, quindi anche di storia giudiziaria straniera, giuridica e giudiziaria. Tutto ciò è tuttavia rivolto ad un pubblico anche non tecnico che può pertanto prendere cognizione della vita di due uomini, il maestro Giuliano Vassalli e l'allievo professore Adelmo Magno. Ecco perché oggi siamo qui in questa composizione, attraverso una importante rappresentanza della magistratura, una importante rappresentanza anche della magistratura, ma di chi è stato vicino al professore Giuliano Vassalli, sia nei suoi rapporti quindi personali, che l'onorevole Simonetta Matone, oltre che in rapporti di carattere istituzionale e professionali, e nella persona di chi oggi invece rappresenta l'avvocatura italiana, soprattutto quindi quella che svolge la professione nel campo quindi penale, come l'avvocato Rinaldo Romanelli, e chi invece ha vissuto e può raccontare le esperienze parlamentari e politiche di Giuliano Vassalli, il dottore Carlo Albertazzi. Dunque, introduciamo questa giornata e io vorrei partire proprio attraverso seguendo l'ordine della scaletta e rivolgendomi proprio al dottore Rocco Mariuotti, magistrato e allievo di Adelmo Manna, quindi conosce bene l'autore, ne ha condiviso l'aspetto accademico e ovviamente ne conosce sia lo stile che anche quindi, il metodo di scrittura. Lei, dottore Mariuotti, lei ha letto quindi il libro, ma è quindi alla prima lettura e allo studio quindi di questo volume, quali sono state le sue impressioni e le sensazioni nella lettura e nello studio?
2: Allora, intanto ringrazio per l'invito all'Associazione Magistrati, che poi è ricaduto su di me, anche perché appunto mi lega a professore Adelmo Manna, che da un po' di anni mi concede di dargli del tuo e di chiamarlo più semplicemente Adelmo, una conoscenza ormai quasi ventennale. Io sono solito intervenire a braccio, anche perché gli interventi ormai si susseguono ed è difficile a volte fermarsi a riflettere con anticipo su cosa dire, però siccome questa volta è mia intenzione, ecco l'anticipo qui ad Adelmo, provare anche a scriverne una recensione di questo libro e pubblicarla, ho preso qualche appunto per guadagnare un po' di tempo, ma insomma mi alternerò tra il testo e qualche ricordo così a memoria. Intanto vorrei dire che ho provato una grande emozione, ma anche un grande piacere a leggere questo libro, che ho letto tutto d'un fiato, un libro che appassiona, soprattutto per chi come me alcuni degli aneddoti raccontati già li conosceva, e quindi ero veramente curioso di andare a rileggere quelli che negli anni il professor Manna aveva ai suoi allievi raccontato come aneddoti dell'esperienza giovanile, sia come ricercatore sia come avvocato, tutte al fianco nei primi anni del professor Giuliano Vassalli. Però ci sono anche aneddoti nuovi che non conoscevo o non ricordavo, e quindi che mi hanno fatto scoprire qualche altro elemento della personalità di Adelmo, che oggi credo di poter dire di conoscere ancora meglio attraverso questo libro. Ma prima di andare al merito vorrei dire qualcosa appunto sulla forma, perché sullo stile del libro, della scrittura, perché mentre lo leggevo sin dalle prime pagine mi sono immaginato il professor Manna seduto nel suo studio che dettava all'infaticabile segretaria Giusi Sorrentino, che è stata già ricordata dall'avvocato Pillitteri, le sue riflessioni, i suoi ricordi oggi racchiuse in queste 170 pagine, che fosse poi andato effettivamente così, lo coglievo da come era scritto il libro, dallo stile, e che quindi anche questo libro non sia nato partendo dalla scrittura, ma fosse il frutto della trascrizione sotto dettatura di un flusso di pensieri e ricordi, ne ho tratto conferma dalla lettura dell'ultima nota del libro, in cui appunto Il professor Manna ringrazia Giusi per la sua pazienza certosina, di cui sono stato anch'io testimone negli anni accademici in cui ho frequentato lo studio di Via Flaminia 322, perché, come Adelmo si ricorderà, mi ricavo lì per incontrarlo e consegnargli le bozze di alcuni scritti che lui, su temi che lui mi suggeriva, e quasi settimanalmente lo raggiungevo il giovedì sera per poi partire insieme alla volta dell'Università di Foggia, dove si trascorreva insieme tutto il venerdì e il sabato mattina per le lezioni. E poi nell'ultimo periodo, quando il professor Manna aveva maturato, diciamo, il suo punto di vista su tutte le questioni giuridiche più cruciali, a questa attività si affiancò anche quella della scrittura dei suoi manuali di diritto penale, diritto penale commerciale, a cui collaborò insieme agli altri assistenti della cattedra, in una attività che era appunto quella, come io ho immaginato, avvenuta nella scrittura di questo libro. Cioè, il professor Manna si sedeva alla sua cattedra e iniziava a dettare ciò che lui riteneva, ma a differenza di quello che è avvenuto con la scrittura di questo libro, immagino, nel nostro caso vi era, diciamo, la stesura definitiva era preceduta da un confronto con gli allievi, che per noi fu, parlo al plurale perché sono certo che lo fu anche per gli altri, una occasione di arricchimento, di crescita culturale, accademica e professionale, che io personalmente mi porto dietro ancora oggi nel mio mestiere di pubblico ministero. Diciamo che, con le dovute proporzioni, non per lui ma per quello che ovviamente riguarda me modestamente, il professor Adelmo Manna è stato per me quello che Giuliano Vassalli prima e Franco Bricola poi sono stati per lui, cioè un maestro non solo di diritto ma anche in un certo senso di vita, perché poi abbiamo trascorso anche tantissimo tempo insieme in macchina viaggiando tra Roma e Foggia e viceversa, quindi tanti sono state le esperienze vissute insieme. Ma come dire, mi fermo qui, altrimenti questa diventa la sede per scrivere un altro libro al titolo Adelmo Manna, chissà, quindi che un giorno invece, chissà che un giorno non accadrà davvero anche questo. Sul libro che Adelmo Manna ha scritto, io direi che ripercorrere la vita e le opere di Giuliano Vassalli, come ha fatto Adelmo Manna, è un po' come attraversare quasi un secolo, quello che più volte l'autore definisce, citando l'opera di Hobbes Wob, il secolo breve della storia del nostro paese. Giuliano Vassalli infatti è stato tante cose, è stato, io direi, soprattutto un partigiano, diciamo, nella fase più giovanile della sua esperienza di vita, come non ricordare la sua partecipazione alla giunta militare centrale del Comitato di Liberazione Nazionale e il grande ruolo che ha avuto nella liberazione di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat, che poi diventeranno due presidenti della Repubblica, in liberazione dal carcere di Gina Celi, e che se non ci fosse stata probabilmente avrebbe determinato la condanna a morte dei due come detenuti politici nelle fosse ardeatine. E per la sua attività di partigiano, come sappiamo, Vassalli fu insignito della medaglia d'argento al valor militare, che riporta proprio tra le motivazioni quella di aver resistito anche alle torture e non aver ceduto al ricatto di denunciare altri partigiani. Ma Adelmo non parla solo di Vassalli partigiano, ma parla anche di Vassalli avvocato, di Vassalli professore universitario, di Vassalli politico, di Vassalli uomo delle istituzioni, prima come ministro della giustizia e poi come giudice e infine come presidente della Corte Costituzionale. Ma le pagine in cui ho letto, forse sbagliandomi, il più alto livello di ammirazione espresso dall'autore del libro per quello che egli definisce non solo il suo maestro ma anche un quasi padre, virgolettato, sono quelle in cui ne ripercorre il pensiero, direi la riflessione giuridica, lo sforzo ermeneutico che è condensato nelle sue opere, tra le quali purtroppo, lo dico da appassionato ancora del diritto penale, non vi è un manuale di diritto penale, la cui mancata scrittura, come scrive anche Adelmo Manna, fu il vero rammarico del professor Vassalli. Avendo frequentato il professor Manna per quasi 15 anni, essendone appunto stato un suo allievo, posso dire che Giuliano Vassalli ha impresso su di lui il suo marchio di fabbrica, quella visione moderna, progressista, sempre costituzionalmente orientata della riflessione penalistica che ho potuto apprezzare nel corso degli anni accademici in Adelmo Manna, proviene chiaramente dal DNA di Giuliano Vassalli, a cui Adelmo Manna è accomunato anche da un percorso universitario che, salvo che nei primi passi, lui stesso racconta nel libro, lì mi è venuto un po' da sorridere, l'interessamento del padre, professor Filippo Vassalli, allora preside della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma, che consentì al figlio, quell'interessamento, consentì al figlio Giuliano di iniziare il suo percorso accademico con il professor Giacomo Dell'Italia, all'Università Cattolica di Milano. Ma sono percorsi accademici entrambi che non hanno conosciuto corsie preferenziali. Il professor Manna ha fatto un percorso tutto, diciamo, al di fuori, salvo il primo periodo di ricercatore, il conseguimento del titolo, diciamo, di professore associato a Roma, poi tutto è stato svolto all'esterno di Roma. Vassalli è arrivato a Roma dopo un percorso lungo, fatto in diverse università italiane. E nonostante avesse un padre e uno zio illustri giuristi, fece quella gavetta non solo nel percorso accademico, ma anche in quello politico. Mi colpisce, non sono ripercorsi tutti nel libro, ma so che lui fu anche consigliere comunale, cioè è partito davvero dal basso, so dirsi. Cosa che al mondo d'oggi è passata un po' di moda, al punto che non pochi oggi si fanno vanto della propria inesperienza, quasi fosse una garanzia di integrità rispetto alla compromissione che invece caratterizzerebbe il percorso di chi si è sporcato le mani sul terreno della prassi. Invece io penso che la gavetta, diciamo, l'esperienza, il percorso di crescita è l'unica garanzia di quella maturazione di competenze indispensabili a chi si mette al servizio della collettività. Ma questa è una considerazione, diciamo, un po' a margine, ma che secondo me accomuna molto anche il percorso di Giuliano Vassalli e di Adelmo Manna. Mi ha colpito molto in questo anche la citazione che l'autore fa in almeno due passaggi del libro, forse tre, della canzone di John Betts, Which Side Are You On? Letteralmente, da che parte stai? Testo che lo unisce idealmente al suo maestro e che unisce anche un po' me all'autore del libro, cioè quella tensione da cittadino, prima ancora che da giurista, a prendere parte, a schierarsi, a non rimanere indifferente, che è in ultima analisi l'espressione più nobile del fare politica, che poi è quella anche di parteggiare per l'ideale che si considera più giusto, proprio come fece il partigiano Giuliano Vassalli quando si trattò di decidere da che parte stare. Personalmente ho trovato molto interessanti le pagine in cui Adelmo Manna ha ripercorso la storia dei più importanti processi seguiti dall'avvocato Vassalli, dal processo Bebawi a quello discusso dinanzi alla Corte Costituzionale e relativo scandalo Lockheed, che molto probabilmente costò al professor Vassalli la mancata elezione a Presidente della Repubblica. Ma di tutti i passaggi del libro mi soffermo da ultimo, andando verso le conclusioni, su quello che forse di maggiore attualità e che incrocia anche la mia esperienza di segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, ossia la rievocazione che è stata fatta a sostegno della riforma costituzionale del CSM delle posizioni di Giuliano Vassalli sul tema della separazione delle carriere dei magistrati. E lo farò senza alcuna intenzione di riaprire un dibattito sul testo di una riforma su cui il popolo italiano si è già espresso in termini negativi, ma riprendendo proprio alcune delle riflessioni che l'autore del libro fa nelle pagine, in particolare da 139 a 151. Intanto parto col dire che, conoscendo il professor Manna, mi ha sorpreso molto la sua scelta di schierarsi apertamente per il sì al referendum costituzionale, scelta che ho sempre pensato che non rispecchiasse in pieno il suo pensiero. Poi dirà che non è così, ovviamente, mi auguro. Cosa di cui però in realtà ho avuto conferma, questa mia così, idea, ho avuto conferma, cioè che non fosse quindi rispecchiasse pienamente il pensiero, leggendo proprio il libro, questo libro, laddove al passaggio in cui dice di sostenere la separazione delle carriere perché è l'unico modo per far sì che il PM non diventi più un giudice prestato alla pubblica accusa, vedo Francesco Petrelli che osserva e ascolta attentamente quello che sto per dire, quindi quando dice che questa riforma era necessaria, sarebbe necessaria perché è ancora possibile, affinché il PM non diventi più un giudice prestato alla pubblica accusa, affermazione che, secondo il mio punto di vista, mal si concilia con una visione autenticamente garantista del processo penale, quale quella che sono certo abbia Adelmo Manna. Però a questa affermazione ne fa seguire altre due, in cui critica i due aspetti più controversi della mancata riforma Meloni Nordio. Questo è quello del sorteggio come metodo di selezione dei soli componenti togati del CSM, di cui evidenzia il contrasto con l'articolo 104 Costituzione, ovviamente che si voleva cambiare in realtà, e quello dell'istituzione dell'alta corte disciplinare che, come scrive lui, rischia di confliggere con l'articolo 102,2 Costituzione, che vieta l'istituzione di giudici speciali, ed è difficile negare che un'alta corte integri un giudice quantomeno speciale. Ma nonostante queste, che professor Manna definisce problematiche di carattere più strettamente giuridico-costituzionale, così un po' liquidandole, dico così con un po' di critica, diciamo, egli dicendo che bisogna salutare con favore il primo auspicabile avvento della separazione delle carriere, di fatto, diciamo, ne conferma la visione positiva nel complesso di questa riforma. E posso dire che per una volta mi sono sentito in patente e insuperabile contrasto con il mio maestro. Vorrei concludere questo mio intervento con una riflessione che è anche un auspicio, proprio la conclusione. Questo libro, come dice il suo autore nell'introduzione, è il frutto maturo di quella dilatazione degli spazi esistenziali interiori a cui si va incontro quando si raggiunge la fatidica soglia della pensione, quasi agognata da chi è in piena attività lavorativa per gli spazi di libertà che ti concede, ma a volte mal tollerata da chi ci arriva sapendo di avere ancora molto da fare e da dire e da dare. Il professor Del Momà, il professor avvocato, perché le fatiche erano, diciamo, contemporanee, il professor avvocato Del Momanna, che ha saputo vivere molto bene i lunghi anni dell'attività accademica e professionale con una vita che avrebbe potuto avere come colonna sonora non tanto le musiche di Bach che mi costringeva ad ascoltare nei lunghi viaggi, ma la canzone di Vasco Rossi Vado al massimo, anche pensando alla velocità con cui percorreva settimanalmente alla guida delle sue fantastiche automobili, che mi consentiva spesso di guidare, il tragitto che separava il suo studio professionale di Via Flaminia di Roma, l'Università di Foggia, dove ha insegnato tantissimi anni. Secondo me, scrivendo questo libro, e non solo, ha scelto anche il modo migliore per vivere questa nuova fase della sua vita, quella in cui, per dirla con le sue parole, l'esistenza progressivamente si modifica e il pensiero non è più orientato al futuro, perché troppo ristretto, bensì al ben più profondo passato. Ecco, io mi auguro, ma conoscendolo sono sicuro che sarà così, il professor avvocato Del Momanna consideri questa sua opera letteraria non un punto di arrivo, ma il punto di partenza di una riflessione che può essere di insegnamento a tanti giovani che possono trovare nei suoi ricordi di una vita spesa per la giustizia intesa nell'accezione di Radbruch e non solo per il diritto, ma anche nelle sue future elaborazioni dottrinali, uno stimolo a migliorarsi, cercando di seguire l'esempio di un uomo che è stato e continua ad essere insieme uno studioso raffinato, un professore appassionato, un avvocato combattivo, ma che per me è stato e resterà soprattutto un maestro non solo di diritto, ma anche di vita. Vi ringrazio.
0: Grazie dottore Maruotti. Certamente devo dire che, al di là delle emozioni personali, la parte suggestiva inerente alla separazione delle funzioni dei magistrati chiaramente qui aprirebbe un ampio dibattito, però la cosa piacevole è che questo libro quantomeno riporta, come dire, il pensiero autentico di Giuliano Vassalli, che qualcuno ha cercato quindi di smentire, quindi sotto certi profili. Grazie dottore Mariotti.
2: Grazie.
0: La ringrazio veramente, perché il suo intervento ha reso anche, come dire, il suo rapporto tra lei e il suo maestro Del Momanna, con richiami quindi importanti al volume e ai rapporti che a sua volta il professore Del Momanna aveva con il proprio maestro. La presenza dell'onorevole Simonetta Matone non è soltanto una presenza di carattere istituzionale, anche questo ci mancherebbe, ma l'onorevole Simonetta Matone, magistrato, dicevo poco fa, è stata capo della segreteria organizzativa di Giuliano Vassalli e quindi ha conosciuto la vita privata di Giuliano Vassalli, la vita professionale, i rapporti istituzionali e privati di Giuliano Vassalli meglio di chiunque altro. Oggi è il testimone più autentico della vita di Giuliano Vassalli, se mi posso permettere. Quindi, dottoressa, lei è onorevole anche, ha entrambi i ruoli quindi in queste sede, ma volevo chiedere quali sono stati i rapporti con Giuliano Vassalli, con il professore. Quali erano le sue capacità organizzative anche all'interno del Ministero e quali erano i rapporti privati e istituzionali?
3: Allora, io ho aderito con gioia, prima perché la vita di Adelmo Manna si è incrociata con la mia, perché Adelmo è figlio di una sorta di mito giudiziario del Partito Socialista Italiano. La madre era Gabriella Nicolai, era una grande penalista, ma era anche temutissima all'interno del PSI, nel senso che non si muoveva foglia in questo campo che Gabriella non volesse. Nel corso, quindi, ho conosciuto addirittura prima Gabriella, facendo l'uditorato io ho fatto un uditorato stranissimo perché sono stata adottata dal capo dell'ufficio istruzione, il consigliere Cudillo, e lì si respirava veramente il terrore quando arrivava Gabriella. Non chiedetemi perché, ma era un personaggio particolare. Io sono arrivata ad essere il capo della segreteria particolare di Giuliano Vassalli quando i partiti erano una cosa seria e valutavano tutto al millimetro. Io ho conosciuto Vassalli in una serie di convegni, ma soprattutto lui era rimasto molto colpito da ciò che io avevo fatto come magistrato di sorveglianza, organizzando il primo convegno italiano all'interno di un carcere con l'Antigone di Sofocle. E questa rappresentazione fu, diciamo così, un pilastro nella politica giudiziaria italiana legata all'esecuzione penale. E quando il capo del Dipartimento del Partito Socialista, a cui io ero molto vicina, era il partito mio, per così dire, intellettualmente di riferimento, mi propose come capo della segreteria di Giuliano Vassalli, il prof, come l'ho sempre chiamato io, disse subito di sì, ma non andai in automatico, perché allora era una cosa seria il tutto, per cui si riunì il 2 agosto dell'87 il comitato centrale del Partito Socialista e in una seduta presieduta da Bettino Craxi con al altere i vari capi dei dipartimenti responsabili seduti rigorosamente in ordine di importanza si lesse e si valutò il mio curriculum. Io non andai per eleganza formale e mi telefonarono dicendo è andata bene, ok, ed ho cominciato il 3 agosto dell'87 ed è iniziata questa strettissima collaborazione. Ma perché lui scelse un magistrato? Perché ben prima di Tangentopoli il prof aveva capito quanto era importante delegare le faccende di una segreteria politica particolare ad un magistrato per evitare di finire, non dico in galera perché erano tutti schermati dall'immunità, ma la copertura di un magistrato nei rapporti con quelle che all'epoca erano le direzioni generali, visto e considerato che parlavamo la stessa lingua io e i direttori generali, era una garanzia di serietà, di rigore. Prova ne sia che negli anni tumultuosi di Tangentopoli, pur avendo distribuito col professore e assegnato 1200 assunzioni dirette, perché all'epoca si poteva fare, c'erano le categorie protette, gli invalidi civili, gli orfani di guerra e quant'altro, e non abbiamo avuto, io personalmente non ho avuto un problema, perché se le cose le fai, male non fare, paura non avere. Io ovviamente tenevo i contatti con il partito e i rapporti con il partito erano rapporti, non direi burrascosi, erano rapporti complessi, perché vigeva un vero e proprio sacro terrore nei confronti di Bettino Craxi. Al tempo stesso c'era però un grandissimo rispetto nei confronti del professore. E quindi era un interscambio, diciamo così, reciproco. C'è una carenza nel libro: Adelmo non ha vissuto, forse perché appunto soltanto chi era accanto a Giuliano lo poteva ricordare, il rapporto complicatissimo con Cossiga. Cossiga era il Presidente della Repubblica ed erano gli anni in cui Cossiga aveva dichiarato guerra, Laura mi sorride perché se lo ricorda, aveva dichiarato guerra al Consiglio Superiore della Magistratura, ragione per cui tutti i giorni, anche due volte al giorno, Cossiga chiamava Vassalli, il quale si doveva precipitare al Quirinale perché era scoppiato qualche inenarrabile casino. Questo era, vi posso assicurare, terribile, perché avere questa frattura così conclamata, così plateale tra il capo dello Stato e il CSM e tutti i giudici era molto molto difficile, per così dire, da gestire. Ed anche il rapporto con il partito era complicato, perché il professore si era sentito tradito, qui manca un'altra cosa, la sola, tra virgolette, che gli avevano dato quando lo avevano candidato, quando poi l'hanno risarcito facendolo diventare ministro, gli avevano dato un collegio che era perso in partenza. Lui aveva, voglio dire, fatto tutta la campagna elettorale che doveva fare, dopodiché però non ce l'aveva fatta, però era diventato ministro e lui si era sentito usato, come si era sentito usato quando gli preferirono Sandro Pertini alla Presidenza della Repubblica, perché Adelmo lo dice, molto più gradito al vecchio PC. E quando andammo via, perché lui andò a fare giudice costituzionale, ci fu un episodio analogo, lo fecero votare, ma è come se non l'avessero fatto votare, tant'è che lui scrisse una lettera segreta, che però io conoscevo, a Craxi, dicendo: non mi usate perché mi sono stufato e io il Presidente della Repubblica non lo voglio fare, ma anche perché comunque non l'avrebbe fatto secondo me. Ora, io ho una visione del professore molto particolare, molto umana. Io ritengo un dono del cielo aver potuto lavorare con lui. Lui mi ha fatto conoscere mio marito, la nostra era un'unione molto combattuta all'inizio, ma il professore non batte ciglio e mi fece da testimone di nozze. Io sono stata vicina a lui fino alla fine della sua vita, i figli tolleravano questa intrusione familiare perché mi consideravano una sorta di settima figlia che durante qualche pranzo di famiglia mi mettevano vicino a lui, così lui parlava con me e non ci dovevano parlare loro perché lui era mezzo sordo. Mo sono diventata sorda pure io, quindi se fosse ancora vivo non so in quale lingua avremmo potuto parlare. Però ci sono aspetti che vi voglio raccontare e poi chiudo, di una umanità straordinaria. Ad esempio, un giorno non lo vedo arrivare e mi chiama il direttore dell'anagrafe di Roma, che era un ex giudice onorario, mi dice: Simonetta, ma che sta facendo il ministro in fila all'anagrafe per le carte d'identità? Che aveva fatto? Aveva conosciuto il mendicante albanese dell'angolo tra via Renula e Lungotevere de Vallati, dove lui abitava, e gli stava facendo lui, il ministro, le pratiche per avere il documento, e non lo diceva a nessuno. Cioè lui faceva un'infinità di queste opere di bene, tra virgolette. Per esempio, ritorniamo alle assunzioni dirette. Il partito non ha mai saputo che i posti erano, i partiti non hanno mai saputo che i posti di invalido civile, ormai è tutto prescritto, pure gli eventuali reati che io e lui abbiamo commesso, erano quasi il doppio di quelli che gli dicevamo. Ma perché? Perché c'avevamo una serie di disgraziati, poveracci, che morivano di fame e che ci scrivevano. E allora noi non è che credevamo sulla parola. Io facevo un'indagine con i carabinieri del posto oscuro della Sicilia per sapere se era vero che questi morivano di fame e li assumevamo. Questo era Giuliano Vassalli. Era un giurista straordinario. Aveva una cultura, però aveva anche una cultura personale che non c'entrava niente col diritto. Io mi ricordo, che ne so, che io scoprivo l'amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez, glielo prestavo e lui me lo ridava con le note. Cioè, era una persona, un essere umano a 360 gradi, con un senso dell'umorismo straordinario, con cui ho fatto dei viaggi di stato meravigliosi e con cui ci intendevamo con uno sguardo, con con una risata anche. Io col professore ho riso tantissimo, nonostante il suo essere un monumento del diritto penale. E quindi voglio dire, oggi ci manca, ma perché secondo me ci mancano queste figure politiche come la sua, che sono fatte di sapere giuridico, di studio, di forza di volontà, di bontà d'animo e di cultura. Tutto questo non c'è. Voi mi dovete trovare un politico di oggi che abbia tutte queste caratteristiche, oltre a essere un grandissimo avvocato, per cui se andavi là gli dicevi: professore, ma nel delitto di Via Lazio di Farouk Kurbaggi è lei che ha studiato il mettersi d'accordo con lo zio del qui presente avvocato Petrelli? E se lo volevi far arrabbiare gli dovevi dire: ma era una strategia quella di lui che accusa lei e lei che accusa lui. Lui si metteva a urlare dicendo che aveva fatto tutto quella disgraziata di Gabriele e che io non potevo che dargli ragione, perché vetrioleggiare in faccia un ex amante è un gesto femminile, non maschile. Detto questo, tutti i più grandi processi del secolo sono stati attraversati dalla figura di Giuliano Vassalli, e quindi non solo ci manca, ma cerchiamo di prendere esempio, di studiarlo, e grazie ad Adelmo che non se l'è dimenticato nemmeno un po'. Grazie.
0: Grazie. Grazie all'onorevole Matone. E quindi il riconoscimento della funzione, quella che è avvocato, quindi penalista di Giuliano Vassalli, importanti processi vengono con grande specificità narrati, quindi dall'autore, vengono ripercorsi in appositi paragrafi con richiami anche di sprazzi di vita vissuta all'interno delle aule di udienza anche del professore Vassalli. Noi abbiamo con noi, perché facciamo parte di questa famiglia, almeno chi vi parla, ma anche il professore Delmo Manna dell'Unione Camere Penali, facciamo parte di questa grande famiglia, e abbiamo voluto, soprattutto il professore Delmo Manna ha voluto qui presente il segretario dell'Unione Camere Penali, l'avvocato Rinaldo Romanelli. Con Rinaldo ci conosciamo ovviamente per via anche non solo dell'associazionismo, ma ci siamo legati quindi da una grande amicizia. E parlando del libro di Adelmo Manna, ci chiedevamo quali potevano essere gli argomenti che potevamo affrontare e vedere dal nostro quindi punto di vista di giovani avvocati, senza nulla voler togliere all'amico, mi ha permesso anche lui il poterla chiamare Adelmo, all'amico Adelmo Manna, ma evidentemente cosa oggi, quali erano i punti che potevamo sviluppare leggendo quindi questo volume oggi? Ne abbiamo tirati fuori tre, devo dire la verità, quasi di comune accordo, ecco, senza voler nulla celare. Uno riguarda la definizione di codice tendenzialmente accusatorio, quindi la separazione delle funzioni dei magistrati. La posizione dell'Unione Camere Penali chiaramente oggi è chiara, è stata chiara. In parte, devo dire, la posizione iniziale è stata diversa, quindi rispetto, ecco perché anche il professore Delmo Manna si distacca in parte di quello che è stato poi il testo, quindi definitivo. La proposta che nell'Unione in parte differiva, ma a questo proprio si riferisce Delmo Manna quando parla proprio dell'alta corte e anche di altro, quindi rispetto alla legge costituzionale, ad esempio nella sua approvazione. Ma il libro affronta anche problematiche serie che l'Unione delle Camere Penali ogni giorno affronta, quello della funzione della pena, lo sviluppo della funzione della pena, quindi in Giuliano Vassalli, quindi rispetto ai grandi autori. Il libro ne traccia evidentemente la grande svolta quindi del maestro. E inoltre il libro cita, ma su questo lo chiederò anche a Rinaldo Romanelli, la rinascita di San Giorgio, una rivisitazione del codice di procedura penale tendenzialmente quindi accusatorio, e una rinascita ancora oggi a San Giorgio, nell'isola di San Giorgio, per una revisione del codice sul quale sta lavorando l'Unione delle Camere Penali. Rinaldo, capisco che il tempo è veramente poco per rispondere e per affrontare questi tre punti.
4: Dirò molto di meno.
0: Grazie.
4: Allora, grazie per l'invito, grazie al professor Adelmo Manna, ad Adelmo. Allora, Abbiamo sentito la prima relazione del dottor Rocco Maruotti, che aveva il taglio di chi ha vissuto dal suo punto di vista una relazione professionale, culturale intensa col professor Manna. L'onorevole Mattone ci ha riferito il punto di vista di chi l'ha vissuta, magari in modo non identico, ma certamente intenso e forse anche di più, col professor Vassalli. Io ho la relazione con l'uomo pubblico, con il professore, con lo studioso di diritto, con l'avvocato, con il testo, che ho approcciato con grande curiosità perché dal titolo non disvelava nessun intendimento, Giuliano Vassalli, senza nulla aggiungere. In realtà c'è molto di più qui dentro, no? È già stato detto, è un flusso di pensieri che in parte riguarda la vita e le opere del professor Manna, in parte del professor Vassalli, in parte riguarda la storia d'Italia, in parte riguarda la storia giudiziaria d'Italia, tutto questo vissuto attraverso gli occhi del professor Manna, che sono gli occhi di un intellettuale, di un uomo di cultura, di un avvocato, di un professore universitario, che quindi analizza il percorso della sua vita e della nostra storia con particolare acume e con una prospettiva di chi ha gli strumenti per analizzare appunto questo percorso. Il libro si legge molto rapidamente, molto facilmente, proprio perché tira dentro il lettore in queste dinamiche, perché spazia dal processo all'esperienza politica, all'avvenimento storico, è anche un po' spiazzante in alcuni passaggi. Però io credo che questo libro, così come altri, ma insomma la prospettiva di questo libro sia quella di lasciare una traccia, di modo che il percorso e l'esperienza di uomini che hanno vissuto e lasciato una testimonianza così importante nella nostra storia ci consenta di interpretare il presente e di indirizzarci in modo consapevole al futuro. Questo è il senso di raccontare la storia degli uomini grandi, no? Non è certamente un racconto fine a se stesso. E allora io, prima di tutto, Giuliano Vassalli è per me, come avvocato, come segretario dell'Unione delle Camere Penali, il ministro del codice, quello che ancora noi chiamiamo il nuovo codice del 1988, il codice accusatorio, che poi per primo Giuliano Vassalli definiva in realtà soltanto un codice a tendenza accusatoria, e su questo tornerò sotto il profilo della separazione delle carriere. Ma mi interessa dire questo in questo momento perché credo che noi stiamo vivendo un momento complesso dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali, dei diritti che sono garantiti in Costituzione, un momento complesso non soltanto in Italia, ma ci sono venti che attraversano tutte le democrazie occidentali che tendono a dinamiche autoritarie. E noi come avvocati, come componenti dell'Unione delle Camere Penali, non possiamo non porci il problema della nostra funzione rispetto all'avanzare di determinate dinamiche e alla funzione del processo come regola, come tutela, come garanzia di questi diritti fondamentali. Diceva Beccaria che mentre il diritto penale è il diritto dei criminali, il rito, il processo, è il diritto dei galantuomini, perché deve garantire appunto che chi è innocente non venga condannato per ciò che non ha fatto, e io aggiungo, deve anche garantire che il colpevole non venga condannato per il più che gli viene ingiustamente attribuito. Da qui noi vorremmo ripartire, e il libro ricorda l'esperienza di San Giorgio, dell'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, quando già nel 1961, se non erro, si trattava della necessità di una riforma di un codice inquisitorio che non era idoneo a garantire determinati diritti, dove Carnelutti ha convenuto davanti a sé i maggiori giuristi dell'epoca, tra cui De Luca, tra cui il professor Vassalli. Da lì parte una spinta, diciamo, dal punto di vista prima di tutto culturale, che poi porterà alla prima legge delega, mi pare del 1978, poi purtroppo, diciamo, naufragata sotto le spinte della tempesta, delle dinamiche che al tempo attraversavano l'Italia, cioè del terrorismo, il rapimento Moro. Era il momento allora dell'emergenza, purtroppo abbiamo imparato che in Italia è sempre il momento dell'emergenza, e dunque di mettere da parte questi discorsi, come dire, belli, per anime belle, dei diritti, e occuparsi di altro. E quindi abbiamo dovuto aspettare poi fino al 1988 per veder nascere quest'idea di codice accusatorio. Quel codice accusatorio che poi, come ricorda Adelmo nel suo libro è stato vittima della Corte Costituzionale più volte, è stato destrutturato dalle sentenze dell'inizio degli anni 90 che lo hanno reso una grossa istruzione sommaria perché hanno fatto venir meno il diaframma sul quale si basava la separazione tra le indagini che nell'idea dovevano valere nulla e il processo che doveva essere il luogo nel quale si formava la prova, ed è stato quindi necessario la costituzionalizzazione dei principi dell'articolo 111, no? La costituzionalizzazione del processo in Costituzione per salvare dalla Corte Costituzionale il codice. Ora quel codice ha subito un numero incalcolabile di modifiche, il professor Mazza ha provato a contarle, credo siano 3.500, ha perso la sua fisionomia, ha perso la sua sistematicità, la sua logica, per cui il disegno dell'Unione delle Camere Penali che ha lanciato il nostro presidente Francesco Petrelli è quello di rifondare dalle sue fondamenta fin dall'inizio e non più di emendare un codice che l'avvocato Petrelli ha definito inemendabile, scrivendo da capo un'idea, almeno mettendo nero su bianco l'idea degli avvocati penalisti di quello che dovrebbe essere un codice accusatorio o a tendenza accusatoria, nel senso che i modelli astratti sono modelli ai quali ci affezioniamo poco, perché il processo in vitro nessuno pensa che possa essere realizzato, ma i principi che vorrebbe tradurre quelli sì. E quindi Giuliano Vassalli prima di tutto per noi avvocati rappresenta questo. E qui

processo di parti non è, come dire, non voglio dire accettabile, perché evidentemente non l'abbiamo accettato da più di 30 anni a questa parte, ma non è logicamente sostenibile che il pubblico ministero debba appartenere allo stesso, alla stessa casa, lo dico in modo volutamente atecnico, del giudice ed essere quello che qualcuno ha definito un paragiudice, perché il pubblico ministero in un processo di questa natura deve essere necessariamente parte, perché se no questo passaggio che viene prima e a monte della regola processuale rischia di travolgerne gli effetti e di frustrarne lo scopo, e abbiamo visto che effettivamente questo poi è quello che si è realizzato. E il professor Vassalli, nell'interrogarsi sulla bontà o meno di continuare a chiamare quel codice accusatorio mentre lo stava presentando al Senato, ci sono i verbali, disse: questo possiamo al massimo definirlo un codice a tendenza accusatoria, ma a mio avviso dobbiamo continuare a chiamarlo codice accusatorio, perché togliere questa definizione agevolerebbe ancor di più quanti ne vogliono destrutturare l'essenza, e ciò non di meno non possiamo ipotizzare che si tratti veramente di codice accusatorio quando il pubblico ministero è un magistrato che appartiene all'ordine giudiziario. C'è la trascrizione su questo dei verbali in cui mette addirittura in discussione che debba essere un magistrato il pubblico ministero, debba essere quindi appartenente all'ordine giudiziario, quindi una posizione ancora più formata e radicale rispetto alla proposta di separazione, di revisione costituzionale, che prevedeva la separazione di due consigli superiori della magistratura, ma manteneva il pubblico ministero nell'ordine, all'interno dell'ordine giudiziario. Altro passaggio che è strettamente correlato a questo ragionamento che sto facendo sui diritti fondamentali, altri passaggi più volte richiamati in questo interessantissimo libro, sono quelli relativi agli scritti del professor Vassalli in ordine alla funzione della pena, alla funzione della pena ritenuta una volta veramente retributiva, invece alla finalità, in ultima analisi, di reinserimento sociale, dunque anche educativa della pena, al ruolo che il professor Vassalli ha avuto nella riforma del 1975, a valle di quella rivolta che ricorda il professor Marna al carcere di Porto Azzurro, nel quale i detenuti, aggiungo io, evidentemente disperati, ridotti a uno stato disperante di una pena senza una prospettiva, di un tempo perduto in carcere senza uno scopo e senza una finalità, senza un obiettivo di reinserimento sociale, senza una premialità rispetto a chi avrebbe avuto la volontà di buttarsi alle spalle il crimine commesso per rientrare nella società, sequestrano le guardie carcerarie e pretendono di parlare con il professor Vassalli, che poi da mediatore, lui e il professor Adolfo Gatti che fanno da mediazione e risolvono questo momento di crisi, evidentemente rappresentando che c'era una volontà, no? Dei giuristi, dell'Accademia, ma anche della politica, di intervenire in questa esecuzione di pena insensata, e quindi poi la riforma del 1975 che introdurrà tutta una serie di misure alternative finalizzate appunto alla premialità, alla rieducazione e al reinserimento. Anche questo andrebbe ricordato oggi, perché venti di autoritarismo anche sulla pena e di tendenza a riportarla a una finalità puramente retributiva giocano un ruolo di primo piano, di protagonista purtroppo sul palcoscenico e sul proscenio del processo mediatico, ma anche della politica che si alimenta di questo tipo di orientamenti e di volontà per acquisire consenso e voti. Rischiamo di ritornare indietro, non dobbiamo mai dimenticare che qualunque acquisizione non è mai definitiva, qualunque diritto raggiunto e qualunque progresso acquisito al processo, alla cultura e ai principi fondamentali della Costituzione vanno coltivati, ricordati, inverati e difesi ogni giorno. E Giuliano Vassalli rappresenta, credo dal mio punto di vista di avvocato e immeritatamente di segretario dell'Unione, proprio questo, ci ricorda proprio questo. E con questo arrivo alla funzione del difensore, alla funzione dell'avvocato, passando da quel piccolo racconto che il professor Manna fa rispetto alla candidatura del professor Vassalli a Presidente della Repubblica e degli argomenti che gli sono stati opposti, forse un po' malevolmente, da Berlinguer, che magari non lo voleva per altre ragioni, ma che gli ha contestato di essere stato il difensore di due imputati nello scandalo Lockheed, dei due fratelli Lefebvre, con il che rappresentando nel modo peggiore, più sbagliato e distorto, e purtroppo ancora oggi presente, la funzione del difensore, come se il difensore fosse il difensore

0: del crimine, al di là del fatto che il crimine andava evidentemente accertato nel processo, o di quella parte nel merito che viene chiamata a rispondere, come se il difensore non potesse difendere il peggiore dei criminali o il peggiore degli omicidi o il politico di destra o il politico di sinistra senza diventare con questo parte e compartecipe di quell'omicidio o condividere un'idea di destra o di sinistra di quel politico. Il difensore non è questo. Il difensore ha la funzione, come dicevo prima, di garantire un processo che è il processo dei galantuomini, di difendere al meglio l'imputato colpevole come l'imputato innocente, perché questo verrà accertato alla fine del processo, e nel contempo di rimanere distante dalla commissione del fatto e dalla difesa in sé del fatto. Questo purtroppo non è ancora, come dire, chiaro, è un passaggio che si stenta con difficoltà a comunicare, tanto è vero che noi vediamo tutti i giorni difensori aggrediti quando difendono l'imputato di turno che viene ritenuto indegno dalla società civile, cioè difende colui il quale si è macchiato, per esempio, di un omicidio nei danni della compagna o della moglie o di una violenza sessuale in danno del minore, e viene aggredito il difensore come se fosse l'autore di reato, o talvolta anche intercettato con una prospettiva dell'autorità giudiziaria che evidentemente è ancora più grave, che traduce però lo stesso punto di vista, per cui il difensore viene avvicinato e visto come in qualche modo il manutengolo dell'imputato piuttosto che quello che in realtà è, cioè una parte processuale necessaria all'accertamento del fatto e alla miglior decisione possibile attraverso un processo che si svolge nel contraddittorio delle parti. E chiudo dicendo che per me, il ricordo di Giuliano Vassalli integra proprio questo, cioè la necessità che l'avvocato continui a battersi per questi diritti dentro il processo e per questi diritti fuori dal processo, nella società civile, schierandosi, come si ricordava prima, non estraniandosi dal dibattito e facendo sentire la propria voce in una società che pare averne sempre più bisogno, perché sempre più orientata e polarizzata unidirezionalmente verso, diciamo, derive di carattere autoritario e punitivo. Quindi ringrazio il professor Manna per avermi dato l'opportunità di dire queste cose. Grazie.
1: Grazie all'avvocato Rinaldo Romanelli, un grazie a tanti richiami fatti dall'avvocato Romanelli a San Giorgio, alle ultime proposte quindi di riforma del processo penale da parte dell'Unione delle Camere Penali, e ha ricordato anche il professor Olivero Mazza, tra l'altro il volume che richiama un po' gli ultimi lavori di San Giorgio, quindi verso un giusto processo accusatorio. Ma nell'ascoltare un po' i vari interventi, mettendo un po', cercando di tirare le somme o di arrivare quindi a un risultato per poter passare la voce al dottore Carlo Albertazzi, abbiamo sentito un po' come dire, le vicissitudini del professor Vassalli in ordine soprattutto nella vita politica alle sue candidature o alle proposte che gli altri avevano fatto, soprattutto le posizioni quindi di Craxi o di altri in ordine alla presidenza della Repubblica. E sentendo un po' la storia un po' di quel periodo, mi è venuto in mente anche un volume che si potrebbe ricollegare a quello di Adelmo Manna, ovviamente scritto da Giovanni Galloni, da Cossiga Scalfaro. Quello è un volume che riconosce un po', Galloni era vicepresidente del CSM in quel periodo, il passaggio tra i due ministri della giustizia, da Giuliano Vassalli, poi successivamente a Martelli. Ma il punto è qui un altro. Dottore Albertazzi, lei è stato un giornalista parlamentare, quindi ha seguito perfettamente quelli che erano le questioni, le ha seguite, le ha raccontate, le ha criticate, le ha analizzate. Ma nella sua esperienza giornalistica vorrei che lei, come dire, possa descrivere l'attività parlamentare di Giuliano Vassalli, cioè quali sono i suoi ricordi riguardanti soprattutto i motivi per cui non si arrivò anche alla nomina come Presidente della Repubblica. Si preferì, già in parte è stato accennato, quello era il caso in cui si preferì Sandro Pertini nell'ambito di quell'elezione, ma la testimonianza diretta è stata data dall'onorevole Matone, che ha evidentemente quindi anche ricostruito quelli che erano i sentimenti anche amari di Giuliano Vassalli. Però dal suo punto di vista, qual era il punto di vista anche della stampa e come possiamo ricordare quel periodo alla luce anche di quello che Adelmo Manna ci dice nell'ambito di questo volume.
2: Sì, grazie innanzitutto per l'invito e io sono un cronista in mezzo a giuristi, quindi sono in netta minoranza, ma cercheremo di mettere a fuoco intanto qualche passaggio personale che molti di voi hanno con Adelmo. Noi ci siamo conosciuti con Adelmo davvero tanti anni fa, lui giovane avvocato, io giovane giornalista, poi la vita ci ha un po' spostato e portato lontani, ma ci siamo poi in qualche modo ritrovati, per cui ben volentieri ho aderito all'invito di prima di tutto leggere con molto anche divertimento, perché era la storia della mia vita anche professionale e in parte la storia ricostruita anche di Adelmo in quegli anni che ci siamo un po' persi di vista. E è stato ricordato Vassalli, quello che è stato tante cose. Vassalli è stato avvocato, giurista, ministro, parlamentare, è difficile davvero, no, raccogliere tutto quello che ha fatto. Io cercherò di mettere a fuoco il Vassalli parlamentare, perché come ricordava giustamente il dottor Maruotti, parte davvero dal basso, parte dai banchi del Consiglio Comunale, parte dal Campidoglio e poi il primo salto di qualità arriva nel 68, prima legislatura, 68-72, dove tuttavia non è segnata da un'attività politica parlamentare, è presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, quindi sicuramente un incarico molto delicato, ma non di primissimo piano. L'ascesa vera, l'ascesa chiaramente non quella professionale, perché Vassalli è già un big dell'avvocatura, l'ascesa politica arriva con Bettino Craxi nel 76, con la vittoria del congresso al Midas, l'arrivo dei cosiddetti quarantenni, Partito Socialista, e ci racconta Manna, per poi tanti spunti naturalmente che poi io sono andato a rivedere vengono dal libro di Adelmo, ci racconta di questa immediata intesa tra Vassalli e Craxi che permette al professore di farsi strada. Allora, l'intesa fu immediata, ci dice Adelmo, però ecco, già Adelmo si pone un problema secondo me curioso, no? Perché poi siamo andati un po' a vedere anche le spigolature del racconto che fa parallelamente professor Manna della sua esperienza quando noi ci conoscemmo, tu eri allo studio del professor Vassalli, quindi vivevo questa cosa un po' di riflesso, no? Però ecco, Vassalli Manna ci racconta nel libro di come si stupisce in qualche modo, lui stesso dice forse in maniera un po' ingenua, di qualche anticamera di troppo che Vassalli fa nella sede del Partito Socialista, non tanto per il segretario Craxi quanto addirittura, non addirittura per sminuirlo, ma insomma quanto al responsabile giustizia del partito. Insomma, vedere un professor, beh, questo è quello che racconta Manna, anche se derelata, e noi in qualche modo lo andiamo a fare, però questo ci permette anche di capire il rapporto che sempre c'è stato tra la politica e la società civile, al di là del specifico fatto se facesse o meno anticamera, no? C'era questo minimo di sudditanza che anche un personaggio come il professor Vassalli in qualche modo doveva subire. Allora, io, piccolo aneddoto personale, ho trascorso circa 35 anni in Rai, quindi figuratevi se mi stupisco di una certa, no? Come dire, vicinanza tra la politica e la società civile in generale. Certo, si resta sorpresi nel pensare a questa cosa, ma in un modo o nell'altro Vassalli diventa protagonista di quella stagione politica. Però per tornare in Parlamento aspetterà l'83, ci ha ricordato sia Adelmo nel libro sia la dottoressa Madone di come non sempre era contentissimo, insomma, delle situazioni che venivano a crearsi col partito. Il collegio senatoriale Sora Cassino non è proprio un collegio facilissimo, Adelmo ce lo ricorda nel libro, questo continuo, un collegio vasto, collegio complicato, ma comunque il professore viene eletto e a quel punto diventa presidente della Commissione di Giustizia del Senato, quindi un ruolo di primissimo piano. Io non mi soffermo, è stato detto dagli altri relatori, su tutto ciò che dal punto di vista del diritto e giuridico Vassalli ha fatto, perché sarebbe davvero, non è una mia competenza. Fatto sta che Intanto una piccola nota a margine che mi piace da cronista parlamentare per vedere anche le dinamiche che c'erano nella Prima Repubblica, che è stata così ricordata, no? Vassalli, socialista a tutto tondo, vicinissimo a Craxi, non fu ministro con Craxi presidente del Consiglio, perché per il bilanciamento dei poteri a Palazzo, a Via Renula, c'era l'alternanza, e quindi in quel caso c'era Martinazzoli con Craxi presidente del Consiglio. Vassalli sarà ministro e fortemente incisivo, come abbiamo detto, nel periodo successivo con tre presidenti democristiani, Goria, De Mita e Andreotti. A riprova quindi che nella Prima Repubblica certe dinamiche c'erano. Però facciamo un passo indietro, perché il mio focus, e cercherò di andare il più velocemente possibile, è sulle due mancate elezioni. Io credo che Vassalli sia il solo, come dire, protagonista non politico, era un politico a tutto tondo, ma che comunque non aveva nella politica il suo unico interesse, diciamo così, quindi non un politico puro, ad andare vicino alle elezioni al Quirinale per ben due volte. Cominciamo da quella che ricorda Adelmo, forse che ricordiamo tutti con maggiore attenzione, che è quella ovviamente del 78. Immaginate soltanto quello che significava quell'anno, siamo a pochi mesi quando si arriva all'elezione dal rapimento e dall'omicidio dell'onorevole Aldo Moro, il clima nel paese è drammatico, in tutto questo c'è un doppio, c'è chi cerca, come sappiamo, è stato ricordato, il libro lo racconta bene, uno spiraglio di dialogo per salvare Moro, il Partito Socialista in questo, e quindi immagino Vassalli nella sua posizione, cercheranno fino all'ultimo una mediazione che non arriva. Sappiamo che alla fine anche il Comitato Centrale della Democrazia Cristiana in qualche modo sembra aperto a un qualche forma di salvataggio attraverso la grazia ad una brigatista che non si fosse macchiata di fatti di sangue. Il presidente Leone dirà: ho l'animo pronto e la penna a disposizione per firmare la grazia, ma purtroppo tutto precipita quel giorno stesso. Viene ritrovato il cadavere di Moro e lì finisce comunque, anche se per alcuni storici in realtà il rapimento Moro finisce con la morte di Paolo VI pochi mesi dopo, ma questo, diciamo, è un altro argomento che non tocchiamo adesso. Al tempo stesso però è stato ricordato, lo stesso presidente Leone è sotto attacco. È un attacco mediatico, è un attacco politico, perché si dice che l'affare Lockheed, lo scandalo internazionale, un giro di tangente internazionale, abbia toccato in qualche modo anche il presidente o la famiglia del presidente. È un'accusa infondata, è un'accusa che gli verrà riconosciuto dopo, però non aveva alcuna ragione di essere. Ricorderete in anni poi molto successivi la scusa dei radicali per quanto era stato detto e fatto in quella occasione. Fatto sta, la Cederna certo, fatto sta però che a metà giugno Leone dichiara, pur rivendicando assolutamente la propria estraneità, le proprie dimissioni. Immaginate in questo clima andare a scegliere un Presidente della Repubblica. Comincia il gioco. La Presidenza della Repubblica, lo sapete meglio di me, ma per noi cronisti parlamentari è davvero un terno al lotto, perché può succedere davvero di tutto ed è sempre difficile anche per i partiti controllare le dinamiche che avvengono in Parlamento. Secondo una legge non scritta che nella Prima Repubblica esisteva, a un presidente democristiano segue un presidente laico cosiddetto, cioè non democristiano. Quindi si dimette Leone e Craxi rivendica in qualche modo la possibilità di. Questo è una cosa che subito viene stoppata da Zaccagnini. Io mi sono andato a rileggere con molto piacere, devo dire, gli archivi dei giornali dell'epoca, e quindi comincia questo balletto, finché il Partito Socialista presenta una rosa di nomi su cui discutere. C'è ovviamente il professor Vassalli, però sappiamo, veniva ricordato anche dalla dottoressa Madoni, i rapporti tra PSI e PC e PC non sono assolutamente come dire, cordiali, e quindi l'accordo è davvero molto difficile. Il PC era stato artefice fino a pochi mesi prima della ricerca del compromesso storico, il progetto voluto da Berlinguer con i 3 famosi articoli su Rinascita dopo il colpo di Stato in Cile, perché va pure un po' contestualizzato, quindi la ricerca che con Moro sembrava avviata a conclusione, progetto che ovviamente finisce sotto i colpi delle Brigate Rosse. A questo punto il 2 luglio Craxi indica alla DC il nome di Pertini, ma è chiaramente un tentativo di bruciare il nome, che piaceva molto invece al Partito Comunista. La DC rilancia chiedendo al Partito Socialista di indicare un nome della maggioranza relativa, quindi democristiana, cosa che non viene fatta. Il Partito Socialista a quel punto indica 2 nomi, Giolitti e Bassaldi, 2 nomi indigesti per il Partito Comunista. Giolitti è un fuoriuscito dal PC, uscì dopo i fatti d'Ungheria del 56, parliamo di 20 anni prima, ma queste ferite a volte hanno difficoltà a rimarginare e quindi non può essere accettato dal Partito Comunista. Su Bassaldi, lo abbiamo detto, c'è l'accusa lanciata in quel momento specifico da Cossutta e Paglietta, ma ovviamente con una regia del segretario, secondo la quale è stato ricordato, essendo difensore di Lefebvre, sarebbe in qualche modo indegno. Però Delmo ci dice anche un'altra cosa nel suo libro, che va ricondotta secondo me in qualche modo. Bassaldi nel 48 si allontana dal Partito Socialista per non aderire al Fronte Popolare, e questo probabilmente qualche scoria ce l'ha ancora qualche anno dopo, 30 anni dopo, nel dire no assolutamente a Bassaldi. Insomma, la situazione è molto confusa. A fermare Bassaldi, lo abbiamo detto, sono veti incrociati. Però c'è da dire, e questo non è secondario nella ricostruzione di quel tempo, che Bassaldi in realtà non arriva mai alla prova dei fatti del voto. Cioè Bassaldi viene comunque indicato, viene comunque giocato come carta, assolutamente, ma a parte le candidature di bandiera dei primi tre scrutini che si fanno, in realtà ottiene quei voti che sono di fiducia personale. Quindi in realtà è vero che entra vicino alla presidenza del Consiglio, poi però a quel punto si sceglie di arrivare a Pertini, su cui converge l'80% del Parlamento, tranne diciamo quello che allora veniva definito l'arco costituzionale, quindi tranne il Movimento Sociale, Pertini che sarà presidente forse tuttora tra quelli più amati. E questo fu il primo. Ovviamente la carriera di Bassaldi prosegue tranquillamente, l'abbiamo ricordato, in Parlamento, giudice costituzionale. Però arriviamo a quello che forse è meno ricordato e dove forse arrivò perfino più vicino al Quirinale, cioè al 92. Nel 92 le cose si ripropongono, perché la dottoressa Madone ricordava quello che ha fatto Cossiga in quegli anni, che non era proprio facilissimo, no? Dopo un primo passaggio, un prima metà del settennato quasi notarile, poi in realtà quello che noi giornalisti definimmo il picconatore, e poi abbiamo avuto appunto il racconto dal di dentro di quello che significava Cossiga. Cossiga comunque è assolutamente personaggio particolarissimo, alla fine si dimette e ripropone il problema del trovare il successore. Cossiga si dimette nel 92, siamo ad aprile, e per quello che avevamo detto prima, a un democristiano segue un laico, ma anche qui i democristiani non è che hanno tanta voglia di cedere a questo discorso, e Craxi stavolta gioca forte le sue carte. Bassaldi entra davvero in partita nel 92, c'è una novità rispetto alle elezioni precedenti, oltre ai partiti tradizionali, ricordiamo peraltro che c'è stato il cambio da Partito Comunista in Partito Democratico della Sinistra, la scissione di Rifondazione Comunista, ma soprattutto c'è la Lega in Parlamento, una nuova forza politica radicata molto al nord, che anche se si presenta antisistema certamente vuole dire la sua. In tutto questo la Democrazia Cristiana rivendica il suo ruolo di partito di maggioranza relativa. Nei primi 3 scrutini Bassaldi, candidato di bandiera, ottiene i suoi voti, cioè 140-150 il pacchetto dei grandi elettori socialisti. E però qui cominciano i giochi che sempre ci sono nelle elezioni del Presidente della Repubblica. La Democrazia Cristiana non intende lasciar campo libero e porta la candidatura di Arnaldo Forlani, che tuttavia viene affossato dai franchi tiratori, e questo diciamo è un classico nelle elezioni. Per chi osserva da fuori, per noi giornalisti, in realtà il discorso, il gioco è un altro per i franchi tiratori democristiani: azzerare ad uno tutti i possibili candidati forti per arrivare al candidato vero, che sembrava essere in quel momento Giulio Andreotti, peraltro Presidente del Consiglio. All'11° scrutinio Craxi annuncia ufficialmente la candidatura di Vassalli. Questo in qualche modo scompagina le trattative. Forlani non decolla. Alla fine, o per tattica o perché realmente convinti, la Democrazia Cristiana appoggia la candidatura Vassalli e invita tutti i partiti della coalizione di governo, in quel momento DC, Partito Socialista, Socialdemocratici e Liberali, e una parte del gruppo misto a sostenerla. Sulla carta i numeri ci sono. Vassalli potrebbe essere eletto al 14° scrutinio, ma alla prova dei voti Vassalli non ce la fa, ne mancano 150. Ottiene 351 voti e quindi è ben lontano dalla soglia. Forse è uno smacco più per Craxi che per Vassalli. I franchi tiratori festeggiano e in questa situazione in stalla arriviamo al 23 maggio 1992. La notizia arriva improvvisa, la strage di Capaci travolge tutto e tutti. I magistrati Falcone e Morvillo, che è sua moglie, la loro scorta, sono vittime di un atroce attentato che conosciamo tutti. A quel punto la candidatura Andreotti, lo capiscono i democristiani, è assolutamente impresentabile e si guarda, come sempre si fa in questi casi, alle candidature istituzionali. Il Presidente del Senato è Giovanni Spadolini, che avrebbe sicuramente la statura e il profilo per la presidenza, ma la DC non rinuncia al suo ruolo, e quindi Oscar Luigi Scalfaro, ex magistrato, politico di lungo corso, a cui si apre la strada del Quirinale con oltre il 66% dei voti. Per Vassalli il Quirinale resta un tabù. Da lì a poco Tangentopoli travolgerà la cosiddetta Prima Repubblica e con il sogno di Vassalli finisce definitivamente una stagione politica.
1: Grazie, grazie dottor Albertazzi per questa, veramente per questo excursus storico molto molto quindi interessante, molto approfondito. Devo dire, molte delle date ci sfuggivano, molti dei numeri non li conoscevamo, quindi grazie veramente quindi per questo suo intervento. Quindi il Giuliano Vassalli, maestro accademico, politico, avvocato e uomo. C'è tutto in Giuliano Vassalli, quindi è veramente difficile poter descrivere quest'uomo che si occupò veramente quindi di tante, quindi tante cose. Ce ne diceva proprio l'onorevole Matone, anche grande solidarietà verso chi in quel momento quindi aveva bisogno, chi viveva momenti quindi difficili. E adesso la parola va all'autore, ad Adelmo Manna, per tirare le conclusioni sul suo volume. Adelmo, io ho vissuto il periodo di elaborazione quindi di questo volume. Mi piace raccontarlo perché la mia stanza è di fronte a quello del professore Adelmo Manna. Quando entravo lo trovavo prima da solo a scrivere nella sua stanza, dopodiché con Giusi a scrivere poi al computer e riportare quanto elaborato, correggere, quindi rivedere. Mi piaceva ogni tanto perché Adelmo Manna, con più di 280 pubblicazioni sulle spalle, ogni tanto veniva nella mia stanza e mi diceva: ma guarda Vincenzo, che te ne pare? Ma tu lo sapevi questa cosa su Giuliano Vassalli, o sapevi quest'altra cosa? E io stavo lì chiedendo ad ascoltare, però notavo anche, come dire, la sua volontà di condivisione di ciò che è stato, di chi era stato quindi il suo maestro e di chi forse anche era stato, lui lo considera anche come un padre, anche nei rapporti umani. Mi è piaciuta nel questo volume l'introduzione è stata un po' richiamata quindi poco fa, perché Adelmo, nell'ambito di questa introduzione c'è anche un po', come dire, di nostalgia del tuo passato e questi ricordi riaffiorano, lo dici proprio quindi nell'incipit, riaffiorano a discapito, dici, insomma, gli spazi esistenziali si dilatano, in particolare quelli interiori, a discapito appunto di quelli esteriori che invece progressivamente si restringono. E allora è bello, molto bello questo incipit, questo quindi richiamo. Ma allora, Adelmo, fino adesso abbiamo visto Giuliano Vassalli raccontato da chi evidentemente non ha scritto quel libro, ma lo ha conosciuto o da altri libri o personalmente. Allora raccontaci il tuo Giuliano Vassalli in quello che questo libro hai voluto quindi riportare.
2: Grazie. Allora, vorrei prima di tutto iniziare con l'occasione per cui ho scritto questo libro. L'occasione è stata, me lo ricordo bene, l'8 settembre dello scorso anno, data fatidica, perché l'8 settembre fu firmato l'armistizio con gli alleati da parte del generale Castellano, armistizio con gli anglo-americani, ma l'8 settembre, più modestamente, io fui operato al tendine d'Achille, in quanto io ormai sono un vecchio giocatore di tennis, ma continuo a giocare finché si è strappato. Hanno provato una terapia conservativa, poi mi ha detto no, bisogna operare, e quindi mi hanno operato. A quel punto, dopo l'operazione, sono rimasto un mese a casa sulla sedia a rotelle, e quindi ero in arresti domiciliari, come diremmo, no? Nel senso che mia moglie mi portava, la seconda moglie mi portava da mangiare, la segretaria mi portava il giornale e io scrivevo. Ho cominciato lì a casa, a via Pio Benassi, vicino a dove abitava Enrico Berlinguer, appunto ho cominciato a scrivere il libro, che poi ho andato avanti a studio con la mia fidatissima segretaria Giusi Sorrentino, che spero si stia a sentire, che sta da noi a studio da ben 30 anni, quando ancora mia madre era viva. Secondo rilievo che vorrei effettuare è questo: è stata un po' dalla Simonetta Matoni, ci conosciamo tanti anni, e mi consentirà una breve critica, ha un po' raffigurato mia madre come una specie di oma, cioè una donna dura, giustissima, e quando entrava dentro il partito politico tutti tremavano, eccetera. Ecco, i magistrati, eccetera. Ero fino a un certo punto, perché ricordo che quando ero bambino, quando abitavamo ancora a via Pompeo Magno numero 1, mia madre, per farmi star buono, ero figlio unico, era un po' rompiscatole, e allora andava però verso le 5 del pomeriggio da Giorni, che era un negozio di giocattoli molto bello, e mi comprava i trenini elettrici, per cui me l'ho fatto un numero. E così stavo buono e lei poteva continuare a fare l'avvocato. Esattamente. Fatte queste due premesse di carattere personale, vengo subito al professor Giuliano Vassalli. Nel libro, poi purtroppo non c'è il sottotitolo che io avevo immaginato, perché secondo me si può dividere in tre parti la sua figura, cioè la parte appunto del politico, la parte del professore universitario e la parte dell'avvocato. Lui ha, direi, sintetizzato in tutti questi tre profili la sua carriera come grande giurista, eccetera. E vorrei iniziare dalla figura del giurista partigiano. C'è un bel libro, un libro di Dodaro, che è un collega della storia del diritto italiano dell'Università di Milano, che racconta appunto la storia del giurista partigiano. Però attenzione, Vassalli nella fine degli anni 30 era stato fascista, perché allora c'erano solo i fascisti, se non quelli che erano nati prima del fascismo, come mio nonno ed altri, eccetera.
3: E lui era stato fascista. Però poi, voglio dire, lui cosa fa? Fino al 1938 ha avuto anche contatti con Freisler, che era stato il segretario del convegno di criminologia fatto a Roma nel 1938. Freisler era il presidente della corte che aveva condannato i ragazzi della Rosa Bianca a Monaco di Baviera. Tuttora la piazza del professor Huber Platz, dove sono stato tanti anni a lavorare col professor Roxin, ancora il professor Huber Platz era appunto, il professor Huber era il professore dei due ragazzi della Rosa Bianca, che furono uccisi, cioè la pena di morte gli fu irrogata. Però cosa fa Vassalli? A un certo punto entra nella resistenza romana, e a quel punto ci sono i colloqui con Pietro Nenni, che era il segretario del Partito Socialista, entra nella resistenza romana e, voglio dire, il Pietro Nenni nel primo volume Tempo di Guerra Fredda, dei diari di Nenni, Pietro Nenni glielo dice, cioè, stai attento perché oramai ti hanno scoperto, perché Giuliano Vassalli faceva il doppio gioco, conoscendo molto bene il tedesco per le ragioni che ho indicato, avendo fatto liberare assieme a un altro grande giurista, Massimo Severo Giannini, che anche lui abitava a via Pompeo Magno numero 1 con la moglie che era la Luciana Simonetti, grande amica di mia madre, fece liberare Pertini, Saragat e tanti altri appunto al carcere di Gennatelfi, falsificando l'ordinanza di libertà provvisoria, perché era un'ala era tenuta dalle SS e quindi non era tanto facile. E quindi Nenni gli disse vai in Alta Italia perché t'ha sgamato, perché lui andava ovviamente facendo parte dell'aristocrazia romana, andava nei salotti dell'alta borghesia romana e dove c'erano gli ufficiali delle SS, quindi faceva il doppio gioco sostanzialmente, perché riferiva poi tutto alla resistenza romana, ai capi della resistenza romana. Ti hanno sgamato, è meglio che te ne vai in Alta Italia. E Vassalli, in suo modo un po' brusco, dice no, io mi chiuderò in casa solo quando ci sarà la liberazione, voleva dire continuerò a essere nella resistenza romana. Per fortuna però lui mise già la moglie e i figli che già aveva in un altro, non più a casa sua, ma proprio per salvarli da quello che sarebbe successo. Vassalli nel centro di Roma a un certo punto viene preso dall'OVRA, dalla polizia segreta fascista, viene manganellato, viene chiuso in un sacco e viene portato a Via Tasso. E chi ha visitato Via Tasso, io lo consiglio, ma forte, Via Tasso è il carcere che aveva costruito Herbert Kappler secondo le direttive del generale Wolf. Herbert Kappler, Via Tasso ha tutte le finestre murate, per cui non si può vedere da fuori, ed era fatto apposta, perché in questa maniera Kappler torturava i prigionieri. Fu torturato anche Vassalli in maniera terrificante, tant'è che il Gracceva, che era un altro compagno del Partito Socialista, c'era proprio una maschera di sangue. Adesso non vorrei, però strappavano le unghie dei piedi, delle mani, con le tenaglie, eccetera. Era Kappler a terreno. A quel punto cosa avviene? Che la moglie del conte Giovanni Agnelli intercede col marito, il marito a sua volta con Pio XII, e arriva all'attenzione di Herbert Kappler. E Kappler dice al tenente Vassalli: ah, tenente Vassalli, persone più in alto di me mi obbligano a rilasciarla, ma fosse stato per me lei sarebbe morto qui. E quindi terrifica. E infatti viene liberato qualche giorno prima, 2 o 3 giorni prima delle fosse ardeatine, e quindi per fortuna Giuliano Vassalli non finisce alle fosse ardeatine, come purtroppo molti altri, tra cui molti del ghetto ebraico, eccetera. E quindi Vassalli, la prima figura è stato quella di giurista partigiano, E devo dire, quando ogni volta c'è la commemorazione della Resistenza, anche di recente, eccetera, nessuno parla del fatto che Vassalli è stato un grande giurista partigiano. Anche lui ha fatto parte della Resistenza romana, è stato torturato, eccetera. Però purtroppo l'oblio, evidentemente, poi nelle cronache su quello che conta è l'oggi, e quindi purtroppo quello che è avvenuto ieri, uno se ne ricorda. Poi Vassalli va avanti nei primi lavori monografici molto importanti, limiti al divieto di analogia in materia penale, che va contro proprio invece il codice penale tedesco, perché il codice penale tedesco era prevista l'analogia in malam partem, cioè voglio dire delle fattispecie criminose. Invece Vassalli, in questo limite al divieto di analogia, parla appunto della possibilità di analogia in bonam partem, per le scriminanti, eccetera, norme penali e norme eccezionali. 42. Altro grande importante libro del 43 è la potestà punitiva, perché tradizionalmente si riteneva che ci fosse il diritto di punire e quindi l'obbligo di sottostare alla pena. Invece Vassalli parla di potestà punitiva e non più di obbligo, appunto, di sottostare alla pena. Sembrano problemi terminologici, ma non sono problemi terminologici, lo vedremo, voglio dire, nel corso, in Lauf der Zeit, come dicono i tedeschi, nel corso del tempo. Vedremo che così non è. E a quel punto questi primi lavori monografici rendono Vassalli particolarmente rilevante. E poi, secondo me, c'è un altro legame molto importante. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si crea uno studio legale a Via delle Zoccolette, dietro Lungotevere dei Vallati 19, che era il villino Vassalli di stile tardogotico dei primi del Novecento, dove abitava il padre, il grande civilista Filippo Vassalli, dove poi sono vissuti anche i figli, eccetera. E in via delle Zoccolette si creò questo primo studio legale con Giuseppe Sabatini, grande processual penalista, ma allora non ancora ordinario. E la segretaria era donna Carla Vassalli, cioè la moglie del professor Giuliano Vassalli, che fece da segretaria di entrambi fino al 1950. Poi Giuseppe Sabatini, nel frattempo diventato ordinario di diritto processuale penale, mise studio e casa via Giovanni Nicotra, in quella casa molto moderna, molto interessante a livello architettonico, che costituì poi fino alla fine la sua maison, sia di lavoro che, voglio dire, di casa. E poi Vassalli ovviamente è molto importante, l'abbiamo visto, per quanto riguarda i processi celebri. Nei processi celebri io vorrei, alcuni sono già stati ricordati, ma io ne vorrei ricordare uno in particolare, quello nei confronti di due avvocati, l'avvocato Edoardo Di Giovanni e l'avvocato Giovanna Lombardi, che appartenevano a quello che una volta si considerava Soccorso Rosso, ecco, che erano gli avvocati che difendevano i brigatisti, eccetera, che erano vicini. Infatti lì poi ci fu il famoso teorema Calogero sul processo, poi parlerò anche di questo rapidissimamente. Allora, in questo processo erano stati, mi pare il PM fosse Luciano Infelisi, noto all'ufficio, non solo all'ufficio, noto molto all'ufficio, perché era in realtà una creatura di Giulio Andreotti, quello si è saputo dopo. E lui aveva contestato a Giovanna Lombardi e Edoardo Di Giovanni addirittura la pubblica istigazione, apologia, reato contro l'ordine pubblico, per cui c'era il carcere, infatti erano in carcere, in custodia cautelare in carcere, esattamente, e ci fu giudizio direttissimo dove Vassalli li difese entrambi, c'era un'altra avvocatessa molto brava di procedura penale, Maria Casarano, scritto nel libro, eccetera. E cosa successe? Vassalli fece una ringa molto bella a livello scientifico, dicendo che perché avevano pubblicato tutti i verbali delle Brigate Rosse, eccetera. E allora ecco perché pubblica istigazione apologia, arrivò in Felice tutti i giornali per far vedere la divulgazione, reato di pericolo concreto, eccetera, eccetera. A questo punto Vassalli disse: no, guardate che pubblicazioni che siano di per sé penalmente rilevanti sono solo le pubblicazioni oscene, le pubblicazioni raccapriccianti, eccetera, ma non può essere, se no si limita la libertà di stampa, 21, Costituzione, eccetera. Dopo questo bel discorso a livello scientifico, fece, e ve lo garantisco perché era il suo sostituto processuale, fra l'altro lo andai a prendere con l'automobile che aveva la mia compagna, una vecchia Renault, non mi ero vergognato, sto vecchio Renault chissà cosa dirà, lo sa, invece lui aveva, poi ebbe una malattia quindi, allo stomaco, aveva, era emozionato perché c'era andare a discutere una cosa, fece una cosa che non ho mai più sentito, ormai nella mia lunga carriera, non solo come professionale ma anche come professore, mai più sentito. Lui garantì per Edoardo Di Giovanni, era Giovanna Lombardo, perché disse: garantisco io per Edoardo Di Giovanni, perché il figlio del senatore Di Giovanni, siciliano del Partito Socialista, li conosco benissimo, è una famiglia molto per bene, garantisco io per lui. Ecco perché Joan Baez, which side are you on, da che parte stai, era pericoloso allora, perché significava, voglio dire, schierarsi sostanzialmente, e i limiti, come avete visto, erano molto labili, tant'è che due avvocati li avevano messi in galera per aver pubblicato una roba di questo genere. E appunto io non ho mai più sentito addirittura un avvocato che garantisce con la sua persona altre persone. Quindi per me quello è rimasto un ricordo assolutamente indelebile. Poi è stato ricordato il processo Lockheed, voglio dire, ma anche lì bisogna tener conto che Enrico Berlinguer evidentemente ha difeso nel processo Lockheed, nella Corte Costituzionale allargata, i fratelli Lockheed, ma i fratelli Lefebvre, Antonio e Ovidio Lefebvre d'Ovidio. Vassalli giustamente rispose, a parte che il difensore difende chi vuole, voglio dire, la difesa, come diceva mia madre, è uno dei pochi diritti definiti in Costituzione inviolabili. Quindi, voglio dire, e poi Antonio Lefebvre era suo collega d'università, Vassalli era ordinario di diritto penale a Roma e Antonio Lefebvre Ovidio era ordinario di diritto nella regolazione alla Sapienza di Roma. Che faceva? Gli diceva no, insomma, ma era una scusa. In realtà Berlinguer, voglio dire, perché? Perché, come giustamente Carlo Albertazzi ricordava, Giuliano Vassalli apparteneva alla sezione autonomista del Partito Socialista, mentre evidentemente il Partito Comunista non gradiva coloro che appartenevano alla sezione autonomista. Ecco perché poi si aprì il discorso con Pertini, perché Pertini apparteneva alla sinistra socialista, e questa è la ragione per cui per ben due volte l'unica carica che non ha rivestito il professor Giuliano Vassalli è stata proprio quella di Presidente della Repubblica, perché si è... Ma la questione non è soltanto il legame con Craxi, avviene molto prima, subito dopo il giurista partigiano, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale cosa avviene? Avviene che il Partito Socialista si divide sostanzialmente in due, nel senso che si crea il Fronte Popolare, Nenni era assolutamente convinto del Fronte Popolare, cioè di, voglio dire, di, appunto, di creare una società socialista nell'ambito dello Stato italiano, e invece il professor Vassalli, più lungimirante, con la scissione di Palazzo Barberini era passato, scusate, ai socialdemocratici di Saragat, proprio perché si era reso conto che semmai una socialdemocrazia, ma non certo un'idea. E infatti lì lo stesso Togliatti aveva capito di più rispetto a livello politico rispetto a Nenni, perché Nenni si era infervorato con l'idea eccetera dei socialisti, del creare un socialismo, un regime socialista, mentre appunto Togliatti cosa era più realista, perché sapeva che non avrebbe vinto le elezioni, voglio dire, De Gasperi era andato in America, c'era il finanziamento del piano Marshall eccetera, quindi Democrazia Cristiana allora non si poteva toccare. E a quel punto invece Togliatti, molto più realista, si era reso conto che almeno in questa maniera il Partito Comunista non sarebbe stato più sempre con i carabinieri addosso e cose di questo genere. E lì ci sono interessanti, mi permetto di ricordare nel libro, le telefonate fra mio nonno, l'onorevole avvocato Adelmo Nicolai, che era un socialista soreliano, era stato deputato del Partito Socialista prima della Prima Guerra Mondiale con Matteotti, siamo qui nella sala in sua memoria, e Genunzio Bentini, nel distretto Ferrara-Rovigo, mio nonno fu telefonato con Giuliano Vassalli, perché mio nonno lo voleva lasciare dentro il Partito Socialista, dentro il gruppo di Nenni. Invece Vassalli preferì Palazzo Barberini per la ragione che ho appena ricordato. Tornando ai processi celebri, la Lockheed è già stato ampiamente ricordato, quindi non ci torno, però vorrei in particolare, più che processi celebri, affrontare il problema del caso Moro. Perché sul caso Moro ci furono partito, come tutti sanno, partito della Democrazia Cristiana, partito comunista, che erano assolutamente contro la trattativa. Ma perché? Perché Moro era andato, prima dell'idea del compromesso storico, prima di elaborare l'idea del compromesso storico, era andato negli Stati Uniti d'America e aveva parlato col sottosegretario appunto del statale, che era Henry Kissinger. Henry Kissinger lo disse chiaramente ad Aldo Moro: noi siamo assolutamente contrari e stai attento a ciò che ci rovina, ciò sia pure in maniera larvata. E quindi voglio dire, aveva un significato, perché diveniva Henry Kissinger. E infatti puntualmente abbiamo il discorso di Via Fani, abbiamo tutto questo. Quando avviene Via Fani, il rapimento di Moro? Quando Moro stava, prima, la mattina in cui doveva andare alla Camera dei Deputati per proporre il compromesso storico. Quella mattina, lo so bene, mia cara, perché uno dei componenti delle Brigate Rosse era Alessio Casimirri, attualmente in Guatemala, cioè un ottimo ristorante, mi hanno detto.
4: Nicaragua,
3: il quale Alessio Casimiro è stato mio compagno di scuola al Marcantonio Colonna. Poi lui ha preso una strada un po' diversa dall'altra. Quindi so bene, e doveva andare proprio a presentare l'idea del compromesso storico. Quindi era d'accordo ovviamente Enrico Berlinguer. E quindi cosa successe? Ci fu il rapimento Moro, e l'unico partito che era favorevole alle trattative era il Partito Socialista, con Craxi e quindi anche con Vassalli. E io stavo a studio, me lo ricordo perfettamente, questa idea della trattativa, si arrivò quasi 1-2 eccetera, però Curcio si oppose, non era assolutamente d'accordo, e quindi purtroppo Moro poi fu ucciso. Però cosa fece poi il professor Vassalli? Continuò ad assistere le figlie e la vedova Moro in tutti i processi, parte civile, con Marazzita, che purtroppo è con noi, e con altri, eccetera. Continuò a difendere tutta la famiglia Moro come parte civile nell'ambito appunto del caso Moro stesso. Poi la carriera universitaria del professor Vassalli non fu facile, perché dovette girare, lui era allievo di Delitala. I tre grandi allievi di Delitala erano Bettiol, Nuvolone e Giuliano Vassalli. E Vassalli dovette andare a Pavia, arrivò ordinario a Genova, e sua allieva era la Tina Lagostena Bassi, grande avvocato che fece poi il processo del Circeo, vi ricorderete, eccetera. Adesso c'è la fondazione, fra l'altro, intitolata Latina della Vostena Bassi, e Vassalli alla fine diventa ordinario a Roma, battendo, e la storia non fu facile, un altro grande giurista, che era il professor Remo Pannain. Tutti e due stavano a Napoli, poi ci fu il contrasto fra i due, e chi vinse? Vinse di nuovo Giuliano Vassalli. Perché? Perché Delitala nel 59-60 del secolo breve, scusa se lo ripeto ancora una volta, non mi vorrà Eric Hobson, nel secolo breve venne dell'Italia a insegnare a Roma diritto penale per un anno, per ovviamente aprire la strada a Giuliano Vassalli. Nel 61 divenne ordinario di diritto penale a Roma e scrisse un bel saggio che è stato già ricordato, Funzioni e insufficienze della pena, dove apre il discorso al 27 terzo comma, pur ritenendo che ancora la pena avesse un'essenza di carattere retributivo. Qui il mio dissenso comincia in maniera chiara. Poi però questo aver fatto riferimento al 27 terzo comma apre per Giuliano Vassalli una strada importante. La riforma penale del 1974, che è uno stralcio della riforma del libro primo del codice penale, che non mai fu varato, molto importante per cercare di attenuare il rigore del codice penale Rocco, il reato continuato fu esteso anche alle diverse disposizioni di legge, il giudizio di bilanciamento frutto delle circostanze fu esteso alle circostanze eterogenee, la sospensione condizionale della pena anche quella fu e la recidiva fu da obbligatoria divenne facoltativa, era un modo per attenuare le rigidità del codice penale, ma non ci fu solo quello. Nel 1975, è stato molto bene ricordato, ci fu la riforma, l'introduzione di misure alternative alla detenzione, prima volta in cui veniva concretizzato il 27 terzo comma. Come avvenne? Ricordato molto bene la rivolta al carcere di Porta Azzurra e due avvocati socialisti, Giuliano Vassalli e Adolfo Gatti, che era stato allievo di mio nonno a via Pompeo Magno numero 1, andarono lì perché sennò i detenuti che avevano preso in ostaggio le guardie carcerarie li avrebbero sgozzati. Infatti si misero d'accordo, vararono le misure alternative alla detenzione, ministro della giustizia era un altro grande socialista, Mario Zagari, e fu varato per la prima volta. Poi vengo ora un po', se no giustamente non vorrei, no ancora c'è tempo, vabbè ma Vassalli solo merito, dai, sono le 5 e un quarto, su, wow, che c'è fretta, e mi danno a cucinare, no, allora,
4: questa è una
3: frase, lo so, ma io sono maschio, mica sono femmina, lo so, e beh no, perché, io un cucino, sono buono, che devo fare? Allora, vengo alla sintesi, no, a parte gli scherzi. I rapporti con il professor Labriola, lascio perdere, ne abbiamo già ampiamente parlato. In materia di stupefacenti, l'unico momento in cui io non fui d'accordo con Vassalli, ma Vassalli perché? Perché Craxi era andato in America, ha parlato con Ralph Giuliani, quindi politica della zero tolerance, io invece avevo scritto, ero più favorevole alla depenalizzazione in materia di stupefacenti. L'unico lavoro che non ho mai dato a Vassalli fu quello di mia critica su politica del diritto. Misure di prevenzione. Lui ha sempre sostenuto che bastava passare dall'amministrazione alla giurisdizione, scritto in memoria di Biagio Petrocelli. Ecco, io secondo me non era sufficiente, perché le misure di prevenzione non è un problema solo processuale, ma anche sostanziale. Le misure di prevenzione dovrebbero diventare misure di sicurezza, così in base a un fatto di reato e non soltanto a un sospetto. Poi la carriera l'abbiamo già detto, deputato, senatore, poi carriera universitaria mia poco importa, eccetera, ministro della giustizia e il varo del codice di procedura penale del 1988. Vado oramai alla sintesi. Codice di procedura penale del 1988. Noi dobbiamo però tenere conto di un dato storico fondamentale. Noi abbiamo avuto un processo accusatorio varato dal Papa Bonifacio VIII nel 1215 per contrastare l'eresia degli albigesi e durò fino al 1930. Vi ricordate il rogo, il famoso rogo in cui il frate fu bruciato? E non solo, lo stesso Galileo Galilei fece abiura l'idea che la Terra andava intorno al Sole, abiurò questo e si salvò dal rogo, perché ovviamente con la Santa Inquisizione, come molto bene ha descritto Umberto Eco in Nome della Rosa, appunto così avveniva. Ecco perché poi il codice di procedura penale è nel 1930 requisitorio. Vassalli invece, anche influenzato da film di Perry Mason, come siamo tutti stati influenzati, introduce il processo accusatorio 1988, ma anche qua Mio caro Rocco, però ricordiamoci cosa avvenne. Arnaldo Squillante, che era il suo direttore generale, altro alto magistrato, era totalmente contrario. Non solo, Marcello Maddalena, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, aveva creato un'associazione per ritornare al codice di procedura penale del 1930. Non solo, ma la Corte Costituzionale agli inizi degli anni 90 hanno infilato elementi di inquisitorietà nel codice accusatorio di Vassalli, le sentenze del 92, tant'è che un grande processual penalista come Massimo Nobili giustamente scrisse, mi pare su questione giustizia, un bellissimo articolo: accusatorio sulle labbra, inquisitorio nel cuore. E allora evidentemente la magistratura, proprio Corte Costituzionale eccetera, avevano ancora nel cuore il processo accusatorio. E allora ecco però perché Vassalli parla di tendenzialmente accusatorio, perché mancava l'ultimo anello della catena. Noi abbiamo avuto già

converrai che io ho ampiamente criticato questo modello di creare una legge costituzionale. Bastava un disegno di legge ordinario, un CSM diviso in due, col metodo elettivo e non con il sorteggio. Tu giustamente, allora, ti ho citato, dici che giustamente il sorteggio può essere sorteggiato di persone che non sono capaci del collegio, e poi levare l'alta corte di giustizia, perché così non solo espropri il CSM, ma crei un giudice speciale, e ciò va in contrasto con la Costituzione. Speriamo che ora, dopo la batosta, si voglia creare un disegno di legge ordinario. Però questo bisognerà vedere quello che avverrà nel futuro. Come Presidente della Corte Costituzionale è stato l'unico che è riuscito a far dichiarare illegittima costituzionalmente una forma di ergastolo per i minori, proprio il professor Bassano. Chiudo con due notazioni molto importanti. Primo, Vassalli, assieme, anche qui molti se lo dimenticano, assieme a Sheriff Bassiuni, che era ordinario di diritto penale all'Università De Gaulle, siamo alla fine, Sheriff Bassiuni, anch'io stavo sempre a pranzo da Giuliano Vassalli, lo sappiamo benissimo, mia cara. Dunque, e Giovanni Conso, che è stato un grandissimo processual penalista con una collana molto importante, hanno col trattato di Roma fine del 90, inizio degli anni 2000, col trattato di Roma hanno istituito la Corte Penale Internazionale, quella che adesso il Presidente degli Stati Uniti d'America vorrebbe cancellare del tutto, eccetera, sbagliando, ma perché? Perché prevale la forza rispetto al diritto. Ma attenzione, la Corte Penale Internazionale ha emesso due mandati di arresto, uno nei confronti di Putin per il reato di invasione di uno Stato indipendente, l'altro nei confronti del Presidente per il reato di genocidio nei confronti dei palestinesi. Però non sono stati eseguiti perché ovviamente il processo dinanzi alla Corte Penale Internazionale non ammette il processo in contumacia, e questo è un deficit. Gli ultimi scritti del professor Vassalli, e questo lo vorrei proprio come conclusione ricordarlo, è il libro lui oramai aveva più di 80 anni, e però scrisse questo bellissimo libro. Io mi sono sempre chiesto, ma come fa ad avere queste conoscenze della letteratura tedesca, non solo di quell'epoca ma anche quella moderna, è la formula di Radbruch e il diritto penale. Lui parte dal processo di Norimberga e dai processi che venivano fatti, che dovevano essere fatti, non furono mai fatti, nei confronti dei Vopos, che erano, voglio dire, i poliziotti della DDR che arrestavano quelli che volevano scappare oltre il muro di Berlino e andare in Germania Ovest. E lui in questa formula di Radbruch farà una distinzione molto importante fra diritto e giustizia. Il diritto, per essere veramente tale, deve essere anche conforme alla etica, e quindi conforme, voglio dire, al concetto di giustizia, se no non è diritto, come non era diritto quello delle leggi razziali che abbiamo avuto nel 1938 e che hanno reso lo Stato italiano da autoritario a totalitario, come non è diritto quello del, voglio dire, tedesco fino alla caduta di Hitler, come non era diritto nel senso proprio della formula di Radbruch quella della insomma. E in conclusione, era un parziale ritorno all'antico, perché vuol dire ritornare al giurista partigiano. Ma è un corso di corsi storici, direbbe Giambattista Vico, io non mi meraviglio. In conclusione, cosa dirvi? Io oramai, sono entrato da un bel po' di tempo nella terza età, come tutti sanno, basta vedere, insomma, non è che... Però continuo a giocare a tennis, ma questo è l'altro paio di maniche, lo dico bene. Però, voglio dire, per me è stato veramente un maestro, non solo lui, perché c'è stato anche Franco Bricola, per me anche molto importante, il capo della scuola bolognese, che invece per esempio assieme a Ferraioli era contrario alle misure di prevenzione che voleva abolire, e aveva ragione, e poi i miei due fratelli maggiori che vorrei ricordare qui, uno non c'è più, Enzo Musco, un carattere molto difficile ma grande penalista, e l'altro Giovanni Fiandaca, che mi legherà sempre nella vita. Però voglio dire, Giuliano Vassalli resta il maestro. E ultima cosa vorrei

0: vorrei ricordare, come forse è stato accennato, la difesa dei compagni socialisti che non avevano pochi soldi. E lui non li faceva pagare. E anche me mandò una volta alla pretura di Castelnuovo Riforma a difendere dei poveri operai che avevano fatto un blocco ferroviario. Io andai lì, andò tutto bene, per carità furono assolti, non chiesi nulla, ma mi invitarono a pranzo. Carinamente, e quindi tutto finì con una bella pasta asciutta, un po' di vinello dei Castelli, e quindi tutto finì a tarallucci e vino. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
1: Grazie. Grazie per la descrizione, quindi non resta che comprare il libro, perché non l'ha comprato, leggerlo e a questo punto poi chiaramente confrontarsi, chiamare Adelmo Mann e confrontarsi evidentemente. E vi assicuro che è veramente un ricco di spunti storici e anche spunti, come dire, in diritto. Io ringrazio tutti, il ringraziamento va alla Presidenza della Camera dei Deputati, all'onorevole Carolina Varchi, ma il ringraziamento va anche a questi relatori qui presenti. Vi ringrazio tutti, al dottore Rocco Gustavo Maruotti, all'onorevole Simonetta Matone, all'avvocato Rinaldo Romanelli, al dottore Carlo Albertazzi e infine all'autore di questo splendido libro, al professor avvocato Adelmo Mann. Grazie e buona serata a tutti.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Cecchini e Francesco Ciafardini. Sarà il prossimo 8 ottobre della legge elettorale nell'aula della Camera. Dovrebbero essere 3 le questioni di fiducia poste sui primi 3 articoli del provvedimento. Oggi intanto sono state respinte con voto segreto e unico le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. 229 voti contrari e 151 a favore. Il servizio di Massimo Giacomini.
2: Tutte le opposizioni illustrano le ragioni che le hanno portate a contestare alcuni dei cardini della nuova legge elettorale, dall'innalzamento delle preferenze al premio di maggioranza alla penalizzazione delle candidate donne. Gianni Cuperlo, Partito Democratico, parla di scempio costituzionale.
3: Non avete avuto faccia per condurre a traguardo l'assurda riforma del premierato e con un sotterfugio piuttosto indegno volete trasformare la Repubblica parlamentare in qualcosa che per concentrazione del potere pretende di andare oltre la stessa logica presidenziale, il tutto simulando l'investitura popolare di un premier, ma senza i pesi e i contrappesi.
2: Per Alfonso Colucci, Movimento 5 Stelle, si tratta di un disperato tentativo di essere imbullonati alle poltrone.
4: Pensate a una repubblica dei like, una democrazia di TikTok, dove il Parlamento venga eletto per trascinamento del capo di turno, e con questo introducete surrettiziamente in una legge ordinaria il premierato minor.
2: Secondo Roberto Giachetti, Italia Viva, ancora una volta il Parlamento viene usato come organo asservito al governo.
5: Quello che certamente si è realizzato per l'ennesima volta è l'umiliazione e la mortificazione del Parlamento.
2: Con questa legge, ribatte dalla maggioranza Igor Iezzi della Lega, i cittadini potranno una volta per tutte scegliere, perché la sovranità appartiene al popolo e non al Nazareno.
6: Finalmente noi daremo la possibilità al popolo di decidere da chi essere governato, dalla coalizione che lo sostiene e dai parlamentari da cui essere rappresentati.
2: Gianluca Vinci, Fratelli d'Italia, parla di un'ennesima occasione persa da parte delle opposizioni.
7: Si sono sbizzarriti nel fare attacchi di tipo politico e di merito che nulla hanno a che vedere con la Costituzione e con vizi di costituzionalità di questo provvedimento.
1: In apertura di seduta, con 178 voti favorevoli, 57 contrari e 79 astenuti, i deputati hanno approvato in via definitiva il cosiddetto decreto imballaggi. Francesca Rinaldi.
8: Un solo articolo finalizzato a consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso se certificati come biodegradabili e compostabili. Con il decreto del 7 agosto l'Italia ha recepito in zona Cesarini il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che doveva trovare applicazione dal 12 agosto. Una fretta sottolineata da tutte le opposizioni. Pierro, Futuro Nazionale.
9: Questo decreto non è un atto di governo, è un atto di obbedienza. La scadenza era conosciuta, il governo lo sapeva da mesi, eppure si è atteso che fosse la Commissione il 6 luglio a richiamare l'Italia su questo punto.
8: L'azzurro Battilocchio sottolinea come il governo stia cercando comunque di migliorare le politiche europee.
10: Mentre l'industria a valle si ferma, la raccolta differenziata urbana continua a crescere, si crea così un imbuto, il governo ha ben compreso e sta lavorando sia in Italia sia in sede comunitaria per disinnescare questi aspetti problematici delle politiche green unionali.
8: Ilaria Fontana, 5 Stelle, pone alcune domande all'esecutivo.
11: Con un emendamento pessimo il Senato è stata introdotta una disciplina transitoria che esclude dall'obbligo di compostabilità gli imballaggi in plastica monouso per il confezionamento di un elenco enorme di prodotti ortofrutticoli. Non si è chiarito se queste nuove esenzioni rientrino poi nella regola tecnica notificata dalla Commissione europea.
8: Indirettamente risponde Benvenuti Gostoli di Fratelli d'Italia.
12: Lo stesso regolamento riconosce agli Stati membri la possibilità di imporre determinate condizioni l'utilizzo di imballaggi compostabili. Ed esattamente quello che fa questo decreto. Non inventiamo una deroga italiana, utilizziamo una possibilità prevista dal legislatore europeo.
1: Al Senato ora, dove nel pomeriggio si è svolto il consueto question time, che ha seguito per noi Emanuela Valenti.
13: È l'unico governo che ha sottoscritto 3 contratti in meno di 4 anni per i docenti, rivendica il ministro dell'istruzione Valditara in risposta all'interrogazione di Renzi, Italia Viva, sulla possibilità di introdurre la 14ª per gli insegnanti a partire dalla prossima legge di bilancio.
14: I 3 contratti sottoscritti da questo governo e dalla stragrande maggioranza delle organizzazioni sindacali hanno riconosciuto incrementi retributivi pari a 412 euro mensili per i docenti e 304 per il personale ATA.
13: La replica di Renzi.
15: Ho chiesto, è favorevole o no alla 14ª agli insegnanti? La risposta poteva essere sì, no, ci penserò. Se risponde così lei che è un professore, le danno come minimo un 4. Ministro, mi dispiace, gravemente impreparato.
13: Le nostre misure puntano ad una vera integrazione scolastica, lo ha affermato sempre Valditara nel rispondere all'interrogazione di Alleanza Verdi Sinistra sugli interventi per garantire l'integrazione degli studenti stranieri.
14: Le classi con più del 20% di studenti stranieri ne arrivati sono oggi meno delle 1000 del primo anno di applicazione della norma. Le misure sono mirate agli studenti che hanno importanti barriere linguistiche e se le condizioni non consentiranno una equilibrata composizione delle classi, abbiamo stanziato ulteriori 14 milioni per rafforzare le competenze linguistiche degli alunni stranieri.
13: 1.700 milioni di euro in 4 anni sono stati destinati alle infrastrutture sportive pubbliche. Così il ministro per lo sport Abodi a Forza Italia sul rafforzamento degli impianti nel Mezzogiorno. Non deve essere un territorio nel quale recuperare il ritardo il Mezzogiorno, ma un territorio nel quale liberare talenti e potenzialità, ha concluso Abodi.
1: Economia, l'Unione Europea risponde alle richieste italiane. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ma per il ministro Giorgetti quella dell'Italia è una richiesta ovvia. Nel pomeriggio si è tenuta una riunione a Palazzo Chigi in vista del varo del documento programmatico di finanza pubblica. Presenti la premier Meloni, il ministro Giorgetti e i vice premier Salvini e Tajani. Sentiamo Giuseppe Di Marco.
16: Stiamo rispettando il sentiero della spesa pubblica, spiega il ministro Giorgetti, e siamo tra i più bravi, ma quel sentiero è un sentiero nominale che contiene un tasso di inflazione molto inferiore rispetto a quello che si è verificato. Per questo, afferma il ministro, la richiesta di flessibilità legata all'inflazione era ovvia. Una richiesta che però non sembra convincere la Commissione europea. La portavoce Paola Pignu afferma che è già stata concessa più flessibilità agli Stati membri. La lettera inviata dalla premier Meloni non è ancora arrivata a destinazione. Il vice ministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile proprio alla luce dell'alta inflazione, dello spread e del debito pubblico, auspicando che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza, afferma, è dunque d'obbligo. In ogni caso, Leo annuncia che si può alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché non comportano problemi sui conti pubblici. L'ipotesi è di innalzare dal 50 al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica.
1: Infine i lavori parlamentari. L'aula della Camera tornerà a riunirsi alle 9.30 di domani per interpellanze urgenti e 2 discussioni generali del disegno di legge per il riconoscimento delle persone che si prendono cura dei propri cari e della proposta di legge sull'antisemitismo. In Senato invece l'appuntamento è per martedì per l'esame del cosiddetto decreto ex Ilva. E questa era l'ultima notizia da Francesca Cecchini e Francesco Ciafardini. L'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
17: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Grinda si,
1: dai,
0: mi,
1: dai,
0: frappi,
1: si,
0: senta si,
1: dai, dai, dai,
0: grinda si,
1: vabbè,
0: si,
1: dai, dai,
0: grinda si,
1: mi,
0: si,
1: si,
0: si,
1: si,
0: ho visto un re,
1: se lo riscuse,
0: ho visto un re,

0: la casa, il cascinale, la mucca,
1: beh,
0: il violino,
1: sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il Purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh,
0: ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
2: Ma Salema?
0: No, il fatto.

stante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Che?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti,
1: sembravano buoni,
2: erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.
1: Ma cosa spiegava? La rava e la fava. Che storia è?
2: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
2: C'è uno che grida. Che grida e fa i versi da quella finestra.
3: Si cambiano i nomi. Rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

beso.

entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ve lo dico, raga. Stiamo per cambiare l'ora del gioco.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Selim, mi

0: prima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Riciriamo tutti.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti, i successi dalle classifiche di ascolto e di vendita in Italia e poi naturalmente i fatti. Cerchiamo di riassumere questo 1986. Tra gli avvenimenti più importanti, purtroppo si ricordano le vicende tristi. Era il 28 gennaio, lo Space Shuttle Challenger esplodeva durante il decollo. Il bilancio purtroppo era terribile, 7 gli astronauti morti. Il 20 febbraio l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi acquista l'associazione calcio Milan. Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, questo lo ricordiamo in molti, cadevano a Roma circa 30 centimetri di neve, la nevicata più abbondante degli ultimi 100 anni, anche più abbondante di quella della 56, decantata anche in tante, tante canzoni. E poi tra gli avvenimenti, il 26 aprile dell'86, la tragedia di Chernobyl, esplodeva la centrale nucleare, una nube radioattiva contaminava buona parte d'Europa. In Italia viene proibita la vendita, ricorderete, di ortaggi e latte. E poi per la musica, il 27 luglio

luglio i Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale ad esibirsi in un paese dell'est comunista. Frank Sinatra, grandissima The Voice per eccellenza, si esibiva in Italia, esattamente a Milano, il 27 di settembre. Mancava da 24 anni. I film più famosi, alcuni dei più famosi usciti nel 1986, Il nome della rosa, Speriamo che sia femmina, Top Gun, un altro dei colossal americani indimenticabili, e poi ancora Il colore dei soldi, Mr. Crocodile Dundee, un film di avventura, e Star Trek, il quarto episodio della saga. Personaggi celebri che ci lasciarono quell'anno: Adolfo Celi, il celebre attore, era il 19 di febbraio, il pilota di Formula 1, il romano Elio De Angelis, moriva, e Cary Grant, l'attore americano, si spegneva il 29 di novembre, mentre Elio De Angelis moriva il 15 di maggio. Per quanto riguarda i nati, tra i personaggi noti, il 3 giugno del 1986 nasceva Rafael Nadal, il tennista, e anche nell'86, il 15 settembre, Miss Italia 2004, ovvero Cristina Chiabotto. A Sanremo quell'anno vinceva Adesso tu di Eros Ramazzotti, al secondo posto Il clarinetto di Renzo Arbore e al terzo posto Marcella con Senza un briciolo di testa. Abbiamo introdotto la musica e adesso ci lasciamo con 60 minuti circa dei successi del jukebox e della classifica italiana del 1986.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro.

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

Mi ritorni in mente, 1986.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Signore e signori, è stato un onore suonare con voi questa è l'ultima canzone. Che ci avevano ragione, che cantar non è un mestiere, che cantar non fa campare, sì, ma noi ci fa sfogare.